0: e tcinit.di Aerofax restart o start o stop. Se invece avete un sistema tipo BSD, come sapete, lanciate direttamente USR local bin HFAXD e lui parte. Quindi diciamo che in questo caso, quando si avvia un server, quali sono i processi che noi vedremo in esecuzione, diciamo, sulla macchina? Sono principalmente tre. Sono il fax queue, che praticamente è il daemon che si occupa di mettere in coda i fax, sia di input che di output. HFAXD, che praticamente è un server TCP che permette di praticamente si mette in ascolto sulla rete di eventuali fax, diciamo, che devono essere spediti dai client sullo stesso segmento di rete. Le opzioni sono queste: meno i sta a indicare la porta TCP di input, che lui dove si aspetta le connessioni. Meno o praticamente sta a indicare hold, praticamente la vecchia porta per mantenere la retrocompatibilità con il vecchio protocollo che Aerofax implementa comunque. Il meno S non me lo ricordo. va bene invece, e poi vedremo praticamente che all'avvio ci sarà anche il processo fax modem. Poi dimenticavo di dire che ovviamente troverete i due fax getty in questo specifico caso, che saranno sempre in esecuzione. Perfetto. Questi sono i processi che sono in esecuzione. Una cosa che occorre sempre fare quando si usa Aerofax è aggiungere almeno queste due righe nel crontab. Perché? Perché il server Aerofax non si occupa di cancellare i messaggi in ingresso, non lo fa. Quindi, diciamo, anche nella documentazione c'è scritto che occorre inserire questa riga qui, USR local sbin fax queue clean, che si occupa di svuotare la coda dei fax in ingresso. Dipende poi giustamente dalle vostre esigenze, se volete tenere lo storico lo potete fare, però principalmente nel mio caso, quando ricevo un fax mi converte il fax in PDF e me lo manda per posta, quindi non ho esigenze di tenere lo spool sempre pieno, e quindi in questo modo viene, diciamo, cancellato. Il secondo, questa qua mi pare viene effettuata, dovrebbe essere ogni minuto, no? 0x ogni ora, perfetto. Invece la seconda è a mezzanotte, esatto. Invece il secondo comando si occupa praticamente di FaxCron, stampa una reportistica dell'utilizzo di Aerofax e ve lo manda, in questo caso io lo mando per posta all'indirizzo faxmaster dominio locale. Praticamente questo binario vi scrive una reportistica riguardo agli ultimi 20 fax inviati, se non erro, il numero di chiamate perse, diciamo quante volte ha provato a richiamare quale numero, eccetera eccetera. Ok, adesso passiamo a elencare alcuni dei comandi che si usano di più diciamo sotto la shell. Il primo comando più utilizzato, soprattutto all'inizio, quando lo state installando, dovete vedere quello che sta combinando, è faxstat. Lanciando faxstat praticamente avete questo output generalmente: ciao, sono il server mercurio.vostro dominio e sono in stato di running e i modem sono pronti a ricevere, stanno aspettando. In questo caso qua vi spunterà modem seriale 1 con il numero di telefono che avete messo voi e appunto gli va i due numeri di telefono. Se però noi lanciamo questo comando qui, questo output qui, è quello che lui stampa quando, diciamo, la situazione è calma, cioè non sta succedendo niente. Quando invece l'avete appena avviato, generalmente trovate una cosa del genere: modem TTY SX, numero di telefono, inizializzo in server. Questo è FaxGetty che si sta facendo l'end shaking con il modem. Infatti prima fa inizializzo in server, dopodiché waiting for modem to come ready, eccetera eccetera. Quando la cosa brutta, proprio quello che dovete evitare, è questo messaggio qua: cannot reach server, fatto host localhost, la porta 4.159. Perché Aerofax, diciamo, utilizza sempre l'interfaccia di root per comunicare con se stesso. Ok, come si fa invece per visualizzare la coda dei messaggi inviati? Si utilizza l'opzione -d. Quindi faxstat -d vi ritorna praticamente un elenco, una tabella dove vedete il job ID, cioè l'ID di quella richiesta che avete chiesto, e poi vi elenca lo stato, l'utente che ha lanciato la richiesta di... mi senti? Ok. L'utente che ha lanciato la richiesta di invio, diciamo, il numero di telefono a cui dovete inviare il numero, il fax, e poi il numero di pagine, quante volte lui ha provato a fare la chiamata su un numero massimo di 12 chiamate, e lo status del modem. Invece per vedere lo stato dei modem dei fax ricevuti basta usare lo switch -R. Invece, ecco, vabbè, allora ho sbagliato, l'opzione meno D sta a indicare i fax che sono stati inviati correttamente. Infatti qua ho scritto don't queue, cioè la coda dei fax inviati con successo. Invece l'opzione meno S vi elenca i fax che sono in attesa di essere processati e quindi inviati. Come si invia un fax da console? Basta usare il comando send fax. In questo caso io ho aggiunto l'opzione meno N che sta per not cover, cioè non mandare la cover, la pagina, diciamo, cover. Meno D sta per dial numero di telefono e il file che vogliamo inviare. Ora, una cosa bella di Airfax è che lui può, praticamente accetta molti tipi di file. Per esempio accetta sia file hash pur di testo. Forse sono io che... Può mandare sia file, diciamo, di testo puro, sia file PostScript, PDF, TXT, l'ho già detto, e file TIFF. Può anche inviare immagini JPG, eventualmente anche documenti DOC, che lui può, ultimamente praticamente è stato inserito, è un convertitore che praticamente converte qualsiasi formato in GoScript, e poi in TIFF, e poi il TIFF viene inviato. Come si fa a levare un fax dalla coda dei fax in uscita? Si utilizza come si utilizza per il daemon LPD, lo stesso tipo di sintassi, cioè fax RM è l'ID del job che trovate nella tabella. Perfetto. Adesso in questo caso noi abbiamo realizzato un server dei fax che funziona perfettamente in locale. Quindi se noi ci loghiamo sulla macchina old school, facciamo send fax e il server invia il fax. Come si fa invece per configurare Airfax in modo tale che permetta l'autenticazione di account sulla rete? Basta praticamente in teoria editare un file che si chiama host.faxd e si trova sempre nella cartella etc relativa alla home di Airfax. Questo per esempio è un esempio di file. In questo caso, come dice la prima riga, questo vuol dire che il server accetta senza autenticare qualsiasi utente sulla macchina localhost e lo associa all'user ID 21, che nella mia Debian corrisponde all'utente del fax server. Quel fax user praticamente è un utente, appunto, che si chiama fax user con ID 0 e la password come nello shadow, diciamo, crittografata. MD5, sì, lo so, infatti. Comunque non è tanto, Airfax non è molto sicuro, anche perché non ha supporto, è tutto in chiaro. Quindi magari via con S-Tunnel, non lo so, provateci, io non ci ho mai provato. Quindi le successive righe praticamente le ho inserite io perché? Perché io ho un fax server e poi ho un server, diciamo, web separato. Questo server web ho scritto una schifezza in PHP che praticamente non fa altro che chiamare il percorso assoluto del send fax sulla macchina locale e manda i fax che tu gli uploadi via PHP praticamente. Siccome in questo caso Apache si esegue con l'utente www.data su Debian, ho inserito praticamente questa riga qua, www.data@maciste.agenziato.local, che è praticamente senza password, quindi per evitare il grane. In questo caso praticamente il server, cioè il Apache dal server di web può praticamente inviare i fax senza nessun meccanismo di autenticazione. Ok, allora io praticamente leggendo la documentazione ho detto minchia che facile, metto una riga sul host.faxd con la password criptata. E come si fa a fare la password criptata? Vi giuro che non l'ho trovato. Non l'ho trovato. Cioè non c'era nella documentazione scritto come si faceva. Quindi supponevo che c'era un modo per farlo. L'ho scoperto solamente dopo che potevo fare telnet sull'indirizzo di loopback alla porta di Aerofax. E praticamente in classico stile FTP il server mi chiedeva username, in questo caso ho messo user root, e sempre per questa situazione qui, localhost 21, lui non mi ha chiesto la password, sicurissimo, infatti poi l'ho chiuso, l'ho usato solamente all'inizio per aggiungere gli utenti. Dopodiché ho scritto admin e quindi mi sono entrato nella zona, diciamo, di... Chi? Sì, sì, lui. Dopodiché basta usare questo comando, infatti ho fatto anche site help add user, vi chiede site add user, il nome dell'utente, la password, eventualmente la password amministrativa. Cioè la prima password serve semplicemente per utilizzare il server, cioè mandare i fax e basta. La seconda password serve nel caso in cui quell'utente deve anche poter amministrare il server e quindi cancellare fax dallo spool dei fax in uscita o che stanno per essere inviati. Ok, quando ho inserito, una cosa importante è che l'utente, se volete un maggiore controllo, deve essere, diciamo, una regular expression dove ci deve essere nome utente, at, e eventualmente una regular expression che indica l'host name del server. Quindi potete usare di tutto, asterischi, proprio la classica notazione con le parentesi quadre, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso, una volta che voi avete fatto questo comando, fate quit e se editate il file host.hfaxd trovate che effettivamente il server mi ha fatto le password. Probabilmente ci sarà stato un altro modo per ritrovare l'hash, cioè la sequenza dei caratteri dell'MD5. Io l'ho fatto così. Tra parentesi, questa è una cosa interessante perché è possibile, visto che il sistema ha questa interfaccia, poter scrivere dei client come si fa con i grandi FTP per poter aggiungere e scrivere utenti. Eventualmente se si installa S-Tunnel sulla macchina con HFAX, con Aerofax, si può anche scrivere un client con il supporto SSL e tutto e compagnia e bello. Perfetto, a questo punto abbiamo detto al fax server che deve accettare alcuni utenti da alcuni host. Come si fa però negli host, cioè nei client, per indicare quale fax server devono usare? Innanzitutto bisogna installare Aerofax. Per esempio su Debian c'è la possibilità di installare solamente mezza parte di Aerofax, cioè solamente la parte client, cioè Aerofax-client, Aerofax-server. Quindi magari nei client installate solamente questo pacchetto, che praticamente è solo infrastruttura client, e dovete configurare il file aira.conf, che generalmente si trova su etc Aerofax. Etc Aerofax, no, ho dimenticato di dirlo, che è un link simbolico alla vera home di Aerofax. Dentro aerofax.com dovete sostituire la variabile hostname con il server fax della vostra rete. A quel punto, se tutto va bene, dovreste fare fax stat e sulla macchina appunto client e dovreste vedere lo stato dei modem della macchina server. Tutto qui. Quindi c'è una cosa semplicissima. Adesso invece tratteremo come è possibile, visto che comunque quello che ho detto fino adesso è solo per utenti che sanno la shell, quindi devono loggarsi comunque su un terminale, come si può fare per mettere a proprio agio degli utenti sulla macchina che usano Windows oppure altri sistemi. Io dopo un po' di ricerche ho trovato un programmino scritto in Python, scritto da un tizio di Modena, quindi anche italiano tra l'altro, che si chiama Pyra, ed è praticamente un client GTK, Python GTK, che vi permette di mandare dei fax in modo proprio facilissimo. Come funziona? Praticamente dovete installare giustamente l'interprete del Python e poi dovete scaricare alcuni driver della DOB, quelli free, i driver PostScript che servono a Pyra. Dovete poi configurare una stampante virtuale. Questa stampante virtuale praticamente cos'è? Non è altro che una ridirezione, una pipe al comando di Pyra con uno switch particolare che praticamente vi presenta una finestra dove c'è scritto inserisci il numero di telefono o eventualmente prenderlo da una rubrica e niente, poi clicca su invia. Praticamente quello che succede è che il documento viene inviato all'interprete PostScript che lo converte in PostScript, poi lo manda a Pyra, che lo manda poi al server fax, quindi assolutamente una babbiata. La cosa bella di Firewire è che è possibile anche supportare LDAP, potete mettere i vostri contatti su un server LDAP. Questo è appunto uno screenshot dell'applicazione. Quindi qua vedete per esempio lo stato del fax server, qua sotto avete per esempio l'elenco dei fax in arrivo, basta cliccare su uno di questi e vi appare il lettore del TIFF, quello che avete voi impostato come default sul sistema, e vi appare il fax. Ok, come si fa invece la ricezione del fax e il successivo invio per email? Dovete praticamente utilizzare uno script che è questo qui, etc fax dispatch. Praticamente è un banalissimo script di shell, cioè praticamente qui questo file può essere qualsiasi cosa voi volete, cioè può essere uno script di bash, può essere un script per, può essere un programma in C, può essere quello che volete, perché quello che avviene è che il server, quando riceve un fax, controlla l'esistenza di questo file, se questo file esiste lo esegue e poi quello, prende il controllo lui, cioè fa uno spawn e lancia questo processo. Questo è un esempio di file, è un praticamente uno switch case, come l'ho fatto io. Praticamente che succede? Che il server chiama questo script con delle variabili d'ambiente particolari, che sono quelle che vedete per esempio qui, sender, device, cd number, subadd. Per esempio nella variabile sender ci sarà inserito il numero del chiamante. Quindi io potrei fare uno switch case che dico che se il numero del chiamante è con un certo pattern, manda send to utente sem. Però la variabile send to, che sembra una variabile d'ambiente, può contenere anche eventualmente un'email. E quindi il sistema praticamente quello che fa è chiama il send mail locale e manda la posta, mette in allegato il fax. Infatti in questo caso qua, case cd number in 6535 asterisco, send to lì e metti l'allegato in formato PDF, che utilizza PS2PDF. Niente, cioè è semplicissimo. Ok, quindi questa qua è quello che voi ricevete per posta, il messaggio che ricevete, semplicemente. Anzi no, questo è il messaggio che il server manda sempre e comunque al fax master. Cioè per ogni fax inviato, il server di default invia un'email all'account di posta faxmaster@dominio. Questo invece è quello che voi ricevete per posta, cioè l'utente, il destinatario delle email. Niente, io praticamente ho finito le slide. Sono solo bellissimo. Se ci sono domande, non lo so.
1: Quando è che viene configurato?
0: Ah. Mi scuso per la trattazione un pochettino, come si dice? Sì, sì, no, lui accetta, sì. Esatto. Sì, sì, addirittura io ho provato anche con i documenti Word, cioè praticamente ho ricevuto un fax e l'ho messo in Word e sì, funziona. Però giustamente non è che sia, cioè metto un'immagine dentro Word, cioè è una cosa schifosa.
2: Aspetta.
0: Allora, rispondo lui. penso comunque, ascolta, sì, interazione con lo scan suppongo che lo debba fare il client tipo Fila, praticamente, per intenderci. Sì, cioè ci dovrebbe essere un client che lo fa, cioè io Fila non lo fa, però sicuramente io qua ho presentato solamente soluzioni open source, cioè free software, però ci sono client per Unix, anche per Windows, che lo fanno. Vabbè, scusa, posso dirti una cosa? Se tu hai...
3: C'è sicuro perché lo utilizza, non mi ricordo come si chiama.
0: Ma tu parli di Linux, sotto Linux?
3: Sotto
0: Sì, penso che praticamente io penso che anche come si chiama Sane, X Sane ha la possibilità di scansionare, di scandire come cazzo dice, non lo so, di scandire praticamente il fax e poi di decidere quello che vuoi fare con quella scansione. Quindi eventualmente puoi mandare l'immagine con una pipe a come si dice, a sendfax praticamente. No, no, no, no, proprio ti dico dall'interfaccia, mi sembra.
1: Non mi ricordo mai, c'è addirittura un client tipo CK che fa questa cosa, che fa sia da compressione, cioè scanner manda il fax, oppure scanner manda la comunità di mail, oppure scanner stampa, quindi funziona con la superficie completa.
0: Mario, tu mi devi.
1: Lo cerchiamo, da qualche parte strano.
0: Sì. Sì, la c'è un pacchetto, mi pare che si chiama Samba to Fax, una cosa del genere. Però sì.
2: C'è la possibilità di utilizzare un PPT che si chiama Fax for Cubs, che
0: sì.
2: Permette di configurare tramite Cubs una stampa di un altro che fa serve.
0: Però sì. Posso dire una cosa, però io ho letto in giro che questo sistema è un pochettino scomodo perché tu dovresti inserire in qualche modo nel documento il numero di telefono, il nome del file, quindi diciamo non è tanto pratico. Io ritengo più pratico questo applicativo qua in Python, per esempio, è un po' più pratico. Niente, io speravo di arrivarci per tempo a farvi vedere come si fa, cioè a studiare anch'io come si fa il email to fax, però non ho avuto il tempo, però vi posso dire quello che ho letto fino adesso, cioè praticamente bisogna mettere un alias sul vostro MTA, per esempio sulla Zucumail mettete un indirizzo tipo fax at vostro dominio, questo alias però deve essere se per chi conosce Qmail dovete fare un punto Qmail e poi mettere la pipe e chiamare quel comando che ho detto prima, si chiama metamail. Quindi io non l'ho provato, però presumo che sia facile. Se qualcuno l'ha fatto, l'hai fatto. Perfetto. Ci sono altre domande? Sì.
3: Se è possibile, sullo stesso fax che si invia su una 4, includere per esempio 3T, cioè più file, e poi lo invia come un unico, se posso, un unico fax.
0: Oddio, non lo so. Con sendfax penso di sì, perché penso che lui...
3: più layer, più enti della tip, è un tip normale, è un formato scuro, c'è soltanto un elemento per una pagina, in realtà però dalla versione concettuale di tip è possibile includere uno stesso if un intero repository di tip, è possibile specificare dove mettere queste immagini in ciascuna pagina, quindi è possibile risolvere, cioè è meglio di questo, come fare non è
4: non solo come inserire una pagina iniziale una pagina
3: anche se questo infatti è una prerogativa,
5: una problematica che si
0: ha risposto Carlos, perfetto.
3: Va bene, è uno sharing,
0: va bene,
3: vogliamo fare un ricorso, poi passiamo al prossimo e poi la cosa la andiamo a pranzo, secondo me
4: che lo so,
3: sono le 12:30.
0: No, rimango qua.
6: No, no.
0: sopra fa parecchio schifo. No.
6: Vabbè, si legge.
0: Non so cosa. Comunque si legge, là sopra non ci sarà niente, quasi mai. Allora, brevemente. l'intervento si chiama RTI, Real Time Linux for the Masses. In realtà è un argomento abbastanza inusuale, perché noi siamo soliti utilizzare, programmare in C per i task comuni, cioè il programma che mi deve fare, che so io, il log analyzer oppure un word processor, eccetera. Questi sono tipici programmi che eseguiamo sui nostri computer, nei quali spesso non troviamo, mai troviamo, un sistema operativo real time. Quello real time però è un aspetto che si sta facendo sempre più strada negli ultimi tempi, perché finalmente ci si è resi conto che è possibile avere dei processi con precise specifiche temporali, utilizzando non PLC, che sono processori industriali, ma utilizzando dei semplici computer. E in quest'ambito esistevano le soluzioni proprietarie, la più famosa è RTOS, ma VXRT di Windows, VRTX di Windows, ma finalmente esistono anche le possibilità open source. Ora comunque vedremo di cosa si tratta. Allora, outline, faremo pochissimo, diremo pochissimo sui sistemi operativi real time, cosa significa, su cos'è Linux real time. Su RTI, che è questa specifica implementazione di Linux real time, e poi vedremo un bel po' di codice. Le skill necessarie sono niente, principi di programmazione, avere un pochino in mente cosa significa mettere due righe assieme, e qualcosina di sistema operativo, anche se adesso lo vedremo. Cosa significa real time? Real time è tradotto in italiano come tempo critico. Un'applicazione è tempo critica se ha una deadline da rispettare, cioè se deve essere necessariamente eseguita entro un dato tempo. L'esempio più semplice è quello del campionamento di un segnale. Nella vostra scheda audio il microfono viene campionato, per esempio, a 8 kHz. Questo significa che il processore ogni 125 microsecondi prende un campione a 8, a 16 bit, quello che volete, e ogni 125 microsecondi potete stare tranquilli che la vostra scheda prenderà un campione dal microfono per poter ricostruire il segnale. Questo è un esempio di applicazione tempo critica. Infatti, esempi tipici sono campionamento in segnale audio, pilotaggio di un robot, perché un robot ha bisogno di eseguire determinate operazioni entro un tempo, controllo di una turbina, perché una turbina che gira a x giri al minuto ha bisogno dei sistemi di controllo che agiscono in determinati istanti temporali della vita del sistema. Tanti real time? Sì, perché non tutte le applicazioni real time hanno la stessa dipendenza dal tempo. Ci sono delle operazioni che sono critiche, nel senso che la mancanza di un campione pregiudica il funzionamento di tutto il sistema. Mi spiego meglio. Se voi doveste acquisire un segnale o un file audio, un file video, perdere una frame su 2 milioni di frame che avete in 25, 30 secondi, 40 secondi di filmato, non è nulla, perché tutto sommato l'applicazione non è importantissima e l'occhio in ogni caso non riesce a percepire la mancanza di una frame. Però, se anziché perdere una frame perdete una misura in un ciclo di controllo di una turbina che gira XG, quella di prima, di poc'anzi, la turbina potrebbe esplodere, perché il controllo non fatto su un meccanismo di questo tipo significa portare il sistema in una zona instabile. Tanti real time, allora sì, i task sono suddivisi in due tipi: task hard real time e task soft real time. Hard real time, quelli del primo tipo, quindi quelli che devono essere eseguiti per forza entro un determinato intervallo di tempo. Task soft real time, quelli che in media devono essere eseguiti entro un determinato intervallo di tempo. Per i task hard real time abbiamo detto la mancanza di un segnale, di un campione pregiudica la correttezza, la validità delle operazioni svolte dallo stesso. Il loop di controllo di un reattore nucleare è un task hard real time, di quelli brutti che manco si può utilizzare forse un PC per controllarlo. Task soft real time, esempi che abbiamo fatto, acquisizione dati audio, streaming video, eccetera. Task che hanno delle specifiche temporali strette, ma che tutto sommato sono flessibili su queste specifiche, perché la mancanza di un dato non pregiudica la qualità. Linux è real time? La risposta è semplicissima: no, Linux non è un sistema operativo real time. Linux, come tutti i sistemi operativi che troviamo sui nostri PC, è un sistema operativo in time sharing. Quello che succede è che ogni processo o thread gira per un determinato quanto di tempo, di solito 10 millisecondi, appena il quanto scade il processo viene rimosso, a meno che non ci sia un processo, non ci sia nessun processo pronto ad essere eseguito. Se c'è un processo pronto ad essere eseguito, il processo viene rimosso, viene effettuato un context switch e viene eseguito un altro dei processi pronti. Questa è l'impressione che abbiamo di avere multitasking reale. In realtà il multitasking non è reale, perché i processi vengono switchati continuamente, eseguiti un tantino ciascuno. I principali ostacoli allora per utilizzare un computer o un sistema operativo Linux in ambiente real time sono: il fatto che non consente un sistema operativo time sharing di specificare deadline temporali per i task. Voi non avete nessun modo, perché ho mai utilizzato execv o fork o quello che volete, non avete nessun modo per specificare delle deadline temporali su un processo o un thread che create. Non c'è. Non consente, consentiva, o in generale non consente, la preemption del kernel. Quindi se c'è un'applicazione a livello kernel, un'applicazione, una funzione che sta girando a livello kernel, non è possibile, non era possibile fino al 2.6 fare preemption di questa funzione. Preemption significa stopparlo e fare qualche altra cosa di più importante. Non supporta un sistema di priorità adeguato, perché nel caso real time ci sono dei task che devono essere eseguiti a priorità altissima, perché sono i più importanti. Degli altri che sono meno importanti possono essere eseguiti con priorità anche più bassa. Nel caso di Unix c'è un sistema di priorità, abbiamo NICE, sicuramente tutti l'avrete utilizzato per masterizzare con NICE, meno meno 19 l'avete fatto tutti quanti, almeno quando non esisteva il burn proof. Però non è un sistema valido, perché è un sistema dinamico, perché la priorità di un processo viene calcolata in maniera dinamica in base all'utilizzo della CPU che fa, non deterministico, per gli stessi motivi per cui dicevo prima. Come si fa allora a truccare Linux per farlo diventare real time? Eliminiamo quello che lo rende non real time. Quindi è possibile patchare il kernel per aggiungere funzionalità real time. Esistono diversi kit che permettono di farlo. Forse il più famoso in passato era RT Linux, ne abbiamo parlato ieri, è stato chiuso da un paio d'anni, o meglio è stato rilicenziato, esiste un fork ancora open source, ma non è più praticamente supportato. Esiste CART, che è un'altra estensione real time, ne esistono N. Quella di cui trattiamo è RTI. Tada! Questo non l'ho potuto fare in altro modo. Allora, RTI è un'estensione real-time al kernel di Linux. RTI è Real-Time Application Interface, è italiano perché è stato sviluppato dal professore Mantegazza del Politecnico di Milano, quindi è nato italiano, è attualmente sviluppato da un ampio gruppo di programmatori, soprattutto tedeschi, molti programmatori, esiste una parziale sovrapposizione tra lo sviluppo di RTI e alcuni programmatori che lavorano alla SUSE, per esempio Novell, adesso. RTI supporta diverse architetture, noi siamo abituati a lavorare soltanto o quasi unicamente sui 386 PowerPC. In ambito di controllo di processo, in ambito di sistemi critici, esistono altre architetture come l'ARM, come il MIPS, come il CRIS, che non so cosa sia, e RTI le supporta tutte. Vediamo un pochino, com'è Linux senza RTI? Linux senza RTI ha l'hardware. Io non vedo la freccetta, vabbè. L'hardware a livello più basso, non è qua. Vabbè, fate finta che... Non vedo la freccetta. L'hardware a livello più basso. Come? Sì, se vedo un laser... grazie. Allora, abbiamo... E da beta a tutto. L'hardware a livello più basso. Quindi abbiamo le periferiche. Sopra l'hardware, considerate che questa è una schematizzazione troppo grossolana, comunque sopra l'hardware, per quello che ci interessa, avviene l'operazione di interrupt handling. Ogni dispositivo, quando ha da trasmettere, quando è pronto a trasmettere o vuole essere interrogato dalla CPU, genera un interrupt, viene gestito questo interrupt dal programmable interrupt controller, un PIC, e viene mandato al sistema operativo. Cioè un sistema operativo, il sistema operativo ha un sistema di handling degli interrupt, è una banalissima tabella, il sistema operativo va nella entry corrispondente della tabella e chiama una funzione, punto. Poi abbiamo il kernel, i moduli kernel. In realtà con kernel intendo in questo caso lo scheduler, quindi il sistema che si occupa di schedulare i processi, di eseguirli, e poi i kernel modules che fanno lo stack TCP/IP, che fanno i device driver e tutto il resto. E poi abbiamo le chiamate di sistema e alla fine l'utente. Questo è Linux così com'è. Questo è come diventa Linux con RTI. Allora, all'interrupt dispatcher di Linux viene sostituito un RTI interrupt dispatcher che consente di stabilire quali interrupt sono più importanti e quindi vanno processati immediatamente perché appartengono a processi real time. Faccio l'esempio subito: se c'è un task che deve leggere dalla scheda, dalla porta seriale con una frequenza di 8 kHz, il sistema operativo sa che quel task, che tutti gli interrupt che vengono dalla seriale riguardano un task real time e schedulerà per primo il task real time. Quindi abbiamo bisogno di interrupt dispatcher, un RT scheduler che quando non ha traffico real time, traffico in termini di processi da eseguire, esegue lo scheduler di Linux, quindi chiama, per chi ce l'ha presente, la funzione schedule del sistema operativo. Quando invece ha traffico real time, sale attraverso lo stack, questo stack immaginario, utilizzando i moduli del kernel real time, quindi utilizzando tutto quello che c'è dai dispositivi real time implementati, quindi la parallela eccetera, fino alle applicazioni real time, che fra adesso vedremo. Quando invece, ripeto, non c'è traffico real time, viene eseguito normalmente il kernel di Linux. Quindi ci possiamo immaginare questo sistema real time come fatto da un kernel che decide se eseguire processi real time oppure Linux. E questa è la trovata geniale, perché è possibile nella stessa macchina avere due sistemi operativi virtualmente. Uno che si occupa dei processi real time e li esegue utilizzando specifiche real time, e un altro che esegue Linux. E quindi tutti i processi Linux, la shell, GTK, Windowmaker e tutto il resto. Vediamo un pochino cosa viene aggiunto a sto punto per arrivare a quell'architettura. Vengono aggiunti un nano kernel ad EOS, che in sostanza è l'interrupt dispatcher, ma in realtà è molto di più. Un sistema per la gestione dell'interprocess communication real time, perché la comunicazione tra processi non è real time come tutto il resto di Linux, quindi viene aggiunta una gestione dei PC real time. Viene aggiunto un hardware abstraction layer che serve per virtualizzare l'accesso alle risorse hardware, quindi ai dispositivi. E vengono aggiunti una serie di moduli per lo scheduling, il PC, l'ho già detto, la comunicazione, l'interfaccia con la rete e il resto. Cosa viene patchato? Innanzitutto la tabella degli interrupt handler, quello diciamo poc'anzi, è sostituita con degli interrupt handler gestiti da ADOS direttamente. Quindi quando arriva un interrupt, anziché gestire, anziché chiamare le funzioni che gestiscono gli interrupt di Linux, viene chiamata una funzione che gestisce gli interrupt internamente all'interrupt dispatcher. Dentro la scatola di RTI cosa troviamo? Troviamo di tutto, i meccanismi classici di creazione di thread, mutex, condition variable, real time IPC, ho detto, LXRT che permette di avere task hard real time a livello utente, RTCOM che è supporto per porta seriale real time, RTNET che è uno stack UDP/IP real time, è una rete real time su Ethernet, RTLab che ha supporto per MATLAB, Simulink, eccetera, e molto altro ancora. Come si fa allora? A questo punto abbiamo capito che sotto viene modificato qualcosa, viene infrascinato qualcosa, e alla fine otteniamo qualcosa di simile a un kernel real time. Come si fa a svilupparci applicazioni di sopra? Esistono due modi. In generale, non solo per RTI, ma in particolare non solo per RTI, ma in generale per tutti i sistemi che patchano Linux per farlo diventare real time. Utilizzare dei moduli kernel, quindi scrivere il nostro applicativo, il nostro sistema di campionamento della porta parallela o della porta seriale a livello kernel, quindi come modulo, oppure come normale processo utente. Entrambe le soluzioni permettono oggi di realizzare applicazioni hard real time. Una volta era possibile avere applicazioni hard real time a livello kernel e applicazioni soft real time a livello utente. Adesso è possibile avere applicazioni hard real time, che vi ricordo sono quelle più critiche, anche a livello utente. Quali sono i drawback o i vantaggi, diciamo, dei moduli kernel? È possibile utilizzare frequenze di lavoro elevate, si lavora alla stessa frequenza dell'APIC del vostro, della vostra scheda, quindi del generatore di clock della vostra scheda, in una modalità. In un'altra modalità si lavora anche a frequenze più elevate, cioè alla stessa frequenza di clock all'incirca la stessa, demoltiplicata la stessa frequenza di clock del sistema operativo, quindi del processore demoltiplicata. Quindi in quel caso la frequenza di lavoro è funzione anche della frequenza di clock della vostra CPU. È possibile a livello kernel accedere direttamente all'hardware di sistema. Il problema, meno o meno, è difficoltà dello sviluppo del debugging. Difficoltà dello sviluppo perché quando noi sviluppiamo un'applicazione capita a tutti trovarsi a volte con un segmentation fault. Ora, un segmentation fault a livello utente crash il processo e non fa nient'altro, il processo viene ucciso, ci staremo 2 giorni probabilmente a trovare il bug, ci mettiamo alla concdb e lo troviamo. Se invece avviene un crash a livello kernel, tutto il sistema va in crash. Molto spesso, a seconda dell'ops rilevato, dovreste poter spegnere la macchina, se non buttarla no, ma almeno spegnerla in maniera brutale, perché non c'è modo di uscire da una procedura che è crashata. Quindi vi rendete conto che lo sviluppo è difficilissimo in queste condizioni, allo stesso livello, diciamo, dello sviluppo dei device driver. Processi in user space, naturalmente i vantaggi sono il duale, no? Disponibilità di ambienti di debugging di testi, testing, maggiore sicurezza appunto in termini di fault tolerance, perché un processo che crasha non crasha il sistema, ma crasha soltanto un task che crasha soltanto il contesto in cui era inserito. Performance leggermente più bassa. Allora, io ho preparato degli esempi, non so se abbiamo il tempo di vederli o se ne avete la voglia. Magari volete vederli adesso oppure li lasciamo alla fine, ditemi voi. Li volete vedere? Ok, allora li vediamo. Allora, il primo esempio è calcolo del jitter di schedulazione. Cos'è il jitter di schedulazione? In sostanza, siccome nei sistemi real time la cosa che importa è il tempo, è importante misurare quanto tempo il sistema operativo perde a schedulare il task che io, per esempio, gli chiedo di schedulare ogni secondo. Per esempio, io gli dico: questo task di cambiamento della porta seriale deve essere fatto ogni secondo. Se il sistema operativo lo fa in media ogni secondo più un micron, allora siamo nell'ordine di 1 su 1 milione, quindi la bontà della schedulazione è elevata. Se il sistema operativo lo esegue una volta ogni secondo e mezzo in media, il sistema real time fa schifo, non è un sistema real time. Quindi una cosa importante, una delle prime cose che si fa è calcolare il jitter di schedulazione, quindi la discrepanza che c'è tra la frequenza chiesta e la frequenza ottenuta realmente. Vi faccio vedere brevemente, fermatevi quando vi annoiate, vi faccio vedere brevemente come funziona un kernel module di RTime, jitter.c. Allora, niente, là sopra definiamo il time tick, che è espresso in nanosecondi, che è praticamente 100 millisecondi. Mettiamo modulo license GPL, altrimenti rischiamo di... altrimenti rischiamo di macchiare... Andiamo, uno peggio là. Pronto? Prova? Mi sentite? Quindi dicevo, modulo license, queste sono le macro definite a livello kernel. Definiscono una struttura di tipo RTask che chiamo jitter, e 4 interi che serviranno a tenere il tempo. Questa è la parte di inizializzazione del modulo. Sapete che ogni modulo kernel, se non lo sapete lo diciamo, ogni modulo kernel ha una fase di inizializzazione che di solito nel kernel da 2.4 in poi si chiama, è la funzione chiamata init module. È una fase di deallocazione che è la funzione cleanup module. Init module non facciamo altro che, ora vi faccio vedere, inizializzare in qualche modo questo task con rt task init, dire allo scheduler che ci

0: Stop il timer real time, distrugge il task e distrugge la FIFO. Cosa fa questo jitter task? Niente. Per i che va da 0 a 100, quindi per 10 secondi, prende il tempo attuale, fa la differenza tra expect and now, quindi il tempo che ci aspettavamo fosse rilevato se la frequenza è rispettata. Quindi se io gli dico ogni 100 millisecondi e comincio a 0, il primo expect time è 100 millisecondi, il secondo è 200 millisecondi, il terzo è 300 millisecondi. Quindi diff è la differenza tra now, quindi il momento in cui sono schedulato, e è quello che mi aspettavo. Lo scrivo su questa FIFO, fate finta che è un canale, basta, ora ne parliamo. Past uguale now, expect uguale now più time tick. In realtà qua non considero la deriva, faccio conto che il nuovo expect sia ora più 100 millisecondi, non 200, 300. E dopodiché dico al sistema, sospendi sto task e aspetta che passi il period. Se lo vediamo girare un attimo, aspettate, ho bisogno di un'altra shell. Me la sono dimenticato, quella con scope. Ah, c'è bisogno di un'altra shell.
1: Questi task vengono eseguiti e le sto utilizzando una modalità, sono root in sostanza, perché ho bisogno di fare ins mod e rm mod, cioè sto inserendo dei modi di kernel. Faccio partire lo scope legge da questo dispositivo, da questa FIFO, e da quest'altra parte faccio ins mod jitter.ko. Se ora crasha, Marti aveva ragione. Maffia, che ragione. Ah no, eccoli. Per i prossimi 10 secondi lo scope sta leggendo il jitter di schedulazione. Questo jitter è 15 microsecondi, perché l'avic della mia scheda fa schifo. Nel senso che con l'avic della Enduro 2003 di Asus A7 si arriva a jitter di 120 nanosecondi. Quindi il jitter di schedulazione è bassissimo. 120 nanosecondi su task che di solito vanno su un millisecondo, siamo molto meno dell'1 su 10.000 per cento. Dell'1 su 10.000, perché l'errore è 1 su 10.000 in determini tempi. E credetemi, non è poco. Poi gli errori dipendono dal fatto che scope non è un applicativo real time. Quindi scope può succedere che venga interrotto e che non possa leggere. Infatti quel valore è un valore incompleto, tra virgolette. Questa qua si può rimediare settando scope, si può rimediare in parte a questa cosa settando per scope una politica di scheduling di tipo FIFO. Mi dilungo solo un attimo. In Linux esistono tre politiche di scheduling: FIFO, round robin e quella normale, normal, per si chiama. In modalità FIFO vengono eseguiti i task, scusate, non detto una stupidaggine. Si chiama FIFO, ma in realtà viene gestito con un round robin. Vengono creati i processi possono essere creati solo da loop. Sono processi che vengono eseguiti con la massima priorità, in maniera round robin. Nel vostro sistema non ce ne sono mai, perché appunto sono processi che vengono utilizzati per particolari task. Questo potrebbe essere uno. È una funzionalità che è stata inclusa negli ultimi 2-4. Poi c'è una modalità di schedulazione normale, che è quella che si utilizza nei processi comuni e che utilizza entrambe lo stesso algoritmo per il calcolo della priorità di esecuzione. Però quelli in modalità round robin hanno una priorità di esecuzione molto più alta già ancora prima del calcolo dell'algoritmo. Quindi per questo scope falla, solo per questo. Speriamo. Allora, vediamo un pochino. Un altro
0: esempio è quello di, stupidissimo anche questo, quello di fare un orologio col kernel, ma non un orologio con slip 1. Non ho portato l'altro esempio perché si potrebbe benissimo fare a livello utente un orologio mettendo for i che va da 1 a 100, slip 1, print k il tempo attuale. Questo però non è un orologio real time, perché se noi mettessimo 2000 di questi processi a un secondo o a 100 millisecondi, a un certo punto vedremo che la deriva nel tempo rilevato da ciascuno dei processi è enorme, perché

0: che sono stati eseguiti per primi, molto probabilmente dopo 2000 processi sarà passato già il secondo che dovevano aspettare. Quindi in realtà sono orologi scarsi a causa del tipo di schedulazione di Linux. Un orologio, diciamo, realizzato in maniera davvero real time è fattibile con R-Tie. Come è fatto sto clock? In maniera assolutamente analoga a prima. C'è una FIFO che non è altro che un dispositivo di tipo first in, first output, come le pipe su file, come i socket, no, i socket lasciamoli perdere, i socket Unix. Scriviamo da una parte e leggiamo dall'altra. Solo che questo avviene dal livello kernel al livello utente e viceversa. A livello utente ora vi faccio vedere come si fa. Task clock è un task stupido. Per 30 secondi, perché il time tick è un secondo, un miliardo di nanosecondi, per 30 secondi metti sul FIFO il valore di i e aspetta che finisca il tuo conto di tempo. Quindi ET task wait period. Che cosa fa? Vediamo lo scope, che è il programma utente. C. Lo scope è un'applicazione Unix standard, tranquillissima, fa un trap del segnale Ctrl-C. Apre un dispositivo DevRTF0 che viene messo a disposizione da RTI, quindi quando RTI viene installato, oltre a tutto il ciarpame che vi mette sul disco, che ora mette per fortuna in un posto buono, user real time, crea anche dei dispositivi per l'accesso alle FIFO, per l'accesso alla shared memory e roba di sto genere. Questo è uno di quelli. Dopodiché, while not end, leggiamo da questo dispositivo in maniera non real time. Quindi questa è un'applicazione abbastanza babba. Allora, togliamo il modulo jitter che avevamo caricato poc'anzi. Ah, a proposito, vi faccio vedere un attimino cosa che non abbiamo ancora fatto. Sì, ce ne sono 3 milioni di moduli. Guardate la parte in alto. Quando ho caricato, io già l'avevo caricato prima. In realtà, perché funzioni tutto stambaradan, oltre alla patch del kernel, è necessario che sia caricato il modulo per l'abstraction layer, il modulo dello scheduler, in questo caso è uno uniprocessor scheduler, perché ci sono anche scheduler per multiprocessori e per symmetric multiprocessing, e poi il modulo per le FIFO che gestisce questo sistema di FIFO, e il mio modulo che è jitter. E sono, vedete, in uno stack perché tutti dipendono uno dall'altro. A questo punto facciamo rmmod jitter e poi facciamo, prima startiamo lo scope. E facciamo insmod clock.ko. KO è il nuovo formato dei moduli per il 2.6. Allora, anche stavolta c'è qualche casino. E la parentesi dello zero. Ok. Quello che vede là è l'orologio così come viene generato dal kernel. Questo significa che ogni secondo, ammesso che il processo scope venga eseguito in modalità real time, ogni secondo il kernel genera un segnale che è 18, 19, 20, 21, con un jitter, abbiamo visto poco fa, in media di 15 microsecondi. Che non è male, non fa troppo schifo, anche perché in media il jitter è zero in questi APIC. Quindi voglio dire, alla fine l'errore che si riesce a ottenere non sempre si cumula. Va bene, vedo che. Diciamo, aspettate un attimo, ritorniamo alle slide. Ah, questo non lo facciamo vedere perché sarebbe carino. C'è un esempio molto carino del pilotaggio della scheda audio, dello speaker audio del PC direttamente dal kernel con RTI. Voi avete sentito tutti quanti il file audio di Linux che dice this is Linux Torvald, I would like to pronounce Linux Linux. Sono Linux Torvald, io pronuncio Linux Linux. C'è un modo babbo per farglielo dire allo speaker semplicemente accendendolo e spegnendolo a 8 kHz. La qualità fa schifo, ma solo perché viene utilizzato un bit. Se si facesse invece su un dispositivo tipo la scheda audio almeno 8 bit, la qualità sarebbe la stessa del driver hardware, diciamo. Ora comunque vi posso far vedere il codice se volete, tanto per non fare roba. Io non vedo, continuo a non vedere il mouse. Non so. Sì, hai ragione. Se riesco sì. Qua è incasinato il mondo, naturalmente. Ok, alziamo un pochino. E vi riporto. Oh, questo infatti è negli esempi di RTi. Se guardiamo il modulo. Speaker.c, questo è fatto a due moduli, uno a livello utente e uno a livello kernel. Quello a livello kernel all'utente prende il file e lo butta a blocchi di 4K dentro questo dispositivo FIFO, mentre invece lo speaker lo legge a 8 kHz in sostanza. Se vediamo il file, diciamo il modulo è praticamente della stessa complessità. Questo è l'interrupt handler e qua viene fatta il playing. Ogni campione viene preso, si vede se l'ultimo bit è 0-1 e si fa il playing direttamente con AUTB sulla porta 61 0x61 che è lo speaker. Va bene, diciamo non c'è molto altro.
1: Aspettate un attimo che
0: non sentireste nulla. Ve lo faccio sentire dopo, vi mettete tutti quanti là, ve lo faccio sentire dopo. Allora, la cosa più importante è che non è possibile fare soltanto task singoli, ma è possibile e soprattutto è importante fare task che comunicano. A livello dello stesso PC, con meccanismi di PC definiti dall'estensione di real-time di POSIX. POSIX, oltre a definire come deve essere fatta la shell, quali sono le chiamate di sistema e tutte queste fregnacce, ha realizzato anche un'estensione real-time. Esistono real-time POSIX che RTi implementa quasi tutto. In particolare, le FIFO le abbiamo già viste, semafori, shared memory, RPC, tutti i sistemi diciamo di comunicazione tra processo real-time, nella stessa macchina. Però se siamo lontano dagli occhi rischiamo di essere anche lontano dal cuore, nel senso che se non siamo sulla stessa macchina come facciamo a comunicare? E il problema è sempre, ripeto, quello del tempo. Cioè, sì, c'è la rete, però con una rete carica non avreste mai garanzie di real time, perché se riuscite a garantire il 15 su un milione di jitter sulla vostra macchina e passate da una rete che vi garantisce un jitter di 1 su 10, non avete combinato niente, perché voi pensate che il vostro task comunichi a una frequenza di 8 kHz, in realtà sta comunicando a una frequenza di 2 Hz in pratica. Quindi capita spesso di avere a che fare con task real time distribuiti. Esempio stupido, home automation, cosa di cui parlano tutti quanti e non sapremo mai se si realizzerà. I sensori di temperatura, rilevazione di gas eccetera sono sparsi per la casa dappertutto. Sono sensori lenti, ma in realtà non è abbastanza, perché anche le reti domestiche sono lente, non funziona tutto su Ethernet. Le reti della domotica per esempio si utilizzano direttamente le onde convogliate su quadro elettrico, quindi non sono sistemi veloci, sono velocità di 31 kilobit al secondo. Sensori sono piedi, gli attuatori anche. Vogliamo poter spegnere la lavatrice alle 17:19 e la lavatrice si trova da tutt'altra parte rispetto al computer, quindi in sostanza è necessario avere anche le reti real time. Siccome Ethernet non è predicibile, in teoria Ethernet non dovrebbe essere utilizzata per il real time, perché sappiamo tutti che Ethernet, a causa del meccanismo di rilevazione delle collisioni, non è predicibile. In realtà con RTi Ethernet diventa utilizzabile per applicazioni real time di un certo tipo, perché viene attraverso il pacchetto RTNet viene gestito un sistema estensibile di politiche di accesso al mezzo di tipo time division multiple access, coded division multiple access eccetera eccetera. È assolutamente customizzabile. Se io volessi potrei implementarmi ora, per modo di dire, in questo istante un modulo per l'accesso al mezzo di tipo token ring oppure di tipo token bus su RTi in real time. È possibile, è stato già fatto. Scusate. E quindi, finita la slide. E quindi con questo sistema è possibile garantire tempistiche certe per tutti i task che appartengono a determinata rete. Sono argomenti un pochino più avanzati, ma non molto complicati, non più di quello che abbiamo già visto fino ad adesso. L'esempio che volevo farvi vedere, ma a questo punto penso che sono sforato già abbastanza, è un esempio di rete real time. Si chiama Barker, è un software che non fa altro che fare trasformare una rete Ethernet in un bus di tipo master slave. In un bus master slave le uniche entità che hanno la possibilità di parlare sono i master. Gli slave possono parlare solo se il master li interroga. La demo fatta con questa rete, quindi è stato realizzato sia il framework che una demo, è quella di un'emulazione di sensori su una rete. Ho un certo numero di sensori che sono tutti su macchine slave e un master li interroga a giro con determinate frequenze, e la cosa sembra funzionare, in sostanza, in soldoni. Se avete domande, dubbi, come? Allora, io la prova l'ho fatta con 10, due macchine, un Pentium 100 con 8 MB di RAM e un Pentium 133 con 16. Ognuno aveva 10 task real time che simulavano dei sensori sinusoidali, sì, dei trasduttori di temperatura, quello che è, ognuno ne aveva 10, e inoltre sul master giravano altri 4 sensori simulati, quindi che venivano pingati in locale. 40, 35, una cosa di questo in totale. Su macchine, ripeto, prendi un 100 con 8 MB di RAM, non su un PLC da 6 milioni. E funziona. Basta, sì, è finito. Se avete domande, fatele. Ciao, no, domande? Sì, è possibile settare l'ID della CPU su cui un task deve andare a girare. Quindi se per esempio patcho il kernel, un kernel su un sistema quadriprocessore e voglio che uno dei processori venga riservato a Linux e gli altri tre vengano riservati all'applicazione real time, setto tutti real time su tutti tranne che su quel processore. Certo, esattamente. Esattamente, sì.
1: In realtà
0: non è così semplice, diciamo che in soldoni è così, non è così semplice, però c'è un meccanismo che permette di farlo, sì. No, assolutamente, non è obbligato. Altre domande? Quando mangiamo? Non lo so, non ne ho idea, penso fra poco. Dimmi. Sì. Certo, aumenta in maniera allucinante. Esatto, no, il discorso è questo. È giusta la domanda di Emanuele. Cioè, se io ho un controller, un generatore di clock che è scarso a 1 kHz e voglio una frequenza di 200 kHz, a questo punto il jitter diventa di 998 Hz. Sì, perfettamente. È vero, perché c'è in più l'overhead del sistema operativo, il sistema di gestione dello scheduler, eccetera. O non ho capito la domanda. Ah no, questo viene gestito dal... C'è un sistema di rounding. Sì, c'è un sistema di rounding in RTI. Cioè, lo scheduler guarda qual è la prossima, l'EDF, l'early deadline first implementato. Guarda qual è la prossima deadline. Se la prossima deadline rischia di saltare perché l'APIC è scarso, allora la seguo prima.
1: Ma prima, ma non in quel momento?
0: No, prima della generazione del segnale di clock vero e proprio. Cioè, mi spiego, sì, ha un sottomultiplo in questo caso del clock.
1: Quindi in questo caso deve fare il call al real time sul counter.
0: Esatto.
1: E quindi non posso chiudere nel frattempo al successo.
0: Esatto. Cioè, il discorso è questo: se lui si accorge che un processo dovrebbe essere eseguito tra un secondo, però l'APIC mi dà la scadenza o tra 0,8 secondi oppure tra 1,2 secondi, per esempio. Giusto? È un esempio stupido, perché 0,8 o 1,6. Allora lui decide di schedularlo appena dopo 0,8. Ci sei? Con questo sistema, esatto, con questo sistema, facendo passare gli 0,2 che rimangono in maniera, diciamo, basi, e poi schedulando il... Ci avete altre domande? No? Sì, Flavio. Anche Kern Space, in realtà, sì.
2: Kern Space è più o meno quella.
0: Sì.
2: Come faccio a uscire questa frequenza fuori?
0: In che senso?
2: Se io voglio campionare un segnale, supponiamo analogico.
0: Sì.
2: Qual è? Devo costruire una periferica apposta. Su che base la faccio uscire per campionare 139 mega, per esempio?
0: Su che base la faccio uscire per campionare a 33 mega? Non l'ho capito. Dipende dalla periferia che hai. Cioè, su slot PCI lo puoi fare, però il problema è che gli interrupt che hai su slot PCI non sono real time. Nel momento in cui l'interrupt diventa real time, cioè l'interrupt viene gestito... Allora, io non ne ho parlato, apposta. Io non ne ho parlato, perché in realtà Redhive non è solo questo. C'è la possibilità di settare degli handler su interrupt specifici. Cioè, oltre all'handler di RTI, di ADEOS, quindi quando per esempio arriva un interrupt sul bus PCI, del bus PCI, ci siamo, anziché farlo gestire ADEOS, io posso dire ADEOS, questo interrupt lo gestisco io, e questo task gestisce questo interrupt in questa maniera. Si può stabilire un IRQ handler per ognuno degli interrupt che ADEOS ha a disposizione, quindi per ognuno degli interrupt del sistema. Della macchina. Se a me interessa avere una frequenza di 133 MHz sul PCI, se dico ad EOS questo interrupt è mio e schedulami a 133 MHz, punto. Lo posso fare, è potentissimo sto meccanismo. Cioè, non ne ho parlato, ma ci sono moltissime altre cose, dalla possibilità, per esempio, di gestire l'RPC remoto, cioè remote procedure call su rete, ad esempio. Oppure questo potrebbe essere carino per piattaforme streaming audio, roba di sto genere, cioè avere la possibilità.
2: Sì,
0: sì.
2: Virtuale,
0: sono stati fatti, ci sono gli oscilloscopi con RTI, perché li hanno già fatti. Quando arrivano, non lo so, in Germania già girano, e hanno fatto anche applicativi, per esempio, del controllo di una macchina per il taglio al laser, che sono macchine che lavorano a frequenze altissime. E l'hanno fatto con RTI. C'è anche un kit per realizzare, non so se avete presente, qualcosa tipo l'AbView, no? Che ha la possibilità di avere l'AbView, di avere un oscilloscopio, un rilevatore di segnale, di farti disegni e tutto il resto con RTI, con QT. Quindi hai un applicativo spazio utente che agisce in modalità real time e comunica tramite FIFO e ti fa il rendering appena può, perché sì, è libero, si chiama RT, ve lo faccio sapere, comunque è libero, esiste libero ed è possibile modificare. Come? Una sorta di LabVIEW, sì. Va bene, altre domande? Va bene, ok, penso che possiamo andare in una pausa continua fino a pranzo, no? Thanks. SFTP, non serve a niente, ma avere un FTP da scaricare non ce l'ho, quindi se qualcun altro ce l'ha vuole mettere sulla sua, va benissimo. Lupi Catania, Lupi Catania. E l'indirizzo è quello là, una preghiera leggera.
3: La preghiera del prebito all'inursiano.
0: Non spaccate niente, no, non è quello del prebito all'inursiano, non spaccate niente. Va bene. Ma chiudilo quello.
4: No, no, sono io, non ti preoccupare.
0: Ah. Invece di mettere una piccola descrizione del materiale che mettete, se sono audio, se sono immagini, se sono report, se sono rassegne stampe, roba di... Sì, esatto, cioè possibilmente la stessa directory. Ah, e fra poco ci metto anche una piccola rassegna stampa che abbiamo realizzato nei giorni passati. Ci sono stati circa una quindicina di siti italiani che hanno parlato di noi.
4: Boom.
0: Di noi oggi. Boom. 15 euro, 15 ne
4: volte. Sì, sì.
0: Sì, sì, no, no.
4: Ho letto.
0: Abbiamo visto che c'è stata una buona risposta. E quindi poi magari ci leggiamo il nostro stesso comunicato stampa su Gendu Italia. Cioè non è cambiato molto, però. Leggiamolo 15 volte su Gendu Italia, su Punto Informatico, su. Ah, una cosa carina. Va bene, ah. Ok, sei pronto per registrare?
4: Sì.
0: Gli è più lento. E finì, qua non ho nient'altro da dire.
4: Ale.
0: Possiamo sempre. Qualcosa legge la troviamo qua. Abbiamo portato supporto per. Ci sei o no?
4: Sì, sì.
0: Ci sei? Possiamo andare?
4: Beh. Diciamo di sì.
0: Allora. Cominciando in ordine alfabetico inverso, credo che proprio il primo sia Sputniks. Sputniks, c'è qualcuno? Sì, molti di Sputniks. Oh, il nostro fiscalettaro Zolataro, Doc. Vincenzo, ingegnere Vincenzo Virgilio. Grazie. Allora, prima di tutto ho la fortuna di parlare per primo. Un grande grazie a Claudio, a tutta la sua famiglia, perché l'agriturismo è bellissimo, il posto è ottimo, circa un'ora e mezza di distanza da ogni punto. Chi ha fatto la scelta è stato bravissimo per lui. E questa è una cosa, ho la fortuna di parlare per primo e quindi parto da un attimo di storia. Perché Sputniks è un nome autonomo, non ricalca tutti i vari LUG di Linux User Group, è un'associazione legalmente costituita con atto depositato, gestione, presidente, consiglio direttivo, riceviamo contributi, riusciamo ad avere contributi di consistenti, migliaia di euro, non 100 lire.
5: Ci spiegate come fai? Come fate?
0: A disposizione, anche perché... C'è il modo. Prima di tutto bisogna essere ragionieri. Perché le documentazioni vanno correlate di richiesta di preventivo e tutto. Comunque, questo con Linux non c'entra niente. Però per costruire qualcosa, quando non si rispettano le regole, non si rispettano le leggi, non si capisce il sistema all'interno del quale ci si sta muovendo, sistema Paese Italia, sistema generale, non si costruisce nulla. Si va lavorando come schegge impazzite, in cui ognuno potrebbe portare un mattone, una costruzione più importante, ma mancando il quadro generale, l'architetto, l'ingegnere di turno che ha dato il quadro, tutti i muratori portano e poi ci sono i muri sbilenchi, la casa pende da un lato, pende dall'altro, non cresce correttamente.
5: Vogliamo più
0: ingegneri. Un libro bellissimo, La Stella Rossa, che dà il nome al simbolo del Partito Comunista, eccetera, è proprio basato sull'ingegneria sociale. Ed è un libro bellissimo, ha tradotto un mio amico in italiano, e proprio mette al centro della società il ruolo dell'ingegnere che gestisce i processi, nella vita. Ogni persona è libera di scegliere quale lavoro vuole fare, però all'interno è l'utilità per tutti. Comunque, lasciamo perdere questo. Sputniks, le prime tre lettere, nascevano da Sicilian Pluto User Group. E lì fuori uno SPUG, che è una sputazzata. Chi c'era all'epoca sul Lab 500 di Filonet, cercava Alberto Marcello, ma non l'ho visto tutto oggi, non è venuto, mi dispiace, cercare Alberto più altre persone, Luigi Trovato di Siracusa, Paolo Montegna di Palermo, eccetera, i primi che 10 anni fa ci siamo chiesti cosa facciamo con Linux, mettiamo su una BBS con Unix to Unix Copy, tutta una serie di cose. L'FTP è una meraviglia in confronto. Ci siamo chiesti come ci organizziamo. E nacque un gruppo assolutamente non costituito, che era Sputnik col K.
6: Dopo alcuni anni, parliamo del 2000, rincontrandoci tre persone, che è il minimo necessario per costituire un'associazione, più l'aggiunta di un quarto, abbiamo detto: non ci basta più, non ci basta più vederci una volta ogni tanto, non ci basta più non avere un programma comune, non ci basta più quello che abbiamo fatto finora. Diamoci un nome. La prima cosa, come ho fatto in altre situazioni, è stata andare su internet. Sputnik, che era il nome che avevano scelto perché Sputnik faceva schifo, col K, era già un sito internet, mi pare un'associazione di radioamatori. Sputnik.com era occupato. Nella famiglia Unix ci si mette sempre una X alla finale, la X col K ha una vaga assonanza, ecco che nasce Sputnik. Molto semplice. Il sito Sputnik.it era disponibile, che bello. Pensavamo di aver avuto un'idea originale, siamo stati i primi, abbiamo messo una X alla fine dello Sputnik, il primo satellite che si ricorda di Laika, la prima cagnetta nello spazio, dove la mandiamo? Perfetto, lei, gli altri vorrei sapere. A questo lo scienze. Allora, guardiamo, no, sono dopo. A quel punto però scopriamo che Sputnik.com esisteva. Era una società americana fallita da alcuni anni che produceva una specie di Unix e un sistema di servizi, eccetera. Ci siamo guardati e abbiamo detto: non ce ne fotte niente, Sputnik.it c'è, ci piace. Quindi tra Sputnik.com e Sputnik.it ovviamente non c'è nessuna parentela. Anzi, ora Sputnik.com è scomparso, è vuoto il sito. Quindi non si riesce neanche più a capire chi erano. Quindi pensavamo di essere originali, di aver avuto un'idea geniale, ce ne sono state almeno 4 a New York, perché la società di New York, che avevano scelto quello. Per altri motivi, ma volendo rappresentare un po' la stessa cosa. L'innovazione, avevamo dentro un paio di radioamatori, Claudio Mantegna, lo stesso con la patente radioamatoriale, e quindi ci piaceva, ricordava tante cose. Cosa abbiamo fatto in questi anni? Abbiamo dei convegni autonomi che vanno al di fuori del Linux Day, il più grosso che è biennale, il Policy of Service in Communication, ci rivedrà quest'anno impegnati, e mentre 2 anni fa erano presenti i relatori di TIM, WIND e dell'Università di Palermo, quest'anno avremo delle altre realtà. Abbiamo fatto il Linux Day, come penso tutti i gruppi qua dentro. È uno dei motivi per cui è nata questa riunione, è stata per creare una sorta di coordinamento, che ben ricordo, e quindi lascio questo seme per il futuro dibattito, e poi corsi di informatica di base con Linux orientati agli studenti. Abbiamo supportato varie scuole nella realizzazione di corsi POR in cui poi sono state svolte le lezioni. Abbiamo diffuso la cultura Linux per utenti universitari e non, perché la natura universitaria dell'associazione è rimasta. Io sono anche, ero, quest'anno l'ho avuto conferma, docente a contratto a Scienze Politiche a Palermo, e quindi abbiamo cercato, nel mio caso per esempio a Scienze Politiche, una classe di 350 ragazzi, rilasciati in cinema, il famoso Ruggi Attuale, di andare a portare dei semi che potessero portare frutto in futuro. Su un altro argomento che penso che dovrà essere ambito del dibattito, abbiamo maturato negli anni una posizione netta, che è liberale socialista, e quindi è nell'ottica non tanto del free software ma dell'open source. Non faccio dibattito, vi dico soltanto che per me l'open source è un superset del free software. Free software è un caso particolare che serve, come servono le autostrade, come serve la distribuzione dell'acqua, ma serve una soluzione open source in cui il codice è visibile ma rimane la proprietà e la responsabilità dell'azienda o del gruppo che lo sta spingendo, e poi c'è il software proprietario. Di annullare la proprietà individuale, di annullare la volontà di costruire un proprio software piuttosto che la volontà di avere una propria casa, onestamente è una posizione troppo rigida, secondo me non consona ai tempi, e che ha dimostrato il suo fallimento nell'ottica di quello che è successo all'interno dell'Unione Sovietica o della Cina. Parlare di un comunismo in cui tutto appartiene allo Stato e non esiste la proprietà individuale, no, no, ho finito. Sì, ho dato l'inizio, ho chiuso. lasciato gli esempi, ce li sono presentati.
3: Vabbè. Qualcuno deve guardare della possibilità l'anno prossimo di rivedere la nostra esperienza.
6: Avremo tempo. C'è tutto. Finiamo le una cosa. C'è tutto, vabbè, abbiamo tempo di parlare. Ok, credo che il prossimo in ordine di alfabetico inverso sia Lug Siracusa. Lug Siracusa e abbiamo. Ce ne sono male. E va bene, perfetto, parlo lì. Allora, buonasera, io sono Ita Verde del Lug di Siracusa. Volevo parlare un attimino della nascita del Lug di Siracusa, che nasce da una, diciamo così, da una costola del Lug di Catania. In effetti i primissimi membri del Lug di Siracusa erano originariamente membri del Lug di Catania, in quanto studenti a Catania, quindi desiderosi di appartenere a un Lug, hanno fatto parte inizialmente del Lug di Catania e poi, essendo che a Siracusa si cominciava a farsi delle riunioni tra amici di appassionati di Linux, abbiamo deciso di fare anche noi a Siracusa un Lug. Inizialmente gli iscritti alla lista, abbiamo creato una lista su internet di accesso pubblico, inizialmente eravamo una quindicina di appassionati. Abbiamo organizzato il Linux Day 2003, a seguito del Linux Day 2003 un notevole quantitativo di persone si è avvicinata al nostro Lug fino ad arrivare a far iscrivere una settantina di iscritti. Abbiamo avuto un notevole successo al Linux Day 2003, abbiamo avuto circa 270 presenze tra privati e studenti, l'abbiamo organizzato presso una scuola di Siracusa, scusate. che ci ha gentilmente offerto la sala, anche con tanta attrezzatura, i server, il proiettore che abbiamo qui, è per esempio fornito sempre dalla stessa scuola.
7: Ringraziamo.
6: Come?
7: Ringraziamo,
6: sì. Sì, ci ha finanziato, abbiamo fatto delle locandine che probabilmente tra Catania e Siracusa molti avranno visto. E anche del materiale che abbiamo distribuito lì durante il Linux Day a Siracusa. Organizziamo, oltre delle pizzate che sarebbero degli incontri tra amici, tutto sommato non siamo un'associazione, degli incontri tra amici dove si chiacchiera di Linux davanti a una pizza, e abbiamo organizzato degli incontri come il Kernel Day a gennaio di quest'anno, dove abbiamo visto come compilare e riconfigurare il kernel 2.6 che era appena uscito. Abbiamo fatto una LAN party unwired, il tentativo era tramite wifi, però dopo tanti tentativi insomma alla fine è stato un wired party. Ci attrezzeremo per fare qualcosa di meglio. E ovviamente facciamo organizzazioni di riunioni organizzative per decidere appunto come organizzare le attività del Lug. Abbiamo all'attivo due mailing list, una pubblica dove dicevo abbiamo circa una settantina di iscritti e poi una ADM, l'abbiamo già dal Linux Siracusa ADM, dove ci sono circa 15-18 iscritti, essenzialmente sono i membri del Lug che organizzano, che si danno attivamente le attività del Lug stesso. Nella lista ci sono degli iscritti che ultimamente hanno un po' di fastidio perché parlando di sistemi alternativi e liberi come lo è Linux probabilmente hanno sentito l'esigenza di dar fastidio a chi parla di questi argomenti, quindi evidentemente Linux incomincia a dar fastidio veramente.
8: Io so esattamente 350 mega di una cosa leggera
4: pazzi
6: vuol dire che serviamo a qualcosa.
7: Giustamente.
6: Allora, in ricordo di questa giornata abbiamo pensato di realizzare questo adesivo che è il logo dell'attività, della manifestazione, che distribuiremo a tutti quanti. Quindi gentilmente se per ogni Lug mi fate sapere il quantitativo esatto dei membri che partecipano oggi qui, dei membri che partecipano qui, per ogni Lug, no? Ce ne sono ancora. Non abbiamo abbastanza.
7: Possiamo sempre clonare,
9: Vabbè, io ve ne do una a testa, ne abbiamo fatto un certo quantitativo pensando più o meno quanto eravamo qui. Una a testa è garantito, se avanzeranno qualcun altro vedremo di favorire insomma chi. Quindi gentilmente per ogni lug mi riferisco.
4: Vabbè, poi vediamo.
9: Come? Sì, sì, sì, no, quando volete, nell'arco della giornata, anche domani, quando volete, insomma, potete darmi questa informazione. Grazie. Enea, facciamo parlare Enea per Lugo Ragusa. Che dici? Vabbè, anche Antire, se non lo vedi tu. Beh, fate voi.
10: Salve, purtroppo mio figlio è impegnato alle macchinine, quindi parlerò io al suo posto. Noi siamo...
11: Ti perdoniamo. C'era così anche la sera, suo figlio non sta molto in...
10: Noi siamo il Lug di Ragusa. Di la verità siamo associazione software libero Ragusa, che ingloba al suo interno il Lug di Ragusa, che comunque ha una sua autonomia. Ma di fatto siamo Solidica per tutti Solidica.org, perché abbiamo pensato che in realtà quello che conta è il software libero e non la sua più immediata materializzazione, che è appunto il sistema operativo Linux. Se non ci fosse sarebbe lo stesso, ce ne sarebbe un altro, insomma. Mentre invece se il software libero non ci fosse, probabilmente ci sarebbe solo l'alternativa proprietaria, che noi non li sdegniamo, nel senso che non siamo contro, ma sicuramente abbiamo molte più simpatie per, specialmente crediamo nella necessità di una controparte di software libero. La nostra associazione è tipica anche perché c'è una componente non tecnica molto grande di persone interessate a questo soggetto culturale del software libero, perché di fatto magari molti, anche io, ci vedono un'estensione anche di rivoluzione culturale della libera circolazione del sapere, un po' infatti quello che è partito con il concetto di hacker. E le nostre attività sono quelle solite del Lupi, cerchiamo di promuovere il sistema operativo nelle realtà ragusane, che devo dire sono molto recettive, perché abbiamo fatto alcuni incontri, si sono presentate molte persone, c'è molto interesse in generale. Abbiamo affiancato a questo tipo di iniziative di proposizione propositive di Linux verso l'esterno del software libero anche delle iniziative di auto-istruzione. Ogni tanto ci incontriamo e qualcuno di noi parla di argomenti tecnici ad un livello diciamo di divulgativo, in modo che tutti i membri del Lug possano recepire questi concetti tecnici. Niente, siamo molto felici di partecipare a questo incontro e speriamo che la coordinazione del Lug siciliano, visto che magari presi singolarmente il numero di persone è esiguo, di realtà anche tutti siamo pochi, ma insomma l'unione fa la forza, forse riusciamo a organizzare qualcosa di più consistente tutti messi assieme. Grazie.
9: C'è pa Priolo Lug, no, non c'è. Ah, ci sarebbe Poetry. Sì, c'è RAM di Poetry, quindi viene Poetry. Vai. È asbesto di Poetry. Quello è multivalente dappertutto.
10: Come non lo ricco, non lo ricco, abbiamo deciso di non ricco il giorno di questa cosa. Allora, il Poetry, che dirvi del Poetry?
12: Quello che vuoi.
10: Esatto. Io mi sono confuso con tutti questi numeroni, cioè sono 6 miliardi iscritti alla lista, quelli sono 18 che fanno le pizzate, quelli sono 36.000, noi siamo 3. Abbiamo una club. Abbiamo una club di 2 metri per 2, però abbiamo una lista, e siamo iscritti io e lui. E come deficienti ci vogliono le mail da Stile della Stivania. Okay. No, in realtà siamo un po' più di 3, siamo 3 più 2. No, vabbè, c'è Gish ultimamente che. Vabbè. Siamo 3 più 2. Vabbè, noi è anche vero che. Allora, Gish su un computer spettacolare ha deciso di avere un portatile, è venuto da noi al Poetry, ci ha saccheggiato di qualche cosa, ha detto, vabbè, io mi faccio il portatile. E lui così.
6: c'è da dire che Gisce non ha mai acceso un computer in vita sua, mai.
11: Come
6: fa? Mai, perché è un pazzo, che semplicemente è pazzo geniale. Però gli sta riuscendo, sul sito del Poetry c'erano un po' di foto già della cosa. Parlando seriamente, che poi di serio non so fino a che, infatti c'è poco del Poetry. Poetry nasce nel 2002, diciamo come una cosa volontaria. La bellezza del Poetry è quella, non ci siamo trovati seduti a dire facciamo questa cosa, facciamo quell'altra cosa. Ci siamo trovati un giorno, abbiamo trovato un po' di hardware, abbiamo detto vabbè, mettiamo su un Hacklab. E poi ovviamente per forza di cose ci siamo affiancati al Freaknet, che noi ci riteniamo anche sul sito una costola diretta del Freaknet Media Lab. Siamo un Poetry Hacklab che è differente da un LUG. Non siamo un LUG, anche se ne sposiamo, ne condividiamo le idee ovviamente, tutte cose, però come Hacklab ci avviciniamo di più verso l'idea dell'Eking. Il nome Poetry viene da un discorso allucinante che abbiamo fatto io la stessa una mattina alle 6 del mattino all'alba alla panoramica di Palazzolo, che è spettacolare, vi invito tutti a vederla. Chi ha risposto?
2: Io. Oh, okay. Magari non
6: ho l'alba. Vabbè. Esatto. No, vabbè, è un po' più grande il 2x1, sono 3 stanze, no, effettivamente abbiamo un buon posto. La nostra fortuna è stata quella perché abbiamo un grande amico che ci ha dato casa sua, ha detto qua ci sono le chiavi, io non ce l'ho, cioè è casa nostra, abbiamo avuto questa bella fortuna, effettivamente.
11: Però è morto.
6: No, non è morto, si vede raramente. E poi nasce dall'idea che per noi fare informatica, più che altro fare hacking nel senso generale del termine, è come fare poesia, è come accostarsi al discorso poetico di una cosa. Ora poesia, no, poesia, no. Cioè una poesia che sia attiva, che sia spiritosa, che sia movimentata. Noi facciamo progetti del tipo Pollifritti, che è il progetto wireless di Palazzolo, già il nome è tutta un'idea. Facciamo riunioni che sono il troppo caffè poco cervello, che è un nome che dobbiamo apparlo con e tutto sommato ci riescono tutte e due e ci riescono bene. Ci siamo stupiti del fatto che comunque, essendo in una piccola realtà, perché siamo parte dei Monti Iblei e siamo in un paesino di 10.000 abitanti, attorno abbiamo piccoli paesini, loro ne fanno qualcosa, con lui ci siamo conosciuti oggi, abbiamo vissuto 25 anni nello stesso paese e ci siamo conosciuti qui, è bellissima questa cosa, ora presto avremo un nuovo adepto. Saremo sei. E ci siamo stupiti delle prime lezioni di Linux che abbiamo fatto. Abbiamo avuto due classi di 5 persone, possono sembrare poche effettivamente, ma in una realtà come la nostra avere due classi di 5 persone che seguono i corsi, che poi non la seguite nessuno perché facciamo sega tutti, è comunque una buona cosa. Poi più che altro facciamo cose, tutto quello che ci viene in mente di fare lo facciamo, non solo inerente all'informatica, ma ci stiamo molto accostando all'arte, a varie altre realtà. Questo è tutto. Grazie.
13: Allora, sono qua per presentare il Palug, mi chiamo Parli, da Sergio, come preferite. Sì, da qua rappresento solo il Palug. Comunque, allora il nostro Lug è abbastanza giovane, ci siamo formati 2 anni fa, in quel periodo a Palermo c'erano solo 2 realtà che rappresentavano il software libero sostanzialmente, una era Sculptrix, di cui ha già parlato il mio amico Virgilio, e l'altra è la Lech Club di Palermo, che si chiama Actung, tra parentesi, di cui io sono pure membro. No. Sostanzialmente in quel periodo una serie di persone che non si sentivano rappresentate dalla filosofia di Sputnik, che è molto, come ha detto Vincenzo, è molto più orientata all'open source di quanto sia il software libero, e che non si sentiva neanche troppo attratti dall'ECLAB perché era ritenuto troppo politicizzato, hanno pensato di fare il PALUG, cioè una situazione intermedia, che si ispira filosoficamente alla licenza GPL, all'uso di Linux, anche se ci sono un po' di utenti di BSD, comunque diciamo filosoficamente molto più vicini all'idea della licenza GPL. Non abbiamo fatto tantissime cose in questi due anni, diciamo che abbiamo fatto essenzialmente organizzato Linux, uno dei due Linux dei Palermo l'anno scorso, abbiamo fatto un incontro sempre l'anno scorso da Festa dell'Unità, alcuni incontri all'interno dell'università, anche se diciamo no, il nostro gruppo non è in alcun modo legato all'università, ci sono alcuni universitari ma siamo autonomi, e poi sostanzialmente nient'altro, facciamo riunioni in cui più che altro facciamo installazioni, configurazioni di computer, parliamo molto molto molto a lungo di software libero, implicazioni pseudo filosofiche eccetera eccetera.
14: Senza pizza?
13: Diciamo che la pizza a volte c'è, a volte non c'è. Dipende. Abbiamo cominciato con la pizza, poi c'è stato un periodo senza pizza, poi abbiamo capito che era il caso di ricominciare con la pizza, quindi diciamo che è alternante. No, vengono lo stesso. Cosa? Comunque, più o meno come gruppo, iscritti alla mailing list siamo una 150. Anche se ovviamente non tutti partecipano contemporaneamente alle riunioni, anzi ovviamente le riunioni siamo se no una 30 in media. Peraltro diciamo pensiamo di organizzare, appena riusciamo bene a organizzarci con una sede o qualcosa che ci assomigli, pensiamo anche di organizzare cose, appunto incontri nella nostra sede, più di andarle a fare negli altri posti come abbiamo fatto finora. Questo è tutto.
15: Buonasera a tutti, sono qui per partecipare al MOOC. Io sono Michele, buonasera a tutti. Noi siamo penso forse il MOOC più giovane della Sicilia, perché non abbiamo neanche un anno di vita. Ci siamo creati in occasione del Linux Day l'anno scorso, per il 2003, proprio una settimana prima. Abbiamo preso la data per il Linux Day, abbiamo cercato di beccare quelle poche teste che si dedicavano a questo sistema operativo. Abbiamo fatto una riunione in cui erano presenti 40 persone più un professore della facoltà di ingegneria, che è stato poi il primo a darci una direzione verso questo MOOC. Dopo, le persone presenti alle riunioni erano meno di 10, ci siamo ritrovati pochissimi. Però durante l'anno abbiamo messo su un forum, che è l'unica cosa in realtà attiva che abbiamo, perché il sito è una pagina statica bruttissima che potete trovare online come menug.dk, solo che anche noi guardando menug volevamo fare il .org, ci siamo resi conto che c'era un lug americano che aveva la stessa estensione di dominio, per cui abbiamo dovuto cambiare e siamo come messinalug.org, adesso abbiamo preso il dominio da pochissimo. Abbiamo avuto la fortuna di avere un ex del Freaknet fra di noi, che era Nido, che voi conoscete, oggi non è con noi purtroppo perché è a Roma. Perché adesso è con noi. Vabbè, comunque abbiamo avuto la possibilità di avere questo aggancio con i ragazzi.
14: Scherzando.
15: No, vabbè, comunque tipo a noi ci ha dato un grande aiuto, anche perché lui era molto esperto, ha trovato un po' tutti i vari messinesi che usavano questo sistema operativo. Ora è Roma. Abbiamo pregato in ginocchio di venire, ma non ha potuto, non ce l'ha fatta. Durante l'anno noi abbiamo organizzato soltanto un workshop per la configurazione del kernel, la configurazione del kernel 2.6, come avete fatto voi a Siracusa, anche perché era l'unica cosa che eravamo in grado di fare come livello base per Linux. Speriamo in questo Linux Day, speriamo in oggi intanto di avere un contatto con tutti voi, è una cosa bellissima, di poterci coordinare, poter fare un luogo Sicilia veramente, non so come definirlo, porto solo una cosa che avevo promesso da far vedere, perché spero, io non so usare da mani con... Allora io non... è un logo che vorrei guardarsi un po' tutti, spero che ci sia qualcuno che sia capace di farlo al PC, perché io lo farei solo a mano e non sono capace. Non sono capace. Beh, non so cos'altro dirvi. Se no, augurando una buona giornata per tutti. Siamo in missione per tutti i Dux. È stato un primo posto che avevamo lasciato noi tempo fa. Grazie.
9: Dicevo, prima dell'M ci sarebbe, andando di trovo, ci sarebbe il Calaplug con la K, che è il lug del Calatino, zona di Scaltagirone, Scordia, tutto il Calatino, quello che un giorno vorrebbe diventare provincia. Non c'è perché non è riuscito a organizzarsi, non siamo riusciti a contattarvi fino a 3 settimane fa, perché non avevamo un'email, cioè sul sito non c'era nulla. Quindi solo per questo. Ci sono, sono credo un gruppo di meno di una decina di persone, esistono da un anno e vabbè, c'è anche questo altro gruppo. Bene, applaudiamo il Calaplug. Ascolteranno l'applauso nello stream di Asbesto. Prossimo è il K, G, Frickman. Vai, chi è che parla?
14: Presidente!
9: Vai, Presidente! Ormai! L'avevo provato prima! Allora, sono Shining del Frick.
16: Sì, lo so, infatti.
9: Allora, anche a me tocca fare un pochettino di storia, quindi. Allora, all'inizio ci fu il Big Bang. Poi, grazie all'espansione dell'universo, siamo arrivati più o meno nel 1995. A scindere Fidonet. Vi ricordate di Fidonet?
17: Sì.
9: Sì, ma tutti quanti, no, vabbè, allora, prima che arrivasse internet nelle vostre case c'erano le reti amatoriali, gente come questi qua appunto che mettevano il loro computer a disposizione come hanno fatto oggi, che oggi si può giocare da fuori col calcio, invece lì c'era una BBS, uno lasciava i messaggi. Vabbè, insomma, siccome quelli di Fidonet si incazzavano quando Asbesto tirava le bestemmie. È la cosa, se ce l'ho spesso non vuoi far ridere. Allora, e succedono sempre dei flame polemiche e cose del genere, abbiamo deciso che forse era il caso di poterci creare uno spazio, seppur autonomo, seppur virtuale, assolutamente autonomo, con delle policy molto più di manica larga. E quindi dal 95 è nata questa rete di BBS che ha avuto un'estensione non locale, cioè è partita da Catania, nelle Gocce di Luna, ma si è estesa ad avere dei nodi anche in Piemonte, anche a Venezia, un po' da tutto. Tre anni dopo c'è stata una bella opportunità. Quella di poter avere uno spazio fisico a Catania, perché la situazione al centro sociale Auro si era sistemata con l'assegnazione da parte del comune di quei locali ed è stato offerto di poter avere uno spazio lì, uno spazio per farci che all'inizio non avevamo un'idea estremamente precisa, abbiamo cominciato a riempirlo di hardware, a farlo funzionare ovviamente, manco lo dico, con Linux. E lì ci è venuto in mente, visto che non andavamo soli, c'era tanta gente che passava,
17: di poter utilizzare questo hardware non solo per i nostri giochini, ma per chi veniva. Allora così è nato il servizio.

dire con documenti o cose del genere. Abbiamo capito insomma un po' il significato di questa cosa, forse dopo che abbiamo messo in piedi in fondo in una città del sud il digital divide è un elemento estremamente forte, cioè l'esclusione dall'accesso riguarda ampi strati della popolazione da noi, no? Immaginate, cioè, chiunque venga da una città grossa sa perfettamente come, soprattutto nelle zone popolari, nelle zone periferiche, già le persone hanno poche opportunità di per sé. Se poi prendiamo quelli legati rispetto alla comunicazione elettronica, ne hanno ancora di meno. In qualche modo noi abbiamo offerto l'esercizio di questo diritto soggettivo alla comunicazione elettronica. Abbiamo anche capito che era necessario a questo punto diffondere la conoscenza dell'utilizzo del sistema operativo. A partire dal 1999 abbiamo cominciato con i corsi di base. Quest'anno sarà il quinto anno che organizzeremo dei corsi di base, sono passati praticamente dalle nostre aule più di 150 persone fino a questo momento. Altre cose importanti che abbiamo fatto, almeno che ci hanno caratterizzato, è stato sicuramente intervenire in varie vicende di ordine politico. Cioè, sicuramente siamo intervenuti in occasione delle minacce di revoca dell'assegnazione dell'Auro, quando c'è stato questo problema 3 anni fa che il comune, insomma, sotto pressione alcuni esponenti dello stesso partito che oggi esprime il presidente della regione, volevano cancellare questa esperienza e quindi cancellare anche la possibilità di accesso alla comunicazione elettronica per 300 persone che abbiamo garantito negli anni. E, a parte questo, vabbè, abbiamo sempre detto la nostra su quanto succede. Riteniamo importante insomma, questo tipo di partecipazione, almeno quello che è stato la nostra pratica, per quello che ovviamente continuerà ad essere. Forse non è tutto cioè non che noi non ci dotiamo di strutture, l'abbiamo anche fatto, cioè noi da 2 anni siamo anche un'associazione culturale, però abbiamo inteso questo esclusivamente come un'interfaccia per i rapporti col mondo della burocrazia. Cioè anche noi abbiamo fatto le cose a scuola, i corsi PON, abbiamo insegnato Linux ai docenti sarebbe stato più gratificante fare lezione delle capre. Però di là di questo rimaniamo una struttura che ha la forma più o meno, volete, in paragone di un collettivo, assolutamente aperta e in espansione. E veramente non hanno slogan per dire stanno crescendo, no. Abbiamo visto come effettivamente con la facilità di installazione, di utilizzo che ha Linux, che ha assunto Linux negli ultimi anni, ha permesso a moltissimi ragazzi di potersi avvicinare a questo sistema operativo, ma non solo avvicinare così da utenti, ma se li prendi da giovani, insomma, hanno voglia di approfondire. Per cui c'è una schiera veramente imponente di nuove leve, diciamo così, che ci costringe a trovare le poste adatti per fare le riunioni, non è più la nostra microscopica sede, perché nel frattempo ci siamo andati dall'Auro, adesso siamo ospiti dell'ACI che ci dà una stanzetta dove a malapena entrano alcune delle macchine, solo quelle effettivamente necessarie al funzionamento, che ha una temperatura media di 60 gradi, perché sì, inutilizzabile ovviamente per metà dell'anno per casa di Cadore. Vabbè, che dirvi?

0: che penso che adesso possa parlare chi? Luca Tani. Ok.
1: Dicevo, l'accostamento non è sicuramente casuale. Beh, noi abbiamo iniziato, innanzitutto sono Ivan, Luca Tani appunto, noi abbiamo iniziato credo con un piccolo gesto di follia quando abbiamo iniziato. Cioè, tutto è nato in una maniera assolutamente casuale, oserei dire. Da una mail in lista e da un passaparola, avvenuto nell'arco di 3 giorni, credo, una cosa del genere. Pugno di persone, su una mail in lista molto popolare, io sono siciliano, tu sei siciliano. Ok, perché non facciamo un lungo? Follia, prima reazione. Ok, chiacchieriamo fra amici, perché non facciamo un loop? Vabbè, una volta è una coincidenza, due no, vabbè, facciamo un loop. Ok, ecco qui il loop Catania. Ci siamo conosciuti una sera per una pizzeria, da lì sono iniziate le nostre riunioni. La cosa bella del nostro loop è stato il fatto che si è creato in un contesto di estrema eterogeneità, cioè aveva il suo fulcro geografico probabilmente alle università della cittadella e lì ha contribuito a creare delle comunicazioni, dei dialoghi che prima probabilmente non esistevano, però aveva molte personalità forti anche in ambiti che non avevano nulla a che fare con l'università.
2: Idiota.
1: Non lo ascoltare. Questo ci ha dato forse una mentalità che è quella che ci ha spinto fino al giorno di oggi, cioè quello di cercare contatti e comunicazioni con gli altri. Non è un caso forse che dal nucleo di quel look iniziale sono nati il look primordiale, probabilmente non in senso storico perché c'era chi ci aveva preceduto, sono nati altri look, e questa è forse la cosa più bella che è accaduta al nostro look, essere stato incubatore di look. Abbiamo costruito credo dei buoni rapporti anche con chi ci ha preceduto nella storia in qualche modo, abbiamo fatto qualche passo assieme. Credo che adesso siamo qui per continuare questo dialogo con gli altri. Niente, se dobbiamo elencare le attività, sicuramente non abbiamo fatto moltissimo. Abbiamo fatto quello che abbiamo voluto fare nell'ambito dell'università, abbiamo fatto tutti i Linux Day che ci sono stati finora, con affluenze dalle 500 e passa persone fino alle 5 e meno persone. No, vabbè, una cinquantina di persone. Abbiamo fatto incontri nelle scuole, abbiamo cercato di promuovere la cultura del free software un po' dappertutto dove siamo riusciti ad arrivare. Siamo stati a perseguitare Microsoft nei seminari all'università. Abbiamo seminato Zizani anche allo SMA a Catania. Comunque, ripeto, probabilmente la cosa più bella che abbiamo fatto è creare questo clima, credo, di dialogo con gli altri, questo piacere nel creare ponti con le realtà che ci stanno attorno, forse anche perché quando abbiamo iniziato noi le alternative non erano tantissime e sono affluiti nel nostro loop non i catanesi, ma tutti quelli che facevano parte bene o male della Sicilia orientale e che non avevano riferimento in nessun loop. Speriamo che questo cammino continui insieme a tutti voi allora.
3: Non dire che facciamo ponte, se no viene scavagliato e ce l'hai distrutto.
1: No, dentro la Sicilia però.
0: Una cosa soltanto riguardo il Luca Catania. Noi per esempio, cosa che forse gli altri non so che succede, ma per noi è una cosa molto importante, gli incontri sono sempre con la Miss. Cioè, le nostre riunioni si chiamano PPP, che significa Penguin Pizza Party, proprio per questo. All'ordine del giorno c'è la pizza e poi dopo c'è tutto il resto. No, questo per sottolineare che la parte ludica, la parte di condivisione anche di panza, come dice il buon Iron, è importante, perché poi alla fine quello che conta non sono soltanto panza, Penguin Pizza Party. Stiamo aggiungendo una P. No, dicevo, la cosa importante non è soltanto il condividere conoscenza, ma è anche condividere l'esperienza umana, perché come dicevo prima, siamo un lug e lo saremo probabilmente ancora di più eterogeneo. Open source significa, free software ancora meglio, significa aprire non soltanto i i PC, i palmari e scambiarsi informazioni e programmi. Significa soprattutto scambiarsi esperienze di vita, esperienze di, cioè, di quello che facciamo ogni giorno. Siamo diventati anche amici nella vita di ogni giorno, non ci vediamo solo l'ultimo giovedì del mese, anche perché ci sono stati mesi che eravamo in tre, quindi saremmo potuti. Basta, parla di scusa.
2: Buongiorno a tutti, sono Wayne del Klug, che sarebbe il Lug di Caltanissetta, anche di Cincinnati, Chicago, Canterbury, anche 35. Comunque, siamo su Away.
4: Manca
2: cast, devo dire. Sta qua, sta qua. Niente, siamo sicuramente il look più giovane, perché siamo praticamente su da circa 6 mesi, quindi attività praticamente zero. Ci stiamo organizzando per il look per Linux Day, che sarà il nostro primo Linux Day. Stiamo facendo un laboratorio presso l'Arcia, a Caltanissetta. Poi niente, ci stiamo interessando particolarmente al Trashware, infatti già siamo in contatto con la rete antirazzista di Caltanissetta per fare un laboratorio con Linux e tutto il resto. Che altro dire? Siamo qui più che altro per imparare, per capire un pochino come sono le cose, perché siamo appunto i più nuovi, insomma. Quindi, stop.
5: Ciao a tutti, io sono Willy del Lug AG, alcuni di voi mi conoscono. Del nostro Lug c'è poco da dire, siamo in due, voi parlate di Lug giovani, ma noi siamo all'ingheri da questo stato. Siamo due persone e non abbiamo sede. Noi cerchiamo di diffondere, ci sforziamo di diffondere la cultura Linux alla gente, perché il nostro obiettivo è quello di, appunto, di riunire quei pochi che usano Linux alla gente e di diffonderlo in una città. Ma è difficile diffondere Linux in una città dove le persone ti dicono che serve Linux, se per andare su IRC mi basta Mirk. E non è una battuta. La nostra storia è un poco frammentata. Noi l'anno scorso abbiamo tenuto un Linux Day, però diciamo, quello era un vecchio Luca che gente, che era praticamente non, qua non c'è, non so neanche se esiste ancora. Noi abbiamo provato a contattare membri di quel Lug, ma sembra non esistere più. Quindi essenzialmente siamo io e Luca e cerchiamo di fare qualche cosa con poco tempo che abbiamo, anche perché siamo studenti di università.
4: Se lo spieghiamo noi, che siamo 4.
5: Vabbè, cerchiamo, noi facciamo il nostro meglio. Siamo pure squattinati. Allora, a tutti. Siamo qua.
0: Cose sulle presentazioni, cose che possono essere domande, annotazioni, proposte, che so, siccome, cioè, non penso che solo Lug AG o Lug CL sono qua per imparare. Io credo che lo stile della presentazione è proprio quello di imparare tutti quanti, cioè sfruttare questi momenti per cercare di condividere quanto più possibile le esperienze che abbiamo fatto, perché è vero che le nostre province non sono tutte nelle stesse condizioni. Parlando di digital divide, cui si riferiva poc'anzi Shining, però è vero che molti problemi possono essere affrontati assieme, quindi magari ci sono cose sulle presentazioni che sono state adesso, cioè facciamo uscire. Intendo proposte, intendo domande, intendo boh, voi non intendete niente, quindi passiamo.
6: No, l'anno prossimo riprendiamo o cerchiamo di rivedere le esperienze. e in più di cercare di coinvolgere anche le altre regioni. Siamo sempre per qua in Sicilia, appunto.
0: Io sono convinto che risponda al discorso, perché fra l'altro è uno spunto che c'è stato anche in main list, è una cosa che volevo dire, ma che poi alla fine non ho detto. Non pensiamo che è poco il fatto di stare fermi qua in Sicilia. Uno perché il fatto di essere qua 75 persone di tutti i gruppi siciliani. Sto a finire.
7: Certo, 75 erotti.
0: Ci sono anche quelli già sfasciati di dopo domani.
6: Per questo mi permette che io ho fatto la proposta di chiudere i confini siciliani.
0: No, dicevo, già il fatto di essere qua e di stare qua in Sicilia tutti assieme, non pensiamo che è una cosa da poco. Perché se uno va a un Linux Expo, a un Webbit, a una conferenza nazionale che parla di open source, free software, eccetera, non ci trova mai grandissimi numeri. Forse il più grosso evento a livello nazionale è l'ACC Meeting, che raccoglie grosso modo almeno tra 50 e un centinaio di persone. Dipende. Almeno ho detto. Almeno 50.000
8: oltre 100
0: i computer di sì, quindi ci saranno
8: 220.
0: Va bene, ma ho detto una cosa per dirlo, ma non è che scusate se siamo qua. No, dicevo, la cosa importante è questa. Secondo molti è già molto importante il fatto che siamo qua, perché significa uno che Linux in Sicilia esiste, al contrario di quello che dicono gli altri. Esiste, c'è, perché ci siamo noi, perché noi lo portiamo alle scuole, perché facciamo Linux Day, perché ne parliamo, perché poniamo il problema, perché ci mangiamo le pizze, perché la gente ci vede mentre ci mangiamo la pizza e ci chiede che caspita stiamo a mangiare la pizza col portatile sul tavolo. O di che cavolo parliamo, e scienziato gli risponde puntualmente: no, stiamo combinando il kernel. Con una pacatezza allucinante gli ha risposto di no. C'è anche la foto del tizio inorridito alla risposta di scienziato. No, vabbè, comunque No, io volevo rispondere a Antonio, cioè il discorso di andare subito via, perché? Se prima fanno un concludere qualcosa, cioè intanto pensa a concludere magari qualcosa in Sicilia, eventualmente poi usciamo fuori, no? Abbiamo fatto l'incontro, poi usciamo fuori in Italia. Che cosa abbiamo fatto ancora? Niente, capito? Pensiamo intanto magari a coordinarci qui in Sicilia, questo volevo dire, solo questo. Quindi, no. Sì, però il tuo discorso, vedete, è troppo ottimistico. Io purtroppo mi mantengo sul pessimista, quindi magari prima penso. Esattamente. Io volevo dire una cosa. Ora facciamo, penso, i due dibattiti che avevamo concordato, no? Quando finiamo. Esatto, quel mega dibattito pallosissimo. Quando abbiamo finito, chi è che deve fare workshop? Magari ci incontriamo da una parte e vediamo di organizzarci per chi vuole fare il corso quando, diciamo, no? Se vogliamo fare, ecco, io per quanto riguarda i workshop volevo proporre, se vogliamo anticiparne qualcuno a stasera, stamattina.
9: Il problema è che domani viene gente che poi magari si riperde oggi.
0: Sì, questo sì.
9: Bisogna vedere chi è che viene domani, chi sono.
0: Vabbè, comunque dobbiamo trovare un 5 minuti per organizzarci e vedere di decidere gli orari, perché così non possiamo.
10: Vabbè. Magari chi non lo conosce, chi non gli interessa è perché non lo conosce, magari sarebbe utile farglielo conoscere, perché è una cosa importante la criptografia, penso, per tutti.
11: Sì, io sì. Sul campo.
10: Ma dico che magari
11: chi non lo conosce no, magari chi non lo conosce non è interessato per questo, perché non lo conosce, e invece sarebbe compito di chi magari è più ferrato in questione di diffonderlo, quindi è giusto farlo. Cioè, io penso che il casing in party sia una delle cose più importanti. Magari ci mettiamo d'accordo e andiamo di fare l'introduzione. Sì, sì, senza dubbio. Ci vuole un minimo di seminario. Magari adesso partiamo con il dibattito sulla intellettuale. La domanda che poi è il titolo di questo dibattito è:
10: qual è?
11: La proprietà
12: intellettuale è una proprietà.
11: Esatto. Ecco, io volevo introdurre questo discorso leggendo una piccola frase di Goethe. Ancora non ho visto niente, anzi non ho sentito niente. Lasciate che la cultura della mente continui nel suo cammino, che le scienze naturali facciano i progressi in ampiezza e profondità, e che la mente umana si allarghi quando desidera. Ma al di là dell'elevazione e cultura morale del cristianesimo, quale vediamo brillare nel Vangelo, essa non potrà mai andare. Ora, visto che qua è stato citato il Vangelo,
12: aspetta,
11: sembra il caso a questo punto di
10: perché io stasera ho scoperto che a Fricknet abbiamo una Bibbia
11: accanto al Buddha.
10: Non lo sapevo. Abbiamo trovato una cosa che è molto interessante, che a prima vista sembra non azzeccarsi niente. Ascoltiamoci. Così anche voi, se non articolate parole chiare con la lingua, come si potrà comprendere ciò che viene detto? Parlereste al vento. Nel mondo vi sono tante varietà di suoni e nessuno è senza significato. Ma se io non conosco il valore del suono, sono come un barbaro per colui che mi parla. E anche per me il parlante è come un barbaro. Quindi anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne in abbondanza, ma per l'edificazione della comunità. Chi parla in lingue, preghi di poterle interpretare.
11: Questa era dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi. Ecco, adesso ovviamente. Esatto. Esatto, una cosa primordiale. Quindi, vogliamo partire da questo tipo di riflessione. La Bibbia. Come sarebbe adesso la nostra società, la nostra cultura, se quelli che hanno scritto questo libro, tutti quelli che hanno scritto questo libro, che più o meno sembra il kernel, perché ognuno ci ha messo del suo, l'avesse coperto con un copyright. A questo punto vorrei sentire, non so, l'idea di qualcuno.
10: No,
11: non stiamo parlando di una religione, stiamo parlando di proprietà intellettuale.
10: È lo stesso per il Corano.
11: Scusami, perdonami, non stiamo solo parlando di religione. Stiamo parlando di un testo che è riconosciuto a livello mondiale, prima come uno dei migliori testi, poi è anche un libro religioso. Cioè questo libro qui, cioè non per forza. Questo libro dice è un libro di fantascienza. Questo libro qua non per forza deve essere deve piacere solo a chi è accostato alla Chiesa o chi crede e via dicendo. Questo è un libro che può piacere a chiunque. E principalmente è poesia, per ritornare al discorso. Poi è anche religione. Quindi stiamo parlando di un libro che arriva alle masse, che è aperto a chiunque, che chiunque può richiedere di averlo, di leggerlo, di interpretarlo, di dirgli sopra quello che vuole, di tradurlo, di spiegarlo e via dicendo. Così come è Linux.
12: Di stamparlo, bravo.
11: Ok, così di stamparlo e via dicendo. Perché? Perché non c'è sopra nessuna legge che vieta tutte queste cose che abbiamo detto. Se, come dice Iron, ci fosse stato qualcosa che ce l'avrebbe vietato, ce l'avesse vietato, come sarebbe adesso? Tutti noi, come sarebbe? Non solo la Chiesa, non solo la religione, tutti noi. Perché volendo o no, noi tutti prendiamo spunto da questo libro, anche se nessuno mai l'ha letto. Tutti noi, perché la maggior parte della nostra cultura si basa su questa cosa. Anche indirettamente, anche le bestemmie vengono da qui, indirettamente o no. Quindi come sarebbe la nostra società, la nostra cultura, il nostro modo di pensare, il nostro modo di vivere, se fosse successa una cosa del genere? Questo è il
13: interrogativo.
11: Certo.
0: La lazzata è un po' curta, comunque. Cioè, io credo che sono perfettamente d'accordo con te, ma il mio ragionamento diciamo fa un percorso diverso, nel senso che io sono non credente, ma mi riconosco in formazione cristiana. Penso ai valori di Gesù come una cosa che più o meno mi appartengono, perché per esempio questa voglia di giustizia, alla fine queste cose hanno un'origine, solo che non è che non credo che la cultura occidentale, i grandi valori della cultura occidentale, e non perché anche l'Islam poi è una fork della cultura cristiana, sì, diciamo vengano dai libri sacri. È la cultura che ha costruito i libri sacri, comunque, quindi sono, diciamo, delle cose che tra l'altro questi valori sono presenti anche nei capolavori, per esempio la letteratura russa, che sono pure loro senza copyright, quindi soggetti alla stessa legge. Niente, volevo solo esporre questo punto di vista che probabilmente tu già condividevi, ma avevi posto in maniera diversa, cioè che il libro poi ha permesso questa di cultura di diffondersi, ma cioè il germe della cultura ha prodotto il libro.
11: Sono d'accordissimo con te, però ovviamente poi il seguito della cultura, tutti noi siamo stati educati su questi libri, la Bibbia ne è un esempio come tanti altri testi sacri e non che non sono sotto copyright, cioè, che sono liberi, e questo è il discorso. Cioè, credo che quello che volesse dire Iron si basava sul fatto che tutte le grandi cose nascono da cose libere, come può essere la religione, come può essere un modo di credere, come tu dicevi, io credo all'ideologia che comunque Gesù Cristo, la Chiesa, i Vangeli ci danno. Quindi tutte le grandi cose, noi stessi andiamo avanti da cose che sono libere, che nascono libere e continuano ad essere libere.
13: La Bibbia non avesse avuto quel grado di diffusione grazie appunto al fatto che non era soggetta a royalty eccetera, solo che la Santa ha fatto un brevetto che è il passo Paolo questo... ci siamo quasi.
0: Altra provocazione per diciamo centrare il tema, che non è la Bibbia, la scienza e la tecnologia sarebbero giunte a livello attuale se le idee, i teoremi, gli algoritmi e le sperimentazioni fossero state patentate e non libere? Stiamo parlando esattamente della stessa cosa.
14: Io penso che lo stesso principio dell'avanzamento tecnologico si basa su mettersi sopra le spalle di chi ha costruito delle cose, no? Lo vediamo anche sulla fisica, che è la scienza madre, no? Cioè tutto quello che si scopre, tutto quello che si inventa, si condivide, la comunità scientifica lo fa da secoli. Quindi sì, dimmi.
15: Potrei negare questa affermazione con un'esperienza personale che ho avuto al CNR di Catania, il Dipartimento di Vulcanologia, dove ho collaborato a un progetto, dovevamo mettere una stazione di rilevamento sull'Etna, sua quota X, con X molto alto. No, la cosa che mi colpì, vennero a visitare il Dipartimento di Vulcanologia dei ricercatori di non so dove. Insomma, il direttore correva da una stanza all'altra dicendo di chiudere la porta, di non fare vedere questo, di non parlare di quest'altro, di non menzionare assolutamente questa o quella ricerca, perché non dovevano saperlo, perché è una cosa nostra, eccetera. Questo è il contrario della divulgazione scientifica, della collaborazione. E purtroppo questo a quanto pare succede un po' dappertutto nei laboratori di ricerca. Quindi io non credo molto che l'università lavori in questa direzione, purtroppo. Io la mia esperienza è di qualche anno fa. Comunque, vabbè, in questo periodo è drammatico come funziona l'università, oggi con le nuove leggi è ancora peggio.
0: Ne abbiamo preparate n con n maggiore di 10, visto che si tratta di disequazioni. A questo punto, cos'è la non libertà intellettuale e la non libertà di ricerca? Perché per capire quali sono i paletti e le garanzie della libertà, dobbiamo capire cos'è, probabilmente possiamo andarci, diciamo, da questa via, no? Potremmo cercare di capire cos'è il contrario, il duale. C'è non, dov'è che c'è non libertà intellettuale, se esiste la non libertà intellettuale?
16: Posso fare un esempio?
0: Vai.
15: Perdonate, però mi viene in mente questo, una ditta assume un programmatore, il programmatore è stipendiato 1200 euro al mese. Viene chiesto al programmatore, ad esempio Pallotron, di scrivere un programma. Pallotron scrive il programma, ma il programma non è suo, appartiene alla ditta. La ditta lo vende a 500.000 euro e Pallotron prende sempre 1.200 euro al mese.
16: Quando le prende?
15: Proprietà intellettuale non è di Pallotron, e vabbè. Questo magari è giusto o sbagliato, non lo so, però è un problema secondo me.
0: Io credo che in questo senso chi lavora da dipendente dovrebbe cercare di inculcare il germe nei propri superiori, no? C'è chi ci riesce, c'è chi ci riesce un po' meno. Personalmente penso un po' di esserci riuscito, nel senso che qualche cosa l'ho fatta, però ora spero di metterla su Freshmeet, però vediamo, devo finire un po' di cose. Quindi cioè, cerchiamo, è un appello che faccio, cerchiamo di sensibilizzare anche il posto dove lavoriamo. Quando facciamo le cose, possibilmente, cioè molte volte abbiamo la strada chiusa, però provarci penso che sia bene fatto.
16: A questo punto
0: con un'altra provocazione, vai, così ci accendiamo ancora di più il dibattito.
16: No,
0: questa qua è un calcio in culo che parte dal piede di asbesto. Ora, secondo voi, la SIAE è una mafia di merda?
16: No comment.
0: Perché a questo punto, cioè, a parte tutte le varie restrizioni di modifica, di copia, di riproduzione, di tutto il resto, siamo arrivati proprio al paradosso che dobbiamo anche pagare per dei CD vuoti. Per delle cassette vuote.
17: Paghi 30 centesimi per indipendente dalla musica
0: che esatto. Quindi io sto pagando la proprietà intellettuale magari mia, perché ci sono le foto del compleanno di Saro, e gliel'ho fatte io quando l'ho fatto il compleanno, e magari, che ne so, pago la SIAE perché Saro ha fatto il compleanno e io
16: conservo. Preventivamente,
0: esatto, ma siccome ultimamente preventivamente si fanno cose anche più grosse, al di là dei CD e dei nastri e delle cassette, quindi a questo punto, cioè, la SIAE è una mafia di merda o un'associazione che serve a tutelare, perché in teoria dovrebbe tutelare la proprietà intellettuale. Invece non lo fa.
16: Scusa, potete dire? Io penso che sia molto più offensivo da parte della SIAE.
0: Tu accennavi al punto questa cosa della tassa sui CD.
18: Al limite, questo vabbè è una mora, però io dico, posso comprare questo cosone, lo compro un'ora a 30, la mia tasca è intaccata, la mia libertà relativamente, ma molto peggio di questo, da due anni a questa parte, se tu inventi un brano, lo suoni con la tua fisarmonica e lo registri, poi vuoi fare le copie e le puoi vendere, sei totalmente illegale, perché non vuoi più vendere una tua produzione musicale se non sei registrato alla SIAE. Questa cosa secondo me è scioccante. Ti vietano di vendere il tuo prodotto, la tua arte, se non passi da loro. Cioè,
19: ma perché la SIAE in teoria potrebbe essere un mezzo che deve tutelarti? E se non voglio essere tutelato, mi tutelo da solo.
15: Ecco, me la SIAE
18: deve tutelare per forza. Sì. Tra l'altro è una delle poche cose in cui esiste un rapporto forfettario tra chi fruisce di alcuni servizi. Per esempio la SIAE, quando viene tu fai una festa, trovate un accordo così verbale, dai, 200 euro, 250, è una contrattazione, sono gli unici forse che lo possono fare, che per tutto il resto c'è una legge. Ti dice, se tu hai un locale di 5 metri quadrati, suoni a un tipo hertz, paghi 1000. Invece no, questi qua scendono al contratto, se tu hai un sacco di soldi ti fanno problemi fino a quando non esci un sacco di soldi. Questa cosa che non puoi vendere la tua produzione è veramente incredibile.
15: Non puoi neanche regalarlo, distribuirlo,
19: ovviamente
17: ci vuole. Sì, sì. No,
15: non ti potrei. Basta che ti piace,
17: dai.
15: Però non ti registra,
17: se si agita. Bisogna anche fare un esame a pagamento per essere iscritti alla SIAE. Ad esempio parlo di questi musicisti. Se io scrivo un pezzo e lo compongo io stesso, scrivo manualmente su Instagram, faccio tutte queste cose qua, loro chiedono di farmi a pagamento, e devo pagare quanto sono 1200 euro, per iscrivermi al registro autori della SIAE. E questo esempio è una cosa assurda, perché stiamo parlando già di cose che uno scrive così dal nulla e può fare un po' quello che meglio crede. Il punto di questo esame, perché loro come possono dire che una persona, io posso essere una persona che non ne capisce niente di musica, che non sa niente, però posso fare un pezzo, un qualcosa, una chitarrata, una cosa di
15: fare altro.
17: Io posso fare altro. Io dico,
15: non è bisogno di fare altro.
17: Esattamente, non è che posso fare altro. Però con questo esame bisogna costare più di 1000 euro. Che cosa chiedono? Che sono magari un artista, che sono un musicista, che possa avere anche la capacità di farlo. O una volta c'era un trucco che si utilizzava per poter scrivere musica, che era spedirsi da soli nella busta il pentagramma di quanto uno aveva fatto, perché un padre musicista pure. Però adesso sembra che con il nuovo prezzo, con la nuova
19: legge sui storici.
17: Sì, la nuova legge non si possa più neanche.
0: Per rendere inutile questa pratica dell'autospedirsi, perché è un workaround.
17: Perché non è una
0: tassa,
17: ogni anno sempre da rinnovare, anche se io ho lo stesso pezzo da 5 anni che voglio mantenere come minimo, devo pagare sempre l'istruzione.
0: Non solo. Poi al di là di tutto, al di là di tutti gli imbrogli, i tranelli, le restrizioni della libertà intellettuale altrui, del prodotto intellettuale degli altri. Perché cioè, se io vado a iscrivermi alla SIAE, ammesso che superi questo esame, io non lo sapevo questo fatto dell'esame perché non mi sono mai occupato. Comunque, dopo aver superato l'esame, dopo essermi iscritto, dopo aver dato, non dico cosa, per arrivare a un determinato livello, poi magari sono, diceva Antirez o Antirez, non so dove sta l'accento, ammesso che ce ne sia uno, non sono libero di copiare il mio pezzo e magari, non lo so, regalarlo a Pallotron o a qualcun altro, oppure farlo trasmettere ad una radio senza ovviamente pagare la cifra forfettaria e così via. Ma al di là di tutto, oltre questo, cioè noi paghiamo una tassa preventiva, però dopo non possiamo copiare lo stesso. Perché io accetterei di pagare questi 30 centesimi in più, forse, cioè potrei anche accettarlo, se poi magari trovandomi il CD piratato, non so di quale versione di Office o di quale versione di Windows, l'ultima versione di Windows,
18: la più fiammante della fine di giornata, la 3.11, quella che funziona più o meno meglio di tutte. Com'è?
20: La più fiammante è quando ci ho bruciato l'altra sera.
18: No, non vorresti il rischio, cioè sarebbe bello se, non, se appunto non arrivassi a correre il rischio di essere incriminato per aver piratato una copia originale. E proprio sulla...
21: Ma infatti sei arrivato anche ad avere CD di contrabbando, CD importati che tu non fai
18: per... Esatto. No, vabbè, su eBay lo compri, che ne so, in Germania e ti arriva.
20: Posso dire una cosa? Posso dire una cosa?
18: Vuoi? Perché non potrebbe non
21: essere. Non mi ricordo bene l'evento che ci fu, ne parlavano sul sito di internet, una multinazionale che vendeva file MP3 da un loro sito, praticamente un tizio lo mise all'asta su eBay, bloccarono l'asta perché nonostante avesse acquistato quel file MP3 scaricato, autorizzato, non poteva rivenderlo su eBay praticamente tramite all'asta. Una cosa che secondo me è risultata assurda, perché se io acquisto una cosa, perché un CD lo posso tranquillamente vendere e un file acquistato da loro e MP3 non lo posso vendere?
22: Credo che in Italia il CD dopo che lo apri è illegale venderlo.
21: Addirittura.
22: Dopo che rompi il bolino sia il CD musicale, non lo puoi
18: vendere. In teoria dovrebbe, credo che sia così.
20: Posso dire una cosa?
18: Se rompi il bolino,
20: insomma.
18: Allora questa, non parlando solo di CIA, giusto, questo è uscito il tema, ma allora il sistema, come se il sistema CIA è un qualcosa di simile alla cessione della proprietà intellettuale, sempre che questa proprietà intellettuale esista e sia una proprietà, come abbiamo detto all'inizio, cioè è una domanda. Quindi in pratica è come se noi involontariamente, senza che ci sia chiesto il consenso, cedessimo la nostra proprietà intellettuale, nel caso del software che diceva, a cui si riferiva Asbesto, nel caso della SIAE, quando componiamo musica o vogliamo, io voglio regalare un CD a Pallotron con le schifezze che suono io, stiamo cedendo parte della nostra proprietà intellettuale, o meglio, stiamo cedendo parte della nostra forse libertà intellettuale a qualcuno che poi in qualche modo ne usufruisce. Quindi probabilmente abbiamo trovato dove sta la non libertà intellettuale. C'era qualcun altro, vai.
22: Vorrei farti una domanda. Se tu vuoi fare sentire a qualcuno le schifezze che tu suoni, davvero meglio lo dai.
20: Ecco, questo è una cosa che Iron stava per dire.
18: Esatto, cioè.
22: Scusate, però.
20: Questo è qua.
18: Appunto, cioè la pirateria a questo punto è un bene o un male? E quindi la pirateria è un bene o un male?
22: Dipende come intendi, dipende cosa intendi per pirateria.
18: La pirateria è quello che si intende legalmente parlando di pirateria. Per la maggior parte di questi produttori.
22: Non è tutta uguale e non è generalizzabile la cosa. Cioè può essere un tipo, tra virgolette, perché non voglio fare questa cosa in maniera sbagliata, che può essere giusta, un'altra volta è sbagliata. Bisogna capire.
20: Eticamente giusta, legalmente sbagliata.
18: Esatto.
22: No, in genere non è così, dipende da che cosa vuoi fare. Se vuoi condividere la tua musica non vedo che problemi abbia. È tua, lo puoi fare.
18: Aspetta.
20: Sì, ma la CIA è
22: comunque la legge non è
18: appunto.
20: Quindi legalmente sbagliata, legalmente giusta.
18: Quindi la pirateria dipende.
22: La pirateria è sempre giusta, perché anzi io sono il primo che, però cioè, perché non ne faccio di queste cose, però l'idea che io non possa vendere una cosa, che se io scrivo un programma e io lo rilascio sotto il BSD, a questo punto diventa evitato pure quello.
18: Vabbè, aspetta.
20: Per il software free non devi mettere il buon video. Per fortuna si è salvata alla fine a sta cosa, perché in realtà entrava nella legge 4 complessiva.
22: Hanno
23: capito che il fronte della protesta sarà sperato esattamente.
20: Sarebbe stato
23: prendiamo nel stanno zitto.
20: Infatti vorrei dire una cosa, secondo me l'importante.
1: importante di questo evento è proprio perché ci stiamo iniziando ad unire tante persone che non ci stanno a questo modo, perché un giorno potrebbero dire, così come succede con la musica, facciamolo con software. Io realizzo un software, devo pagare un bollino alla SIAE e quindi è giusto che noi iniziamo comunque a essere tutti più uniti. Magari per fare qualcosa insieme, ma io mi domando proprio.
2: Infatti è una discussione, io ritengo che sia finalizzata sempre a ok, abbiamo capito, cioè discutendo il problema, cosa vogliamo fare?
1: Ecco, io dico questo, sarebbe bello che oggi, ma sempre di più, noi ci uniamo e iniziamo a fare anche qualche battaglia insieme, cioè nel senso, non andare via, sì, lo sappiamo tutti, siamo tutti quanti d'accordo su questo, ma sarebbe bello iniziare a fare qualcosa veramente, anche a sensibilizzare le persone, così come facciamo per Linux. Ma anche e soprattutto per il software libero, sarebbe bello iniziare a portare avanti questi problemi etici che secondo me sono ancora più importanti della parte tecnica che magari ci unisce come Linux. Secondo me è importante il fatto che ci siano tanti compagni.
2: Cioè, no.
3: Così come hanno fatto la ginocchia, adesso non sempre qua la
2: nostra. Scusa,
4: Dario. Allora, dicevo, così come hanno fatto con la GPL per il software, mi sembra che adesso con la musica ci sia una sorta di licenza libera che si chiama Creative Commons o qualcosa del genere. Quindi, Commons, scusa, non mi sono molto ferrato. Quindi penso che una persona, se questa licenza ha validità legale, una persona possa anche scegliere di rilasciare il proprio pezzo sotto questo tipo di licenza. Consentendo, in ogni caso io penso il principio della SIAE, quale dovrebbe essere secondo me? Tutelarti, nel senso che nessun altro possa andare a rubare la tua canzone, il tuo pezzo musicale al tuo discarico. Rubare nel senso prendere quella canzone che tu non hai registrato eventualmente, farsi un derivato, registrarsela, fare successo, fare soldi e mandarti. Esatto.
1: Quando sapevano l'esistenza di Common
4: Creative Commons.
1: Creative Commons.
2: Il nostro sito sta su quella licenza.
4: Vabbè, niente,
24: probabilmente col tempo si sentirà più spesso questo tipo di licenza, se ne parlerà più spesso.
0: Allora, per la Creative Commons è una licenza che ha senso nel sistema di diritto anglosassone, quindi dove dal fatto, dall'attuazione, dall'eventuale futura sentenza di un tribunale che decide in una maniera o nell'altra, viene fuori un atto giuridico che ha pieno valore. È diversa la come si crea la legge in Italia. Il sistema anglosassone ha un certo modo di esistere, quindi nel senso che in Inghilterra, a Londra, tu ti fai un sito con la licenza Creative Commons, in Italia è aria fritta. Questo è un dettaglio.
2: Sotto un certo aspetto. Sì,
0: è molto più complesso. Aria fritta è un riassunto di una discussione lunghissima. E questo è vero anche per molte altre licenze. Il paragone di Asbesto sulla mafia e della SIAE ha molto luogo a procedere. Perché? Luogo a procedere. Perché? La mafia è nata, parliamo del 1500-1600, come una forma di difesa da parte dei contadini che avevano nel capo bastone chi li difendeva dalle angherie del proprietario terriero, qualcosa che stava a metà tra il sindacato, l'associazione di categorie, eccetera, quindi una forma di difesa. Lasciamo perdere cosa è diventato oggi. Idem la SIAE è nata come forma di difesa degli autori.
1: Lasciamo perdere cosa è diventato oggi.
0: Anche perché stiamo registrando, quindi ognuno deve prendersi le sue personali responsabilità.
1: Opinione.
0: Però il parallelo da quel punto di vista è identico nella nascita. Ora, la pirateria, a mio avviso, è un male. Comunque lo si giri. Perché? Io non ho bisogno di piratare quando copio una copia di Debian. Giusto? Non ho bisogno di niente. Proprio per questo il free software ci lascia liberi. Il grave danno che fa la pirateria è di lasciare nella mente della gente l'idea che tanto a casa, con una copia pirata di Windows, faccio lo stesso quello che voglio. Tanto a casa non mi beccano. Questo è il grandissimo, gigantesco danno che fa la pirateria al movimento del free software. Perché alla fine la copia pirata di Windows è gratis nel senso che non mi costa nulla, così come free software lascia aperto la porta e bisogna specificare che free software non vuol dire gratis. Free software vuol dire come libero. Ed è giusto. Per risolvere queste ambiguità lessicali a livello molto più alto si è creato un altro acronimo: Free Liber, quindi in libre in francese, Open Source Software, che viene fuori FLOSS. È una parola bellissima perché mette assieme Free Software, mette assieme Open Source, mette assieme la parola libre in francese, che comunque è chiarissima pure per noi. E quindi il punto cruciale è questo. Oggi si rende conto che sotto tutti gli aspetti la pirateria è comunque un danno a qualsiasi cosa venga fatta, perché soltanto eliminando la pirateria si può pensare di arrivare a una soluzione in cui per la mia personale produzione musicale la posso dare liberamente. Oppure abbiamo la situazione all'italiana, per cui si crea una legge rigida come quella sulla droga per esempio, e poi soltanto nella attuazione si lascia lo spazio a chi la deve fare rispettare di chiudere un occhio, perché poi la legge è rigida però si chiude un occhio. Il numero impostazione all'inglese o alla tedesca
21: dipende a quelli che fa comodo da loro,
0: a quelli che fa comodo da loro, benissimo, esatto. Cioè per la serie 6 grammi di marijuana uso individuale, la modica quantità che è prevista dalla legge sulle droghe, ecco, cioè io sono grosso, se devo fumare me ne serve di più. Quindi andiamo a definire queste cose, andiamo a definirle. E qui il problema della pirateria è lo stesso, viene usata come fa comodo allora. Deve essere invece chiaro che tutto ciò che rientra nella categoria dell'open source, che tutto ciò che rientra nella categoria del free software, che è una sottocategoria, ribadisco, quindi stanno benissimo d'accordo, ha bisogno di essere trattato dal punto legislativo in maniera diversa, così come deve essere diversa la produzione musicale. È attualmente possibile con i sistemi moderni andare a certificare che un brano è stato scritto dal tizio senza avere bisogno delle farraginosità tipiche della SIAE. I sistemi ci sono, inutile perdere tempo a parlarne, potremmo discutere per 6 mesi sulle possibilità tecniche. Il punto cruciale è che continuare a parlare di spartito, quando alla fine oggi chiunque abbia un po' di competenza informatica e musicale lavora su sistemi MIDI o più avanzati, eccetera, è fuori da ogni tempo. Cioè andiamo a combattere un problema con gli strumenti del 1800, la penna d'oca per scrivere sullo spartito, quando dovrebbe tutto il sistema evolversi, e nell'evoluzione esiste lo spazio per definire dei nuovi spazi. Circa l'impatto sulle leggi, io sono stato a contatto tanto con il senatore Fiorello Cortiana, che dovreste conoscere perché è una delle persone più attive, e ho il suo numero di cellulare, ci sono sentito alcune volte, l'ho visto al Linux World Expo 3 settimane fa, quanto per esempio in Sicilia con uno dei suoi referenti, Calogero Miccica del Partito dei Verdi. Da questo punto di vista Sputix ha avuto un'attività unica, fatta sotto banco, che mi pare capire che nessuno ha mai fatto, che è stata quella di lobbying all'ASE. L'Assemblea Regionale Siciliana ha vari spazi di libertà, non sulla legge per il diritto d'autore, assolutamente no, però ci sono tante situazioni in cui l'Assemblea Regionale Siciliana potrebbe, poi è un carrozzone che non funziona e quindi anche potendo non agisce, però di interpellanze presentate all'ASE, di richieste, di attività di lobbying, perché così si chiama, non è per niente illegale, se n'è già fatta. Ovviamente viene più facile almeno a Palermo, perché l'ufficio e l'università sono di fronte all'ARS, è più difficile per chi si muove a Caltanissetta o a Siracusa, però comunque nella tua circoscrizione elettorale ci sono dei rappresentanti regionali eletti, ci sono dei senatori e dei deputati eletti. Disgraziatamente, se parliamo di senato, sono quasi tutti di destra. L'Italia aveva il totale. C'è qualcuno che si è spostato un pochino, quasi tutti per testa. C'è qualcuno del CCD, dell'UCD che non si è capito dov'è. Ecco, questo è il quadro. È un tipo di attività pratica, reale, che ha il suo peso. Perché in questa discussione per me dobbiamo vedere qual è il ruolo della pubblica amministrazione.
5: Ragazzi, permettetemi un piccolo inciso che
0: c'entra poco col dibattito, però sinceramente le origini nobili e la mafia che diventa i contadini non me le cavano, no, scusate, che quella in favole, la mafia è nata nel XIX secolo per, come strumento della nascente borghesia siciliana di controllo e condizionamento delle notti in campagna e poi insomma della costruzione del nuovo fondo. Ma lasciando perdere questa cosa, secondo me stiamo mescolando tre cose che hanno aspetti diversi e che a mio avviso meritano tre tipi di interventi diversi. La prima cosa sono le opere di ingegno di tipo artistico, che va dalla canzone al quadro, eccetera, che secondo me vanno trattate in un modo diverso da come trattiamo le opere di ingegno, quali quel software, o non necessariamente software, diciamo di quel ingegno tecnico, no? Perché, voglio dire, in cui ricadrebbe anche un progetto, ad esempio, disegno, faccio il progetto di una scheda per un computer, anche quello meriterebbe un qualche tipo di tutela eventualmente. E il terzo tipo di categoria, che è sempre nell'ambito tecnico, ma più specifica, cioè le cose che sono tutelabili dal brevetto. Allora, credo che per ciascuna di queste non possiamo utilizzare la stessa ricetta. Noi si parlava prima della Bibbia, ok? Allora, quella è, ricade sicuramente nel primo caso, quello artistico letterario. Probabilmente la Bibbia non avrebbe avuto la diffusione, ancora oggi è il primo libro venduto, non so se letto, ma venduto sicuramente, anche grazie al fatto che era disponibile un tipo di tecnologia che si chiama stampa, anzi che si chiama caratteri mobili, che qualcuno ha sviluppato qualche secolo addietro, che non ha avuto la brillante idea di mettere sotto brevetto. Questa è la tipica cosa che oggi ricadrebbe nella brevettabilità il carattere mobile, e questo ha permesso lo sviluppo di altre tipografie in Europa, e quindi è stato possibile fare l'edizione della Bibbia in italiano. Cioè questi contenuti artistici sono stati determinati dalla disponibilità di tecnologie che non erano condizionate da uno sfruttamento economico esclusivo. Ok.
5: Cioè, allora, i benedettini andare in Gutenberg come eretico, certo, il diavolo, okay, perché loro avevano il monopolio della trascrizione a mano dei libri. Poi la Gutenberg, guarda, li stampiamo in 5 minuti a vita. I benedettini sono incazzati.
0: È vero, è vero.
5: Una
0: assolutamente sì.
5: I luterani hanno distribuito testi sacri che sono stati scomunicati, chissà come è finita Lutero e compagnia.
0: Allora, non voglio prendere con la storia, però il brevetto nella concezione attuale, così come la conosciamo, era una cosa che ha una durata limitata nel tempo, ma che ha una clausola importante: tutto ciò che è brevettato è assolutamente pubblico. Cioè, voglio dire, serviva proprio allo sviluppo della tecnologia affinché tutti quanti potessero conoscere come sono fatte le cose. Solamente chi ha fatto l'invenzione poteva sfruttarla ai fini economici per un tot di anni, ma tutti quanti potevano nel frattempo apprendere questo tipo di tecnologia e magari poi, una volta scaduto quel brevetto, sviluppare qualcosa di successivo nato da lì. Il fatto che è ormai prassi comune negli Stati Uniti, poi abbiamo visto di recente cosa è successo in Europa, la brevettabilità del software di per sé impedirebbe lo sviluppo di software per un periodo altrettanto lungo. Il software non può ricadere in questo tipo di fattispecie. Ma tutto quello commerciale può essere considerato un limite, cioè non è una cosa che non può essere coperta da brevetto, in quanto in quanto non abbiamo il sorgente, non sappiamo come è fatto, è solamente coperta da copyright. Ora, su quello, effettivamente, come facciamo notare gli altri interventi che mi hanno preceduto, la pirateria è stato il mezzo di diffusione di massa del software commerciale e quindi quello che ha permesso la costruzione dei monopoli. Ma nell'altro caso, in quello tipicamente musicale, alla fine, in quello

0: di alcune major di ristampare blocchi grandissimi di cose che stanno in catalogo, oppure di cose già prodotte, di abbassargli il prezzo, ma a centinaia e centinaia di titoli per volta, per permettere una vendita facile nel momento in cui era assediato dalla questione del fatto che tutti quanti a casa abbiamo un masterizzatore, del fatto che su internet è possibile fare il GR MP3. Insomma, credo che in questo caso la pirateria abbia avuto l'effetto benefico di essere stato uno strumento estremamente democratico in mano al consumatore per determinare. Qui continua a fare zoom.
1: Non è
0: a
1: favore
2: della pirateria.
0: Okay. Veramente uno strumento in mano al consumatore per effettivamente esercitare democraticamente, no, il suo diritto a non essere preso in giro dalle grandi multinazionali delle grandi multinazionali della musica. Poi forse il fatto, cioè, prima c'era un'antennina wireless, allora in questo senso, cioè, queste ragioni mi fanno pensare che non è opportuno dare un'univoca risposta via teoria, sì, via teoria, no, applicato a tutto, ma che il software va considerato come una categoria a parte, non ti sento. Ok. Che vada considerato una delle parte vuol dire anche che vada trattato e tutelato affinché lì effettivamente non ce ne sia. La fine della pirateria software è una grandissima opportunità di crescita per il free software, dall'altro lato. Sulla questione licenze, non so quanto effettivamente sia aria finta l'uso della Creative Commons in Italia. Allora, la stessa licenza con cui ti viene dato il software azienda americana, che è pensata per le leggi locali,
3: cambia. La licenza Microsoft in Italia è diversa.
4: Scusa, allora la registrazione America, il software italiano, quindi è la stessa cosa.
3: Non sei tutelato. Il tribunale italiano non lo riconosce.
5: E quindi possono piratare il software americano?
3: I russi piratano il software americano, i cinesi piratano il software americano. Senza problemi.
0: Allora, no, sto dicendo questo sulle licenze. Era proprio in questi giorni che c'era a Torino la presentazione della Creative Commons. Sicuramente saprai anche più di me di questa licenza. Oh, vabbè, comunque, in effetti su questo versante in Italia ci si sta muovendo. Io non vi so dire molto, ma penso che mi era stata riflessa in questi giorni in cui proprio al Flick avevamo discusso di come tutelare i contenuti che stiamo preparando. E quindi in questo senso sotto la tutela dei prodotti dell'intelletto artistico ci saranno delle novità e dobbiamo stare attenti a sostenerle finché possono dare forza a questo.
6: Comunque io penso che non ha giusto una base. Cioè io penso che comunque tu non scegli la licenza in base a quanto ti tutela, diciamo, nel posto dove vivi. Cioè secondo me non tanto.
7: Io posso anche condividere il testo della licenza indipendentemente dal fatto che quella licenza mi tutela in Italia oppure non mi tutela. Cioè io penso questo.
6: Sì, vabbè, lui diceva che era legale però.
7: Sì, però adesso non usiamo nessuno la cosa di Creative Commons, quindi c'è bisogno di persone che si accorgano di rilasciare le proprie cose anche con licenze che magari non sono tutelate legalmente, quindi bisogna usarle.
4: Come è successo per la GPL,
7: esatto. Bisogna avere coraggio di farlo.
4: Ci sono appunto ormai c'è un caso e poi da quel momento in poi la GPL, per esempio, mi pare che
3: il diritto tedesco e il diritto inglese consentono ciò.
7: Sì, ma se il diritto tedesco, se il diritto italiano lo consente, io rinuncio alla battaglia, cioè non
3: no, ma non

0: Parlamento la battaglia.
1: No, no,
2: sì, no, la faccio anche rilasciando le cose comunque, perché se io rilascio, tu rilasci, se non mi
3: fare rilasciare una cosa.
2: Esatto.
4: Esiste l'iniziativa delle persone.
2: E anche la mobilitazione.
4: Esiste il fatto che se le persone fanno pirateria di musica, a un certo punto le mezzo devono
2: cambiare. 5 milioni di persone.
4: Esiste un movimento.
5: Esiste la capacità di esprimerci politicamente, ma non con grandi, neanche con grandi slogan, con grandi cose, ma con dei fatti concreti che poi costringono in questo modo a cambiare politica chi è nella possibilità di farlo o nel dovere di farlo. Parla con tutti, non parlare solo.
6: Volevo la tua mano per un esempio, ovvero in Italia vige il codice civile, che è il corpo delle leggi che regolano l'attività tra persone. Se io vado da Asbesto, gli do la mano, prima ci diciamo, allora ti vendo questa cosa per 500 lire. Mi dai la mano, tanto non vale 500 lire. Perfetto. Già, con questo atto, in presenza dei testimoni, per il codice civile, è un contratto perfetto. In Inghilterra ciò non esiste. Nei paesi di diritto anglosassone ciò non esiste. È già anche diverso in Germania, dove la situazione di diritto è diversa. Lì esiste il principio della common law, ovvero gli atti giuridici fatti, le sentenze di un tribunale, eccetera, vengono acquisite come legge comune. Common law. Quindi la GPL è scritta alla fine di un file e l'eventuale infrazione della medesima e la sentenza di un tribunale le dà valenza. In Italia no. Il tribunale dice semplicemente io non posso giudicare questa cosa. Tutto più applico cosa? Il codice civile oppure la legge sulla tutela del software. Abbiamo trasmesso. Quindi queste attività per tutti i paesi di diritto latino che derivano poi per il passaggio dal codice napoleonico promulgato a Pisa, non so chi conosce queste cose, stiamo parlando del 1807, 1806 eccetera, non funzionano, deve passare dal Parlamento, per forza. Non c'è una possibilità alternativa. La GPL in Italia, fino a che non è stato fatto un riferimento nella legge della SIAE, software libero, non aveva nessuna credenziale politica, non aveva nessuna legge che la tutelasse. Per assurdo, la legge che ci dà fastidio ci riconosce. Ok, questo è molto diverso. Non confondiamo quello che può essere fatto in Inghilterra con quello che può essere fatto in Sicilia, che ha statuto speciale, che non sta a fare ancora.
5: C'è una cosa che dove non esistono le leggi a riguardo, tu facevi l'esempio dell'Inghilterra. No, sì, in Inghilterra si utilizza il principio del cosiddetto common law e quindi se non c'è un precedente o se non si crea un precedente. Però in Italia non è mai stata illegale la GPL, proprio perché è all'interno di una serie di norme, diritti e diciamo garanzie riconosciute dalla stessa Costituzione democratica. Cioè, non stiamo parlando di chissà che cosa, stiamo parlando della libertà di una persona di scegliere come distribuire la sua opera di ingegno. Ma stiamo parlando di come vendere roba d'altro.
3: È vero che a livello italiano non è tutelata.
4: Cioè, se tu lo fai,
5: è tutelata dal codice civile già. Ora lo è a maggior ragione.
0: Perché danni. Cioè, se tu fai cogliere danni.
5: Ma danni di che? Sulla GPL.
0: Perché qualcuno in Italia ha rivenduto il tuo software violando la GPL. Non puoi chiedere danni.
7: Ok, se la parte costituzionale dovesse una volta che viene contrattata la GPL prendere posizione, diventerebbe legge secondo me.
0: No,
7: infatti per questo bisogna
0: il Parlamento, Corte Costituzionale.
7: Aspetta, ma se io lo utilizzo secondo me, in questo caso a questo nuovo istituto deve essere il principio.
0: È la massa critica delle persone che la usano e poi spinge i parlamentari a fare la legge.
2: Però domanda.
7: Aspetta, ci sono tantissimi software GPL. Ora voglio vedere se per caso dovesse qualcuno infrangere la GPL, se in Italia non nasce il caso che
3: è stato a Berlino.
7: Voglio vedere se appunto.
4: Ma come è stato anche in Arizona, come è stato in California? Cioè,
7: quindi dico, il fatto di diciamo, cioè, che noi lo utilizziamo è una cosa positiva, perché spero che non succeda mai, ma se succederà, prima o poi si dovrà prendere una decisione, qualcuno dovrà dire sì, no.
1: più.
2: Però io mi domando una cosa, mi sembra di capire che te ne intendi molto di questi aspetti legali. Ma il diritto internazionale?
0: Non è
2: cioè, aspetta, io ho seguito le mailing list della Free Software Foundation e ho visto che hanno fatto casino per situazioni successe di questo tipo. Cioè Free Software che è stato preso, copiato da altre ditte in altri stati. Avvocati si sono mossi, hanno mosso soldi, hanno. No, non so a quali organismi internazionali si sono rivolti perché non me lo ricordo, non lo conosco, il problema delle mie facoltà mentali. Però, cioè, qualcosa si muove, la Free Software si muove, interpella questi organismi internazionali e poi vengono comunque prese delle decisioni, quindi penso che qualcosa si possa fare, alla fine abbia un valore internazionale conosciuto. Però non lo so, era una domanda. No, volevo dire solo un'altra cosa sul fatto della pirateria. Io non avrei imparato quello che oggi so se non ci fosse stata la pirateria, se io non avessi piratato tutto il software che nella mia vita ho piratato. E che comunque se mi serve continuerò a piratare solamente per una cosa, per un fatto di disobbedienza civile. Cioè non esiste che copiare un dischetto è un reato penale, non esiste. Se io ammazzo una persona è un reato penale, ma non che copio un dischetto è un reato penale. C'è questa legge, ok, allora io copierò 10 volte di più il software. Ora hanno proibito il peer-to-peer per la copia dei dati, eccetera. Me ne frego, io ho pirato 10 volte di più in peer-to-peer, anche perché è una legge stupida.
4: Conosco,
2: con la crittografia, con la crittografia e i sistemi di criptografia oggi possiamo distribuire di tutto. Io in questo senso intendo la pirateria come un bene, perché può essere un atto di disobbedienza civile,
8: no,
2: cioè
8: sono,
2: ci vuole,
8: sono d'accordo,
2: c'è anche la possibilità di farlo.
8: Il fatto del
4: coraggio, coraggio di farlo.
8: Non lo so,
9: guardo all'aspetto legale della GPL. Vincenzo ha detto che in Italia ci sarebbe scopertura legale con la GPL perché non c'è una legge che la disciplina direttamente. Il nostro ordinamento prevede che il giudice, qualora si riveli una lacuna di questo tipo, decida per analogia, e l'analogia deve essere versata verso i principi generali della Costituzione e del codice civile. Quindi la GPL sarebbe tutelata in questo aspetto.
0: Non
9: lo so, questo poi è da giudice a due, giudice. Ci vorrebbe per analogia. Scusa un attimo, è vero quello che dice Vincenzo, però non dimentichiamo che in ogni caso sul software rilasciato con GPL il proprietario ha in ogni caso facoltà, parlo per l'Italia, di detenere e continuare a detenere il copyright. Questo è poco, nel senso che è troppo poco, anzi è a volte anche brutto, però è ancora una garanzia per il tipo di legge schifosissima che ci troviamo in Italia. Cioè l'autore di software pingopallino.php ha il diritto di mettere nei file, in tutti i file, il copyright detenuto per gli anni dal 2001 al 2004 dal signor Tizio e Caio, e questa è purtroppo, ripeto, una delle pochissime forme di difesa dalla copia dalla possibilità che qualcuno si impossessi di questo software, perché in ogni caso il proprietario detiene il copyright e quindi in ogni caso è impossibile per alcuno, grazie alle diciamo scarse leggi sul copyright che abbiamo, farne quello che ne vuole. In ogni caso non ce lo dimentichiamo, cioè GPL non significa che non è di nessuno. GPL significa questo software è mio, ma non è solo mio, perché non l'ho fatto solo per me e non l'ho fatto soltanto con mezzi miei, e ho intenzione che tutti lo possano utilizzare. Quindi ce l'abbiamo il modo anche per proteggerci, cioè non è così complicato. E poi io penso, io non lo so, però se qualcuno lo sa mi piacerebbe che rispondesse. Cioè, se io rilascio un programma proprio GPL, chi è che tutela me? Io penso che sia la Free Software Foundation. Cioè la Free Software, nella licenza c'è l'indirizzo della Free Software Foundation. Se io dovunque mi trovo o diciamo subisco un torto, mi posso rivolgere alla Free Software Foundation. Esatto, e la Free Software Foundation penso che internazionalmente si può muovere in questo senso. Io ritengo. Se qualcuno lo sa, io non sono sicuro. Poi un'altra cosa che volevo dire riguardo al discorso pirateria, che lui aveva, che ha già detto molto, è questo. Io penso che il nome pirateria è proprio un nome che è stato coniato su una pratica che diciamo che è vecchia quanto uomo, ovvero aiutarci a vicenda
2: cioè condividere. Condividere e aiutarci. Condividere e aiutarci. Questo, io penso che sia questo. Poi non lo so, posso essere utopistico, però in un certo senso penso che sia così. Cioè esco con un nome che ci hanno inchioppato sopra, però la pratica è sempre esistita.
1: Capire quale fosse il problema della mancanza della tutela della GPL, in quanto si faceva il prima riferimento al contratto così come viene stipulato nel nostro ordinamento, dice che ci basta la stretta di mano tra due parti. E infatti, ma nella la GPL altro non è che il contratto che viene stipulato tra chi fornisce il software e chi lo accetta. Chi fornisce il software, in questo caso, al limite di ambiguo può avere il fatto che ci siano due tenutari di copyright. Da un lato chi ha scritto il programma in sé, dall'altro la stessa Free Software Foundation, citata espressamente nella licenza come parte che offre la licenza, perché c'è questa cosa strana del fatto che la licenza non è della persona che ha scritto il software, ma la licenza è della Software Foundation. Credo che questo fondi tutti i principi, o meglio tutti gli istituti necessari al principio normale del contratto, e quindi la renda comunque valida nel nostro ordinamento, ma al pari di qualsiasi altra licenza che è mossa da principi analoghi, quale può essere la stessa Creative Commons, dove comunque c'è da un lato la creativecommons.org insieme all'autore del brano musicale o della fotografia o del sito web o di quello che è, e dall'altro l'utente che ne soffrisce. Non capisco cosa aggiunge la common laws in più di questo. Dove sta
10: la punibilità?
11: No, vorrei dire anche una cosa, nei siti appunto in cui si parla di software libero mi è capitato spesso anche di vedere interventi di persone che si occupano proprio di legge, quindi mi sembra strano che nessuno appunto si sia accorto che magari la GPL in Italia non ha nessun senso, cioè mi pare che anche appunto leggendo qualche rivista mi è capitato di leggere interventi anche di avvocati di fama nazionale che magari appunto si occupano di queste tematiche. Quindi dico, se la GPL non valesse, penso che queste persone comunque sarebbero i primi a dirlo e chiaramente non parlerebbero appunto.
12: Non è questione del fatto che non vale o che non ne vale la pena di farlo.
11: No, su questo non c'è dubbio.
12: Cioè sicuramente vale la pena di
13: fare una cosa del genere. Indubbiamente. Il discorso che diceva lui, possibilmente si trova il modo di essere tutelati, si può riuscire a trovare il modo di essere tutelati a livello internazionale, dicendo l'unica realtà che credo Vincenzo, se non sbaglio, voleva dire, è che a livello italiano non c'è una legge che dica che la GPL esista a livello italiano, non c'è
14: una legge che dice che esiste,
13: esatto.
14: No,
13: c'è una legge che dica che esiste il copyright in America, è così. Quello che lui voleva dire, io sono d'accordo con voi sul fatto, io sono d'accordissimo con voi, però cercavo di cercare di capire cosa è questa la fondamentale realtà, cioè in Italia la GPL non esiste a livello legale, credo.
11: Questo è anche positivo in un certo senso, perché se per ogni licenza che viene creata ce ne sono tantissime, la stessa appunto, cioè ce ne sono veramente tante, dovesse esistere una legge saremmo limitati, invece in questo caso, cioè quello che conta è il fatto
2: che la licenza è un contratto di licenza e non c'è bisogno di una legge per nessun tipo di contratto, o meglio esistono delle norme precise per alcuni tipi di contratto, per i contratti di locazione, le norme di forma eccetera, ma non esiste una legge per il contratto e la vendita di un'auto, come non esiste una legge per il contratto della cessione di un immobile.
15: Altrimenti non avrebbe senso.
9: non ha senso, sta negli stessi principi del diritto. Del diritto, se il contratto è lecito, non ha fini anticostituzionali, è nella forma corretta ed è e non nuoce alle parti, il contratto è lecito, è la licenza del contratto.
13: Se qualcuno prende il tuo software in GPL, lo prende e lo mette sotto copyright. Che succede? In Italia che succede? La legge che ti dice? A livello legale, che cosa succede? È una domanda che sto facendo perché non sto chiedendo.
7: Nasce il primo caso. E quindi come è successo? È una violazione di contratto.
9: Nasce il primo caso.
7: È una violazione di contratto. È una violazione di contratto.
9: Secondo me quando succedono queste cose, è proprio il caso, sapevo in passato, è successo questo per quanto riguarda l'inquinamento. Non c'erano delle leggi in Italia che appunto tutelavano diciamo, le persone dall'inquinamento, però c'è stato chi per esempio ha creato anche dei problemi alla salute delle persone. La legge italiana, appunto, per quanto so io, è abbastanza evoluta anche rispetto a quella americana. Infatti crea il principio di analogia, cioè si cerca di appunto, da quel momento nasce il caso, quindi si procede per analogia oppure potrebbe anche essere attivato il canale, per esempio
12: quello che dobbiamo fare, dobbiamo fare il caso.
9: Aspetta, ma non è detto, ma aspetta, già il fatto che noi comunque in Italia moltissime persone rilasciano il software GPL, cioè voglio dire il momento è che siamo tutti adesso più uniti, cioè che siamo sempre più in contatto, questa è una cosa positiva secondo me. Infatti, cioè, io per esempio credo molto in questo incontro, proprio perché oltre a parlare di cose tecniche che sono interessanti, è importante anche appunto essere tutti in contatto, perché nel caso in cui dovesse verificarsi per esempio una situazione del genere, noi saremmo tutti quanti pronti a fare una battaglia per sostenere i diritti delle persone che appunto verrebbero danneggiate da un'infrazione di questo tipo.
13: Premesso che non ne capisco nulla di legge, però credo che la GPL sia protetta dalla legge sul copyright, perché se la GPL non è valida, l'unica cosa che succede è che i termini di gestione non sono validi, ma il software resta copyright tuo, quindi è illegale che quelli che se la GPL fosse illegale, è illegale possedere copie del software GPL, perché in effetti diciamo di mio copyright, però a quel punto io dovrei andare a denunciare i miei utenti per il fatto che hanno in mano un programma con una licenza che io stesso ho incluso ed è veramente complicato anche legalmente andare a giustificare, perché io avevo incluso il codice sorgente la licenza GPL, se poi li ho denunciati per il fatto che la GPL non è valida. Poi mi dice, cioè, credo che qualunque giudice di consenso mi dirà, ma tu perché hai incluso la GPL là dentro? Allora era una truffa.
6: Sei arrivato al punto cruciale. Poco fa io non avevo il microfono in mano, quindi quando qualcuno ha fatto l'esempio, dice come si tutela Linus Torvald o qualcun altro, il fatto semplice è perché comunque utilizza il suo diritto d'autore, il suo normale, il vecchio proprietà intellettuale che per altri versi contestiamo, e quindi può adire alle normali strade e deve chiedere aiuto alla SIAE.
7: Ecco. Scusa Vincenzo, è una cosa diversa.
6: C'era stata qualche posizione di contestazione.
7: C'è una cosa diversa. Perché se io distribuisco il mio software e dico che deve essere distribuito con licenza GPL, la violazione non sta nel fatto che qualcuno lo utilizzi sotto i termini della licenza GPL. Quindi non posso in ogni caso adire le vie legali contro chi sta utilizzando software GPL.
6: Non mi interessa contro chi utilizza software GPL, ma contro chi lo rilascia facendo finta che è suo.
7: Ed è giusto che sia così. Ed è giusto che sia così, perché l'unico mezzo che abbiamo.
6: Lui può rilasciarlo senza rimettere il codice sorgente, violando quindi le clausole della GPL. Compila e rilascia il compilato. Questa è la violazione della GPL.
7: Questa è possibile.
9: Questa cosa che dice Vincenzo è bella in parte, nel senso che la GPL dice che è illegale. Prendere software preso da altri, quindi software licenza GPL, modificarlo e ridistribuirlo senza mettere a disposizione dell'utente terzo le eventuali modifiche fatte. ma non dice che, aspetta, ma non dice che l'autore non possa rilicenziare, attenzione, questa cosa è importante, rilicenziare il suo software e solo il suo, cioè software che non è stato modificato da nessun altro, ma che lui può garantire e certificare essere tutto interamente soltanto suo, sotto altre licenze. Ed è stato fatto, e questa è una cosa che non è, a mio parere, cattiva, perché non sta. Questa è GPL, questa è GPL, io X3 è stato fatto così, è GPL. L'importante è che non sia, scusa un attimo, ecco qui. L'importante è, ripeto, questa cosa, cioè molto spesso ignoriamo, l'importante è che sia software solo, interamente ed esclusivamente tuo. Puoi farlo, l'autore può rilasciare con N licenze diverse, purché non siano incompatibili tra di loro, purché non devono concorrere altri sviluppatori. Esistono, cioè Carusi, scusate, vi porto un esempio di cui parleremo domani, RT Linux. È esattamente la stessa cosa. RT Linux è stato sviluppato da Timesys. Timesys ha preso il codice di RT Linux, tutto quello che era Timesys, l'ha preso e l'ha chiuso. Ed è rimasto un fork libero. È rimasto un fork libero perché chi aveva sviluppato con RT Linux di Timesys ha continuato a sviluppare con RT Linux di Timesys e nessuno gli può dire niente, perché quella parte software è stata rilasciata con GPL e di terzi, e nessuno può dire niente, ed è giusto che sia così, perché questa è una libertà ancora maggiore dell'autore del software. Cioè, rendiamoci conto di questa.
10: Sono
9: due
10: aspetti che collegano a questo fatto che
15: praticamente io ho dei programmi, in particolare uno, Visitors, un analizzatore di web, di log del web server, siccome io voglio essere nella condizione domani di cambiare licenza, in particolare anche di renderlo più libero utilizzando la BSD, o forse anche di renderlo proprietario e vendere delle licenze BSD a singoli produttori, però solo che loro non, sono delle licenze BSD a singoli ad personam, tu puoi fare tutto quello che ti dà, però non lo puoi cedere ad altri, quindi ci fai un prodotto chiuso, però non lo puoi rivendere, non puoi dare il sorgente ad altri. Solo che ha dovuto scrivere nel readme che io non accetto patch da nessuna persona che utilizza Visitors. A volte mi hanno scritto patch e io gli dico: guarda, se ti interessa questa feature io la reimplemento. Questa è una condizione scomoda per l'autore di un software, perché limita l'interazione con l'utente. Solo che a un certo punto limita anche la possibilità, se io domani ci ripenso con la GPL e dico: ma perché non utilizzo la BSD che mi consente di dare una certa libertà all'utente, in più io comunque posso derivare dei miei lavori o altri, mi possono dare dei finanziamenti e così via. Poi c'è un secondo aspetto. La Free Software Foundation fa un gioco un po' sporco, secondo me, perché per circumnavigare questo problema del copyright, ogni patch di maggiore di 5 righe è accompagnata da una certificazione scritta inviata da chiunque modifica un software new, con la cessione del copyright alla new da parte dell'autore. Quindi di fatto loro hanno il copyright di tutto il codice che è stato rilasciato e sono in grado di cambiare licenza domani e renderlo proprietario. Tutto il codice che la new ha dentro i suoi archivi, non solo il codice GPL, ma proprio quelli di copyright loro, che ne so, new plot, GCC, domani lo possono chiudere e noi non possiamo prenderci le licenze GPL e forcarle. Da quel punto, dall'ultima licenza GPL, che dall'ultima versione rilasciata con licenza GPL, si può forcare e si può continuare. Ma loro hanno la potenza di fare tutto questo, secondo me non c'è alcun motivo per cui Stallman dovrebbe pretendere che gli sviluppatori che emettono del codice non hanno poi almeno la certezza che il codice che hanno contribuito non sarà mai utilizzato a fini commerciali. Non c'è alcun motivo per questo.
4: Il blocco non è GPL,
16: però anzi è una licenza GPL incompatibile.
4: Addirittura
16: siamo in
4: new block.
16: Ma a questo punto la GPL è una grande cazzata. Cioè, ci sono programmatori qua che programmano da 30 anni in GPL, hanno programmato con una grande cazzata.
9: Abbiamo sbagliato tutto.
16: Abbiamo sbagliato tutto, cioè ricominciamo da capo, inventiamoci di nuovo. Perché stiamo sbagliando, se così è.
10: No, la GPL non è la Foundation che sta facendo. La GPL di per sé va bene.
16: Siamo tutti fregati. Siamo tutti fregati.
17: se tu rilasci sopra su piatta sei ok, ma se tu firmi la carta stampa in cui gli dici che gli regali il copyright più diretto d'onore del progetto è scritto te, allora sbagli secondo me. Guarda. Infatti hanno litigato con quelli della GRSC, che ormai non è più un progetto new, perché quello a un certo punto gli ha detto, amico mio, io la GRSC la do a tutti, la passiamo sotto gli di piatta, ma perché ti potrei il diritto d'autore a te se l'ho scritta io? E hanno litigato, è successo un pandemonio. Perché quello anche sosteneva che Stallman avesse delle finalità poco chiare, nella... invece poi c'è una finalità, Stallman ha, la finalità che ha Stallman qual è? Che comunque cambia il sistema di legislatura americano, lui sarà sempre in grado di modificare la GPL, siccome finché è tutto copyright suo,
18: finché è vivo.
17: Esatto, finché è vivo, e la Free Software Foundation, perché il copyright fa la Free Software Foundation, non gli possono fare un attacco legale a Stallman, dicendo ora tu hai sto codice che è frammentato tra mille autori, noi diciamo che non è valido niente. Invece lui dice no, ferma, è tutto quello copyright mio, quindi io mi cambio la licenza e la rilascio tutta la
0: carta. Infatti, usando la sua proprietà.
17: Ma vabbè, per il discorso che dicevi tu, lui ha fatto questa cosa, però non è un
0: accettamento. Cioè, diciamo, però vorrei dire questo, secondo me. Probabilmente io sono certo della buona fede e poi se facessero una cosa del genere sarebbe secondo me un suicidio, anche dopo tutto il lavoro che hanno fatto, insomma, che hanno distribuito alla comunità.
17: Ricordiamo,
0: e se impazzisce però rimane solo la cosa bella secondo me di Linus, sai che se domani impazzisce Linus Torvald, cosa che potrebbe succedere, la comunità, cioè non è che è un peccato perché lui fa tante cose interessanti, ma è vero pure che tutto quello che è in GPL noi lo possiamo prendere e portarlo avanti, cioè non è che lui lo chiude e noi non possiamo più metterci mano.
17: Però ci sono settori, per esempio quello del compilatore, il GCC, se fosse stato sotto licenza BSD,
15: se il GCC fosse stato sotto licenza BSD.
0: Secondo me la cosa bella della GPL è proprio questo, un po' come la Bibbia, no? Che diciamo, come dicevano prima, ognuno la può stampare, può fare quello che vuole. La cosa bella della GPL è che dentro di sé anche il fatto che chiunque, diciamo, si avvantaggia di un codice scritto in GPL, visto che questa cosa non viene sempre spontanea, è obbligato in un certo senso a restituire alla comunità le migliorie. Secondo me questa è una cosa eticamente molto bella, anche perché è vero, io posso, mettiamo che Stallman impazzisce e chiude tutto il codice su quello che è, però è vero pure che la comunità, peggio per Stallman, penso che lo manderebbero a quel paese, come è successo anche per esempio se lo facesse Linus Torvald, cioè muore, cioè, è proprio questa la cosa bella delle GPL. Io sono, anzi penso che la cosa su cui io, mettiamo, io uso Linux anche per questo motivo, proprio perché, cioè, anche volendo, la comunità è in grado di portarla avanti. Cioè, diciamo, se non ci fosse Linus Torvald, sicuramente ci sono tantissime altre persone che potrebbero continuare a contribuire.
15: Io credo che un esempio perfetto sia il GCC. Scusate, il GCC è un compilatore che è sviluppato per la maggior parte utilizzando i fondi delle software che, delle case che producono software chiuso. La Sun ci investe un sacco di soldi, la Red Hat che è comunque un vendor di software chiuso e tanti altri vendor che hanno un interesse fondamentale. Se il GCC fosse stato BSD, la Intel, che comunque lo stesso ha fatto un sacco di investimenti per fare un compilatore per Linux, alla fine ce l'ha fatta ed è anche molto performante, avrebbe immediatamente un vantaggio costante rispetto al compilatore GCC e potrebbe immediatamente fare un accordo con le case che ora sono interessate al GCC perché ci combinano i propri software proprietari, e quindi queste case non avrebbero più interesse, queste software house, a finanziare le persone che ora fanno sviluppo pagato sopra il GCC. Che il GCC, ci sono pochissimi casi di sviluppatori, c'è qualche patch, ma il grande lavoro lo fanno gente che sono pagate da varie società in banca che hanno un sacco di soldi.
18: Anche perché GCC, con tutto rispetto, non è più, nel senso che in realtà gli sviluppatori di GCC sono 13, 14.
15: Sono degli sviluppatori ad altissima competenza.
18: Altissimo livello, cioè stiamo parlando di persone che si sviluppano
15: un compilatore
18: o un backside di un compilatore, esatto. Che è scritto per il 98% in assembler.
15: No, è la maggior parte scritto in
18: ormai sì.
15: Però il discorso è che praticamente c'è un'intersezione grandissima tra gli sviluppatori del kernel e quelli del GCC. Ci sono molti sviluppatori del kernel di Linux che sono sviluppatori pagati per produrre anche il GCC, quindi anche minacciare il GCC può creare dei problemi anche a Linux, che ormai tra l'altro utilizza l'estensione proprietaria del GCC e così via. Comunque se arrivano meno soldi al GCC, anche Linux ha problemi e viceversa. Quindi non so, ce ne sono alcuni, in particolare c'è cioè quello che si occupa di tutto il networking di Linux, quasi, non mi ricordo come si chiama.
18: Non è Bitcox, ma è...
15: No, quello che è il suo successore, Dave Miller. Lui è uno dei maggiori sviluppatori del GCC, oltre che di Linux, ce ne sono almeno altri 2 o 3. Comunque, dico che indirettamente comunque la comunità, dal momento in cui uno chiude il software dà un vantaggio a una casa proprietaria, anche se poi può sviluppare da quello che è rimasto. Di fatto il GCC non è che poi arriva alla comunità come infatti un PHP Nuke, tu spedisci una patch, quella upload sbagliato si craccano. Cioè là è la cosa più delicata, e quindi...
5: Anche perché il discorso che fa il Diaz è in parte giusto, no? È la stessa cosa che ho detto poc'anzi, cioè Nuke è proprietaria del GCC e quindi può in qualunque momento, siccome il GCC è coperto da GPL, chiudere il GCC, rilicenziare il GCC con licenza vattela a pesca, quello che vuole lei, con BSD, con Artistic, con tutto quello che vuole, e da quel momento in poi continuare il suo sviluppo, perché è software new. La stessa cosa può succedere, e chissà che non succeda, con Linux. È plausibile. Non è detto che Linus Torvald non scattia dopo domani.
18: Ma con Linux non può succedere perché nessuno firma Linus Torvald la gestione della proprietà. Ormai è
5: in ogni caso persone. Sì, questo è vero, ma non conosco la situazione del software new in particolare, cioè non so come funziona questo discorso delle patch più maggiori 5 righe eccetera. Ma anche nel caso in cui succedesse, nel caso del software GPL non è più il proprietario ad essere il proprietario del software, cioè è una cosa che sembra paradossale, ma è così, cioè è la comunità che l'ha sviluppato che alla fine diventa proprietaria del software che ha sviluppato, perché nessuno potrà prendere l'ultima versione fra i 20.000 anni di GCC 47.822,3, rilasciare con GPL e dire questa versione non si può più utilizzare.
18: Però non è così, perché se cambia la legge sul copyright, poi l'unico che ha la parola è...
5: Ma la GPL è là.
18: Sì, ma se ti dicono che la GPL domani è illegale, dopo un test negli Stati Uniti in un tribunale, poi l'unico che può cambiare la licenza è l'autore di tutto il pezzo di codice.
5: Ci rischiamo un altro computer.
18: Tu ti resti con
5: Linux. Ma sto scherzando, cioè...
18: No, se tu metti che Linux, domani dicono che la GPL è illegale, ok? Linux si trova nella condizione di poter essere dismesso, perché ormai devi andare a raccogliere tutti quelli che hanno spedito anche ogni singola patch, devi metterli tutti insieme in un tavolo, li devi pagare il viaggio, firmano e lo licenziano sotto una nuova licenza, non la puoi cambiare più. Ormai il testo è quello. Se ti dicono che è illegale quel testo, che non serve a niente, che non tutela nessuno, sei fritto. Invece Stallman lo può fare ancora, perché c'ha la gestione di licenza di tutte le patch.
5: Io mi fido forse sbagliando della fisica.
18: Comunque scusa, se non sbaglio, che io sbaglio,
5: forse sbagliando.
18: Cioè, che cosa hanno fatto?
5: Cioè, è l'unico organo di garanzia che abbiamo.
18: Siamo in buona fede, però. Ma che cosa fanno?
19: A parte che grazie a me non la Pinocchia Foundation, io non sono messo in video, però vabbè, impazziscono, può essere, non l'ho messo in video. Però volevo dire, con le moderne tecnologie, stiamo parlando di firma elettronica, di crittografia, che problemi ci sarebbero a contattare quelli che hanno scritto una patch e fargli mandare un mail firmato? Non lo dite!
18: E se non sono tutti disponibili poi a rilasciare?
20: Se passa qualche moto, ci può essere qualche moto,
18: ci saranno gli eredi.
19: Per dire quali problemi potrebbero esserci, dei morti o degli eredi, ma in realtà la situazione è molto più semplice. E da questo trasluce, entro certi limiti, che non tutti siamo programmatori, ovvero citavo prima fuori un vecchio motto che c'è nel film Il Generale, la figlia del generale, mi pare. Ci sono almeno 3 modi per fare le cose: quello giusto, quello sbagliato e quello dell'esercito. Quindi esistono tanti modi per scrivere le stesse funzioni di un programma, di un linguaggio, di un compilatore. tanti giusti, tanti sbagliati, qualcuno pure nell'esercito. Quindi nel momento in cui il software è open source, perché questa è la chiave fondamentale, io lo posso sottoporre al reverse engineering in maniera semplice, perché ho il codice di linguaggio qui davanti, poi diventa proprio una questione artistica. Nemmeno, perché tu ce l'hai in mano il codice, lo riscrivi, ha la stessa funzione, quindi comunque c'è l'attività di ingegnerizzazione, nel senso che le funzioni ci sono, ha la stessa funzione con altro codice.
18: Ma si vede che tutti siamo programmatori, perché non è vero questo. Perché se tu mi dici di implementare un'altra roba, lo stack, lo scheduler 1 di Linux, nessuno può farlo in maniera diversa, secondo me.
19: Allora, lo puoi fare in maniera meno efficiente,
18: senza far vedere che è lo stesso identico
19: Allora. Lo puoi fare sicuramente in maniera efficiente, e puoi fare una funzione che ha all'interno un algoritmo diverso, ma che ti dà lo stesso risultato.
18: Basta che siete due persone,
19: basta che siete due persone e la vedono in maniera diversa, come detto, la stiamo dicendo in maniera diversa, alla fine ci sarà una sufficiente differenza nel codice per poter dire che quello è codice nuovo. Stai parlando di New World. E continuerà, continuerà.
16: Una legge il codice schema, la scrizione come funziona, poi la passo a che non hai letto il codice, e tu tramite la mia versione mi scrivi il codice. Così fisicamente non l'ho visto.
3: Allora, vabbè, forse stiamo scendendo un pochettino, forse stiamo disperdendo un pochettino il discorso, però relativamente a questo problema. È solo una questione di tempo alla fine, e però per il grande pubblico il vedere questa fase di stallo in cui c'è questa fase grande di scrittura di codice eccetera potrebbe essere un danno maggiore. Però per quanto riguarda il cambiamento questo di licenza, vai a recuperare tutti i pezzettini scritti dai singoli programmatori, una domanda stupida che mi è venuta in mente: le patch, le varie patch che sono aggiunte al kernel, insomma i vari pezzi del kernel, sono licenziati con che licenze? Perché se sono licenziati con licenza GPL versione 2 o successiva, il problema si risolve, perché se cambia la legislazione automaticamente esce una GPL 3, 4, 5, tutto il software può passare sulla GPL 4, 5.
18: Dire, è sempre una software foundation che gestisce.
3: Sulla new, sul kernel, che è spezzettato.
18: Sì, ma sulla GPL gestisce sempre.
16: Io voglio vedere un test legale su cui io scrivo questo software rilasciato nella versione GPL 2 o successiva.
3: E io vorrei vedere.
16: E quindi se sta mandando male, cioè io non credo che sia legalmente possibile dire che io rilascio sta cosa su un qualcosa che deve venire in futuro che ancora non è stato scritto.
3: Ma non è fatto
16: attualmente.
3: Cioè, il italiano ti dice che è GPL. Ok, no, lasciate perdere l'Italia. America, in America non ci sono software rilasciati su licenza GPL 2 o successiva.
16: Sì, ma c'è scritto sopra la GPL, ma non significa niente. Perché tu di fatto poi aggiungi sotto tutto il testo, ed è questo che fa bene. Se la GPL domani cambia licenza, tu devi rilasciare di nuovo il suo software con una licenza nuova. Loro hanno messo questo titolo, ma io non credo che potrebbe mai sopportare un test legale.
18: È una garanzia migliore, è una garanzia in più allora.
16: Sì, ci hanno provato, ma non credo che se dicono successivo.
18: No, dico, il fatto che non possano farlo è una garanzia ancora maggiore per lo sviluppo per Free Software. Cioè,
21: il fatto di mettere la postilla è seguente. Vabbè, il GPL seguente non significa il GPL che ancora non ci sono, ma il GPL che già ci sono, ma che non comprendono quel software che già è stato fatto con il GPL precedente.
18: No, in quel caso si riferisce alle licenze successive. Sì, sì,
16: solo che a quel punto non sarebbe nemmeno partecipare alla gestione del copyright. La verità è che è un successivo antimicanismo, perché sennò non ti stanno proteggendo a te che metti la licenza non differenziata, perché sennò poi domani la
18: numero no.
16: Quindi
18: no, c'è un problema.
22: C'è un problema, stanno lavorando veramente solamente in quattro, penso che questo annoierà molte persone. Vada via avanti, perché se no continuiamo a stare in stallo sulla questione delle licenze. Stallman è buono, Stallman vuole metterla in culo.
21: Visto che ci sono questi problemi, che qualcuno avanza questi problemi, e allora mettiamo questi problemi in rete e rivolgiamo le domande direttamente alle persone interessate.
18: Anche perché no?
16: Vai, vai.
1: interessate.
8: Mettiamolo una ricca posto di storma, ne abbiamo risolto tutti i nostri problemi.
14: Quindi
23: io eviterei possiamo parlare di cose diciamo quasi di diritto verso di lei, di tornare un po' sulla parte iniziale.
14: Beh, diciamo che
23: qua c'è un punto che dice i preventi sono una stronzata.
14: Questa dovrebbe essere forse un'idea di asbesto, una domanda. I brevetti sono una stronzata.
8: Sono una stronzata.
14: No, ma quindi si è parlato di chi ha scritto software, tu personalmente hai scritto del software che hai rilasciato secondo GPL, secondo, no? Anche non GPL. Aspetta. Ecco, tu come tanti altri avrete scritto del software anche a scopi, diciamo, esatto, di lucro. Cioè, pur avendo rilasciato sotto questa licenza, ci avete lucrato, giusto? Secondo voi è possibile un tipo di economia fondata su questo tipo di...
1: Io stavo per scrivere un articolo su questo in questi giorni. Anticipiamo
23: la fine prima. Vedete che è andato il registratore. Io so che non c'è il copyright, lo scrive prima lui.
8: Io sto scrivendo proprio un articolo perché la mia esperienza personale è che col software GPL non si guadagna una lira. Fondamentalmente non importa quando il tuo software è utilizzato o no, se funziona o meno, se tu ci vuoi fare dei soldi dal software GPL non puoi vendere un prodotto, ma devi farci sopra dei servizi. Allora sinceramente io non faccio l'architetto per poi fare l'affittacamere di lavoro. Io allora mi sono sempre rifiutato di utilizzare il mio software per guadagnare soldi, fino a quando non ho scoperto un trucco, ovvero qual è l'unica soluzione per avere dei guadagni che scalano in maniera lineare con l'indice di apprezzamento del software, ma allo stesso tempo non ti consentano, non ti forzino ad avere una struttura di servizio, perché con quel software fai un doppio successo, vendi 100.000 copie e diventi miliardario. Con i servizi guadagni uno se lavori un'ora, se lavori 10 guadagni 10, se vuoi guadagnare 100 devi assumere 8 persone, farle lavorare, poi le cose ti vanno male, questi vogliono essere pagati. È un casino. A parte il fatto che i lavoratori non dovrebbero più pretendere di essere pagati, ma questo, che mi sono sentito con Zidio poco fa e abbiamo parlato appunto di questa problematica. Il presidente del programmatore. Quindi qual è la soluzione che ho trovato io? Non funziona benissimo, però secondo me è una soluzione per piccoli progetti. La seguente: guadagnare dalla pubblicità. Come si fa? Ci vuole un po' di furbizia per fare in modo che i tuoi utenti non facciano applicate install a caping e non passino dal sito, perché sennò non cliccano sul banner e tu non guadagni niente di pubblicità. Devi creare un circuito pubblicitario e una serie di servizi all'utente sul tuo sito, di documentazione addizionale, tutorial per quelli totalmente cretini che si leggono il manno e non hanno capito ancora niente e così via, per cui tu c'hai un passaggio nel tuo sito e tra, siccome ormai con la banda larga la gente sta iniziando a navigare sul serio e comprano su internet, tu puoi essere veicolo pubblicitario di servizio o di software proprietario simile al tuo e permettere agli utenti di avere la massima libertà. Non sono i tuoi soldi che guadagni, siccome non devi dando nessuna azienda, tu ci fai qualunque tipo di implementazione, una cosa che non interessa se nessuna company, perché poi con i soldi, quando una compagnia ti finanzia un software, ci vuole fare di solito la feature che quelli del mondo open source non amano. Ti chiedono di fare quelle cose gigantesche che servono per interfacciarsi con XML, Accorba 3.4, eccetera. Cose di solito non interessano a nessuno, invece con i soldi che ti arrivano la pubblicità, tu fai quello che vuoi. Fai una feature che gli fai meno meno ciao, scrivi sempre ciao sullo schermo. Non
15: Allora, l'articolo voleva essere una guida per i programmatori software GPL per massimizzare i guadagni derivati dalla pubblicità sul software open source, perché alla fine secondo me l'utente che vede un banner,
23: che rivista vai?
15: No, sul mio sito, e ci metto il banner sull'articolo e poi lo posso slash, perché poi entri un po' nella filosofia che poi tipo voi cercheresti di cambiare solo quel banner, non si può fare, però ci provi per un mese e poi quando stai morendo di fame ti metti a lavorare normalmente.
2: Sarà un banner sicuramente vicino all'articolo, così, così almeno potrà scriverne un altro con qualche altra cazzata. Ecco, dopo questa testimonianza autentica, la domanda è: noi cosa possiamo fare a questo punto?
11: Prepararci per la cena.
2: A parte questo, siamo tutti qua. Almeno cioè, questo incontro, oltre a fare amicizia, a conoscerci di persona, cosa può essere utile anche a qualcos'altro? Cosa possiamo fare?
12: Credo sia opportuno, come ricordo che lo suggeriva, di chiedere a chi di dovere di chiarirci i dubbi che abbiamo avuto stasera. Anche perché così, come? Scrivendogli, cioè noi abbiamo avuto questi dubbi, abbiamo...
23: Ah, vorresti scrivere la
12: ricerca? No, io no.
23: La
12: realtà che sta facendo stasera non sarà una realtà qualunque, comunque è una grossa realtà, cioè sono tutti i look di una regione, quindi se viene mandata una richiesta del genere non credo passi inosservata, cioè una risposta verrà data. Ma io non dico necessariamente una necessariamente delle domande pubbliche, ma no, anche private, magari poi diventeranno pubbliche perché le pubblicizzeremo noi in qualche modo, le comunicheremo noi in qualche modo, cioè secondo me la soluzione migliore intanto come prima cosa da fare.
2: La proposta potrebbe essere continuare questo discorso sulla mailing list, quella comune, la mailing list di tutti i quella con cui abbiamo organizzato, esatto.
23: Una mailing list di coordinamento per, diciamo, per il meeting, ma potrebbe essere, cioè, una mailing list che estende, diciamo, appunto questa.
13: E domani banner sulla
23: mailing list. Ma infatti potrebbe essere anche un'idea quella di. Io. Volevo dire un'altra cosa. Cioè l'idea anche di mettere per esempio il banner, adesso penso a quelli di Google, anche in un circuito di tutti i nostri siti che iniziano ad avere un bel po' di visite, potrebbe essere anche una cosa per poter racimolare un po' di soldi in un circuito e anche devolverli per esempio nell'open source in qualche cosa, appunto per qualche progetto. Diciamo così, cioè creare per esempio un circuito di siti con questi banner per esempio di Google, ci pensavo mentre appunto parlava anche Antilles su questa cosa, magari avere diciamo tutte queste cose coinvolte in un conto comune e poi vedere magari di evolvere, non so,
2: io penso che sia una buona idea innanzitutto quella di continuare a parlarne, perché questa sera sono usciti, cioè siamo entrati secondo me con delle idee circa, almeno io, circa quello che è o che dovrebbe essere o che può diventare il software libero, e probabilmente discutendo assieme stiamo rendendoci conto di alcune cose che vogliamo che vengano chiarite, ed è una cosa buona. Secondo però, oltre soltanto a parlarne fra di noi, la cosa più importante è oltre a chiedere informazioni e maggiori chiarimenti a chi ce li può dare, si fanno i nomi di Stallman, di Perens e roba di quel livello, secondo me la nostra azione va
22: anche a Rubini, a Alessandro per esempio in Italia, Alessandro Rubini, che di queste tematiche si occupa. Però probabilmente la nostra azione più significativa come DUG, come gruppi che agiscono su un territorio, dovrebbe essere quella di porre questi problemi alla gente che non è questa sera qui e che non sarà sulla nostra list e che non andrà al PPP del DUG Catania e che non parteciperà ai corsi del Fritnet o ai poco caffè, molto caffè e poco cervello e tutto il resto, e che invece ha bisogno probabilmente di soltanto prendere consapevolezza di un problema che diventa problematica, perché diventa questione molto più seria. E quindi la prima proposta invece è più sintetica: dedicare una parte del Linux Day prossimo a questo argomento, dare la possibilità, o meglio, coordinare le azioni, che in questo caso sarebbe il Linux Day prossimo, di tutti i LUG e ACLAB siciliani, per focalizzare un momento per dedicare un momento del Linux Day a questo argomento, facendo capire che non è una cosa che, di cui si è accorta LUG Catania o LUG Agrigento o Fritnet, che è una tematica che noi sentiamo come tematica comune, come problema che ci riguarda. Quindi in sintesi, dedicare una parte del Linux Day ora, tra 40 giorni, a questo problema, non per parlarne fra di noi, ma per esporre anche la problematica all'esterno, perché se rimaniamo nel nostro circolo poco riusciamo a tirar fuori. Siamo tutti d'accordo, cioè in sostanza qua siamo alla fine quasi tutti d'accordo, questo è il problema. Avete avuto un talk su sta roba. Noi l'anno scorso, prima di Linux Day, abbiamo avuto Alessandro Rubini all'università che ha parlato anche di sta roba. Noi abbiamo avuto una cosa a Catania, voi contemporaneamente la facevate, il Lugo Palermo la facevate da un'altra parte. Invece io intendo, allora vi faccio un'ipotesi concreta, la possibilità di dedicare per esempio la prima mezz'ora di Linux Day in contemporanea, magari anche con collegamento webcam, allo stesso argomento, tutti assieme, una piazza unica siciliana. Cioè, stiamo parlando di qualcosa anche per far passare alla gente che non è una cosa che facciamo noi qua e basta, cioè un qualcosa che si sta discutendo, perché è un problema, perché è una problematica vera in tutta la regione, visto che l'esigenza è questa. Cioè la cosa del streaming della web, che potrebbe essere un mezzo, per esempio, no? Cioè decidiamo che sul nostro schermo ci sono tutte le 10 webcam siciliane che stanno parlando esattamente dello stesso argomento, stanno confrontando sugli stessi temi nello stesso momento.
4: Poi secondo me è importante non essere dogmatici.
23: Esatto,
6: fare una proposta io.
23: Cercare anche di discutere queste discorsi, di vedere la forma, ma soprattutto di, cioè, di parlare,
22: allora ragazzi, vogliamo avere un'altra proposta, e cioè quella di non fare proposte per oggi, nel senso, se riusciamo magari domani a parlare di nuovo mezz'ora, tre quarti d'ora solamente per le proposte, perché cosa succede in mezzo, che ci sono i workshop, c'è una serata, una cena, quindi la possibilità di poter continuare a chiacchierare tra di noi, e penso che verrà fuori qualcosa di molto più articolato e molto più concreto. Se riusciamo domani magari verso le 15 a fare un'altra breve assemblea con le proposte finali, con quello che stabiliamo come scaletta di lavoro per i prossimi mesi. Va bene?
4: Torniamo domani?
22: E magari riuscissimo ad anticipare stasera uno o due seminari.
4: Perché?
22: Ma già quello delle chiavi non è un vero e proprio seminario, diciamo che
23: uno vuole magari parlare proprio dell'argomento. regolamento.
2: Vabbè, sì. Non lo so chi era. Chi l'aveva proposta la questione delle chiavi? No, no.

0: se non ci spiega un pochettino a cosa serve questa cosa, tranne che noi facciamo per conto nostro, diciamo, quelli che devono fare. Invece se qualcuno se la sente di fare un seminario semplicissimo, quattro chiacchiere sulla cosa, cioè proprio così, anche insieme, più persone che magari non vedono la cosa. Sì, e questo dico, era saltata, ora dico, sarebbe carino, non è una cosa, magari che facciamo questo persone,
1: ma possiamo fare così?
0: Molto, molto semplice.
1: Anche io che lo uso,
0: infatti,
1: ma lo uso quasi automaticamente.
0: Direi che si potrebbe fare questo, magari inizia una persona, se qualcuno deve aggiungere qualcosa in modo informale.
1: Ecco.
0: Può nascere naturalmente un piccolo un dibattito. Cioè si parte.
2: Come si creano le chiavi pubbliche? Quella cosa lì.
0: Esatto. Questa azione deve essere preceduta da un minimo di spiegazione. Cioè, cosa serve?
3: Scusate se interrompo, io una cosa che ci siamo scordati. Per non affollare il salone stasera, per non dormire tutti qua, chi ha portato la tenda e deve montare la tenda, lo faccio adesso prima che si fa totalmente buio, perché mi sa che sarà un assalto che dormo qui stasera, ed è un po' complicato. Sarebbe opportuno che l'impresa fosse presente per vedere se va bene o no. Scusa, mi
1: arrivo un po'.
0: Ma allora per stasera, oltre al discorso del GPG, si potrebbe anticipare un seminario, almeno uno. I relatori chi sono?
1: Io penso di no.
0: E capisco che non c'è gente di romani, però siccome l'incontro è per entrambi i giorni, non possiamo fare domani 9 ore di seminario.
1: È qui, sono qui, 000.
0: Vogliamo sapere come ci dobbiamo distribuire per dormire per terra?
4: Come già avevo preavvisato nelle mail tutte queste cose, anche quando ho proposto il posto, questo qua. Allora, ci sono 70 ettari di terreno su cui potete mettere tende, problemi non ce ne sono di spazio. Per dormire qua dentro spostano un po' i tavoli, ci accomodiamo. Vi chiedo solo di lasciarmi lo spazio dentro per organizzarmi io domani mattina e comunque il tempo di pulire per fare dormire voi. Magari mi date anche una mano questo. Soprattutto uscendo tutti quanti magari dopo cena e queste cose così. Me ne dà da poterci sistemare. Luce per andare su in macchina, sì. A piedi, ti accompagno io in macchina. Prego. Servizio taxi a domicilio. Domande, dubbi, perplessità? Ora mai più? Buono.
0: Bene, quindi il seminario si è concluso. Grazie per aver partecipato. Le informazioni logistiche le abbiamo avute.
4: Allora, per stasera io sto andando in cucina, quindi il tempo di un'oretta e mezza siamo tutti a posto. Sì, voi ora come siete combinati? Cioè, perfetto, avete cazzeggio, quindi cazzeggio libero a data ora X, dopodiché cena e dopodiché ricazzeggio X o cazzovostri.org. Chiunque ha la stanza può richiedere il timone se ha freddo, se ha metodi di riscaldamento alternativi, buon per noi. Scusatemi un attimo, scusate, chi è che ha il fischietto? Fra le persone che devono venire domani, chi c'è? Oltre a uno dell'Ubicida Tusa. Quattro. E poi sono collegamenti.

0: polla, sono già 10.
1: Carla, un piumone, 2.
2: Che stanza è?
1: Carla, scrivi nel quadro.
3: Non dirmi che è ancora un po'. La cosa spaccia, me lo prendo giù un po' di mano. Ma fuori c'è perché si è
0: Crash, dov'è Crash? Te lo manchi asbesto?
4: Se ti va di ricominciare un attimino.
0: Allora, dicevo che questo intervento tratterà PHP 5, le novità introdotte da PHP 5. Faremo una piccola introduzione, introdurremo PHP 4 e le versioni precedenti. Come potete vedere dalla prima slide, appunto, PHP nasce nel 1995, anche se non nasce nella forma in cui lo conosciamo adesso. Fu scritto da un tale chiamato Rasmus Lerdorf, o non so come si pronuncia esattamente. Inizialmente era una serie di script in Perl che questo programmatore, questo sviluppatore, scrisse per aggiungere delle funzionalità alla sua home page, alla sua pagina personale. Infatti l'acronimo PHP appunto significava Personal Home Page, e c'era un'ulteriore aggiunta che poi è scomparsa, FI, che stava appunto per Forms Interpreter, perché appunto il PHP serviva principalmente ad elaborare i dati acquisiti tramite le form inserite in questo sito. Piano piano furono inserite altre funzioni, fu rilasciata nel 1997 la versione 2, fino a quando lo sviluppo del PHP iniziò appunto ad avere la forma in cui lo conosciamo, in cui lo conosciamo noi. Gli sviluppatori, lo sviluppatore originale non continuò a sviluppare insomma il suo prodotto, che fu sviluppato da Andy Goodmans e Ziv Suraski. Tanto che tutti conoscono, almeno chi lavora con PHP conosce il sito di riferimento www.zend.com. Zend sono proprio le iniziali di Ziv e Andy, come si pronunciano. Sono loro che hanno creato questa società poi commerciale. Cioè sviluppano un prodotto che è libero, però hanno fondato anche una loro società commerciale, forniscono un ambiente di sviluppo, un debugger, un IDE, insomma forniscono dei servizi accessori. Lo sviluppo di PHP continuò più che altro per, nella direzione del miglioramento delle prestazioni. Quindi lavorarono successivamente a migliorare la velocità di esecuzione, le prestazioni, fino a quando fu rilasciato appunto il cosiddetto Zend Engine 1.0, che era un miglioramento, quindi le stesse funzionalità della versione 2 di PHP, ma miglioramento delle prestazioni, perché il motore era stato completamente riscritto, non più in Perl come era scritto all'inizio, ma era stato riscritto in C, quindi migliorando notevolmente le prestazioni. Continuiamo abbastanza velocemente, fu introdotta dopo la versione 3, fu introdotta la versione 4 ed è recente l'annuncio 13 giugno del 2004, l'annuncio della versione stabile di PHP 5, che è quello di cui parleremo, che in particolare si avvicina un po' di più al paradigma di programmazione ad oggetti. Vedremo che comunque anche PHP 4 conteneva funzionalità di gestione degli oggetti, ma non si poteva considerare un vero linguaggio di programmazione ad oggetti, come non lo si può considerare del resto neanche PHP 5, anche se si ci avvicina molto. Le novità le vedremo, ma con calma, perché dobbiamo fare una piccola introduzione. Dobbiamo capire come funziona, come lavora PHP. Ah, innanzitutto ho dimenticato prima di dire che PHP non significa più personal home page, che era riduttivo, ma il significato attuale, l'acronimo sta per, è un acronimo ricorsivo che sta per PHP Hypertext Preprocessor, quindi è un preprocessore di ipertesti, di codice HTML. Cosa fa in pratica? In pratica viene gestito dal web server che si interfaccia con il preprocessore PHP, quindi c'è questo scambio di informazioni. Le pagine dal web server vengono inviate al preprocessore PHP, le elabora, torna indietro al web server e il client ottiene in risposta del codice, che poi alla fine è codice HTML normale. Questo è il grande vantaggio di PHP. Possiamo fare pagine dinamiche, ma siamo sicuri di mandare poi al client del codice HTML standard. Quindi siamo sicuri che il browser, ad esempio, non deve avere delle caratteristiche particolari per visualizzare le mie pagine, perché arriverà codice HTML normale. Questo perché il PHP quindi è un linguaggio di scripting server side, lato server, e non lato client come ad esempio JavaScript, che sicuramente conoscerete tutti. Facciamo qualche esempio pratico. Cosa possiamo fare con PHP? Sì, abbiamo detto tante belle parole, server side, client side. Vediamo in pratica cosa ci serve PHP, cosa possiamo fare conoscendo il linguaggio PHP. Lo possiamo utilizzare ad esempio per proteggere delle aree particolari del nostro sito con delle funzioni di autenticazione che possiede PHP. Possiamo inviare ai client, quindi al browser, i famosi cookie, che sicuramente nel bene o nel male conoscono tutti, oppure anche delle variabili di sessione, che qui ho assimilato ai cookie, ma non è detto che siano gestite, si possono gestire sia come cookie sia in altro modo, non sono esattamente la stessa cosa. Qui volevo fare una battuta un po' scherzosa e ho inserito questa cosa qui. Possiamo fare elaborazione ad esempio grafiche, mi posso interfacciare con le librerie GD, che dalla versione 4 in poi sono integrate nel motore di PHP, e posso fare delle trasformazioni quindi sulle immagini. Ad esempio, quando vedete le gallerie di fotografie sul web, quelle molto spesso sono generate al volo, in che modo? Facendo un ridimensionamento al volo delle immagini e ottengo delle immagini ridotte da mettere nella mia pagina. E poi la cosa più importante, l'ultima nell'ordine, ma non meno importante, anzi forse è la funzionalità più utilizzata, quella di poter accedere a pressoché qualunque tipo di DBMS, quindi potermi interfacciare con praticamente qualunque tipo di database. Qualcuno potrebbe dire che è la scoperta dell'acqua calda, perché? Perché sappiamo che ci sono altri metodi per fare le stesse cose. le possiamo fare in perle, ad esempio. Il perle esiste dagli anni 80, queste stesse cose che ho elencato prima le possiamo fare in perle. Perché il PHP è vantaggioso rispetto al Perl? Perché è più moderno, supporta tecnologie più moderne, è più facile ad esempio interfacciarmi, non so, nelle ultime versioni mi posso interfacciare, non so, con SOAP, con i web service, posso lavorare in maniera abbastanza agevole con XML, quindi tecnologie abbastanza recenti, e quando è nato Perl ancora non esistevano neppure. Poi ha un vantaggio anche rispetto ad ASP. ASP è la tecnologia, possiamo dire, rivale, ma è una soluzione proprietaria, non è libera, quindi costi notevoli, e soprattutto ASP gira solo su server IIS Windows, mentre PHP gira praticamente su quasi qualunque tipo di web server, quindi lo posso utilizzare in ambienti Unix, Windows, dove Mac OS X, dove voglio io, insomma. E poi ha anche vantaggi rispetto ad altre tecnologie quali JSP, Cold Fusion, eccetera eccetera. Rispetto a JSP, ad esempio, è molto ma molto più facile da utilizzare. JSP è sì più potente e performante, ma richiede tempi di sviluppo più lunghi, perché bisogna conoscere Java, è più un linguaggio di programmazione. PHP è più agevole anche per fare dei piccoli lavori ed è molto più facile e veloce da imparare. Ok, bello tutto, tanti vantaggi. Come si fa però a installarlo? Abbiamo spiegato in maniera teorica come si interfaccia con il web server, ma adesso vediamo in pratica come si fa a configurare un web server. Utilizzeremo noi come esempio Apache. Non perché, attenzione, non crediate che PHP si possa utilizzare solo con Apache. Utilizzeremo Apache soltanto perché è il web server più diffuso ed è praticamente disponibile per ogni tipo di piattaforma. Però considerate che io posso interfacciare qualunque tipo di web server con Apache, scusate, con PHP. In particolare, anche per Apache esistono diversi metodi per interfacciare PHP. Noi utilizzeremo, che è poi il metodo più semplice che si utilizza più spesso, utilizzeremo il metodo di interfacciare PHP tramite modulo. Apache ha la possibilità di interfacciarsi con dei moduli, esiste un modulo dedicato ad Apache di PHP e utilizzeremo questa funzionalità. Altrimenti lo possiamo far girare in qualunque tipo altro di web server tramite la tecnologia cosiddetta CGI, Common Gateway Interface. Vedete, qui ho messo le istruzioni da inserire nel file di configurazione di Apache, che è il file generalmente httpd.conf o apache2.conf a seconda della versione che poi utilizziamo. Queste sono le stringhe da inserire all'interno del file. Una serve semplicemente a spiegare ad Apache che deve caricare il modulo PHP 4 o PHP 5 a seconda della versione di PHP che vogliamo utilizzare. Non so, magari anche se PHP 5 è stato dichiarato stabile, c'è qualcuno che ancora non si fida, ecco, o che ha applicazioni sviluppate con codice che non è perfettamente portabile, perché poi vedremo che ci sono dei piccoli aggiustamenti da fare per modificare il mio codice e farlo girare su PHP 5. Non è detto che sia così, ma potrebbe capitare. Le righe successive servono sempre a dire di eseguire il modulo all'avvio di Apache, e in particolare ad assegnare delle estensioni particolari di file al preprocessore. In questo caso ho scelto le estensioni PHP e PHTML. Cosa significa? Il web server, quando vede che un file ha estensione .php o PHTML, prima di inviarlo al client che l'ha richiesto, lo passa a PHP, quindi lo fa passare attraverso il preprocessore PHP. Se io eliminassi queste righe, vedete le ultime due righe, PHP sì, è caricato come modulo, però Apache, anche se trova file.php, non sa che quei file devono essere processati. Quindi queste ultime due righe sono molto importanti, la prima in particolare. La seconda serve per una caratteristica particolare, che è quella di visualizzare i sorgenti formattati e colorati se do estensione PHPS. Ora vedremo poi come fare. Andiamo adesso a realizzare il mio primo script in PHP, che più che uno script utile, è uno script che mi fa capire se ho fatto effettivamente le operazioni di configurazione in maniera corretta. Le istruzioni sono queste: tag, punto interrogativo, PHP. Questi due tag, quelli del tag di apertura e di chiusura, significano semplicemente che lo script in PHP inizia lì e finisce dove si chiude il tag. Questo perché? Perché io posso mescolare all'interno delle mie pagine codice HTML e codice PHP. Quindi alcune parti di codice devono essere processate ed altre no. Importante quindi non dimenticare mai i tag di apertura e di chiusura, perché altrimenti, anche se il file ha estensione PHP, il web server non sa quali parti devono essere processate e quali no. Quindi mettiamo semplicemente un'istruzione, questa qui, PHP info. Questa istruzione, che in particolare è una funzione più che altro diagnostica, mi farà apparire una pagina con tutti i settaggi di PHP. Guardate, la possiamo anche vedere. Naturalmente non carica, è normale quando si fanno... Non so perché non si riesce a caricare. Comunque è una pagina che praticamente... No, l'indirizzo è giusto.
1: Dico effetto demo, ha ragione.
0: Effetto demo, sì, naturalmente. Allora, questa pagina ci farà apparire nient'altro che una serie di stringhe, che sono le direttive con le quali ho compilato il mio PHP, le funzionalità che ho attivato e le funzionalità che non ho attivato, eccetera, eccetera. Quindi informazioni sulla corretta installazione di PHP. In particolare, se mi accorgo che qualche caratteristica, ad esempio, non è stata attivata o c'è qualche caratteristica attiva che io voglio disabilitare, eccetera, eccetera, devo andare a modificare il file di configurazione php.ini, che a seconda della distribuzione che utilizzo, a seconda del sistema operativo che utilizzo, si troverà in una locazione, insomma, diversa. Se non funziona, potrebbe capitare che noi, invece di vedere tutte queste informazioni, questa pagina con le informazioni, potrei vedere io semplicemente il codice sorgente, questo qui che ho scritto, PHP info, eccetera, eccetera. Cosa è successo praticamente in questo caso? È successo che magari io non sto facendo passare il file attraverso web server. Cosa significa? Se io mi apro il file dalla mia interfaccia grafica, dal file manager, io non l'ho fatto passare attraverso il web server. È chiara questa cosa? Quindi lo devo fare passare attraverso l'indirizzo http:/127.0.0.1, che è la mia macchina, percorso mio script, insomma, .php. Quindi questo è un errore comune che si fa all'inizio: aprire direttamente il file e aspettarsi che venga processato. No, deve passare attraverso web server. Primo script 2, quello era uno script fittizio, diciamo, perché non faceva niente. Andiamo a vedere adesso degli script invece che fanno realmente qualcosa. Questi script cosa fanno? In particolare, vogliamo fare una cosa semplice: abbiamo una pagina con delle informazioni riservate, vogliamo proteggere queste informazioni dall'inserimento di uno username ed una password. Uno username e una password che sono contenute in un file di testo, che ora andremo a vedere anche come è fatto. È un file di testo semplice che contiene username e password nel formato username 2 punti e hash md5 della mia password. Andiamo a vedere i tre file che servono a fare appunto questo lavoro, sperando che questa volta si riescano a vedere. Ok, questa volta è partito. Come vedete, c'è del codice HTML che vedo in nero. Vediamo se prova ad ingrandire il carattere, perché forse si vede poco. Lo vedete meglio così? Allora, quello che vedete in nero è il codice HTML normale. Quello che vedete tra i tag e PHP è il codice vero e proprio. In particolare c'è un require out.php che è un'istruzione che si va a richiamare un file esterno che si chiama appunto out.php, che è quello che conterrà le funzioni di autenticazione. E poi fa un controllo praticamente. Se io inserisco, se lo username e la password che inserisco sono autorizzate, allora mi fa vedere questo testo qui, bla bla bla, eccetera eccetera, che è il testo protetto in realtà. Altrimenti mi mostra che cosa? Login form, mi mostra una form di login. Allora ci dovrebbe essere un'immagine. Require praticamente si va a caricare un file esterno, cioè io praticamente invece di scrivere qua delle istruzioni le posso inserire in un file esterno e poi me le vado a richiamare. Include e require hanno una funzionalità simile. Include generalmente io almeno lo utilizzo, siccome le sono anche intercambiabili, include generalmente io lo utilizzo quando devo includere del codice da visualizzare, require quando devo includere del codice PHP, ma è una scelta personale, non è.
4: Come?
1: Cioè, require
0: richiede.
1: Come? Un errore fa un fatto.
0: Sì, è diversa la gestione degli errori.
5: Se non sbaglio, include prende anche 2 o 3
1: file.
0: No, vabbè, ci sono le versioni include once e require once. Che quelli servono per richiedere il file e includerlo in una sola volta, quelle sono un'altra cosa. Comunque per il nostro scopo diciamo che sono abbastanza simili come funzionalità.
4: La differenza fondamentalmente è solo la gestione degli errori.
0: La gestione degli errori, sì. Che tra l'altro in PHP 5 è modificata perché non si è gestita le eccezioni, eccetera, eccetera.
4: While per i file esterni il codice, include per lo fanno molti.
0: Ma per una forma meglio, require significa è richiesto quel file, per me è così, include quando voglio includere qualcosa da visualizzare. Allora, vi dicevo, apparirà praticamente che cosa? Una finestra. Una finestra come questa. Una finestra che mi mostrerà non il testo protetto, ma una form dove mi richiede di inserire username e password. Se io vado a inserire username e password esatte, mi appare il testo che era il testo che io volevo proteggere. Naturalmente è una forma di autenticazione molto molto semplice, infatti è il primo esempio che abbiamo fatto. Non vi ho fatto vedere però il file out.php, quello che effettivamente mi fa l'autenticazione vera e propria. Lo vediamo subito. Ecco, è questo qui. Contiene delle funzioni, se qualcuno è abituato, non so, a programmare in qualunque tipo di linguaggio, naturalmente conoscerà l'utilizzo delle funzioni. Le funzioni che io mi vado a definire, function, nome della funzione, parametri che voglio passare alla funzione e blocco con le parentesi, delimitato da parentesi graffe, come in C, come in Java, come insomma in molti linguaggi di programmazione. Controllo se mi è stata passata questa istruzione isSet, significa se mi è stata passata un username e se mi è stata passata una password, perché se non è stato inserito niente in quei campi non me li vado a controllare nemmeno, è inutile fare questo controllo perché poi oltretutto devo aprire un file, faccio delle istruzioni che richiedono tempo. Se mi sono stati forniti username e password, vado a confrontare questi username e password con quelli che ho memorizzato in un file. Ripeto, li ho memorizzati in una forma particolare: username 2 punti, password in formato MD5. C'era oggi, non mi ricordo chi, Pallotron forse, diceva non esiste un modo su Linux per generare le hash MD5 partendo da una stringa. Allora cosa ho fatto io? Non me lo ricordavo nemmeno io. Allora mi sono scritto una funzione in PHP stesso che fa questa cosa. Perché Abbiamo detto noi che PHP lo stiamo conoscendo come linguaggio di scripting per il web, ma naturalmente io ci posso, no, non naturalmente, se non si sa questa cosa, non, io ci posso fare anche console scripting, cioè posso fare degli script che poi faccio girare su shell. Andiamo a vedere, infatti, guardate, ho creato un file che si chiama md5, lo eseguo, md5, ci passo una stringa, prova, mi dice md5 hash e mi fa vedere la stringa che ho passato come parametro in formato md5. Il codice è molto semplice, lo andiamo a vedere subito, dovrebbe essere qui. Allora, il codice è questo qui. Mettiamo l'interprete, come quando scriviamo uno script di shell, mettiamo bin, sh, shell, eccetera, eccetera. Questa volta l'interprete è user bin php. L'interprete a linea di comando è cli di php. Dopodiché cosa abbiamo messo? Abbiamo messo che si è settata la variabile argv, che è quella che viene passata dalla linea di comando. Dalla linea di comando, quindi si è settata questa argv, in particolare viene fornita come un array, viene passata come un array. Gli indici dell'array sono i vari parametri che io passo da linea di comando. 0 è il nome stesso dello script, quindi in argv con 0 io troverò il nome md5, che è il nome che ho dato al mio script. In argv 1 troverò che cosa? Il primo parametro che ho inserito. In questo caso io mi fermo, cioè se mi dà un numero di parametri che è maggiore di 1 ritorno un errore. Guardate, facciamo la prova. Se io invece di passare solo un parametro dico md5 prova, quindi scrivo, fornisco due parametri e non uno soltanto, mi dà un errore, perché mi dice che io devo passare necessariamente un parametro. Vabbè, insomma, era una cosa così che vi volevo fare vedere. Abbiamo visto quindi, abbiamo visto delle istruzioni, no, non mi posso, purtroppo il tempo è poco, non mi posso soffermare molto sulle istruzioni, però più che altro io vi voglio fare vedere cosa si può fare con PHP, anche perché la documentazione in rete è molto, ma molto, insomma, facile da trovare, trovate tutorial, esempi, anche lo stesso manuale di PHP è fatto molto bene, insomma è facile trovare documentazione. Allora, incontentabili si nasce, l'ho chiamata questa diapositiva, perché se io volessi un metodo di autenticazione un po' più forte, cioè invece di un file di testo che magari io sbaglio a settare i permessi e chiunque da web server se lo può vedere, anche se mi ero premunito e avevo memorizzato la password come md5, ma comunque se voglio avere una sicurezza un po' più elevata, oppure se volessi ad esempio inserire più utenti, perché in questo caso per semplicità avevo strutturato lo script in modo da poter autenticare solo un utente. Se io volessi avere una serie di utenti, quindi di accoppiate utenti password, posso crearmi un database MySQL, utilizzerò MySQL perché si utilizza molto spesso con PHP, è facile da utilizzare, ma naturalmente utilizzare un qualunque altro database è quasi la stessa cosa. Allora mi vado a creare un database con la seguente query SQL, quindi mi apro in questo caso MSQL client e vado a incollare questa query SQL. Mi creo una tabella chiamata password con id user pass come campi e come chiave primaria id. Dopodiché vado a inserire almeno un utente dentro questa tabella, vado a inserire l'utente che si chiama Pippo e che ha come password md5 di password, quindi ho riempito anche questo database. E poi vedete cosa dicono, da bene, in questo caso lo script potrà autenticare tutti gli utenti che ci sono nel database, mentre prima per come avevo scritto come avevo strutturato lo script potevo autenticare solo un utente contenuto nel file di testo, perché altrimenti avrei dovuto inserire del codice un po' più lungo per leggere i dati da file, insomma, come?
4: Cioè dico ogni volta di ogni utente.
0: Sì, era un po' più complicato, mentre con un database questa operazione è quasi immediata. andiamo a vedere come ho modificato quindi il codice dello script. Ok, come vedete mi faccio cosa? Questa volta c'è require dbtools.php. Ah, scusate, vi devo fare vedere il file protected. Allora, forse ho dimenticato a mettere un file.
4: L'ultimo.
0: No, questo è quello vecchio. Allora, praticamente cosa faccio? No, scusate, giusto così. Guardate cosa ho fatto. Ho modificato, invece di modificare protected, siccome prima l'autenticazione me la caricavo da un altro file che era out, mi è bastato modificare out. Questo è anche un vantaggio. Vedete, se io vado a dividere le varie funzioni sui vari file, quando devo fare una modifica, modifico un solo file e non ho bisogno di fare grosse rivoluzioni al mio codice. Infatti questa volta out, che è il file di cui lui faceva require, che si andava a caricare, l'ho modificato, è questo qui, scusate, l'ho modificato, questa volta fa a sua volta require di un altro file chiamato dbtools.php. Poi vi spiegherò il perché di questa scelta, ovvero non ho utilizzato io qui nel codice dei comandi standard MySQL. Cioè PHP ha delle funzioni per accedere direttamente a MySQL, io invece le funzioni di accesso al DB me le sono scritte io. Perché? Perché in questo modo ho creato uno strato, per così dire, di astrazione dal database. Se volessi reimplementare lo stesso script adattandolo a un altro database, mi basterebbe modificare il file dbtools. È chiaro, quindi, per creare uno script modulare. Andiamo a vedere il file dbtools. Il file dbtools cosa contiene? Queste variabili, che sono il nome dell'host che contiene il database, il nome dell'utente e della password autenticati ad accedere al database, e dopodiché contiene delle funzioni di accesso al database, che sono simili a quelle predefinite di PHP, ma me le sono scritte io, perché così, se le volessi reimplementare, potrei modificare soltanto quello che ci sta dentro e adattarle ad un altro tipo di database che non è MySQL. Il risultato naturalmente è inutile che lo vediamo, perché è lo stesso di prima, esatto, cioè vediamo la pagina con la form, se ci autentichiamo entriamo e possiamo vedere il contenuto che prima era stato protetto. Allora, gli incontentabili non muoiono mai, l'ho intitolata questa, perché stiamo aggiungendo sempre delle funzionalità al nostro script. Era semplicissimo, poche righe, piano piano si sta andando ad ingrandire. Vogliamo inserire una nuova funzionalità, ovvero il logging degli accessi effettuati e falliti. Vogliamo memorizzare quindi in un file che cosa? L'host di provenienza dell'accesso, lo stato dell'accesso, quindi effettuato o fallito, e poi lo username che hanno tentato di utilizzare, e magari anche la data, un timestamp con la data per sapere quando è stato effettuato questo tentativo di accesso. Aggiungiamo quindi un'altra funzionalità chiamata appunto logger.php. andiamo a vedere l'implementazione. Non so se ha senso guardare il codice, se voi conoscete, vabbè, molti so che lo conoscete PHP, altri no, insomma. Comunque sono, ripeto, istruzioni abbastanza semplici. Cosa facciamo qui? Qui praticamente vi ho fatto questo esempio per farvi vedere come si apre un file. Come si apre un file con l'istruzione fopen. Vedete, qui vado a specificare la modalità di apertura del file, a più sta per append più, quindi lo va a aprire in append, va a aggiungere dati al file, più significa che se non esiste questo file me lo crea. Naturalmente me lo crea solo e soltanto se nel web server la cartella dove tento di creare i file ha i permessi settati in maniera che Apache possa scrivere su quella cartella. Chiaro, no? Quindi cosa fa? Scrive poi all'interno di questo file una stringa con time, quindi un timestamp in formato Unix, uno spazio, status è uno status autenticato o fallito, username che ha attentato il login, e poi questo server con remote address è una variabile predefinita di PHP che mi consente di conoscere l'indirizzo remoto della persona che si è collegata, che ha richiesto lo script, che ha richiesto la pagina. Dopodiché scrivo dentro il file la stringa, come vedete la funzione fwrite che scrive una stringa vuole come parametri il file pointer, la stringa da scrivere e la lunghezza della stringa, che è opzionale, però è sempre meglio metterla perché non si può prevedere il risultato altrimenti dell'operazione. Dopodiché vado a chiudere il file pointer. E poi cosa faccio? Restituisco vero o falso a seconda che sono riuscito effettivamente a scrivere questo file o non sono riuscito a scriverlo. Perché questo? Perché nella funzione poi o in un altro script dove mi vado a chiamare questa funzione di logging posso capire anche se effettivamente sono riuscito a scrivere il file di log oppure no. Allora, questa l'ho intitolata e questo me lo chiami codice, perché? Perché naturalmente ho fatto degli errori grossolani, cioè sono degli errori consapevoli, l'ho fatti semplicemente per scrivere del codice più breve, perché altrimenti avrei dovuto scrivere del codice più lungo e meno comprensibile. Praticamente ci sono degli errori da evitare quando scrivo codice PHP, quale ad esempio quello di non controllare l'input che mi hanno inserito, quindi di controllare se mi hanno inserito ad esempio invece che caratteri normali dei caratteri strani, quali apici, virgolette, backticks, eccetera eccetera, perché in PHP hanno un significato particolare e permettono delle tecniche di attacco un po' particolare che possono permettere quindi a una persona maligna, insomma con intenzioni cattive, di leggere dei file che non dovrebbe leggere, autenticarsi dove non si dovrebbe autenticare, oppure scrivere nel mio database, eccetera eccetera. In particolare consiglio di leggere un documento che avevo messo nel FTP condiviso, che non so se c'è più oppure se lo sono portato via. C'è ancora, perfetto. Ho messo un documento preso da OWASP, che sta per, se non ricordo male, Open Web Application Security Project. È un sito www.owasp.org, contiene un PDF abbastanza grossetto, saranno un centinaio di pagine, che contiene delle linee guida per scrivere del codice sicuro. Non è diretto a PHP, ma alla scrittura di codice per il di web application in generale. Ve lo consiglio, vi consiglio di leggerlo ed è nello spazio, lo potete trovare nello spazio condiviso, oppure scaricarlo da internet. C'è una modalità particolare di PHP che mi consente di prevenire determinate cose anche se il codice è stato scritto male. Cioè, se io non mi fido nella mia macchina, do spazio a persone di cui non mi fido tanto, quindi non voglio affidare la sicurezza a chi scrive il codice, ma la voglio implementare quindi a livello di gestione della macchina, a livello sistemistico, posso attivare una modalità particolare dell'interprete PHP che è il Safe Mode. Si attiva modificando una direttiva del file php.ini, appunto mettendo Safe Mode a on, e questo Safe Mode mi blocca determinate operazioni, mi impone dei limiti, quale ad esempio non posso eseguire in PHP ho delle funzioni system, exec, diverse funzioni ad esempio che possono richiamare comandi o programmi residenti sulla mia macchina, naturalmente avendone i permessi necessari. Con safe mode queste operazioni sono bloccate, tranne posso richiamare comandi solo che sono in una directory particolare, oppure ho delle limitazioni nella modalità di accesso ai file, nei permessi, perché io potrei modificare con uno script PHP i permessi dei determinati file del mio server, cioè determinate operazioni a livello specialmente di file system mi vengono notevolmente limitate con l'introduzione, con l'attivazione del safe mode. Però attenzione, molti script che si trovano su internet, non so, molti CMS, oppure molti forum, molte di queste applicazioni non girano se il safe mode è attivato, quindi devo valutare insomma l'utilizzo che devo fare della mia macchina. Torniamo a noi, chiudiamo la parentesi purtroppo sicurezza, perché non la possiamo trattare in maniera approfondita, perché ci vorrebbe un seminario solo per quello. Vi ho messo un altro documento sempre in condivisione, che sono sempre le linee guida. Se non voglio leggere tutto il manuale di circa 100 pagine, c'è un file RTF con le linee guida, praticamente sono i 10 errori più comuni che si fanno quando si scrivono applicazioni web, quindi se mi voglio leggere quello è anche questo consigliato. Andiamo a vedere adesso come PHP 4 gestiva una simile programmazione ad oggetti. Dico simile perché naturalmente PHP 4 mi gestisce le classi, però non ha assolutamente le caratteristiche dei linguaggi di programmazione ad oggetti. Andiamo a vedere però queste funzionalità rudimentali di gestione delle classi. Ecco, vedete, questo è un codice notevolmente semplice. Una classe io la posso definire con la seguente sintassi: class, nome della classe. Queste variabili all'interno del blocco sono variabili di classe, e queste funzioni sono funzioni che io posso richiamare riferendomi alla classe, quindi funzioni di classe. La prima in particolare è il costruttore, cioè la funzione che viene richiamata ogni volta che io vado a istanziare un oggetto di quella classe. Poi vi faccio vedere anche qui sotto, vedete dove finisce il blocco, vi faccio vedere come si istanzia una classe. New, nome della classe. Come si fa a richiamare una funzione di classe con l'operatore freccetta. E poi non faccio altro che scrivere il risultato del get sull'oggetto O, che mi va a prendere il valore della variabile e me lo stampa. È una cosa notevolmente semplice. Come vedete, vi dicevo, non mi permette sì di definire le classi PHP 4, ma non può essere considerato un linguaggio di programmazione oggetti. PHP 5 si ci avvicina un po'. Se io voglio programmare oggetti, con PHP 5 ho degli strumenti in più, anche se non mi stancherò mai di dirlo, non è un linguaggio di programmazione a oggetti, perché mancano delle caratteristiche fondamentali. Andiamo a vedere cos'è stato inserito in PHP 5 come caratteristiche. Innanzitutto sono state inserite le funzioni construct, destruct e clone. Sono con due underscore davanti, due underscore construct, destruct e clone. Le prime due si capisce naturalmente a cosa servono. Una è il costruttore della classe, un altro è il distruttore della classe, che prima non esisteva, e poi quest'altro che non esisteva nemmeno è una funzione per clonare un oggetto della mia classe. Per clonare, quindi per farne una copia. Per motivi di compatibilità io posso utilizzare sia construct come metodo costruttore di una classe, oppure il parser PHP, se non trova construct, si va a cercare il costruttore vecchio stile PHP 4, ovvero quello col nome stesso della classe. Questo per motivi di compatibilità, perché sono dei vecchi script che utilizzano oggetti, devono essere utilizzabili in PHP 5. Andiamo a vedere un piccolo esempio, quindi, di classe generata PHP 5. Ecco, vedete, questa volta vado a costruire la classe, il costruttore lo utilizzo con construct, Ecco, prima non abbiamo visto ad esempio l'operatore di is, l'operatore di la variabile di is. La variabile di is serve a richiamare le variabili di classe. Quindi se io mi voglio riferire a questa variabile id di classe, all'interno delle funzioni mi ci devo riferire con this freccetta nome della variabile. Se io vado a mettere qui semplicemente variabile id, lui mi si sta riferendo a una variabile interna all'interno della funzione e non a questa variabile qua. Attenzione, quindi questa è una cosa abbastanza importante, perché posso altrimenti generare degli errori. Una cosa importante, una caratteristica particolarmente importante ed utile è l'inserimento della variabile det. La variabile det con PHP 5 sì, ora vedremo che è una caratteristica di PHP 5, con PHP 4 no. Allora, andiamo a vedere che all'interno di Gron è comparsa questa variabile det. Cosa significa det? Det significa che mi vado a riferire alla variabile della classe che ho clonato. In questo caso, ad esempio, quando faccio clone, posso modificare la variabile di classe e me la incremento. Una cosa che prima non potevo fare. Questa variabile detta è una funzionalità che sembra stupida, ma è molte volte invece molto, molto importante. Ad esempio, io mi posso tenere a memoria il numero degli oggetti che vado a clonare di volta in volta, perché ogni volta che ne clono uno aumento la variabile d. Andiamo a vedere le altre caratteristiche. Vabbè, quello è l'output dello script che vi ho fatto vedere, niente di particolare. Qui ho messo una piccola curiosità, siccome ho chiamato le classi foo, bar, eccetera, eccetera, che si vedono sempre, ma molti non sanno cosa sono e da dove provengono, non tutti sanno che c'è un RFC addirittura che mi va a studiare l'etimologia di foo e bar, RFC 3092. Se la volete cercare su internet, vi volete divertire un po'. Classi astratte e interfacce. In PHP 5 posso creare le classi astratte e le interfacce, funzionalità che i programmatori a oggetti conoscono naturalmente, funzionalità molto molto molto importanti. La sintassi per creare una classe astratta è questa qui, abstract class foo, eccetera eccetera. E anche, come vedete, mi creo la classe, posso creare anche funzioni astratte. Naturalmente una cosa importante è che quando io mi vado a implementare queste classi astratte devo implementare tutti i metodi che avevo dichiarato come astratti, altrimenti mi darà un errore fatale, perché naturalmente se ho dichiarato un determinato numero di metodi o funzioni, come le volete chiamare, astratte, li devo poi implementare una per una. Interfacce, stessa cosa, l'implementazione delle interfacce, che poi è molto simile a quella delle classi astratte. Classi built-in, cosa significa? Ci sono delle molte classi già integrate nel motore di PHP, quindi non delle classi che mi vado a definire, ma delle classi che già appartengono al motore, classi con dei loro metodi. Ad esempio, una delle più importanti è quella per accedere al database SQLite. Una delle novità introdotte in PHP 5 è quella di aver inserito un DBMS integrato. Finora, se io volevo utilizzare un database con PHP, dovevo avere naturalmente accesso o su un'altra macchina o sulla stessa macchina a un database, a tabelle di un database, SQL, Postgres, SQL Server, quello che volevo io. Se non avevo purtroppo l'accesso a un database, dovevo utilizzare, molto spesso si utilizzavano i file di testo, però con la scomodità che questo comporta, perché mi devo andare a parsializzare tutte le varie stringhe, fare operazioni che con SQL si eseguono in maniera molto molto più veloce. Da PHP 5, quindi con la versione di PHP 5, ho un database pronto sempre da utilizzare. torniamo un attimo indietro, come si fa a, a visualizzare, no scusate sono andato, come si fa a visualizzare le classi integrate in, in PHP 5? Purtroppo la documentazione ancora non, non le porta, perché la documentazione non, non è aggiornata a PHP 5, si introduce le caratteristiche ma le classi ancora non sono elencate. Allora andiamo noi a sfruttare le caratteristiche stesse del linguaggio di programmazione. Vado a scrivere questo, questo semplice codice che mi va proprio ad elencare tutte le classi integrate di PHP 5, classi che non posso conoscere in altro modo perché, ripeto, nella documentazione ancora non sono elencate. Allora con questa funzione getClassMethods newClass mi vado a elencare tutte le classi integrate in PHP 5. Dopo che vado io a eseguire questo codice qua, come vedete ho dovuto inserire anche la gestione delle eccezioni, che è un'altra novità che spiegheremo dopo. L'ho dovuto inserire obbligatoriamente perché per fare questa operazione altrimenti mi avrebbe dato un errore, perché tra queste classi integrate c'è la classe exception. Andiamo a vedere l'output, che non mi ricordo dove ho messo, l'ho salvato in un file. Allora, PHP 5, non lo trovo, vabbè, lo potete voi eseguire questo codice e andarvi a guardare effettivamente il risultato. Vi apparirà tutta una serie di nomi di classi sotto forma di array e sotto forma sempre di array associativi, nomi dei metodi che avete in queste classi. Vi accorgerete che ci sono tutte queste classi di accesso al database, una classe di accesso con i suoi metodi al database SQLite e molte altre funzionalità, quali ad esempio funzionalità evolute di interfacciamento con SOAP, quindi possiamo utilizzare web service, altra funzionalità molto, molto, molto interessante. Ho fatto proprio anche un esempio di utilizzo di una di queste nuove classi built-in, che è quella di interfacciamento a SOAP. In particolare l'ho utilizzata per interfacciarmi con il motore di ricerca Google. Google fornisce ancora una funzionalità in beta version. Se io vado sul sito api.google.com, se non ricordo male, e mi vado a iscrivere, perché per fare questa cosa ci vuole un numero di serie che mi devono fornire loro, mi posso io interfacciare con il motore di ricerca Google, col database di Google, e quindi fare ricerche, inserirle all'interno delle mie pagine, o perché no posso fare cose particolari tipo fare ricerche e inserire i risultati in un database, queste cose, insomma, cose simili. In questo caso l'oggetto che vado a istanziare è l'oggetto SOAP Client, al quale vado a fornire un file VSDL. Per chi conosce le funzionalità, come si utilizza un web service, saprà che VSDL non è altro che un file XML che contiene le specifiche dell'API con la quale mi vado a interfacciare al motore di ricerca. Dopodiché all'interno di questa API mi vado a richiamare il comando do Google search. Come faccio a sapere che esiste questo comando do Google search? O me lo vado a guardare all'interno del file VSDL, che però è un file XML più difficile da analizzare, oppure mi vado a scaricare la documentazione dell'API di Google, dove ci sono scritti tutti i vari metodi e dove ci sono scritti anche i parametri che devo fornire a questo metodo. In questo caso devo fornire la chiave, devo fornire da quale link iniziare a visualizzare i risultati, qual è l'ultimo link che voglio visualizzare. In questo caso voglio visualizzare i primi 10 risultati, vedete, da 0 a 10. Se voglio filtrare in qualche modo la mia ricerca, la lingua, insomma tutte le funzionalità che ho nell'interfaccia normale di Google le posso implementare io tramite SOAP. Dopodiché mi vado a stampare il risultato della mia ricerca e avrò questo risultato, questa risposta qui. Ecco qui. Sì, abbiamo quasi finito.
5: No, qua sta il PC, se si è da fare di spalle. Ma per questa ancora.
0: Allora praticamente mi apparirà una finestra come questa, perché non ho inserito un codice particolare, semplicemente con i risultati, i link e il testo normale che mi appare. Naturalmente la posso formattare come voglio, posso farci quello che voglio. Di SQLite ne abbiamo parlato. Modificatori di accesso. Cosa sono i modificatori di accesso? Quelli a cui ci riferivamo prima, private e protected. Questo perché? Perché nella logica di PHP, che diventa, si avvicina a un linguaggio di programmazione a oggetti, diventa necessario

Anche qui la gestione delle eccezioni è esattamente identica a quella che c'è in Java. Try e catch è la sintassi. Se volete vedere un esempio, ce l'abbiamo qui, anche se l'abbiamo visto prima. Vediamo un altro. Ecco qui. Funzione. Try, blocco di istruzioni. Se l'istruzione fallisce, cosa faccio? Catch, in questo caso mi vado a catturare una number format exception e mi vado a gestire l'eccezione. Ah, un'altra grossa caratteristica, un'altra grossa novità di PHP 5 è quella di essere un po' più tipizzato, cioè prima le variabili non avevano tipo. Nelle funzioni in particolare non potevo costringere l'inserimento di variabili di un determinato tipo. Adesso invece lo posso fare. Quando mi vado a creare una funzione, posso dire passami un parametro A che deve essere un numero intero e un parametro B che deve essere una stringa. Cosa che prima non potevo fare, prima potevo dire dammi due variabili e basta. Adesso posso specificare il formato delle variabili che vado a fornire ad una funzione. Sì, per determinate classi è obbligatorio. E anche il nome delle classi, se ci fate caso, utilizzato è lo stesso. Exception è la classe gerarchia più alta, e poi ci sono tutte le varie classi, input, output, exception, number format, tutte le stesse che esistono in Java. Abbiamo quasi finito. Altre funzioni, ho raggruppato qui le funzionalità minori, ma non troppo forse. Allora, una di queste, scusate se sono in inglese, non ho avuto il tempo, l'ho incollato direttamente dal sito di PHP. Allora, è stata inserita la funzione instance of, che consente di conoscere a quale classe appartiene un oggetto. Quindi anche qui allo stesso modo di Java. Se io ho un oggetto di nome foo e voglio sapere di che tipo è quell'oggetto, instance of foo e mi fornisce il nome, non so, mi dice che è un oggetto di tipo bar. Poi ho la funzione call, anche questa è molto importante. La funzione call praticamente all'interno di una classe mi consente di caricare automaticamente un file esterno. Quindi quando vado io a istanziare un oggetto di quella classe, se c'è un metodo call, il metodo call viene eseguito e quindi mi posso caricare un file esterno che ad esempio contiene delle funzioni particolari per quella determinata classe. Questo è quello che vi dicevo prima, la possibilità di passare a una funzione i parametri di un tipo ben determinato e non più quindi di un tipo generico. Poi c'è un'altra funzionalità autoload, che è una funzionalità simile a call, che serve anche questa a caricare file esterni o a fare altre operazioni, insomma, quando viene istanziato l'oggetto. Ultima cosa, difficoltà che potrei riscontrare nel passaggio da PHP 4 a PHP 5, ovvero ho un server Apache con su installato PHP 5, ho degli script creati in PHP 4, quali difficoltà potrei avere? Allora, l'unica difficoltà, hanno cercato di mantenere al massimo la compatibilità, l'unica difficoltà che si potrebbe riscontrare è questa. Il passaggio delle variabili nelle funzioni di oggetto, nelle funzioni quindi che fanno parte di una classe, avviene per riferimento e non più per valore. Quindi per chi è abituato a PHP 4, quando voi passavate una variabile con l'operatore e commerciale davanti, che poi era un metodo deprecato, se lo facevate in PHP 4 vi dava un warning perché vi diceva questo metodo, l'indirizzamento per riferimento era deprecato, è diventato il modo di default di gestire le variabili. Quindi potrei avere io degli effetti collaterali, quindi se non ho considerato questa cosa potrei modificare variabili che non volevo modificare. Quindi è l'unica cosa
alla quale devo fare attenzione, che poi anche qui è la stessa cosa che avviene in Java. In Java avviene esattamente

0: la stessa cosa. I parametri vengono passati per riferimento, perché naturalmente non abbiamo i puntatori ed è l'unico metodo che abbiamo per passare degli indirizzi di variabile. Credo di aver finito, qui ci sono dei links, dei collegamenti dove potete trovare ulteriori informazioni, OWASP.org che già vi avevo detto per informazioni riguardo alla sicurezza, phpsecure.info che è un sito che raccoglie tutte le vulnerabilità di PHP e delle applicazioni PHP, tutti i vari CMS, tutti i vari programmi scritti in PHP, poi naturalmente phpnet e zend.com che sono i siti di riferimento, phpclasses.org che è una raccolta di classi che io posso utilizzare nei miei script, peer.php.net che è un framework ad oggetti per la creazione di script appunto in PHP, che oltretutto è un progetto di PHP stesso, questo sempre nell'ottica che il PHP si sta trasformando in linguaggio di programmazione ad oggetti. Probabilmente nelle prossime versioni le classi peer verranno inglobate direttamente nel motore per avere tutte le funzioni implementate ad oggetti, quindi gestione delle stringhe, collegamento, interfaccia del database, eccetera eccetera, tutto fatto ad oggetti. Gtk.php.net, non vi ho detto che PHP può essere utilizzato per fare degli script di console, non vi ho detto che può essere utilizzato per fare applicazioni con interfaccia grafica. Posso utilizzare le librerie GTK, le librerie di GNOME, per scrivere degli applicativi con un'interfaccia grafica normale, quindi non web application ma applicativi standalone. Posso utilizzare anche le librerie NCurses che sono delle librerie per scrivere programmi ad interfaccia testuale che girano sotto console. Quindi anche qui posso utilizzare queste librerie per scrivere programmi che girano da console ma con un'interfaccia grafica. Per capirci, NCurses sono le librerie utilizzate dai vari programmi di posta elettronica tipo Moot, da MC Midnight Commander, ecco perché avete delle interfacce di quel tipo. Esiste una FAQ del newsgroup itcomp.php che è in italiano, che è molto ben fatta, che vi avevo messo in condivisione nell'FTP che non esiste più. E poi una piccola curiosità, .gic.org è il primo sito che fornisce hosting gratuito con supporto PHP 5, database MySQL, classi peer, PHP compilato con tutte le estensioni possibili e immaginabili. Non è molto affidabile, ma per fare delle prove insomma è ottimo, perché possiamo utilizzare tutto quello che vogliamo.
1: fatto il mio. Non lo ricordo. Questo qua ragazzi è un pezzo di modem.
2: Questa di
1: Cricom. Scheda di rete. Conoscete di chi è questo pezzo di cavo?
3: Lascio dov'è,
1: allora io lo lascio qua, se dentro stasera.
2: Di nuovo.
1: Ah, il cavo wireless.
3: Cavo wireless. Cavo.
1: Te lo avevi dimenticato?
3: Esatto.
1: Questo microfono lo vedo tanto a terra, lo tolgo. Asbesto ricercano un telefono! Asbesto!
0: Sì.
2: Ciao.
4: Pure hai detto già.
2: ne ha preso qualcuno della laser, che se lo ficca nell'occhio.
4: Bene, lo
5: stringo. Stamattina ha mostrato le immagini dei danni della foresta in fiamme. I criminali della NATO, ha detto la TV di Stato jugoslava, hanno colpito obiettivi militari, ma anche civili.
6: Linea Belgrado, Ennio Remondino, a te subito per le notizie.
7: Beh, le notizie, fortunatamente dopo la notte che avete già raccontato voi, sono per il momento sospese. Ecco, siamo in attesa della prossima sirena di allarme aereo. Le emozioni di questa drammatica nottata già le avete illustrate voi. La soprattutto significativa e pesante che ha colpito tutti questo allarme di nube tossica, allarme chimico, che ha davvero terrorizzato la popolazione. L'appello ripetuto, reiterato alla radio, alla televisione, bagnatevi i vestiti, usate stracci bagnati di fronte alla bocca per filtrare quello che respirate. Era veramente un momento, è stato davvero un momento di grande drammatizzazione. Da questa mattina all'alba, alle 5:30, finalmente l'attesa, sospirata sirena lunga di un minuto che segnala il cessato allarme, e la popolazione è uscita dai rifugi dove praticamente aveva trascorso le ultime 18 ore, perché dal pomeriggio di ieri a tutta la nottata si sono succeduti quasi senza soluzione di continuità tre attacchi aerei, e questa è una mattinata di apparente tranquillità di primavera con un cielo terso che purtroppo qua viene guardato con preoccupazione, perché dicono i tecnici è il cielo adatto per i nuovi bombardamenti. Posso aggiungere soltanto una notizia che interesserà sicuramente le famiglie degli italiani che ancora sono rimasti in Jugoslavia. La comunità si è ristretta, ma è ben presente, aperta, ricordiamolo, l'ambasciata italiana, unica forse tra quelle dei paesi della NATO. Ci sono 22 addetti, l'ambasciatore Riccardo Sessa, che continua a lavorare alla ricerca di una soluzione diplomatica che non si travede dietro l'angolo. Ci sono poi un po' di giornalisti, quelli che non sono stati espulsi, appunto noi italiani, tutto sommato, anche se vale ancora quel decreto d'espulsione della Repubblica Serba e non della Federazione. E ci sono, l'abbiamo scoperto, tre sacerdoti che operano nelle poche parrocchie cattoliche della Serbia. Comunque, complessivamente la comunità italiana sta bene.
8: 9:30, Largo Cairoli, luogo ormai tradizionale per il concentramento degli studenti milanesi che manifestano. In 5.000, sotto la pioggia, in marcia verso Largo Donegani, dove ha sede il consolato americano, per urlare no alla guerra. Qui gli studenti si sono fermati, giusto il tempo di urlare ancora slogan anti-americani e anti-NATO, far esplodere qualche petardo e poi ancora in marcia verso Piazza Fontana. Tra i giovani dell'Unione Studenti, diverse le formazioni politiche e sindacali, COBAS compreso, oltre ad una ventina di rappresentanti dei centri sociali. Moltissimi cartelli sui quali non mancava la parola pace e gli enormi striscioni con scritto in caratteri cubitali «No alla guerra». Il passaggio dei manifestanti sembra non aver infastidito i cittadini, che raramente, infatti, si soffermano a leggere i volantini distribuiti dai manifestanti. Questa volta è successo, segno evidente che quel che accade nella ex Jugoslavia non solo scuote le coscienze, ma preoccupa, fino ad avvertire la paura.
4: Non prendere una posizione in senso contrario significherebbe essere in qualche modo conniventi.
9: Sono contrario sia all'uso della violenza che fa Milosevic, ma comunque non mi sembra che un'aggressione armata di questo tipo che colpisce anche popolazioni civili possa risolvere qualunque tipo di problema.
8: Non c'è da registrare nessun incidente. Al termine della manifestazione, intorno alle 12.30 in Piazza Fontana, i giovani hanno annunciato nuove proteste con occupazione di scuole, assemblee in fabbrica e altre iniziative, fino a quando gli attacchi NATO nel Kosovo non avranno fine.
6: Ed è stata una notte di tensioni a Ventimiglia, dove 3.000 persone di...
10: ...aspetto di guerra a difendere la frontiera con l'Italia, a Ventimiglia. Una scena che ha dell'incredibile nell'Europa che si avvia al 2000, soprattutto dopo la firma del trattato di Schengen. Ma il governo francese ha scelto un atteggiamento estremamente rigido per impedire a 3.000 ragazzi italiani, dei centri sociali e delle organizzazioni pacifiste, di raggiungere Parigi, dove oggi è in programma una manifestazione internazionale a favore dei sans-papiers e contro i bombardamenti in Jugoslavia. Ieri sera le autorità transalpine avevano negato il permesso ai due treni speciali provenienti da Roma e da Milano di varcare il confine. I ragazzi avevano perciò deciso di occupare la stazione di Ventimiglia. Nella notte hanno poi raggiunto con una marcia di 7 km il confine per entrare in Francia a piedi. Niente da fare. Dopo una lunga e vana trattativa, i manifestanti sono stati costretti a rinunciare.
6: L'Italia non partecipa ai bombardamenti, ma se la NATO dovesse decidere di utilizzare anche i nostri aerei, avremmo i mezzi per farlo. Lo ha detto il ministro della difesa, Carlo Scognamiglio, rispondendo ai giornalisti a margine del convegno dell'Aspen Institute a Venezia.
11: L'iniziativa diplomatica in atto è il pesante appello a Milosevic di ritornare sulla strada della umanità e smetterla con le stragi che stanno perpetrando in Kosovo, e della ragionevolezza. Alla conclusione di questa fase di operazioni militari noi ci attendiamo che sia possibile aprire nuovamente il dialogo e sia ben chiaro per tutti che il dialogo può essere aperto in qualunque istante Milosevic lo chiede.
6: Vista la situazione, insomma, della guerra che sta procedendo e che secondo alcuni osservatori internazionali prevederà a un certo punto anche lo spiegamento delle truppe di terra, se non altro per l'intervento in Kosovo che difenda la popolazione, lei cosa ne pensa?
11: No, l'intervento a terra non è pianificato dalla NATO, è pianificato soltanto il caso di un intervento con le parti consenzienti, di interposizione, cioè come sta avvenendo in Bosnia. Quindi questo potrà avvenire, e questo sarà il capitolo fine di questa vicenda, solo quando Milosevic accetterà le condizioni di Rambouillet.
6: È stata...
12: Rezikë i shqipë kretë të fshatat të cilat sot po korën e po Jugoslave, korespondent ty në njofton nga Beogradi. Tek populata nuk vëret ndonjë panik, por mbretron shqetësimi dhe frika për aksionet e mëdhenë dhe zgjatjen e tyre. Shumë shqetësi janë larguar nga qyteti në mbrëmjet e vendit, por edhe për te vendit në
13: Republika Kubisena pravio prostor za neku vrstu razgovora. Sumnjam da ova kampanja može da se nastavlja u nedogled. Uprkos svim lepim i optimističnim izjavama zapadnih političara, oni su dobro svesni da vojna operacija na Balkanu ne protiče kako treba.
14: Mišljenje Jonathana Ayla iz Kraljevskog instituta združenih oružanih snaga u Londonu. Sa gospodinom Aylom razgovarao je Nenad Klarić. Pre kraja emisije još jednom najvažnije vesti.
15: Predete uzastopne noći NATO-ovo bombardovanje Jugoslavije, Zapadni savez je objavio proširenje svojih operacija. Komandantima saveza su sada odobreni napadi na tenkovi i drugi objekte, a ne samo na komandne centri i skladišta. U večerašnjem talasu vazdušnih...
16: 另外还要请出10名家众赠送精美的礼品。亲爱的听众朋友，跨国手艺的活动已经开始了，我们收据的截止日期今年的4月30号，请赶快参加。生活有多种欢笑，有福气的。 有居住的，也有旅游的，另外还有法律的。生活风向球，告诉你生活的正确方向。生活风向球，陪你一起。

Dalla nostra radio onde corte National modello E46H del 1960 riusciamo a sentire qualche comunicazione, peccato che siano in banda laterale in SSB, USB e forse non si sente, cioè non sono intelligibili.

Thank you.

0: A me male incolse a Cicillo Cacace perché un trentino suo conterraneo protesta oggi con un messaggio in email, Flavio Gardo, che se la prende in quanto trentino di Trento, con il signor Cicillo Cacace che sotto l'anonimato ha osato esprimere contrarietà al golem. Quindi di sua stessa moneta viene pagato, ma nulla contro l'anonimato, anche a noi piace le simulazioni, gli alias, i nomi finti, i nomi collettivi e multipli, di cui magari parleremo domani perché abbiamo un argomento caldo su questa cosa. A proposito di nomi e di alias, ci scrive Asbesto, che era il protagonista di Radio Cybernet, di cui abbiamo parlato ieri, una radio che sta soltanto in internet, dicendo che avevamo sbagliato il nome. Obsessed, avevo detto invece che Asbesto, che altro è che il nome scientifico dell'amianto, e quindi ci correggiamo, anche se poi magari nella ricerca degli alias forse si è meno criptici, ci sono meno difficoltà di interpretazione, ma l'alias criptico dà una sorta di selezione per le persone che possono pronunciarlo, come fosse quasi una parola di passo, quindi ci sta bene anche questo. Allora, questa mattina i Golem Sherpa mi hanno consegnato una scheda che intitolerei I buchi del prete. I buchi del prete sono i buchi nella sceneggiatura della ultima puntata di Un prete tra noi, che forse vale la pena di citare brevemente.
1: Direttore, secondo me Ottavia deve essere affidata alle cure di uno specialista. Si parla troppo e molte volte a sproposito di sette, diavoli e altre stronzate del genere, scusi il termine.
2: Ma non abbiamo mica diffuse noi queste voci. Del resto quella poveretta è già stata trasferita al reparto psichiatrico.
1: Certo, dove la imbottiscono i calmanti, la rincoglioniscono completamente.
0: Avete sentito? Il prete è scivolato nel turpiloquio. Quindi la zampa pelosa e unghiata di Satanasso sta sulla sua spalla, oltre a tentarlo ampiamente con la sua colf perpetua che ha cacciato di casa ex prostituta, che alla fine di questa puntata tenterà il suicidio e ancora lui, resistendo terribilmente, si immagina che si flagelli, si frusti e si mortifichi, riesce ancora a resistere. Ma in particolare questa puntata in cui il turpiloque Don Marco in qualche maniera intraprende questa sua strana battaglia con il demonio e con una serie di circostanze legate appunto alla sua presenza secolare, hanno notato, anzi Golem Sherpa, numerosi buchi di sceneggiatura, ve ne citiamo alcuno. Ci dispiace perché era una storia che teneva, una storia che ci piaceva, ci affascinava. Come mai quest'ultima puntata è un po' così arraffazzonata? Ci sono dei momenti, dei vuoti, dei momenti che inizia, il filo narrativo si interrompe, personaggi che bene non si giustificano appaiono e scompaiono. Ad esempio, la detenuta Ottavia, che dà fuoco al materasso della sua cella perché sente le voci, appare e scompare senza un perché. Forse questo un perché lo do, perché la detenuta Ottavia altro non è che la signora Caracciolo, che è la più grande tenutare il senso sbagliato, che gestisce diciamo una società di casting per bambini. Probabilmente in questa società di casting c'era anche lo Spillo, che era il ragazzino di Parrocchia, che somiglia tanto al Picchio, cioè viceversa, c'era Picchio, ragazzino di Parrocchia, somiglia tanto a Spillo, che era il ragazzino di quando il prete era dottore. Questa trova questi ragazzini prodigio e li mette in televisione, probabilmente ha voluto apparire anche lei in una sequenza che non c'entra nulla, non è che sia molto carina da vedersi, però ci sta bene, a parte la vecchia pazza la fa molto bene. Poi tutti i personaggi che Alex Mussi ha confessato l'omicidio del marito alla signora Gruber, ma nell'unico interrogatorio di Mussi che ci fanno vedere lui afferma di non sapere nulla di quel delitto. Cioè tutti dicono che Alex Mussi ha confessato, ma lui non ha confessato. Questo diciamo agli sceneggiatori. Il vero colpevole, la signora Gruber, viene smascherata grazie a una videocassetta girata nel giorno del delitto dalle telecamere interne della villa. Ma niente ci viene spiegato su come quel nastro entra in possesso dell'avvocato che difende Don Marco e Alex Mussi. Ma questo è strano. C'è questa videocassetta a circuito interno che poi alla fine spiega tutto, come Deus Ex Machina. Si vede che la signora aveva ammazzato il marito insieme all'amante, aveva incastrato il povero Galeotto che era innamorato di lei. Poi guardate che strano, questa puntata si chiama Sindrome di Stoccolma, proprio il giorno che viene appunto liberata la nota sequestrata, ampiamente celebrata in tutti i programmi televisivi, ognuno ieri voleva dire bentornata, grazie, salvata finalmente, tutti volevano metterci la loro presenza in questo evento che ci fa senz'altro piacere. Beh, nella Sindrome di Stoccolma questa cosa non si spiega, come non si spiega come mai alla fine della puntata Giovanni, fratello Don Giovanni, infatti si chiama Giovanni, di Don Marco, prega sulla tomba del padre, finalmente morto, si raffratellano tutti intorno a questa figura del padre sporcaccione, però non si spiega perché questo fratello Giovanni è in divisa militare, quando è partito militare nessuno lo sa. Seconda cosa molto strana, questo sta facendo il carne parà, immaginate, infatti al baschetto viola la parà, faccia la zazzera lunga sulle spalle, immaginate se questo sarebbe mai tollerato dai nonni parà, che fanno chiaramente le autostrade con la macchinetta subito appena arriva una recluta, e il cascone gonfio come se fosse un cantante rapper, perché dentro c'è la chioma, diploma a cui non ha voluto senz'altro rinunciare.

0: segno di quelle cose lì sono superflue. Sono riuscita a imporre la mia personalità e sono felice, felicissima, anche felicissima di questo, e che la gente abbia capito che sono una professionista nel mio campo e cercherò sempre di dare il massimo, insomma.
1: Guardati la cosa, fammi vedere cosa c'è da fare.
2: Alle 19 mi arriva in email il messaggio del gole maniaco Lorenzo Rolla, dice: sono Lorenzo, alle 18.45 sono sintonizzato su Italia 1, ho visto un servizio riguardante Anna Falchi, la popolare showgirl da Pin Up a Santa Maria Goretti, i frati l'hanno perdonata, che bello, ho assistito alla confessione, al pentimento, all'assoluzione in televisione, e poi dicono che il sacramento della penitenza è in crisi, che diavoli i frati, vero, verissimo, ieri la visione affranta di Anna Falchi che piangeva felice, redenta, perdonata, ha allietato. Seconda notizia che ci ha allietato dopo quella del rapimento felicemente conclusosi, quella di Anna Falchi che piange. Questo pianto catartico è il perdono dei frati. Oggi viene celebrato in tutti i giornali, mi piacciono le favole, questa è la mia favola, dice sul Corriere della Sera Maria Volpe. Così tra le lacrime e la gioia si è conclusa le 48 ore più lunghe di Anna Falchi, immagino io. Si trattava di cogliere un'occasione per mettere in atto un comportamento francescano, dice padre Berardo Rossi, dare fiducia a chi è dimostrato animato di buona volontà. Immaginate i fratoni davanti alle cassette o davanti ai giornali semiporno per decidere se il livello di nudo era volontario o involontario, se le foto erano state rapite o rubate. Bello che poi quando dice Anna Falchi che i colleghi le sono stati vicini, si sono congratulati con lei, imbarazzante la congratulazione o l'aiuto che gli ha offerto Frizzi al telefono quando le ha detto tieni duro. Anche sull'Avvenire, il giornale appunto dei Vescovi, Elisabetta Broli intervista il capo dei Francescani che dice che l'esperienza insegna, che l'anno prossimo allargheremo le ricerche, ci informeremo di più, quindi chi andrà a fare la valletta allo Zecchino l'anno prossimo dovrà dare un certificato di castità fotografica, si fa vedere che mai lei, nemmeno nuda da piccola sul lettino, sulla pelle d'orso, ha mai mostrato le proprie grazie a un obiettivo fotografico. E la cosa che ci dispiace è che è angosciato questo padre perché stava scrivendo un libro su Maria Le Ventre e ha dovuto interromperlo per questo infausto evento.
3: Ecco, vede, questo è Topo Gigio, lo vede? Insomma, ci si lamenta perché Anna Falchi è stata ritratta in fotografie come madre natura l'ha fatta. Qui Topo Gigio è con fuori lo zizì. Insomma, voglio dire, sappiamo tutti che Topo Gigio è liscio, io almeno quando ce l'avevo da bambino era liscio. Mi sembra più malizioso fare Topo Gigio con lo zizì, piuttosto che insomma prendersela con Anna Falchi perché è stata ritratta così come madre natura l'ha fatta, non crede?
4: Sono suoi giudizi di merito di cui prendo atto.
3: Sì, e quindi lei vuole Anna Falchi, lei è contento se c'è Anna Falchi?
4: Non ho detto questo, come non ho detto il contrario di questo.
2: Questo era Valerio Staffelli che a Striscia la Notizia intervistava il padre francescano dei francescani, diciamo dell'Antoniano, che in qualche maniera si giustificava del fatto che loro avessero tollerato l'anno prima una foto, un passaggio nello Zecchino d'Oro di Topo Gigio nudo sotto la doccia. Staffelli ha portato la videocassetta al padre francescano di Topo Gigio nudo sotto la doccia, dove si vedeva il topolino dotato di pistolino. Ora, noi avremmo mai pensato che Topo Gigio avesse il pistolino. L'abbiamo visto per anni, l'abbiamo avuto come pupazzo, c'era lui e c'era la Topa Gigia, è un po' brutto il termine, comunque era la topina sua, si chiamava Rosi, ma erano tutti e due piatti davanti. Invece l'anno scorso, maliziosamente, si vide con un microfallino piccolissimo Topo Gigio nudo sotto la doccia. E Staffelli è andato da frate e gli ha fatto vedere, dice come, l'anno scorso Topo Gigio faceva vedere le vergogne, quest'anno Anna Falchi non può far vedere le vergogne. È stato molto divertente la reticenza del frate, ma è stato ancora più terrificante quello che alla fine il frate ha augurato al buon Staffelli sulla via di ritorno per Milano.
5: Nonostante le insistenze, il frate non ha voluto rispondere. Addirittura è arrivato ad augurare a Staffelli delle tanto mica velate maledizioni.
3: Sì, so che avete da fare, anche noi tra un po' torniamo a Milano. Non voglio rubarle altri secondi. Volevo solo sapere dal padre per quale motivo
4: non vuole andare. C'è una nebbia terribile e una pioggia insistente.
3: Vorrei tornare a casa con
4: questa risposta, padre. Vorrei che non avete degli incidenti lungo la strada.
3: No, padre.

Noi mandiamo le trombe di Tutankhamen per il buon Staffelli, perché le nostre trombe abbiamo capito che hanno questo benefico influsso. Sulle persone un po' sfigate portano fortuna, sulle persone troppo fortunate massacrano. Questo anche perché ce lo dice un golemaniaco, Claudio Stefani, che questa mattina alle 9.30, al culmine di una pessima settimana lavorativa ricca di eventi catastrofici, ha tentato l'atto estremo.

ascoltato le trombe. Ebbene, intorno alle 12 ho ricevuto la notizia che ha sbloccato positivamente un importante progetto che mi sta particolarmente a cuore. La domanda si pone obbligatoria: non sarà che le innominabili trombe siano sensibili al contesto, portatrici di catastrofi sui sfortunati e salvatrici sugli sfigati? Ecco, per Staffelli abbiamo suonato le trombe anche perché possono annullare la maledizione del frate. Oltre ad essere stato reticente, da buon fratone che la sa lunga, dice: stai attento figliolo, c'è la nebbia per tornare, chissà cosa potrebbe accaderti.

0: quando c'erano dei litigi tra due ragazzini era sempre lei che vinceva.
1: È una bambina molto gentile, timida, carina.
2: A me piaceva molto quando era piccola perché era molto dolce, ingenua, carina, candida.
3: Più semplice forse, meno preoccupante.
4: Una bella ragazza perché insomma si presenta bene, è una... un gran bel telaio.
2: Cercavamo il dottore, l'infermiere, oppure il malato, il dottore,
5: e si riaprirà da questo momento il fascicolo dei fratelli Antoniano. Cosa abbiamo colto ieri a Tiramisù? Il programma condotto mestamente da Pippo Baudo attraverso una falsa allegria, c'erano sempre gli ospiti e c'era anche Anna Falchi. Abbiamo scoperto che Anna Falchi da piccola giocava al dottore con i suoi amici. Varrà questo come anatema per pregiudicare la sua partecipazione al Zecchino d'Oro? Guardate che grave, molto più grave che mostrarsi nuda. Giocare al dottore significa qualcosa che ha a che fare con i giochi proibiti dell'infanzia. E quindi, ahimè, sarà oltremodo pernicioso per lo Zecchino d'Oro Anna Falchi che giocava al dottore. Altra cosa, ma è vero che ha registrato Tiramisù o è vero che è in diretta? Perché sembra un po' strano che Anna Falchi ha... una mezz'ora dalla vicenda di cui la faceva protagonista, era in tutti i telegiornali, la conferenza stampa, con le lacrime, appare dopo un'orettina nuovamente in Tiramisù, tutta tranquilla, tirata come se niente fosse, soprattutto nemmeno una parola si fa su questo increscioso episodio.
0: So, lo dico per il pubblico a casa, ma lei cosa intende per peripatetiche?
6: Sono le mignotte, uomini!
0: Ci voleva tanto! Ci voleva tanto, dico io! Lei protegge le zoccole! Lei protegge le zoccole, tutto sia di male!
5: Un linguaggio colorito, ma dietro la comicità che va tanto di moda, chiaramente cadono i pregiudizi lessicali. Dillo a Wally, Wally Cometa è il nuovo show condotto da Gianni Gnocchi nottetempo su Italia 1. Singolare, questo show è prodotto da Fatma Ruffini, la stessa inventrice di un certo tipo di televisione come Stranamore, Scherzi a parte, in cui il privato diventa argomento, il super privato diventa carne da macero televisivo, fa uno spettacolo in cui su tutto questo si ironizza. Lo strampalato conduttore con una parruccona, che dovrebbe farlo somigliare, non so, a qualche conduttore già che si vede normalmente in televisione, una cosa mezza fra Mike Buongiorno e Paolo Limiti, qualcosa del genere, attraverso un pubblico, che poi è lo stesso pubblico di Amici di Sera, lo stesso pubblico di Uomini e Donne, lo stesso pubblico di Stranamore, conduce un talk show improntato sulla televisione stessa.
0: È una donna, potrebbe essere quella del piano di sopra, e allora sentiresti un gran via vai. Potrebbe essere tua sorella, e allora non sapresti chi è il padre di tuo nipote. Potrebbe essere tua moglie, ma in quel caso io non te lo auguro. È una porno casalinga di Ancona, ma vederla di persona sembra una porno...
5: Fa anche sorridere questo spettacolino, devo dire bravo Gianni Gnocchi, però alla base di tutto questo c'è una profonda e... terribile mancanza di risorse creative in televisione. Possibile che la televisione non sappia che ironizzare sulle proprie strutture, sulle proprie brutture, non sappia che trarre alimento dal suo stesso marasma, dal suo stesso orribile sottofondo. E ci sembra veramente singolare e apocalittico da un altro punto di vista che chi produca la stessa televisione che, sulla quale poi Gianni Gnocchi ironizza possa produrre anche l'ironia di se stessa. Quindi è una sorta di mostro che si contempla in uno specchio, si inorridisce e ilare presenta sia la sua vera faccia sia la faccia speculare. Devo dire poi alla fine la cosa fa sorridere, al di là dei contenuti triti, al di là dei contenuti anche leggermente triviali, e fa riflettere sul fatto che poi la televisione sta sempre la stessa, sta morendo, non sta morendo, iniezioni di formalina, mi correggio un gole maniaco, non si dice formalina, la formalina non serve a far rivivere le persone, semmai adrenalina, ma non stiamo parlando di persone, stiamo parlando di cadaveri, quindi come ogni buon beccamorto ci insegna, il cadavere se al posto del sangue ci si mette formalina o formaldeide, ha una parvenza, per qualche istante, per la durata della veglia funebre, di quasi vitalità.
0: Perché sei venuta qua? Ai tuoi clienti cosa c'è? Cosa c'è che non
1: va? E cosa c'è? C'è che quando mi infilo nel letto con i miei appunto clienti, lettori di porno o reliente nuda in casa, mi infilo nuda e loro sa cosa mi dicono.
0: Beh, immagino, siamo tutti lettori di porno o reliente nuda in casa.
1: Mi chiedono che tipo di ammorbidente uso per le lenzuola.
7: Abbiamo trasmesso?
8: Golem,
7: un programma di Gianluca Nicoletti.
8: Hanno collaborato Giuseppe Antonio Perrelli e Helen Romana Viola.
7: Coordinamento di Claudio Mantovani.

0: Ah là là. Ah là là. Volume, volume!
1: Ma fa pure, ha detto che non ti interessava.
0: Infatti. Però sto cercando di registrare, però vabbè.
2: Per sapere come muoverci, come coordinarci, come organizzarci.
3: Infatti non è scontato.
2: Beh, cioè, a priori bisognerebbe definire se siamo un gruppo di gruppi o un gruppo di persone, perché è ben diverso.
4: Voi come la vedete?
2: Organizzativo.
4: Come la vedete voi?
5: problema di escludere le persone, di non rischiare di escludere le persone, considerando soprattutto il gruppo di d'altra parte, considerarsi un gruppo di persone significa perdere l'identità, quindi bisogna risolvere questa
6: e poi coordinamento vuol proprio dire gruppo di gruppo, perché se no è la 55esima associazione per il software così colà in casa.
3: Ma non è una associazione, se non sbaglio.
4: Allora,
6: appunto, quindi abbiamo un gruppo di gruppi.
4: Vabbè, questo se decidiamo che siamo un coordinamento. Questo se decidiamo che siamo un.
3: Ma non so se c'è il discorso di entrare e uscire, cioè non. Io la vedo.
6: Altri gruppi che si costituiranno.
3: No, io non lo posso.
2: In automatico, secondo me, fanno parte del coordinamento. Cioè, tutti
3: vogliono.
2: I gruppi che esistono in Sicilia in un determinato istante, nel momento in cui c'è un'attività.
3: Se vogliono.
2: Se vogliono. Perché.
3: Perché potrebbe anche non volere.
2: No, cioè. Infatti, perché magari non condividono le linee guida di questa attività, esatto. I principi, i motivi, eccetera. Allora. Però chiunque voglia aderire, secondo me,
7: forse secondo me bisogna
2: coordinamento.
7: Vedere questo problema unicamente dal punto di vista dello strumento tecnico, cioè strumento tecnico per coordinarci quando c'è da fare qualcosa, fine.
3: Se non c'è da fare niente è inutile che abbiamo uno strumento.
7: Cioè tutto qua, può essere una mailing list, un sito, quello che si vuole.
4: Ma vabbè, c'era da capire se eravamo un insieme di gruppi o un insieme di persone. Se eravamo qua come Freaknet, come Lug Tardetali, come Lug Ragusa, come Lug Siracusa, o se eravamo qua come Ram, Asbesto, Catolo, non so via dicendo.
2: Beh, ma è chiaro che siamo qui anche come singoli. Sì,
4: ovvio.
2: Sì, però.
6: Però anche l'importanza dei gruppi, cioè, insomma, in fondo è stato così l'idea di una mailing list di coordinamento, nel senso. I membri del gruppo Siracusa non sono tutti qua al centro, ovviamente, da questa mailing list, però diciamo quelli che sono nella mailing list fanno un po' da passaparola per tutti gli altri. Molte cose che abbiamo deciso le abbiamo deciso anche grazie agli altri che non sono iscritti alla mailing list. Quindi in fondo cioè, io non penso di essere solamente come persona, ma in fondo siamo tutti come gruppo noi. Cioè.
3: Anche perché se l'idea, secondo me, da cui siamo partiti.
6: Era questo.
3: Ah, in realtà forse non è neanche questo, perché l'anno scorso siamo partiti con l'idea nostra, quella di incontrarci. Ci eravamo resi conto che non ci eravamo mai visti, no? Quindi.
8: Come vedete che cos'è che abbiamo fatto finora, a partire dall'ultima volta che ci siamo visti.
3: Beh, dall'ultima volta che ci siamo visti ci siamo. Per esempio. Ma non so, abbiamo creato delle collaborazioni tra associazioni che sono significative, cioè che sono fattive, esatto, o roba simile, credo che sia già qualcosa, no?
6: E poi l'idea è anche il fatto, cioè se siamo gruppi siamo anche più forti come numero, cioè l'idea era questa, se per esempio nasce un'iniziativa o qualche cosa, il conto è che solamente le persone che partecipano a questa mailing list che sono probabilmente di meno rispetto a quelli che possiamo invece abbracciare come gruppi, cioè chiaramente Lupo Siracusa sono iscritti una decina nella mailing list, mentre invece se parte un'iniziativa è chiaro che questa iniziativa va a finire nella mailing list e quindi chiaramente cioè, non parteciperanno quei 10 che vogliono entrare nella mailing list ma tutti quelli che partecipano nei gruppi. Questo è importante, perché quello che pensavamo era l'unione fa la forza per tantissime cose.
2: Sì, come dicevo ieri, secondo me non c'è il rischio di perdere persone, perché chi non è già, cioè chi già non ha voglia di partecipare nel LUG, che ne so, di Caltanissetta, piuttosto che quello di Ragusa, perché dovrebbe partecipare in una cosa che
8: a quello locale.
2: Certo.
3: Sì, che voglio dire, spesso è più divertente, no? Cioè.
2: Se uno ha già questo desiderio, voglio dire. Di partecipazione nel piccolo che dovrebbe averlo comunque in un'associazione siciliana, diciamo.
8: Vabbè, comunque ci sono molte zone che non hanno LUG in Sicilia. Mettiamo Marsala, che credo sia la zona più distante da qualsiasi altro LUG in Sicilia, allora non c'è nessuno. Se uno è
4: vabbè, Marsala è la zona più distante dal resto del mondo in generale, non dal resto del mondo.
8: Ecco,
3: dall'universo.
8: Quindi
2: è più distante da tutti.
8: Noi dovremmo anche, dovremmo anche pensare a eventuali persone non allineate, non perché non vogliono partecipare, ma perché non c'è niente a cui allinearsi.
2: Ma non possono allinearsi neanche perché. Scusa, noi non abbiamo fatto una
4: cosa. No, vabbè, vabbè, aspettate, aspettate, però. Cioè, ah, scusate, questa cosa qui, questa cosa qui non significa che se decidiamo questa cosa che sta dicendo Elisa, il resto è escluso. Valuteremo se si presenterà il capo di questo che dici tu, valuteremo la cosa e diremo vabbè, ok, cioè puoi partecipare tu come singolo.
2: Ma poi è escluso da cosa?
4: Cioè, anche se ci sono realtà
2: coordinamento, ma non li partecipazione,
4: capito?
9: Ma voglio dire, soprattutto se è vero che, come è stato fino adesso, lo strumento mailing list e il coordinamento serve, come diceva Sbesto, come strumento tecnico per realizzare qualcosa. Beh, se c'è qualcosa da realizzare, c'è chiunque che voglia dire la sua su quello che si sta facendo, anche se è di Marsala o di Castellammare del Golfo, di Pantelleria, credo che sia naturale. Cioè non c'è bisogno di chiedere carta bollata per cioè se deve servire a fare delle cose, non credo che si può dire per una cosa allora vabbè, siccome dobbiamo fare l'Ux Day congiunto, allora tu che sei di Massale non hai un lug e sei spiegato, se non ne fai quindi non partecipi neanche, non puoi dire niente sul manifesto, muta e pipa, non credo, perché
7: credo
9: io non credo. Non lo so, cioè se deve essere uno strumento che deve servire a aiutarci a fare le cose meglio e in qualche caso a farne di più, non credo che si possa chiudere in nessun senso a questo. Fermo restando che è uno strumento, non è il fine. Cioè l'obiettivo, il motivo per cui siamo qua non è il coordinamento. L'obiettivo per cui siamo qua è perché penso, crediamo di dover, di poter fare qualcosa in più di quello che facciamo da soli a Catania, a Ragusa, a Palazzolo, a San Giovannello, penso. Poi può darsi che...
4: Allora, a Palazzolo non facciamo niente e continueremo a non fare niente lo stesso. Quindi non è un problema. Però ci impegniamo lo stesso.
7: A nel non fare niente.
4: Esatto. No, ma sicuramente il fatto dell'unione, anche il fatto adesso che stanno girando i vari seminari, e secondo me è una cosa che bisogna continuare a fare. Perché è importante e fondamentale, perché a parte il fatto che ripetere, ma molte volte succede che vari gruppi ripetono lo stesso seminario con due persone diverse in due posti diversi, cioè perché perdere le forze e non concentrarle in più cose
9: parallele.
4: Esatto,
9: certo.
4: Adesso per esempio noi del Freaknet abbiamo portato a Comiso il seminario, ricordi, vero?
9: C'eri.
4: Scambiare i seminari, continuiamo a farlo, ma facciamolo, organizziamoci sulla lista, o come cavolo volete, insomma, basta che si fa.
2: Sì, ora in realtà questo problema di coordinamento o di persone si verifica fondamentalmente quando è il momento di prendere una decisione, ed è successo infatti. Per cui è un problema in realtà concreto, cioè non solo di etichetta, di definizione, ma nel momento in cui bisogna, che ne so, c'è una bella iniziativa, lo facciamo, e in 100 persone poi si comincia al 60, no, 40 sì, ci vuole uno strumento, cioè trovare uno strumento decisionale in questi casi.
6: Come nel caso in cui dicevamo che il precedente agente era che non riuscivamo a prendere delle decisioni perché eravamo troppi, e abbiamo inventato il meccanismo dei referenti per un gruppo, per esempio ce n'era uno per il Freaknet, e noi se dobbiamo dire qualcosa al Freaknet lo dicevamo a lui, sapevamo che comunque lui ci sarebbe preoccupato di contattare Asbesto, che chissà dove era, gli altri che non rispondono, che ne so, era un suo problema, e quindi poi alla fine quando rispondeva comunque, secondo me come meccanismo va bene, poi se c'è qualcun altro che non è inserito in nessun gruppo, tutto sommato che venga nella mailing list, cioè
2: a discutere, però, perché in realtà come, cioè, secondo me come coordinamento di gruppi,
6: sì,
2: cioè facciamo un'iniziativa, il Freaknet come gruppo aderisce, il Freaknet risponderà sì o no, Solira come gruppo aderisce sì o no, basta, è tutto lì, poi non è che arriva uno di Marsala e dice io come marsalese non aderisco, ma siamo un coordinamento di gruppi, insomma, no. Sì,
7: no, dire anche io come singolo marsalese aderisco.
2: Sì,
9: aderisco,
2: d'accordo. E quindi firmeremo questa iniziativa, Solida, Freaknet, il marsalese.
9: Il marsalese solitario.
2: Perché no? Sì, bene.
7: Come iniziative passate aderiscono singoli e gruppi, no?
9: Sì.
2: Sì, anche si può fare così.
9: Secondo me non è un problema. Cioè, secondo me, ripeto, meno per come la vedo io.
2: È un problema se dobbiamo votare tra virgolette qualcosa, perché allora ci sono 100 di Pantelleria che votano 100. Cioè, è un problema proprio. Sì, lo strumento decisionale.
10: Si era creato un discorso di come
9: astenersi
10: che peso il capitolo dare anche se vuoi al rappresentante di questa associazione, che peso dall'altro e che peso dare magari ai singoli, che ci saranno queste entità simboli che aderiscono al coordinamento, ma
2: secondo me in caso di decisione il singolo non può aderire.
7: Il singolo, ciao.
2: Ah, il singolo non può aderire, ma per definizione di quello che abbiamo appena deciso, che siamo e che rappresentiamo.
6: Quando a Siracusa non c'era un gruppo, noi eravamo a Catania in fondo, aderivamo a un gruppo, cioè che non era vicinissimo, però tutto sommato eravamo in una main list, quindi quello di Marzara, non so, potrebbe stare a Palermo, cioè si iscrive anche a Siracusa, a Catania, cioè alla fine entra in un gruppo così, in questo modo, poi quando si crea una massa per poter creare un piccolo gruppo, nella sua domanda lo fa, cioè alla fine l'obiettivo nostro è quello di coordinare i gruppi, perché altrimenti, cioè è già difficile lavorare come gruppi per conto nostro, diciamo, se dobbiamo cercare di tenere sotto controllo tutte le persone che siamo sarebbe impossibile. Cioè, quindi il meccanismo quello là anche del referente, che quando si deve prendere una decisione quella persona si occupa di sentire che cosa dice il suo gruppo, secondo me funziona, e in questo modo siamo riusciti a fare qualcosa, cioè, non abbiamo fatto un primo già il testo di tutto, secondo me, cioè non è un meccanismo che esclude. Cioè,
9: ma resta comunque inteso secondo me che in ogni caso le proposte di attività, le proposte di collaborazione eccetera vanno fatte a tutti, non si può pensare di domani mattina mi sveglio e scrivo una mail a Luca, alla Sbest, a Elisa e dico sapete organizziamo a livello regionale questa cosa e loro mi dicono sì perché lo Elisa piace questa cosa e io vado a dire il coordinamento siciliano ha organizzato X, no, perché per me il coordinamento siciliano è innanzitutto una lista di discussione Lux Sicilia dove ci sono proposte di attività, di collaborazione, di partecipazione eccetera, poi sulle attività si decide chi vuole, chi non vuole partecipare o meno e via, ma si decide là. In sostanza, non si decide in camera caritatis perché non funziona.
11: Ma chi vuole o non vuole partecipare, allora in quel senso c'è tipo, per esempio, l'università dell'anno scorso si è fatto un manifesto in comune, però si è, quello si è, esatto, si è discusso nella mailing list regionale di coordinamento, però poi non hanno aderito tutti.
9: Pazienza.
11: Ora, in questo caso, questa iniziativa va vista come un'iniziativa del coordinamento? No, perché
9: no, assolutamente,
11: cioè, si parte del coordinamento.
6: Ogni volta decidere se possiamo definirla come iniziativa comune oppure in questo caso comunque cioè continuamente sentito come mettere d'accordo tra gruppi più gruppi per poter diciamo fare una cosa comunque.
11: Esatto, quindi poi in ogni caso i gruppi si possono anche associare fra di loro, mettere insieme fra di loro. Se c'è una qualcosa che viene fatta nell'ambito del coordinamento regionale, deve essere una cosa votata da tutti i gruppi, come singoli gruppi e non come partecipanti ad ogni singolo gruppo, e in quel caso, se il caso del manifesto, andrebbe scritto chiaramente sul manifesto con un logo che non abbiamo, con un nome che non abbiamo ancora.
6: Che non avrebbe tutte le cose,
12: certo, voglio sperare. Questo bisogna trovarlo, che nessuno vieta che il Poetry Club possa fare qualcosa con Lugo Siracusa e basta. Ma non è il coordinamento, ecco, non è il coordinamento siciliano.
7: Però nel momento in cui è
12: il coordinamento siciliano deve essere ben chiaro, con un logo, con un nome,
9: non solo, è del coordinamento siciliano, secondo me, nel momento in cui il coordinamento siciliano ha deciso di aderire e di dire questa cosa del coordinamento siciliano.
2: Ha deciso, cioè, significa cosa? La maggioranza dei gruppi, quindi bisogna dire chi sono questi gruppi per stabilire una maggioranza. E quindi andiamo incontro a voglio dire dei formalismi, no?
13: La maggioranza significa 5 su 8, non 8 su 8. Ha detto maggioranza, ogni parola ha un significato.
6: Ma chi sta dicendo diversamente?
9: Stiamo ascoltando Elisa.
2: No, cioè dobbiamo stabilirlo comunque. Allora dobbiamo stabilire anche delle regole, se è così. Cioè sto dicendo per necessità di rifarlo, insomma.
9: Voglio dire, potremmo dire la maggioranza dell'80%.
2: Sì, ma lo dobbiamo stabilire a priori e dobbiamo anche stabilire chi sono questi gruppi e aggiornare eventualmente
9: la maggioranza qualificata.
14: Che 50 più 1 è una maggioranza.
2: Non sai quanti sono, come fai a dire qual è la maggioranza?
11: Dipende.
12: Io una, la prima cosa che eviterei è usare il termine LUG Sicilia, perché è una cosa che
11: fa. No, infatti.
12: Anche perché se io devo essere qua per sostenere Linux, cioè me ne vado. Perché non è questo quello che voglio.
7: Perché Linux è merda, si sa.
12: Ritentivo. Va bene, d'accordo, però non credo che siamo qua per fare un ulteriore LUG Sicilia e portare avanti Linux, dice. Penso che il concetto sia diverso, il concetto principalmente della libera informazione, del free software, dell'open source in generale, e dentro questo c'entra una marea di roba che non è solo il libro. Quindi LUG lo escluderei immediatamente.
9: D'accordo.
12: Anche perché qua dentro ci sono realtà che non sono LUG.
6: Infatti quando uscivamo in donne siamo uscite tra cui la parola Linux, delle parole che preferivamo evitare, proprio perché appunto non tutti si riconoscevano. In questo caso addirittura hanno detto proprio che come se ogni gruppo avesse quasi un diritto, non dico di veto su alcune parole, che ovviamente dovevamo poi discutere, però per la parola LUG, anche Linux addirittura hanno detto che insomma non sarebbe stato una cosa più da più respiro, qualcosa di appunto si era pensato software libero già di questo tipo, però nemmeno un nuovo addirittura
9: detto. Io però tornerò un attimo sul discorso della decisione. Cioè,
6: sì.
9: Anche perché voglio dire, secondo me non ha molto senso creare una sovrastruttura regionale. Secondo me questa cosa non ha alcun senso, perché già molti di noi faticano a mantenere attive le realtà locali. Quindi avere una sovrastruttura regionale con una associazione, con una cosa. Non ha molto senso burocratizzarlo, secondo me.
2: Ma non è nemmeno necessario.
12: Ma sì, ma perciò 205 euro per dire.
14: Ma questo è giusto anche dal punto di vista, cioè non è solo nome di.
7: è giusto.
9: La potete accappottare in fondo alla valle.
7: Odiatela!
14: Sotto il nome di gruppo siciliano. Cioè, qualsiasi iniziativa che si porta avanti, se c'è, non so, un LUG o qualcuno che non è d'accordo, cioè come possiamo presentare noi l'iniziativa col nome Gruppo Siciliano se alla fine non è rappresentato da tutti i gruppi che lo costituiscono?
11: Deve essere.
9: Si stabilisce secondo me.
12: Una maggioranza.
11: Una maggioranza che sia.
14: Allora così creiamo una sovrastruttura regionale. In questo modo creiamo una.
9: No, la sovrastruttura la creiamo se imponiamo che al questo coordinamento partecipi solo LUG che sono associazioni, per esempio. Perché anche questa cosa.
2: O se comunque intendiamo fare un direttivo.
9: Intendiamo fare un direttivo con. Un coordinatore, un presidente, secondo me questa struttura non va assolutamente creata, perché non c'è necessità, rispetto, io vedo il coordinatore,
7: che poi scusate, metti che le minoranze non sono obbligate a fare quello che decidono, penso, le altre, quindi non è che, cioè tu hai deciso 4 su 1, che 4 su 5 che si deve fare una cosa, non è che la minoranza la deve fare, non è che
2: no,
7: la legge.
2: Può andarsene al mare.
7: Sì, sì, non vedo il problema.
6: Questo coordinamento però dovrebbe avere che tutto sommato per certe cose dovrebbero avere delle basi comuni, quindi se per esempio si dovesse fare un'iniziativa contro i brevetti software, diciamo penso che bene o male se questo qui rientra sulle cose che ci mantengono uniti, quindi se qualcuno si stacca da questa cosa, secondo me non si trova
11: molto bene. Stai dicendo di presentare le cose come gruppo regionale solo se ha unanimità?
6: No, dico invece che ci sono delle cose Mario. Che ci mantengono in città, che tutto sommato possiamo anche presentare.
11: Non è vero. Poi
6: se invece pensiamo che ci sono altre cose, cioè che hanno proposte, pochi gruppi aderiscono, beh, comunque l'inglese o il coordinamento è servito come strumento per poter creare delle collaborazioni trasversali tra Catania, Palermo e qualsiasi altro gruppo, insomma.
12: Che sta dicendo Questo deve essere un contenitore dove si propongono le idee. Più ci partecipiamo, meglio è. Se partecipiamo la maggioranza dei gruppi che appartengono a questo coordinamento, va bene,
9: si fa, delle auto coordinamento. Altrimenti saranno delle cose fatte dallo stesso ambiente.
12: Perfetto. E io sono d'accordo.
9: Anche io.
15: Sì, però voi per primi avete detto che volete dare un'entità con un nome, con una cosa.
9: Sì, però lui dice nel caso
15: un nome a questa
12: cosa. Lui sta dicendo, sta cercando di definire il fatto che non per forza un'iniziativa deve comunque essere fatta da tutti.
15: Ah, sì, beh, certo.
12: Può anche essere fatta solamente da due lug perché tutti non l'hanno colta,
15: certo.
16: Non è
12: lug, e non diventa,
16: non è per coordinamento.
7: O perché ci
9: quindi lui dice utilizzare
7: quel modo lì.
9: Utilizzare, sì, diciamo, coordinamento,
7: sì, cioè, perché io voglio farla con Luca Tani, non me ne frega niente degli altri.
16: Esatto, abbiamo già firmato un accordo
7: così,
16: ieri.
7: Sì, ieri abbiamo firmato un accordo meraviglioso.
11: Con la mano nel culo, quello della foto.
16: Quello della foto.
7: Con mano nel culo.
15: Quindi di tutti o della maggioranza?
9: Lui dice, cioè, lui dice di usare il nome diciamo, di questo coordinamento solo nel caso in cui tutti si trovano d'accordo.
15: Ah, quindi solo con l'unanimità?
7: Cioè mai.
9: Cioè mai.
6: In fondo, perché stare in questo coordinamento se non condivide? Cioè, dovremmo dire, siamo un coordinamento che abbiamo queste idee, cioè, che ne so, appunto, siamo a favore del software.
12: Sì, secondo me questo problema non si dovrebbe porre. Cioè, scusa, se noi siamo qua per fare delle cose insieme, perché dovremmo, perché io non dovrei poterla fare, tu non lo vuoi fare?
16: Ma perché a me può dare fastidio, ma scusami, perché non potessi essere, posso non essere d'accordo col modo
7: su come
16: in
7: lo si fa?
16: Intende la parola free software, perdonami.
12: Ma in modo.
15: Ma come intende organizzare,
16: beh, come
15: magari,
7: l'interpretazione qui è univoca,
15: una cosa.
16: L'interpretazione su free software è univoca, secondo me, ma
7: è
16: non
7: un
16: è
7: esempio.
16: Detto che tutti siamo d'accordo su free software, ma è un esempio stupido, perché io potrei non essere d'accordo con te sul modo in cui intendi organizzare un'iniziativa, e non va bene, tu potresti condividere in parte,
6: deve essere chiaramente,
16: ma lì bisogna chiarire come.
12: Il discorso è questo, però, che potessimo essere d'accordo sul modo di organizzare l'iniziativa, ma non sul fatto di organizzarla o sul...
15: Ma scusa, invece se già ti metti a litigare sul modo,
11: cioè,
15: non c'è più adesione, allora.
11: Di veto, e il veto si può porre anche su una fesseria.
16: Cioè, infatti, anche su una cosa di secondo ordine.
15: Che ne so, lo vogliamo fare a Enna o a Catania? Bisogna decidere. Io propongo
16: a Marsala. Contro il disagio marsalese.
6: Non credo che, secondo me, per come siamo, dovremmo avere gruppi che si trovano a discostarsi costantemente. Non può capitare. E va bene, una volta, due volte. Dopodiché, se sei allo stesso gruppo, allora chiaramente
12: basta, si esclude democraticamente. Si va ed è finita lì.
15: Ma io non credo che ci sia.
16: Una.
17: Secondo me non c'è bisogno di questi veti, di queste cose, perché sennò che senso ha?
16: Una per una.
18: Questa che è la libertà di dissociarsi. Eventualmente più che infatti,
9: come
7: il fatto c'è
17: se io come Lugo di
12: la maggioranza, tu sei come Lugo di tutto,
16: quindi tu sei dappertutto,
12: infatti il coordinamento è lui,
16: in cielo, in terra, in ogni luogo,
12: se vediamo nella lista solo lui si parla, si risponde da solo al nome di qualsiasi gruppo e abbiamo finito,
16: non è lì,
12: basta.
18: Vabbè,
12: stavi dicendo,
11: scusa. Ci vuoi scrivere l'auto? Ah, vabbè, ma allora in questo caso si potrebbe adottare una soluzione ibrida, cioè tipo per esempio stabilire che c'è una maggioranza qualificata del, che so, 75% per una determinata decisione. Se c'è quel 75% automaticamente diventa una cosa adottata dal coordinamento regionale, a prescindere che il rimanente 25 aderisca o meno.
16: Bene, ma a questo punto io mi chiedo, provocatoriamente, chi è che ha diritto a comporre il 75%?
17: No, ma a parte questi
11: numeri, cioè il singolo,
16: ma quali numeri? Quali numeri?
11: Il singolo gruppo.
16: Perché se dopo domani mattina viene a a dire facciamo parte del coordinamento.
13: Io vado a Stone.
16: Se domani mattina dice veniamo a far parte del coordinamento un gruppo qualunque che ha alcune attività in comune alle nostre, ma che poi per l'80% delle cose che fa non ha niente a che vedere con Free Software e il resto, non fa più parte della quota che concorre a rappresentare il 75 e il 25%. Se mettiamo numeri dobbiamo mettere tutte le parti.
13: Secondo me c'è il rischio di sbagliare, cioè c'è il rischio che la cosa, se facciamo matematicamente, che la cosa sfuggisce, perché per esempio noi per esempio siamo visti in questo momento siamo pochi, ci sono gruppi molto numerosi, quindi il discorso cioè, potrebbe nascere un gruppo di pochissime persone che magari mettono in piedi una cosa molto importante, quindi secondo me
18: la singola unità sia per una persona sia per un gruppo può decidere di dissociarsi, eventualmente non può contestare l'iniziativa degli altri come iniziativa unitaria, quindi può dissociarsi, non può dire no, non è questa iniziativa è stata arbitrariamente presentata come iniziativa del coordinamento, ma non è vero perché non ce l'ho io, tu sei la persona o sei un gruppo, gli altri sono tanti, hanno deciso in comune. Quindi non, io non vedrei il vero, vedrei solo la libertà di dissociarsi.
12: Però questo ti può portare, se fatto una massa, ti può portare a vietarsi di usare il nome coordinazione.
18: A quel punto se hai fatto in massa.
12: No, in massa,
18: siamo nel caso, siamo nel caso opposto, cioè è il singolo che vuole presentarsi.
12: No, non dico il singolo, il discorso delle associazioni che magari possono sempre andare contro le decisioni generali. Il problema non è che ti vietano di fare l'attività, ma ti vietano a un certo punto, se facciamo, mettiamo una determinata regola, una determinata maggioranza, di utilizzare il nome coordinamento siciliano per una determinata attività.
18: Il nome è sempre una cosa fatta, la maggioranza.
12: Il problema è questo qua.
18: Cioè, tipo, poi, non è un veto. Quali sono i diritti delle minoranze?
12: Ma se ad esempio, non so, 3-4 gruppi organizzano qualcosa, si potrebbe fare che si utilizza il nome del, non so, quello che sarà, e poi magari una lista di, dei gruppi che aderiscono.
4: Questa cosa la eviterei, perché...
13: Queste cose sono anche rilevanza fiscale.
4: E cosa?
13: Anche rilevanza fiscale, perché cioè? Dal punto di evento possono esserci problematiche di acquisizione contributi, gestione dei contributi e pagamento di spese.
19: Secondo me è un fattore molto secondario.
13: Cioè, no, parliamo di cose serie.
19: No, cose serie e prime contributi, poi gli aspetti formali, scusate.
16: Secondo me sarò teorico, ma secondo me le cose serie sono le attività che riusciamo a fare.
11: Sì, anche perché
16: le cose serie non sono
11: tutto si riduce alla posizione di un logo, quindi
16: sì, ma voglio dire, le cose serie secondo me non sono sicuramente i contributi o la fattura che dobbiamo andare a fare.
7: La fattura per cosa? Ma per cosa?
16: Cazzo, ma per le non so per cosa, non so per cosa
15: la potrà fare solo io, la potrà fare Fleetnet.
7: Scusatemi,
15: volta, seconda, no?
11: Il singolo gruppo va a chiedere i contributi, perché se il coordinamento deve chiedere dei contributi fiscali, allora dobbiamo fare una cosa molto più grande.
16: Se il coordinamento ha intenzione,
13: se quattro associazioni che aderiscono all'iniziativa, onde per cui ha senso la sua affermazione di specificare quali quattro associazioni stanno partecipando, perché poi sono quelle quattro associazioni che dovranno rappresentare
4: anche una sola. Virgilio o Vincenzo, perché non ho mai capito come dire. Qua non stiamo parlando di associazioni, qua stiamo parlando di persone che si sono trovate con un intento comune e adesso vogliono un attimino allargare la cosa e un attimino avere l'appoggio di tutti. Non stiamo parlando di associazioni, perché se dobbiamo parlare di associazioni rimangono qua dentro due persone, perché non esiste più nessuno adesso, cioè io non esisto, il look della raccolta, scusa, non esiste, e non esiste una marea di altri look qua dentro.
7: Pronto?
4: Associazione ci sei tu da solo. Ciao, Solida e il Fitness. È finito. Se questo vuole essere il coordinamento siciliano formato da quattro gruppi di associazioni,
13: ciao. Non vuole essere così, sì. Ma la legge italiana c'è.
4: Sì, ma la legge italiana non vieta, la legge italiana non vieta di
16: libera associazione
4: spontanea di persone, non lo vieta.
12: come non vieta, bene, che io mi posso definire poetria sì, quando ciao. Non vieta che lui
17: domani facciamo dai. Fare una legge,
7: questa è la va bene, qua ciao ciao sì, ciao ciao
9: ma quali sono le scusami Vincenzo, ma quali sono le attività hanno rilievo fiscale, perdonami, cioè no che iniziamo scusami posso
15: ma lo possiamo fare come, lo possiamo giustificare come Solira, come Freaknet, esatto. Le associazioni riconosciute potranno gestire.
19: Che le quattro associazioni che sotto il nome del coordinamento dicono di gestirlo, la Guardia di Finanza andrà a chiedere a una di queste quattro, tutte e quattro la
15: ma no, perché ma se il coordinamento non è un'entità fiscale,
19: infatti, andrà a nessuno verrà di queste quattro. Perché solo una di queste quattro cioè,
15: aspetta, mi sfugge l'esempio concreto, tipo organizziamo l'evento e abbiamo bisogno di un contributo, ci arriva un contributo, oppure vendiamo le magliette dell'evento, benissimo. Questo è un
7: arriva
15: esempio.
7: Il Freaknet le fa e le vende.
15: Arriva il Freaknet le fa e le vende.
7: Arriva la finanza e cerca la fattura, il Freaknet gliela dà.
15: È perfetto.
19: Il problema di fondo è comprenderlo, che il coordinamento contiene anche dei gruppi di persone non costituite con l'associazione. Però sotto il nome del coordinamento si vanno a mettere 2, 3, 4, 5 associazioni e sarà una di quelle 4 5 o tutte e 5 che hanno degli oneri contabili.
7: Non è detto, non è detto.
19: Allora, se entrano e escono soldi, sì.
7: Vabbè, ma se metti...
19: Senza soldi io non riesco a immaginare...
7: Ascoltami.
12: Ma entrano, scusa.
7: Ram, fammi parlare.
9: Riesci a immaginare, scusate, non ho sentito.
19: Senza soldi io non riesco a immaginare di gestire nulla di serio. Vuoi fare dei manifesti?
9: Ah, ok.
7: Dovresti partecipare a un hacker meeting, allora.
9: Il Linux Day è stato sempre poco serio, allora. San Giovannello è poco serio e tutto il resto è poco serio. Se non c'è i soldi in mezzo. Ma San Giovannello sto pagando una quota in Pisa che mi ha fatto la ricevuta a me, Catolaz, Vincenzo Nicosia. Che cazzo c'entra Luca Catania? Perdonami. Non è che qualcosa è seria soltanto se ci sono i soldi in mezzo.
19: Allora, ci fosse fatto come detto prima, con un bonifico unico fatto dal conto del Luca Catania o.
9: Ma Luca Catania non ne ha conto.
19: La fattura.
9: Tu sai quanti soldi?
19: Ah, Luca Catania.
12: Cioè, io non so i soldi per tutti. Ci si stava dando
9: a me non me ne frega niente dei soldi, non sono qua per parlare di soldi.
19: Ragazzi, queste sono cose secondarie, ma nell'essere secondarie ci sono già sentite per noi.
7: Io sono per... Io sono per una guerra contro la Guardia di Finanza, assolutamente.
11: Accogliamo con favore la
7: cioè scusa, esempio, Freaknet non aderisce a questo evento, però io come presidente del Freaknet personalmente vengo e porto le magliette del Freaknet e le vendo. Ok, arriva la finanza, mi chiede la fattura, gliela do, eccola qua, ciao, arrivederci. E allora qual è il problema?
9: Risolto, ok, parliamo delle cose.
7: Cioè, dov'è il problema? Non c'è.
19: Il problema è contrastare la sua affermazione quando dice che quelle quattro associazioni sotto il logo, sotto il nome del coordinamento ne sono responsabili. Quelle quattro associazioni.
7: Ma sul manifesto non c'è scritto.
19: Le quattro che verranno interpellate dalla Guardia di Finanza.
7: E le quattro associazioni diranno: no, le magliette le ha fatte il Freaknet.
12: Conta fino a 50 euro.
7: E allora qual è il problema? Di che stiamo parlando? Di che cazzo stiamo parlando?
12: Gli altri dicono: oh, la Guardia di Finanza! Campa tranquillo, domani si vede. Qualche cosa, ti mettiamo, c'è la Guardia di Finanza.
14: Bravo, Napoli! Guardia di Finanza!
12: Guarda fino a 50! Si vede, dobbiamo fare altro, cioè, poi vediamo, cioè, se domani la Guardia di Finanza viene da me a fregarmi e tu mi vuoi parare il culo perché c'è un'associazione che me lo vuoi parare, ben venga, se non me lo vuoi parare tu me lo pari il Freaknet.
9: Basta. Se Freaknet non
7: te lo prendo,
9: te lo
7: prendo. Te lo prendo,
12: già me l'ha preso.
7: È sicuro.
12: Se vogliamo fare qualcosa insieme, dobbiamo fregarci di questa cosa, perché... Penso che l'obiettivo degli obiettivi siano altri, non sapere i soldi dove devono entrare, chi lo deve fatturare, di chi è la responsabilità, allora se la responsabilità è mia io posso comandare
9: questa cosa.
12: No, quindi parliamo di altro e andiamo a non so, organizziamoci in qualche modo.
7: Di dietro.
9: Uno per volta.
20: I problemi sono andati anche perché abbiamo. Sta uscendo anche questa discussione. In fondo i gruppi siciliani tutto sommato non hanno avuto i grossi problemi tra di loro, però è evidente che ci sono
7: vaffanculo, Dio.
20: Di pensare che si scontrano diciamo, vediamo che loro sono molto più formali rispetto a noi, mentre magari ci organizziamo così, questo, come abbiamo fatto sempre.
1: Deve essere un distinto.
20: Questa è una cosa che però appunto,
7: da valorizzare,
20: nasce proprio anche da questo, diciamo la verità, tra Lupi Catania e Lupi Siracusa, che ci conosciamo meglio, Boidri, cioè questi problemi non ci sono mai stati, tutto sommato, cioè non servirebbe un discorso maggioranza, cioè io sono sicuro che è un'iniziativa che potrebbe creare qualsiasi gruppo, cioè noi la condividiamo, ma noi non possiamo condividere a volte certe iniziative molto formali che sono, che magari, oppure modalità di
21: caso, diciamo anche come dicevi, c'è qualcuno rappresentante di ogni gruppo che dice il mio gruppo dice questa cosa e quello dice a me non me ne frega niente, quello dice sì, e si continuerà così all'infinito
1: perché fin quando non così. Arriveremo alla morte entropica,
21: esatto.
22: Non si è capito
1: la morte termica, ok.
21: Quindi questa cosa si è definita
7: già sbagliato nome.
21: Io nella mia vita non ho mai fatto niente di associazione, non ho mai fatto niente però, non ho mai fatto niente come associazione. Il Poetry Club esiste, e
7: fai bene.
21: Un'associazione. Il Freaknet Media l'ha stato per una vita senza essere associazione.
7: No, lo è tuttora, perché l'associazione culturale Freaknet è solo un merdosissimo strumento burocratico, che quando proprio non ne possiamo fare a meno e ci rompono le balle, ci turiamo il naso e la usiamo.
21: I hack meeting esistono senza.
7: Per il resto smette di esistere, perché l'associazione non ce ne frega niente, cioè burocrazia, mamma mia, palle.
21: Però è anche io capisco lui quando dice è anche vero che dobbiamo stare attenti all'aspetto burocratico, ma è giusto,
7: e purtroppo,
21: ma credo che non sia
23: si può valutare di volta in volta
20: valore. Il problema è non dimenticare che le regole ci sono, esistono nel codice civile e altro,
21: ma nessuno
20: è stato certo, cioè tutto sommato qual è l'ultimo problema, cioè,
1: io no, non ho mai
7: non è vero, infatti
1: io sono uno di quelli che per regole non le rispetta minimamente, le conosce ma non le rispetta, perché me ne porto, nel senso che il punto della questione, se la mia libertà si deve misurare in termini di regole, probabilmente non è la mia intenzione. Se qualunque poi fisicamente sto qua c'è un problema che comunque
24: sì.
1: È secondario
24: è un transformer.
1: Io dico quello che penso, poi se qualcuno mi deve interrompere, ma che lo faccia pure, me ne sto sbattendo, cioè non sto là a entrare nel merito delle paranoie, devo parlare con le pinze perché mi devo preoccupare di più dico quello che penso, la mia libertà si misura in questi termini, non si misura in termini di guardia di finanza, carabinieri o altro che cazzo me ne frega di me. Me ne sono fortemente fregato tutta la vita di queste situazioni, quindi a parte il mio estremismo entriamo nel merito del fare, cioè almeno nel merito dei contenuti, fondamentalmente la necessità di darsi un'organizzazione, cioè di darsi dei parametri possibilmente non troppo restrittivi, possibilmente misurati sulla, sul colloquio e in relazione anche con le normative, non solo con le normative, evidentemente ci porta a darci delle regole, porlo qua dentro quantomeno, ma secondo me l'aspetto è sostanziale è dato da siamo qui perché fondamentalmente vogliamo fare delle cose assieme per darci forza assieme e non a partire dalla cosa finanza ma a partire dal contenuto. Posso può darsi che non sia scontato questo, cioè il fatto che siamo qua perché può darsi non sia scontato a questo punto. Io prendo spunto,
20: però faccio una parentesi nei termini, io non faccio parte di nessun gruppo moralmente, mi rilappo moralmente, ma dico non sono dentro la realtà, però
21: basta, da questo momento in poi sei fuori, basta. Poi va bene. tu voti
7: io mi astengo e mi dimetto.
20: Allora il discorso è questo, cioè, ciò non toglie che io leggo dalle volontà tranne la tua, che fondamentalmente c'è una necessità di tendere verso, poi magari discutendo si va verso altre direzioni, ma dico questa fa parte della dinamica delle cose, ma porre come prevalente, tu dici a parole secondarie e poi vieni qua a fare un discorso prevalente sull'associazione che vai a presentare da forti con la guardia di finanza, che ne frega. Questo è un problema forse tuo, hai ragione.
25: Non è un problema mio, è un problema di cultura generale.
20: Vabbè, cultura generale è scuola della sessione e la
25: maternità. Cultura dell'associazione.
1: Posso fare una provocazione? Visto che può darsi che molti di noi o tutti stiamo dando per scontato il motivo per cui gli altri che sono altro da noi sono qui,
16: è il motivo per cui gli altri, che sono altro da noi e quindi secondo alcuni neanche conoscibili, giusto? Nei loro intenti e nelle loro manifestazioni, che cazzo ci fanno nella mailing list del Lug Sicilia, che cosa fanno quando dicono la loro sull'iniziativa regionale? Io provocatoriamente chiedo a tutti: cosa ci facciamo qua? Ognuno di noi, per quale cavolo di motivo, è qua a San Giovannello oggi, il 29 di maggio? Perché se non partiamo da questo, noi siamo venuti l'anno scorso, il 16-17 maggio, qua a San Giovannello, perché pensavamo di doverci, quello che è ottobre, pensavamo di doverci incontrare. Quindi la cosa che ci spingeva era questo. Bene, ora, a 7-8 mesi di distanza, che cavolo ci facciamo qua a San Giovannello? Perché già ci siamo incontrati, ci siamo visti, ci siamo rivisti durante l'anno, quindi cortesemente mi volete dire, visto che non sono capace di capirlo da me, voi, a me, Catola, se vi va, che cavolo ci state a fare qua? Io vi posso dire cosa ci sto a fare io. Io sono venuto perché
17: ci sei tu.
16: Ah?
17: Io sono venuto perché ci sei tu.
16: E io perché ci sei tu.
7: Ok, celebriamo un matrimonio.
16: Io ci sono perché io sono venuto qua perché sono convinto che dopo che ci si è incontrati e dopo che ci si è con molte persone incontrate su alcuni punti di vista, su alcuni obiettivi, su alcune attività che si possono portare avanti, è corretto cominciare a lavorare su queste attività. Però può darsi che io mi sia preso un abbaglio, cioè può darsi che io l'anno scorso, nella foga di vedere Crash, perché non lo vedevo da tanto tempo, possa aver scambiato il suo pensiero con qualcos'altro, o il suo culo con qualcun altro, chi lo sa. Beh, io ci sono per questo, e dite, ognuno di voi, secondo me, dica che cavolo ci sta a fare qua, perché altrimenti non ha senso, parliamo del nulla, parliamo di darci delle regole per fare una cosa che non sappiamo cos'è.
20: Stessa cosa possiamo dire noi, ci siamo accorti come gruppo che per moltissime cose che facevamo singolarmente eravamo sulla stessa lunghezza d'onda di molti altri gruppi, e quindi abbiamo iniziato a pensare perché non iniziare a tessere questi collegamenti, sia per avere iniziative, diciamo, di carattere più vasto, e poi anche perché appunto, cioè, abbiamo per esempio fatto gli scorsi dei seminari, noi non abbiamo la forza per organizzare molti seminari, però grazie per esempio al gruppo di Elisa è venuto Mario, abbiamo fatto il seminario su TGP e tante altre cose. Quindi
7: in gruppo tuo.
20: Cioè, questa cosa sui altri gruppi possa portare cose positive. Basta pensare che dopo, cioè prima non ci conoscevamo tutti quanti, dopo il primo evento, che l'obiettivo era proprio quello, conoscerci, sono nate tantissime altre iniziative anche al di fuori del coordinamento, cioè tra gruppi, per esempio io con uno di Palermo, Gambi, abbiamo fatto una cosa insieme, ma non sapevamo che esistevamo prima. Però grazie appunto a questo evento abbiamo avuto la possibilità di, cioè sono nate tantissime cose, tra spensare, tra persone, tra gruppi, quindi è un incubatore un po' di connessione, come quello che esce. E non ne diciamo la verità, è un vero problema, perché a questo punto, cioè, almeno io dico, voglio dire quello che penso, il vero problema è che...
21: No, di un'altra cosa.
20: No, io lo voglio dire, cioè, il vero problema è che... Vabbè, non lo dico, cioè, non lo dico come gruppo di Lug Sicilia, ma come persona, cioè, a me mi sembra che, in genere, siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, tranne, lo possiamo dire, una genia animale, un gruppo che a volte, cioè, dire, a noi ci fa piacere che siamo tutti insieme, però che la pensa in un modo un po' diverso da come la pensiamo noi in certe occasioni. Di cui non condividiamo, per esempio personalmente non condivido certe cose che sono successe, certe cose che potrebbe a volte, il discorso del famoso dominio di cui non volevo parlare, che mi esce, che Linux Sicilia, cioè a volte potrebbe venire il sospetto come se qualcuno potesse sfruttare, perché il problema è che qualcuno possa sfruttare il nome del coordinamento, in fondo non ci abbiamo mai pensato, ci abbiamo iniziato a pensare, o almeno io ci ho iniziato a pensare quando sono successe delle cose che magari, non so, erano un po' ambigue, quindi se uno volesse pensare male potrebbe, magari appunto è stato solamente che non ci si è capito quando c'è stato il discorso del Linux Meeting, quello di Palermo, insomma, del plutonismo. Questo, il voto, questi sono i motivi per cui stiamo parlando, perché io sono convinto, almeno, voglio dire questo. Con gli altri gruppi, non ce l'hanno

0: continuare, non per fossilizzarci nella nostra propria, per continuare ad andare avanti.
1: Dove? Io voglio sapere che cosa ci facciamo qua. Perché se dobbiamo andare da qualche parte, dobbiamo sapere dove dobbiamo andare. Io voglio sapere tu, Ram, qua, che cazzo ci stai a fare? Tu, Asbesto, qua, che cazzo ci stai a fare? Eriol, che cosa ci va a fare? Elisa, cosa ci va a fare? E gli altri?
2: Io sono venuto per divertirmi.
1: Questo. Anch'io. Questo voglio sapere, perché se non sappiamo dove dobbiamo andare e se non abbiamo, se abbiamo mille direzioni diverse, non ha senso cercare di costringerci tutti verso una direzione che è la media ponderata.
3: Ma io non credo che sia così.
1: Ma
3: io
1: voglio
3: penso
1: capirlo.
3: Che di base abbiamo gli stessi, cioè magari gli stessi no, ecco, però di base ci sono degli intenti comuni, delle idee comuni, e su questo possiamo coordinarci. Poi se ci sono anche delle idee che non collimano con questi intenti, pazienza, ma coordiniamoci su quello che vogliamo e possiamo fare insieme.
4: Quello che proprio la natura di ciò che ci accomuna.
3: Ma lo sono senz'altro, non ci sono dubbi. E credo che comunque non si verificherà mai nemmeno il problema che qualcuno possa sfruttare questo. Nel momento in cui comunque formalizziamo tra virgolette un coordinamento eccetera, che è che non ci sono problemi.
5: Questa cosa che dicevo proprio per questo, dobbiamo evitare che si verifichi questa cosa in modo, per esempio dicendo che tutte le iniziative magari prima per noi, per alcuni potrebbe essere una cosa scontata ma magari non è stato, partono dalla mailing list, cioè se deve essere una cosa che deve essere diciamo spacciata come un'iniziativa
1: camuffata.
3: E non solo, dovrà essere approvata, suppongo, dall'unanimità, dalla maggioranza, da quello che decideremo. Nel momento in cui non lo è, non è di fatto una cosa che può passare sotto il nome del coordinamento, e quindi non vedo il problema.
0: Vediamo quali sono le cose in comune. Il Livorno, poi?
6: MP3?
0: MP3?
1: Pirata!
0: Mettiamo la parte di pirata centrale. Mettiamo su un server per mostrare che crea.
1: Lo stai memorizzando, vero?
2: Certamente.
3: Ha scritto tutto, ma
1: ha scritto e ha memorizzato tutto.
2: Sto registrando.
3: Userai contro di me. Userai contro di me.
2: Ovviamente, poi monterò a farvi dire cose mai dette.
3: Ok. Quindi non so, possiamo anche deliberare, no, in questa sede a maggioranza, a mani, non lo so come facciamo. Cioè decidiamo allora che siamo un gruppo di gruppi? Sì, penso. Quindi
0: gruppo di gruppi.
3: Decidiamo che come strumento di voto, tra virgolette, cosa facciamo? Ogni gruppo vale un...
5: Il meccanismo delle frenti, per la mia esperienza, pure per cose stupide, tipo quando dobbiamo scegliere il luogo dove fare l'evento, per dire che siano detto altri posti quando riusciamo a trovare le persone, invece noi dobbiamo considerare che ogni gruppo c'è una persona che per qualsiasi cosa noi possiamo contattare, magari questa persona può cambiare nel tempo e questa persona ha, diciamo, lo scopo di poter interfacciare il coordinamento con il suo gruppo.
3: Sì, questo dal punto di vista della comunicazione.
5: La comunicazione. Cioè, quando abbiamo avuto problemi con questo meccanismo abbiamo risolto. Per le adesioni, per esempio le iniziative, come diceva Lisa, magari molte persone hanno chiamato singolarmente, lui giustamente si è rincoglionito, invece magari la prossima volta
1: mi è venuto Semis, dov'è in pista?
5: Portavoce 5 persone, 4 persone, cioè è un meccanismo che funziona, però questo non significa che quella persona è il dittatore del suo gruppo, cioè semplicemente un ponte, un
2: poveraccio,
5: ponte,
2: diciamo.
1: Se il gruppo ha deciso che lo sia, perché non può essere.
5: Certo, il gruppo va in fama, non è la propria dimensione.
1: Esatto, può scegliere. Non è
5: come, non il rappresentante, come si diceva una volta, ma il referente per gli altri gruppi.
1: Esatto.
5: Esattamente.
1: Io però a fianco a questo credo che bisogna sottolineare un altro punto. Il fatto che non è sufficiente per comunicare agli altri semplicemente far passare una mail fra i referenti, perché se io ho intenzione di proporre al coordinamento una marcia contro i brevetti software a Marsala, la prossima joint day sarà a Marsala. Se propongo, non posso scrivere, ripeto, al referente di Lug Siracusa, al referente di Poetry, che poi coincide con Poetry, al referente di Sputnik, al referente di Solira, e quando loro mi dicono sì, la cosa mi piace, aspettarmi che la cosa sia

0: approvata dal coordinamento, perché scusatemi, non è così e non è automatico, certo, secondo me.
1: Certo, deve essere una cosa che passa attraverso la mailing list, quindi, perché ad esempio ogni persona di qualsiasi gruppo, secondo me, se lo desidera, anzi sarebbe bello, potrebbe partecipare e dare le sue idee per una lista di coordinamento.
2: Si auspica che sia così.
0: Speriamo che sia così.
1: Però il meccanismo delle parenti serve semplicemente quando bisogna...
2: per semplificare la cosa.
1: E questa persona, diciamo, in tempo ragionevole dovrebbe per esempio dare come professioni, è un meccanismo per poter essere più veloce per organizzare cosa, altrimenti succede che appunto diciamo che viene a dei ti risponde il singolo di questi accusa, io vengo, un altro io vengo, e sarebbe impossibile. Invece concentrandoci in questo modo magari riusciamo semplicemente a rendere più veloce le cose, però i referenti non hanno la possibilità di dire sì, questa cosa può fare, questa cosa chiaramente deve passare sia dalla mailing list e poi per come è organizzato chiaramente il gruppo che deve anche diciamo a questo referente.
3: Non è banale
1: come adesso ha funzionato, lo fa finito anche prima.
4: Come non
3: nostro referente, non gliene fregava niente di questa cosa, quindi non partecipa perché
4: io faccio devo come faccio una testa,
3: non si posso esibire 5, 6, 7, 8
1: lezioni. Anche automatico, ecco che non abbiamo visto il pubblico, chi ha il cuore, diciamo, proprio il gruppo vuole vedere che il proprio referente faccia bene il suo lavoro, lo può fare in qualche modo.
3: Ma io credo che l'importanza della lista sia non tanto quella di garanzia per chi è rappresentato da un referente, ma più che altro di possibilità di esprimere opinioni che siano condivise con tutti, perché altrimenti non facciamo la
4: chi esprime opinioni con il gruppo deve poter documentare la sua.
3: Poi dal momento che un po' si considerano che è una questione di
4: credo che non si sia
5: la gruppo di l'entità della mia lista sono il gruppo, quindi alla fine se ci sono delle cose perché sono i gruppi, i gruppi sono formati da persone, la comunicazione in mailing list è fatta da persone, ma non possiamo riversare questa mailing list possibilmente delle cose che aspettano decisioni interne del singolo gruppo, perché questo è un gruppo di
3: ascolta,
5: quindi la decisione aspetta il singolo.
1: Salvo, raccontissimo, ma molte volte quando le mailing list all'inizio abbiamo avuto dei problemi di persone di Mazzala che avevano il problema di installare il pacchetto X e hanno già potuto solo in Sicilia, e gli è stato detto molto educatamente: guarda, è una lista di coordinamento, serve ad altro, quindi queste cose magari chiedi al nucleo di Agrigento che è quello a 200 km da te. C'è Trapani, ma Trapani non vede.
5: Beh, coordinamento e comunicazione, per quanto riguarda comunicazione
1: interna. È naturale, però
3: è giusto che quindi. Cioè, è una rivista che serve ad altro, serve a.
1: Pure dirlo qual è importante, cioè se io ogni volta che devo postare, devo andare a sentire il mio gruppo che mi risponde dopo la settimana. Cioè praticamente mi stressa la lista. Cioè, prima di.
3: Se io prima di scrivere gli adesso lo spadano, non ti prendo a stare attento.
4: Grazie.
1: Iniziative, che mettiamo secondo me tutti, è un gruppo
3: definire
1: il
3: corpo.
1: Io credo che sia questa soluzione, comunità, però chiaramente diciamo che se significa comunità più che il campo, questo non deve essere, però se dobbiamo prendere, no, io dico, cioè, anche però dico il discorso dell'unanimità va bene, ma poi dopo si salverà, cioè se significherà
6: è chiaro che se fanno un tipo di identità di globale, che raggiunge tutti i presenti in questa realtà, e tipo, qualcuno ti vuole vedere in caso di un'unità, secondo me forse è la realtà che più può rispecchiare l'unico nome, no? Cioè l'unità è quella,
1: sì, quella, sì, quella, sì, quella, sì, quella,
6: ma proprio la definizione, esatto, al momento in cui un gruppo e non ti fa l'iniziativa sul libro software, non ti fa l'iniziativa sulla libertà di informazione, non ti fa l'iniziativa, ti blocca tutto quanto, c'è la chiesa di sé che cavolo stai in questo stato di cioè a quel punto bisogna che se la
7: è io per me va pure bene questa cosa, nel senso che se succede una cosa del genere, cioè ben venga la provocazione anche da
6: parte, ma se diventa un po' più preciso, perché no, esatto, se diventa solo per due
7: volte, no, che l'unione deve poter affrontare questa cosa, perché vuol dire che effettivamente un'unione di tutti i gruppi non c'è ancora e quindi bisogna affrontarla. Ben venga questa cosa, ma secondo me non c'è problema, cioè andiamo, cioè nel senso
3: l'unione secondo me è dei
6: nove di fare,
1: no, che fa l'unanimità,
3: no, ma che fa l'unanimità è un testo, no, che fa l'unanimità è un testo, no, cioè se noi siamo qua, la cosa dicevo,
1: non è la cosa che
3: siamo qua, se noi siamo qua e decidiamo decidere le prossime iniziative all'unanimità, se questa unanimità non ci sarà, significa che c'è 2, 1, 15, 8, 20 gruppi dei nostri che non sono qua, cioè che sono qua,
0: non
3: sono,
0: non sarà mai
3: se sono sempre gli stessi.
0: Non sarà mai.
3: Non ci sarà mai l'unanimità, vuol dire che
6: non è da raggiungere solo perché si fa la proposta, che se tutti la cosa si discute.
0: Sì, sì.
6: Cioè, tu hai,
0: ma io non credo che nonostante le discussioni, non penso che
6: è chiaro che se qualcuno ti viene
3: a me di parlo con, secondo me l'unanimità è un test, no? Cioè se noi decidiamo di capito? Diciamo di stare assieme perché abbiamo degli obiettivi comuni e non riusciamo a raggiungere l'unanimità su questi obiettivi perché due, tre gruppi per ogni cosa sono contrari, vuol dire che quei due o tre gruppi non sono nel coordinamento del free software siciliano, o potrebbero non riconoscersi, ma potrebbero dire noi siamo il free software siciliano, voi siete il free software d'avanguardia siciliano, andiamo dove siamo, ci siamo.
8: Yeah.
1: se devo contattare il poeta, non è che devo contattare qualcuno del poeta, so che se no
7: io
1: non risponderà, chiaramente vuol dire che il poeta in qualche modo non ci tiene molto a partecipare alle attività.
6: Un esempio lontano da me e non lo vedo più. Carlo Strozzi era il responsabile della raccolta delle adesioni del documento che, come so dire, avete sottoscritto. Io non sono arrivato a sottoscriverlo come Stupiz perché non sapevo chi era, ma non dire che sono sottoscritto anche in realtà.
8: Grazie.
6: parliamo di questo punto, perché se non è chiaro questo punto non stiamo girando niente.
1: Ok, perché
6: c'è stato una, c'è un precedente, c'erano 9 astenuti e uno che ha votato e il tuo meeting stava per essere organizzato da tutti i universitari e gli altri.
7: Parliamone.
6: Quindi è chiaro che una settimana di estensione non significa che alla fine se vota solo uno e 9 astenuti va bene lo stesso per il coordinamento. Perché mi fanno questo problema, perché così è già stato. Quindi se noi stabiliamo che non possa essere, che poi non sia così.
8: Ma non è una cosa molto questa, non esiste come una cosa.
6: Ma si fosse, secondo me.
8: Cioè, io penso una persona con un minimo di raziocinio dovrebbe, se non fosse neanche il problema.
6: Sì.
8: Discutiamo come si può fare.
9: Allora esiste la
3: considerato che con un 49% di con un 51% di italiani che effettivamente vorrebbe che sì, con un altro scuolo e non si dice niente. È un caso, ma non è un caso che si
9: può. Parliamo del 51%, non parliamo del.
6: Su cui coordinamento si cioè i contenuti in quale nel qual caso al momento in cui c'è un motivo di ostracismo e allora a quel punto le differenze vengono sui contenuti, perché se qualcuno deve fare politica, regionalistica politica, da questo punto di vista vuol dire che le preoccupazioni soggettive sono troppe. Vuol dire che i contenuti non avrebbero abbastanza, vuol dire che ci sono difficoltà sul motivo perché siamo qua, parliamo di questo, non parliamo del fatto che io conto su quello, poi conto su quell'altro, poi conto su quell'altro, e che cazzo, ma quelli contare loro su quell'altro libro, e affrontiamo la cosa su se siamo d'accordo di tutto. Sugli argomenti non siamo d'accordo e allora cioè, non si fa appunto. C'è poco da discutere su come fare i calcoli del perché una limitata è qualificata il 76%, io soggetto oppure io gruppo, e che cazzo, ma prima vediamo che cosa abbiamo da dire e poi parliamo tutto quello che cazzo ci vogliamo preoccupare, cioè quali sono i punti generali sui quali ci combiniamo. Forse questo va discusso. Se poi là ci sono diversità, automaticamente il problema organizzativo si risolve.
3: Ci sono delle diversità,
6: sì, non so se sono state fissate.
7: Parliamo di
6: parliamo di
3: c'è un coordinamento del software libero del processo qualsiasi, c'è un vero e proprio
6: processo. Parliamo con Teresi, ma non ci sono le domande.
7: Facciamo una cosa, allora arriva il tutto. cercando di amalgamare la cosa, scopriamoci questa cosa. La dobbiamo parlare di questa cosa del tubo, la spiega a tutti questa cosa del tubo. Vai! Vai, spiega a tutti questa cosa del tubo, spiega che cosa è successo al tubo, spiega cosa è successo con Galavaz,
9: Perché Galavaz ti nasconde le cose? Spiega! La gente lo dice!
7: Invece di parlare di altri, parliamo di te, vai! Cosa succede? Come la vedi tu questa cosa del tutto all'interno del coordinamento? Come la vedi tu questa cosa del tutto davanti a tutta la parte?
9: Aggiungi
7: tutti
9: le tutte se ci piace, se vuoi, perché tutti quanti
10: Yeah.
9: ancora, ma sarà lui che si affronterà il dubbio apposta. Non sono il dubbio d'accusa, lui non è il dubbio si accusa, lei non è il dubbio d'accusa, lui non è Freud.
7: Ma tra l'altro poi se lo detto, questa volta siamo favorevoli, se lo detto, mettiamo che non è possibile, se lo detto diciamo che non è il punto. Allora. Quindi anche se Enzo fosse il referendum di quello che tanto era, non c'è niente a detto, però, non sì, ti ha detto, parliamo del problema.
9: Ho detto bella l'idea, ma io non ho parlato, bella l'idea.
7: Poi un'altra cosa, il nudo è stato fatto. Il nudo è stato fatto.
9: Allora.
7: È stato fatto, com'è andata?
9: Allora, no, no, io continuo con l'ordine, perché la questione ha preso la sua dimensione. A questo punto, viste le email, viste le situazioni, visto che a livello nazionale c'è giunto alcune dei problemi di immobilismo, visto che dal punto di vista organizzativo il punto non è costituito come associazione, quindi dovevo io trovare 5.000 euro, sono 2.000 e io pagare le borse del lavoro.
7: Ma questa cosa l'hai voluta tu? Ma tutta questa cosa l'hai voluta tu?
9: No?
10: Ci senti troppo responsabile degli altri?
9: No, io sono responsabile per le persone che mi hanno eletto.
7: Se
9: ci fosse
7: anche per il mondo, se
9: già, se ti vuole fare attenzione.
11: Signore,

0: un KX. Docteur Bou, Akka, Akka,
1: sì, è mio. Eh? Docteur Bou, Akka.
0: No, tu sei Wixi e io sono Ukai.
1: Ah,
0: È molto simile.
1: Vabbè, ora che lo so, la conosco. Però.
2: Fino a novembre 2005, a parte la Merlotte, garantirò

0: scoperto che niente. Il Luca Catania ha la facoltà di, se vuole, se sceglie, se decide, se lo ritiene opportuno. Non abbiamo messo un articolo 6 in cui diciamo che il Luca Catania deve partecipare alla Bisoccia Foundation, il Luca Catania deve organizzare un Linux all'anno. Non abbiamo fatto niente, quindi secondo me quello che riesce a fare l'Unus Siracusa, che non ha nessuno statuto e che lo fa per scelta e non perché, vale assolutamente quanto quello che fai tu per... Perché, ascoltami, Vincenzo, perché abbiamo ritenuto, siamo un coordinamento di persone, di gruppi, non di persone. Quindi se dopo domani verrà un presidente di Stupis, che se ne fotte del fatto di essere nel coordinamento del Stupis Sicilia, come caspita si chiamerà, per me è lo stesso, se Stupis vuole essere, c'è. Se Stupis non ci vuole essere, perché ha un presidente che non è rappresentativo di Stupis e che se ne fotte, il coordinamento continua. Non è che continua solo se c'è Vincenzo Virgilio che garantisce per Stupis. O Stupis continua a essere se c'è Vincenzo Virgilio, Luca Catania sta cercando. Se Luca Catania deciderà di esserci, indipendentemente dal fatto che sia caldo, è un altro. Vabbè, ma ognuno ha i suoi, le sue motivazioni. Tu hai una motivazione che è formale, a me non mi frega niente.
1: Secondo me
0: sarebbe
1: un consiglio, proprio che magari forse non ho mai capito perché non è dove sta questi eventi, oppure nemmeno non piace la scelta, sarebbe molto più bello. Perché magari chissà.
2: Cerchi di capire, cerchi di starci dentro, cioè questo forse

0: propone alla comunità dell'approvvigionamento sostenibile Sicilia con Carlo Tracchiamarsi di portare un state 5 a Stalma di Palermo in videoconferenza con gli affiliati di cui in state 20 mili e anche della va bene, ne scrivo nella mente anche questo. Scrivo, mettilo nella mente non so. Sì, ma voglio dire, mettilo in mente. Mettilo in mente. Che non si faccia più, se vuoi dire,
1: e perché poi ho paura, vedete che sto cercando il coraggio di andare a fare attacco, mentre un nemico ai figli. Facendo tutt'altro sul sito di usinitino.org, virus.
0: Ma chi è che sto facendo? Qualcuno del naso, qualcuno di... qualcuno del coordinamento? Per questo non è stato sul coordinamento?
2: Ma perché devi venire in mente?
0: Anche per questo, perché qua dentro c'è qualcuno che manda i virus su Linux.
1: Oppure fa...
0: Vincenzo, te la posso dire una cosa? Te la posso dire una cosa?
1: Oppure
0: te la posso dire una cosa? Vincenzo, te la posso dire una cosa? Vincenzo, no, ascoltami, lasciamola per te. Ascoltami, e te lo dico per la terza volta. Cosa fa per lui? Lasciamola perdere per i 24, ascolta, non è vero quello che dici tu. Hai l'abitudine di evitare di parlare con la comunità. Tu hai l'abitudine di evitare di parlare con le persone, di confrontarti. Perché se tu non avessi problemi a confrontarti con noi, domani scriveresti questa bella email e la manderesti al coordinamento, alla mailing list.
1: Non è sentito di venire per acquisire la disponibilità della persona.
0: No, funziona al contrario. Funziona al contrario. Funziona al contrario.
1: Ma che stiamo dire così più? E noi ci vorrebbe piacere supportare anche noi, non perché devi fare un...
0: Aspetta Luca, non dire niente, perché non vorrei che si dica che è un joint venture, è stato deciso, che vogliamo portare Stalma a
1: fare. No, dico, se tu fai una buona proposta, ovviamente, possiamo aiutare, non c'è bisogno di qualche molto importante.
0: Sicilia, però in realtà lavorerò male con
1: che mi dica io non lo so.
3: Vorrei non sapere, ma tu
1: no,
3: ma nessuno. Cioè se volessimo
4: Thank you. sono stato candidato al
5: questo è il computer del grand uomo, questo stanno facendo linee random.
6: Ma chi è sto tutta... random? Chi è sto random?
5: Quello là del Freaknet, quello...
6: Ah, sì, sì, ho capito.
5: Quello là, questo
6: inglese. Ah, ecco. Forse è in inglese.
7: Tutte queste linee che sono.
5: Niente, sta giocando da solo.
8: Thank you. manifesto con la...
6: No.
5: Ho presentato, dice.
8: Non mi fai pensare. Solo che il legnatile è troppo bello.
6: Io lo volevo fatto. Solo che mi ha chiesto una pazzia. Chi li fa?
8: Chi tu non devo fare?
6: Ma che sei scemo?
8: Fare questo. Ma ci perdi niente.
6: Ma tu non te lo puoi fare.
8: Ma come te lo smondi per solo? Adesso te lo puoi fare. Tu che ti ingegni a fare queste cose.
6: A parte che lui è falegname per queste cose. Ha pure gli strumenti per tagliarli, per levigarli. Non li puoi fare, devi andare a comprare un mare di cose.
8: E quando mi lavora?
6: 3.000 euro. Io pensavo ci fosse 300.
8: Ma perché c'è gente che se lo fa?
6: Non lo so, qualcuno lo fa, sì. Gli ho chiesto, ma quando ci vorrebbe? No, 2005,
8: 2005. Quando?
6: Quindi è quel computer. Ma perché dipende pure in base al legno che uno.
8: Ma con 3.000 euro la portati.
6: Particolare, però non...
8: l'ha sostituito un pezzetto alla volta.
6: Cos'è un genere? Cosa sarebbe?
9: Thank you.
6: squadra.
9: Flufenazine. Finalmente anche in Italia il farmaco antipsicotico prescritto ogni anno a circa 10 milioni di americani. Flufenazina è indicato per la schizofrenia e per tutte le turbe emotive.
10: Flufenazina, in compresse da 8 grammi.
9: Attenzione, poiché i suoi effetti sul cervello sono ancora poco conosciuti, il medicinale potrebbe provocare effetti collaterali.
11: Con la seconda, infatti vado qui per qua, sempre mi pare di nuovo, perfetto, questa volta sono online, vediamo se qualcuno dei amici qua, non dite,
12: ma che tutto amico che fa un corso di questo tipo che può dare delle lezioni
11: io ci sentiamo, vediamo un po'
12: come fa, anche perché ci mi stai dicendo non è una cosa proprio tecnica che dici come fa
11: e non posso entrare, no, in pratica lo dirò, ma nelle cose che sicuramente già tu conosci, collegare i microfoni, mixer, le fonti sonore, risale registratore, queste cose qua, ma per quanto riguarda il software, più che elencare quali software ci sono e dire che sono software libero non c'è molto.
12: Va bene,
11: noi abbiamo messo, noi online abbiamo fatto ad esempio lab.org, per il nostro, per attendiamo gli appunti, abbiamo fatto una strada in rete anche per l'inglese, sì, questi sono i nostri appunti su come fare, diciamo, quindi software utilizzato, come si configura, parte server e parte file, sì, l'hardware eccetera. Io sto usando Dark Files, il nostro server è un Express 2, quindi qui io ho Dark Files configurato, che prende la stream e la manda sulla nostra macchina in lambda.
12: Il vino lambda vi conosco oppure semplicemente un server?
11: Perché è il nostro server, proprio no.
12: L'avete fatto voi la sorti lì?
11: Sì, ma è la compagnia. Abbiamo uno dei nostri video lì, l'autore di gran parte del software.
12: Sì, sì.
11: Ma questo è il comando che uso a mano per fare lo stream. Qua ci sono i file di configurazione. Ovviamente avete con Windows.
12: Esatto.
11: Windows. Ce l'ho, grazie.
12: Questa è una cosa che ti volevo chiedere. Server Linux.
11: Non problema che serve Linux è che noi non usiamo Windows da più di 10 anni.
12: Quello è un discorso etico comunque, no? Non è un discorso tecnico.
11: No, è anche un discorso tecnico, perché ti funziona tutto molto meglio e non devi preoccuparti di un sacco di cose, virus, programmi che si bloccano. Puoi usare computer vecchi tranquillamente, invece di usare mostri nuovi con il sacco di RAM.
12: Tipo che se io un giorno faccio un flash mi viene con il
11: computer. No, puoi usare un Dell con 2, con 256K999. Non fa. Poi il software che abbiamo scritto noi è fatto per girare su macchine molto vecchie. Quindi comunque puoi fare lo stream del messaggio. Ma non vuoi poter scrivere quello di te? Questa è la nostra distribuzione di Linux, fatta da noi.
12: No, no, non è proprio.
11: Non so se ho avuto modo di vederla, ma questa è orientata al multimedia. Ed è una live, quindi tu avvi il computer con questo CD, ti parte questa di Nebelic e dentro tutte quelle che ti fanno che stanno prima. Il momento in cui poi stai in computer e lo riavvi è come se non fosse stato usato. Questo è comodo, diciamo, se vai in giro, quindi fai una discussione, prendi un computer che fai online, lo riavvi, lo riavvi, lo riavvi.
12: Ho capito, certo è un po' da lavorarci su, specialmente se non hai mai avuto a che fare con queste cose, è chiaro che ci vuole un po' di...
11: Ah sì, bisogna perderci un po' di tempo.
12: Ci deve perdere un po' di tempo. Qui hai una sorta di...
11: Di sistema.
12: Ho capito. Dopo, praticamente, fare l'apparatore con la radio è un po' bello. Quindi, l'apparatore con la radio che ho fatto, però alla fine mi ho detto che può lavorare però posso rimanere, pensavo che non che cominciasse alle 3:30, però che so, quando ero un 4:15 avevo calcolato un'oretta, quindi
11: non sono in ritardo? Ma perché le cose all'italiano? Questa per noi che si chiama il letto. Questa cosa di primi non facciamo i trucchi. Abbiamo problemi a metterli online, infatti.
8: Però eventualmente...
0: Vabbè, noi a questo punto allora, visto che non riusciremo a vedere il laboratorio, per cui andiamo così...
11: Vabbè, non l'ho detto,
0: Allora facciamo
11: un po'.
0: E poi casomai, se vediamo che la cosa va ancora per le lunghe,
12: io l'importante è che tu hai la tua mail. No, qui però non c'era. Allora c'era, perché la tua è proprio questa.
11: Sì. Ok.
12: Dovrei
11: tradurre la documentazione in italiano magari, ma poi con l'inglese me la cavate?
8: Sì.
11: Perché tutto il software, poi la documentazione del software è in inglese, quindi ti conviene.
12: Linux per discorsi,
11: ti conviene per tante cose.
12: Tecnici
11: è proprio comodo.
12: Ma già Linux, cioè Mimmo me lo voleva installare da tanto tempo,
0: dice
11: che
0: casa
11: di scavo,
0: basta
11: Windows! E il mio consiglio è se vi mettete con Linux, cancellate proprio Windows. Se no non imparerete mai. Avrete la difficoltà, vabbè, lo faccio con Windows. E quindi Linux rimarrà inutilizzato da una parte. Invece se la togliete proprio,
12: siete
11: perfetto usare. E poi è questione di due settimane imparare tutte quelle due cose che sono di poco. Poi alla fine c'è.
12: È uguale, sì. Ci sono
11: due cose in inglese per presentare, ma anche tutto in italiano.
12: Sì, sì, in italiano. Ho visto. C'erano molti miei amici.
11: Grazie, prego,
13: vieni a casa mia. Il boom.
14: Che cosa?
11: distrutto.
6: Eh?
11: No, qua è distrutto.
6: Come?

Cosa fate? Porca... Vabbè, stiamo.

0: ragazze non hai delucidato se ne sono andati?
1: No, sono qui perché sono venuti in tempo, ho spiegato due cose e poi magari ci sono.
2: Tu hai ancora l'intenzione di fare qualche video con loro in questo ultimo mese?
1: Io personalmente no, ma noi come fitness sì, fitness comunque da vani stiamo cercando di organizzarci per farli. Un corso di programmazione per i ragazzini.
0: Non mi dimentico di mettere un po' di hacker. Purtroppo quando poi mi hanno detto che Photoshop dopo 3 anni non puoi più aggiornare, perché io non aggiorno più niente,
3: poi un d'ora in poi sarò in là.
0: Quindi la carta del 4.5, no, la 5.5 originale, non me l'hanno più fatta.
3: Perché tu ogni anno devi staccare l'aggiornamento. Che rottura.
1: Va bene, tengo e fango batteria.
4: I come from the dark side. I'm a lawyer.

0: E a questo punto, una serie di gadget sonori che arricchiranno le vostre composizioni. Un foglio strappato.
1: Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una storia esemplare, seconda parte. Dodici cani feroci cacciano via gli intrusi e li mordono nelle natiche. La Ecstasy International presenta Rouse, l'emozionante gioco storico con oltre 3 milioni di scatole vendute in Italia. Troverai nella scatola i pupazzetti di Vittorio Emanuele e famiglia, una cartina aggiornata dell'Italia e i temibili cani di frontiera. Divertiti con Rouse. Batterie non incluse nella confezione.

0: Rock and Roll, radiodramma fondamentalista di Cane Capovolto.
1: Lunedì, verso la morte.
2: Ciao, cos'hai nella busta?
1: È un disco 45 giri.
2: Che musica?
1: Non lo so, mi è piaciuta la copertina e l'ho comprato.
2: Hai sentito le notizie?
1: Oggi è lunedì, non dimenticarlo.

0: Che roba era?
1: Il 45 giri che ho comprato prima.
0: E tutti quei rumori che c'erano sopra?
1: Il rock and roll è una musica rumorosa per natura. Il rock and roll è una motocicletta che corre dritta verso la morte. Martedì. Il tatuaggio.
0: Ehi, sai che non te l'avevo mai visto?
2: Che cosa?
0: Il serpente che hai tatuato sulla schiena.
2: È sempre stato lì. Metto su un disco. Funziona l'impianto?
0: Funziona.

0: Il disco era difettoso o era proprio così?
1: Era proprio così, nessun difetto. Perché?
0: Hai sentito che cosa è successo a Ted?
1: No. Che cosa?
0: Oggi è martedì, no?
1: Mercoledì. La massa del cranio.
0: Il cervello, nello stato naturale, riempie quasi interamente la massa del cranio.
1: Che leggi?
0: Franz Josef Gall, Nozioni di frenologia. Che disco hai messo?
1: Rock and roll. L'ho comprato ieri.
0: Che dicono le parole della canzone?
1: Lui non la vuole perché lei è malata.
0: Bello, che cos'era?
1: Rock and roll, te l'ho detto. Giovedì. Un disco regalato.
0: Ti piace il rock and roll?
1: È una musica obsoleta. E poi sai che penso?
0: No, dimmi.
1: Niente. Pensavo ad un mio amico che ha avuto un incidente con la moto. È stato martedì, l'altro ieri.
0: Hey, woman, love. Hey.

0: Cos'era?
1: Un disco che mi hanno regalato. Gene Vincent.
0: Ma non sembrava rock and roll.
1: Venerdì. La ribellione.
0: Tutti sanno che un mulo non deve essere mai forzato né sottomesso. Puoi abbassare la musica, per favore?
1: È un 45 giri che devo regalare ad un amico. Secondo te, questo è rock and roll?

0: Secondo te, questo è rock and roll?
1: Certo, il ritmo ed il messaggio di ribellione sono tipici del rock and roll.
0: Perché parlavi dei muli prima?
1: Non mi ricordo, forse per via della ribellione.
0: Oggi è venerdì, vero? Sabato, incoscienza.
1: Perché non metti un bel disco?
0: Che musica vuoi ascoltare?
1: Qualcosa di leggero. Ho bisogno di staccare il cervello per 5 minuti.

0: Ma questa era una canzone originale degli anni 50?
1: Credo di sì. Oggi è sabato. Come vedi, era tutto scritto. Rock and roll. Domenica. Un presentimento.
2: I giovani hanno perduto la forza di ribellarsi. Il rock and roll stesso lancia un messaggio patetico di libertà.
1: Forse è sempre stato così. Guarda qui dentro.
2: Ehi, ma quello è uno scorpione. È velenoso, devi stare attento, potrebbe pungerti.
1: Avevi ragione tu. Non dovevo regalare quel 45 giri. Avevo avuto un presentimento.
3: Pensavo ad un mio amico che ha avuto un incidente con la moto. È stato martedì.
2: Oggi è domenica. Il cerchio si è già chiuso. Fine.
1: Voci di Emanuele Puglia, Riccardo Maria Tarci. Cane Capovolto, Catania 2000. In memoria di Kenneth Anger.

Rock and Roll, radiodramma fondamentalista di Cane Capovolto, appendice. Flatulenza. Il termine indica l'aumentata presenza di aria e gas nell'intestino e la sua emissione attraverso il retto. Nistagmo. Il termine indica la presenza di oscillazioni ritmiche degli occhi in direzione orizzontale, verticale o in senso rotatorio. Le oscillazioni degli occhi possono inoltre avvenire in senso pendolare o a scosse. Prurito. Sensazione soggettiva che induce al grattamento. Può essere localizzato o generalizzato e accompagnarsi al rossore che segue il grattamento. Scoliosi vertebrale. Il termine indica la presenza di una deviazione laterale della colonna vertebrale. Molto spesso le cause si possono ricondurre a eventi di natura traumatica. Tachicardia. Il termine indica la presenza di una aumentata frequenza del battito cardiaco. Normalmente il cuore batte con una frequenza media di 60-70 battiti al minuto. Si definisce tachicardia un battito cardiaco pari o superiore ai 90-100 battiti al minuto.

0: perché questo non è
1: un accoso.
0: Dovrebbe poterlo
1: fare. Sì, vedi.
0: Ormai
2: io dico
3: peggio di nuovo, incredibile, è bidirezionale. Si può anche
0: c'è stato qualcuno che si è messo a incollare,
3: ma geniale così quando
2: non
3: viene...
2: succede sempre.
0: Qualcuno mi aiuta a configurare il
1: tre volte! Ah, certo!
2: Come aspetta? Non ci riesco, Windows è difficile, ma proprio difficile da rimuovere, è una cosa incredibile.
1: Fermo un secondo.
2: Non è possibile. Ci vuole uno sforzo per rimuovere Windows, incredibile. Ma ce la farò!
1: No, scusa!
2: Ce la farò! Ho rimosso Windows.
0: Ah. È rimasto lo schifo.
2: Come ovvio. Quando si rimuove Windows.
0: Non ce la fa.
1: Stanno uccidendo.
4: Lei non può usare la videocamera, io l'ho brevettata 5 anni fa, quindi ancora siamo in tempi non sospetti.
1: Stanno venendo proprio, siamo...
3: Prego, avanti.
2: Ah, cioè, praticamente tutti siamo collegati con tutto in wireless.
3: Sì, con il mio nome e la mia carta di identità. No!
0: Che è successo?
3: Non va bene.
4: Cosa?
3: Io ho brevettato l'idea di guidare seduto. Se tu guidi seduto e io ti concedo la licenza di guidare, altrimenti non lo puoi fare. Siccome questo deve funzionare, mi fa concorrenza, io non ti concedo l'utilizzo di guidare. Quindi vieni e ringraziami.
5: Making off, sapere liberato, Chuck prima.
4: L'ultimo talk del nostro New Linux Day introduce l'argomento del sapere liberato. La ricerca c'è. Per parlare di questo argomento io avrò bisogno dell'aiuto di un caro amico, del signor Fu, come potete vedere, ha fatto una scoperta scientifica rivoluzionaria. E intanto secondo me sarà lui stesso illustrandolo.
0: Questo è un nuovo modello innovativo di mezzo di locomozione che aiuta le persone nel traffico. È così agile da poter
4: facilmente
0: aggirare le macchine.
4: Però, mi scusi, io so che lei ha brevettato questo, quindi magari... aspetta, lo dico io. Quindi magari è difficile fare ricerca su questo argomento, però io vorrei usare da un profano che sarebbe possibile migliorare la questione. Magari non pensa, non dando qualcosa dietro.
3: No!
4: Ma scusi, non lei chi è?
3: Io sono il signor Bar. Io ho brevettato l'idea di ruota posteriore, quindi qualsiasi mezzo di locomozione che monti una ruota posteriore mi paga, io il brevetto. Io decido a chi concedere l'idea, in questo caso siccome il mezzo mi fa concorrenza, perché io accordo con le case pubblicistiche, tu non puoi neanche pensare di montare
0: qualcosa.
3: Io ti pago, non se ne paga. Ma tu puoi anche pagarmi, non puoi, ma sono io a decidere a chi concedere l'idea e a chi no.
4: Ma scusi, se per esempio il signor Fusi mi passa qualcosa di diverso,
3: no! Non se ne paga di mente, è inutile che pensiate! È inutile che pensiate che le idee appartengano all'intelletto umano, le idee sono di chi le brevetta. Io ho brevettato questa idea, tu
0: non la puoi usare.
3: Perché no!
0: No!
3: Io ho brevettato anche l'idea di chi le case comunistiche mi pagano questi accordi. Tu potresti utilizzare l'idea, se io ti concedessi il brevetto, ti concedessi il brevetto, io non te lo concedo perché tu mi fai concorrenza, quindi tu non puoi guidare tutto, tu non puoi usare la tua, tu
4: sono desolato che questa linea di ricerca si è rivelata impraticabile.
3: Viva i brevetti!
4: Buona la prima!
5: Per le pigrizie non aprire la porta, stanno trasmettendo in streaming.
0: Però lo devo mettere prima quando c'è la
1: palla. È il primo, io non
5: infatti non sono visto.
6: Tu stai sviluppando in GSP?
4: Sì.
6: Quindi mi puoi dire in due parole cosa dice se da GSP?
4: Vorrei farmi aiutare da un mio caro amico, il signor Fu. Il signor Fu? La bici con una ruota
0: è un innovativo mezzo di locomozione che serve per girare il traffico facilmente, però l'ho protetto da brevetti, quindi non la potete copiare. Se la volete la dovete comprare solo da me.
4: Complimenti, però ora guardando un po' meglio la sua bici scoperta, io sto notando che forse si potrebbe migliorare se mettessimo qualcosa dentro.
3: No! Non se ne parla.
0: Assolutamente.
3: Io ho implementato l'idea di ruota posteriore. Tutti coloro che utilizzano la ruota posteriore devono passare da me. Io vendo licenza a chi utilizza la ruota posteriore, ma solo a chi decido io. Tu, col tuo mezzo di promozione e evoluzione, mi farai concorrenza. Perché io ho accordi con le continuazioni dell'automobile e non voglio che il tuo mezzo vada in evoluzione con la mia idea. Tu non puoi fare ricerca in quel campo.
0: Ma io ti parlo. Ti
3: pago. No! Non se ne parla! Assolutamente! Non solo tu devi pagare, ma deve avere il mio consenso per fare ricerca in quel campo.
4: Stiamo parlando di ricerca scientifica, dove
3: dovrebbe essere un campo aperto.
0: No! Assolutamente no!
3: Tu devi, dico, tu, voi pazzi eter criminali, dovete dimenticare l'idea che le idee appartengono all'intelletto umano, alla collettività così famigerata. Le idee sono di chi le brevetta, di chi è del primo, e se tu vuoi mettere una ruota posteriore, tu volessi, dovresti pregare. Siccome io dico no, tu non lo puoi fare. No! Non ci provare neanche, ti ricordo che io fornisco ruote posteriori alle case mondistiche. Sulle ruote posteriori ci si siede. Io ho brevettato l'idea di guida da seduto. Quindi tu non puoi neanche immaginare di utilizzare quella bicicletta, come si chiama, da seduto, in piedi e senza una ruota.
7: Abbiamo preso un bel po', quest'anno abbiamo messo
1: tutto?
7: Ci sono qualcuno a 64 più che vanno via meno perché c'è da finire.
1: Ma pomeriggio con questa
7: fatta perché. Forse c'è un punto dentro il mio. No,
1: allora poi lo risolviamo.
7: Scarichiamo da internet ora qualche ISO. Mettiamo a scaricare qualcosa,
1: io un po'.
8: Chi vive in una casa di vetro non deve gettare pietre. Questo proverbio vi sembra stupido? No, non lo è affatto. Marplan, il sedativo americano della nuova generazione.
9: Wind. Il cliente la lei glu glu glu glu glu glu.
0: Ma che cosa mi stava che sì, no, che sono molto contento. Fai un po' di auguri a casa, di furore, fai un po' di auguri a casa.
10: A tutti i romantici.
0: Tutti quelli romantici, hai fidanzato? Già fidanzato. A questo punto non mi dà.
5: Porco Dio!
0: Vediamo noi qui. Lui ti

Non so solo perché la cosa ci sta,

affetto, affetto, auguri, affetto.

Tu a casa, auguri 2K1.

0: siamo riusciti a spostarlo. Qui c'è un casino della Madonna,
1: il porco Dio
0: bastardo, c'è un casino che non si può calcolare.
1: Ma perché parliamo così lentamente?
0: Perché insisti anche tu al microfono, ti rendi conto che sentire la tua voce dopo almeno 0,7 secondi dopo che hai detto qualsiasi cosa ti fa rarare.
1: Ah, è vero!
0: È una cosa molto strana. Qui c'è una situazione in giro a fumare canne, a sentire parmigiane, familiarizzare, 2001, queste storie qua, insomma.
2: Che cazzo dico?
1: Cervello rallentato. Qui nessuno ha il cervello rallentato.
0: Qui nessuno ha il cervello
1: rallentato.
0: Cervello rallentato. Abbiamo un bordeller. Siamo felicissimi che la festa qui sia ascoltata da almeno 40 persone. Non sappiamo precisa, ma sono 40 persone. Grazie TTK!
1: Mi ha fatto aspetto.
0: Gian, è tutta colpa tua, Gian. È tutta colpa tua, Gian. È tutta colpa tua, Giaro. Sta colpa tua, Gian. È tutta colpa tua, Giaro. È tutta colpa tua. Caro, è tutta colpa tua. Tutta colpa tua. Sai lo Sputnik fra l'uomo.
1: Minchia.
0: Sembra sia tutta colpa mia, è stata. Perché Giaro è tutta colpa? Perché Giaro è tutta colpa tua?
1: Sono... auguri.
0: Auguri. Auguri, ma che minchia, hanno già fumato da accusare Giaro. Grazie, voglio bene. E a Quest faccio gli auguri in diretta. Quest, te lo su, prima volta nel 2001, glielo succhio Quest.
1: Rido.
0: Faccina in canale di Lobo. Giaro, ma a qualche succhi? A Quest. Chiediamo a chi ci sta ascoltando se riuscite a sentire la musica. Voi la sentite la musica? Giaro, noi la sentiamo la musica, ma Giaro, ma cos'hai nella bocca? Sputnik. Ma è della NASA? Ma che cos'è? No, è vero.
1: I russi?
0: Gli americani! I russi, quelli che comunisti mangiano i bambini! Esattamente!
3: Buongiorno, buongiorno!
0: Io saluto! I deliri di Chrome al microfono!
1: Non sentire che delirio di
0: Lobo! Parlaci del periodo che eri uno spazzino in Brasile. Tu hai fatto lo spazzino in Brasile a Rio de Janeiro.
4: Sì, esatto, proprio a Rio de Janeiro.
0: Perché?
4: Perché a Rio de Janeiro è bello fare lo spazzino.
0: Ma cosa trovavi?
4: Trovavo roba da spazzare e la spazzavo.
0: E poi mi chi avevi una vita, una casa, una ragazza così singolo?
4: No, avevo una vita, una casa e una ragazza. Certo.
0: E la casa dei figli in Brasile?
4: Certo, ovviamente. Ma te non hai mai lasciato dei figli in Brasile?
0: Ma sì, certo. È lo scopo della mia mio seme.
4: In Brasile.
0: Se BBK, porco Dio, BBK sta parlando con una stella di cui un sacco di scintille in mezzo alla techno e tiene il ritmo completamente. E mi ha portato la scintilla.
4: Regale parrocchia.
0: La regale parrocchia. Tengo al microfono.
4: Qualcuno aiuto, sembra il Papa. Fratelli.
0: Sole. Vega dice viva le brasiliane. Facciamo un sondaggio in questa stanza di cane? Dai un'occhiata, Lobo, tu che ne pensi? BBK che si muove come una se voglia di dietro è meglio musica, nel frattempo lo succhio al riff. Allora metto la musica. Però il microfono non funziona se lo attacchiamo là. Era il computer. Grazie a Zim. Ma dimmi come mi tocca fare i pompini in radio.
5: Un mezzo del culo.
6: Allora, auguri. Io, aspetta. Ah sì, io sono col cellulare adesso, che sono collegato su internet. Lo potevo chiamare subito. Dimmi. Sì. Sono a casa con amici. Mi sento male, aspetti. Tu che qua. Bene, dai. Ti mando i saluti di Giorgio che è collegato. Sì. Va bene. Ok. Sì. Ciao, ci sentiamo poi domani. Ciao.
5: No, io non voglio fare nessuna cosa.
6: Ti mando gli auguri di Luigi.
4: Ciao,
6: molto divertente.
7: Quando Gesù è tornato,
8: la rete. E allora io che niente più bravo, diciamo.
9: Ma io domanda così. Ma di più sicura la fine,
8: io dico, Cristo è la risposta.
7: Sì, si doveva dire questo.
9: Però non mi fa che in preda,
8: ma non mi dico
9: ma non hai coraggio. Lui lavora, lei lavora il suo tempo.
7: Ma Capodanno, non riesco a parlare con lei.
6: Ah,

Adiós.

morning, but it only took a little time.

Thank you.

山形県の文化。

0: Cano.
1: Thank you.

Yeah.

0: pronto per trasmetterlo, dimmi se si vede. Devi stare un bel po'. L'ha preso?
1: Vincerà il che dopo troppo leggero, direi che è un po' finito.

0: parte più bella.
1: Ma lui potrebbe un po' parlarci.
0: Niente.
1: Ma cosa c'è? Dai.

Thank you.

0: muoiono. Tutti e due, tutti e due devono stare abbassati.
1: Non è un coglione.

0: 个劲，你得把脑子弄得行。累掉了，哎呦喂！
1: 太酷了吧！
0: 我比赛已经过去了。
2: 努力找不到，那也找不到。

Yeah.

0: Il microfono qua a terra, ragazzi.
1: Perciò che avete fatto?
2: Il giochino di tutti! Non lo so!
1: Sei di merda.
2: Uno c'è fa bella, uno c'è fa bella.
3: Non c'è il vino, mi sta niente. Non si può fare, mi piace.
2: Niente.

0: 그럼
1: 그래서
2: 이렇게 가면 뭐 기모보다 놀기 들어 소고 여러가지
3: Thank you.
0: No, no,
1: yeah.
0: No, no, no.

0: no, è solo tu. Sono le cazzate su. Io
1: con niente di giusto.
0: Oh, ecco. Non c'è più una certa di gatto, no?

0: con mi chat.
1: Naturalmente
0: ci faccio quello che cazzo mi pare.
2: Però non ho problemi di trovare
1: il mio. Meglio. Vuoi che gli stai?
0: Non ho mai sentito che ti hanno raccontato. La parola di un dato è un milione di giorni.

Se si fosse la ministra che ha fatto la tassazione, non si va a finire. Se si dovesse votare, io potrei.

0: quarto. No, sono il profilato. Il profilato, eh? La profilato. Guarda questo judo. Ti butta a terra.
1: Thank you.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

0: cosa.
1: Ah,
0: saranno
1: tutti là, saranno
0: chi?
1: Normale.
2: Ciao.
0: Buddana,

0: you don't get to go.
1: I think about it.
2: Thank you.

0: Do you have a ready place in the mountains? Are you okay?
1: Well,

0: credere nel suo io lui. E il mio stesso pure di capo. Ehi, te lo prendo con le mani. E tanto lei come fare secondo lei?
1: Sto moella, però, porco mio.
0: Non posso darti questa capo di informazione. Hai contro il regolamento. Non mi fido di te. Forse non avrei dovuto l'alba. Fanculo, te, fanculo, ciò. E non fare le ironie per te, lo stronzo, sei sedato nella tua città.
2: Prego.
0: Ma non ci fatto. Ma dico, Cristo santo, sai quante possibilità ho detto di legare. Mi sa uno quel di canto che fa, dai, prende l'ordine qua con la tua specialità. Basta una foto segnaletica per capire di sé. E non vieni che ricordi qualcos'altro, tanto tra i fatti e gli castrati.
3: Ma io ti conto, te l'ho già detto una volta, non fanno ripetere.
0: Quando portiamo lo spazio?
3: Ma così sapevo che muore.
0: Mi piange il cuore, ma qualcuno è portato qualcosa. Che cazzo di... E ogni cosa...

0: Ma cosa cazzo? Che è successo? Pensavo che fossi morto. Ehi, tutto bene?
1: Tutto.
0: Cosa è successo?
1: Morito.
0: Ma sapevamo che qui avevo fatto tu, amico. Allora?
1: Morto chi?
0: Senti, parlo del morto. Ora entra un buco nella mia terra. Entra male. Basta! Senti, è meglio che fai. Torno. C'è il tuo, grazie. Spettatore, che bisogna fare il misterioso, aspettiamo a posto. Ok, salutiamo. Pensiamo che c'è una spia. È sicuro che c'è una spia.
1: Cosa devo sapere?
0: Cos'è? Perché morire. Senti, questo posto non è sicuro.
1: Non è più sicuro, ce ne andiamo. Non viene venire a loro.
0: No, perché
1: qui non c'è da nessuno.
0: Tu, non cagare il cazzo, troppo.
1: Non ce ne andiamo. Penso che non ce ne va nessuno.
0: Ma fanculo, pazzo maniaco! La colpa tua, se stiamo stesso casino! Che è successo? Stiamo di questo che è successo! Mi avrei fatto un culo come una cazzo! Non sto spesso di lampo di testa, per quanto mi facevi il cuore!
1: Che cazzo vedi?
0: La sparatoria che è incenerata!
1: Poi?
0: No. Nel negozio, te lo ricordi?
2: Non è vero, non è vero.

0: Poi chiudo dicendo che consegna per la libertà condizionale.
1: Se non c'è niente.
0: Dove?
1: Una testa di caccia. Non voglio neanche farlo vedere.
0: Ah, non finisco mai di sorprendermi. Fortunissimo nel faccia una vecchietta per me. Se te si mette gli assegnano un giudice da voi stessi. Un bravo ragazzo come te, difficile con un verdoso scappare. Voglio che tu stati riorganico i fatti che ti hanno dato in galera. Che diavolo vorrei che facessi, che mi dimenticassi di te?
1: Insomma, non lo
2: so. Nana, vuoi morire?
0: Hai voluto poter fare di più.
1: Grazie davvero.
0: Lei sorrido. Allora, raccontami.
1: Non ci si deve ricordare.
0: Ti vedo che tutto non credo a me. Di come va? Il sorriso, dai.
2: Un pericolo che non si fa intelligenti come te.
0: Io volevo dire che ho detto personalmente, ma ho detto che sono veramente volevo sapere.
3: Da mattina ti porto all'Olimpia.
2: Da mattina.
3: Ciupi, cosa?
2: Ciupi!
4: Ciupi tromba!
2: Ma cuccia! Ma vaffanculo, vai!
4: Gli
2: estraggo la spina
5: toccata.
2: Il corpo con l'estrazione della
4: spina.
2: Pure registrato.
3: E poi
5: dicevo che quello che si chiama principio di Albano sono dei gigante della strada, che
2: se non c'è
5: una cazzo un tailgrado protagonista Don Novilla
2: con il solco tra le chiappe
3: il grande arco
2: il guisco il solco delle chiappe con la corona di chiando mi sta rimanendo
3: da dove te ne vai
1: non so se tu sai
3: il giardano
1: sembra che abbiamo la gente in sacca, questo è un giro con uno spiro.

0: questo vestitino di pelo. Ma gli faccio fare al Hitler.
1: Prendi il boss.
2: Come il dottor della Mora.
0: E poi state lui, sta a vestire degli occhietti.
1: Vale.
0: Come vedete, sai qualche altra zecca che domani facciamo il brodino.
2: Ma noi facciamo un prodotto che è per togliere i parassiti, zecche e pulci, e non è, insomma, è un po' meno chimico, lì è tanto come estratti vegetali, perché non ammazza le pulci e le zecche, le mettiamo strisce. Ma perché non le ammazza? No, lui c'era l'altro, gli ha tagliato quello la mente, l'altro.
0: Ce l'ha,
2: non ce l'ha.
3: Va bene.
2: Ci usci un po'. Rimasti il burgino solo.
0: Tu dice vai di là, io chiudo il
4: mio.
5: Thank you.

0: caso mi dice che ciò vuole fare. Devo entrare in casa con un buono a aspettare. Dopo aver aspettato per esempio che non sarebbe, non chiede se la chiama e mi fa giusto. E mi viene a prendere un po' di
1: cuore.
0: Sì, è vero. Poi c'è una ragazza. Smoky Beach la cartina. Arrivato là, mi fa conoscere il tuo rinunciato Mr. White, un uomo che dice il mio Mr. Orange.
1: Mr. Orange?
0: Mr. Orange.
1: Ok, Mr. Orange. Ma che mai detto così, Mr. Orange?
0: Sì. Mr. White?
1: Sì, Mr. Orange.
0: No, non mi sembra di quello che ho scelto, ma non mi ha più lo scherzo di chiedere, perché mi fai chiedere da voi. Gioca oggi, non ci
1: vedo. Come fai?
0: È in detta con il fan.
1: Sono un cariaccio. E voi due avete parlato?
0: Chi è Gesù?
1: Tu vuoi dire che vuoi?
0: Ah, sì.
1: Di cosa?
0: Del Bronx.
1: Del Bronx?
0: Sì. Se lo dico, non ho venuto i soldi, con il tempo di loro.
1: Da una notizia. Perché se tu mi dite noi, hai il tifoso del Bronx, vuol dire che sei un discorso. E sono pronto su 25 e vale, che a me vuoi che hanno un bel fascicolo. Questo rotto in culo di Mr. White, ma ci vorrei che tu guardassi tutti i ritratti dei nostri amici di Milwaukee che hanno precedenti per la mia mamma e adesso uno è quella faccia. Ottimo lavoro, Fede.
0: Grazie
1: mille.
0: E
1: quindi
0: ma è che tu già parliamo. Ho detto che avevo lavorato con lui e quando è di bello la chiamata per controllare mi ha detto che ero subito ok.
1: Ha detto che è e che però?
0: Chi lo vuole fare tanto per tu, ma ti dovrà, senza suo aiuto non sarai mai in
1: casa. No, no, no. Quel Mike non è un altro caso, quel Mike è un grandissimo pezzo di merda. Sta prendendo tutti i suoi amici. Hai capito l'altro che ti prendendo? A cui penso io? Tu devi farlo dalla testa, non dire anche il pezzo di merda, non c'è più tuo soldo, capito?
0: Grazie tanto. Una roba di vita in tutta la città da lavorare.
1: poi tu vedi la gente che non ha il piano di così mi ho detto, perché sono tu per fare la casa del tempo qua? Perché la nostra specie è molto, molto stretta. Adesso è infatti quello che stai per il dia, che sta facendo per comprare per me. A condizione che hai fatto quello che tu devi prendere un non puoi andare a un camino. Tu infatti ho accompagnato il fratello, ma non ho preso il fratello. Questo un sacco di molti non pagare, ma se no un po' dopo, perché la situazione che niente la tua. E tu non volevi andare in giro
2: sulla
1: tua. Io non mi sono sentito, sono contento di questa sensazione.
3: Thank you.

0: geniale,
1: che
0: genio.
2: Porco sempre più.
3: Ma che sto dicendo tu?

No, porque yo no voy a decir nada.

그렇지.

0: Thank you. ciò?
1: Ehi, qui nessuno cambiamento con nessuno. Questo non è un qualsiasi consiglio comunale del campo. Sarà sentire, tu puoi scegliere due possibili. O fai quello che dico io o altri. Allora si potrà scegliere di smetti.
0: Io tutto non lo so, mettere cazzo. Ma please, però mi servita,
1: andiamo avanti, lo dico io. Allora, avete capito tutti quello che vi ho detto? Se così incazzare non riesco più a parlare. Io non c'ero il posto, Dio. Non vediamo che altro mi stai riuscendo a parlare.
0: Vuole controllare la roba.
1: Non devo trancare anche nessuno.
0: Mi sapevamo?
1: Mi sapevamo la stessa immagine.
0: E va già sulla porta della strada, quindi quando faccio segno, tu si mette l'altro negozio.
1: Interclon e Interclon?
0: Controllo con la prima parte impiegata qui.
1: E il culo di quella là?
0: Vedo dentro su questo cella.
1: Io ho detto sì.
0: E poi sono stato io e poi mi ha detto
1: andiamo là per il mio che prima. Dal momento che non ci mettiamo a cacciare con le vetrine non dovrebbero scattare mai. Tengo due minuti siamo fuori, non un secondo di più. Che succede se il direttore non lo segna di mattina?
2: Adesso ti spiego, in infatti come quello, si assicurano quel culo. Non dovrebbero fare nessuna risposta. Se ti capita un cliente o un impiegato che si crede Charles Cox, magari la piccola telecamera gliela fa di su naso, cantava come te la tua. Saltano tutti via, quello che sta rovando con sangue di schizzo da casa. Se la fanno tutti sotto e nessuno dice più una parola, lo giraccio.
3: Hai capito?
2: C'è una tronza che comincia a romperti il cazzo. Ma quasi come se potessi mettermi un cazzotto sulla faccia. Vedrai che non si può sentire. Con il direttore ho tutta un'altra faccenda invece. I direttori sanno che è meglio non fare contatti. Però se è veramente quello che fa lo scemo, che si crede un cavolo e quel figlio di noia di dispensarlo

刚才讲过，除了电子产品以外。

Thank you.

Yeah.

Thank you.

remember,

una reunión en el estadio.

0: Orina.
1: No, no, no, no.

0: Sí. ¿Eh?
1: Quindi,
2: non lo dico più.
0: Willy.
1: Está solo homosexual.
2: Un hombre.
0: Willy.
3: Ah, giù,
2: pubblicità di Pugliano Arno.
3: E io dicevo
4: le cappelle.
3: E dicevo, Andrea, questi giorni che mi chiamano con le nicchie, lui non mangiava, io era schifo, e solo Giuliano non ha mangiato.
5: La prima volta che ho fatto così.
6: No, sì, così si veda tu, si consuma tutto, non può.
4: Io tra poco mi vado a comprare il letto anale.
5: A parte che così.
4: Non è proprio di luce.
6: Prima cosa che succede, devo diventare come le donne. Sei un trattuale.
3: Bello.

0: Uno tutto l'anno, no? La prendi il culo tutto l'anno.
1: La solidarietà.

Le donne,

0: esatto,
1: di piombo, alzerò il volume con il petto di piombo.
2: Sì, con la sola imposizione delle mani,
1: con la sola imposizione del piombo.
0: Del bene.
2: Ecco la rotella. Ma sta stando come lì da spinto col piombo.
1: Marci, quindi. Ci vediamo marci in
2: mani.
1: Tu pino denti.
0: Video scrintere.
1: Scrintere di marci.
2: Prima con un sacco di nuove.
1: No, ma che? Forse con la quinta. Sono due gatti.
2: No, Ciccio dice è distrutto. Ha intanto il portale, era un percorso mondiale, proprio con la soglia. Ma non con l'intaccato in una maniera pazzesca, però.
1: Il porco di

0: Dio, figlio, porco Dio! Ciccio, porco Dio!
1: Porco Dio!
0: Buon anno! Giubi! Ma noi ci stiamo rincoglionendo davanti alla TV ed è bellissimo, porco Dio! Anche se lo facciamo in Giubi, è bellissimo! Porco Gesù Cristo!
2: Che belli che sono Gesù Cristo, è vero, mi dà zicchina!
0: Sì! Ciao! Ciao! Porco Dio, va bene! Beh, certo che lo so! Come va?
2: Ho chiamato i miei rinnovati,
0: allora! Sento bestemmie! Senti, ma le foto di Giubi?
2: Le vuole, direi.
0: Le foto del più incurato, non so, questa vede a scarne. Perché?
2: Perché l'abbiamo bruciato.
0: Ah, non vuoi? Oh, bellissimo, dai, allora vediamo anche noi allora. Ti ripasso Donata. Ciao! Ah, se vuoi, sì. Ciao, buon anno. Ovviamente.

0: La cirrosi rule. E certo, certo. Sì, certo. Grazie, bellissimo. Vabbè, sì. No, qua più o meno siamo vivi. Dovevamo andare qua al centro sociale via Catania, però poi abbiamo deciso di rimanere a casa e guardare i matri.
1: Io non vorrei interpretarti comunque, ancora.
0: Ops, pardon. Ah, bene. Dai, ti passo Donata qua. Ciao, sono i miei tutti, ciao.
1: Signor Giordano, prego, buonasera. Io benissimo. Ma che cazzo, quale controllo?
2: Il borsiere
1: è qui. Mamma mia, pure il zucchio sta bene. Ma lo sai che Zulucchio si è mangiato la naftalina e stava pensandoci secco?
0: Ma è un gatto coglione con dei padroni coglioni, può che mangiarsi la naftalina.
1: Giovanni, cosa la naftalina? La tazza lunga. Ah, va bene. Ti passo Giulia che stiamo chiamando col telefono di Giulia che ti saluta. Te la passo. Ciao, buon anno, ciao.
3: Gli auguri.
1: Prego, buonasera. Pazienza. Ulate. Anzi, sì, pazienti.
0: Voi dovete assolutamente vedere i film di Giacomo Maria.
1: Non le avete viste. Capolavoro. Quindi sarà di non c'entra.
3: Un ditino peloso.
1: Non giuro, non è un ditino peloso.
3: No, io sono peloso, infatti.
1: E ci sono anche di vino, vedo che è più
3: Giulia.
1: Allora facciamo una cosa.

Grazie.

Grazie.

Piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, pi

primero

Yeah, we're ready.

0: Negro,
1: it's

0: Invece del compagno di mezzo, Yeah. Porque tienes muchos años esperando.
1: Digo, ¿cuántos años tienes esperando?
0: Con me sei clandestina nel frattempo. Con la PlayStation che gioca.
2: Ma sono nel matrix.
1: posso io, e posso fare quello che voglio.
2: Non hai capito, questo è un programma.
3: C'è anche un programma.
2: È una loro tipo.
1: Per poco innamorare.

0: là mẹ mẹ
1: cho chị đi nhờ
2: không có một cái tí sẽ cho một cái tí là phải phóng nó đi em có một cái mũi tí có một cái tí
3: phải đi với nhau với đáp với
2: nhau đi là tí có một cái tí
3: Rodi
1: ma l'arancia come si fa perché c'è l'acido citrico
2: non è l'acido citrico
1: quando si mette nella candela per far assorbire l'odore della sigaretta
2: non si può
0: non ho visto queste immediate delle candele mangiafumo è una grossa
1: no no l'arancia si faceva una cosa
0: l'arancia tu la metti
2: non è vero non è vero scientifico qualsiasi candela
0: appunto quindi non esistono candele antifumo e altre no
1: mettiamo
0: l'aria in alto come si
2: no ma non può avere un fatto di combustione
0: appunto perché l'aria calda è
2: combustione
0: quindi se c'è qualcuno che fuma
2: combustione anale
3: ovviamente
1: io devo pisciare
3: come si è andata dal scritto di un orme bastone del
2: guano no, lo scritto del movimento peristaltico del retto con la massa
3: stava il movimento peristaltico del retto no
2: sono i movimenti delle pareti del retto che permettono di uscire i gas per temporale senza i quali non potremmo
0: così
2: questo grazie alla peristalsi sono contrazioni del resting
3: armonico
2: si sì, armonico uscire gatto non sono però di cambiare la merda
0: ciò che quando la fine non importa
2: si chiama peristalsi
0: su di regalo c'è quello che è su cosa è deliziosa
2: la dice al suo amico
0: non è fatto
2: il professore Montesano diceva durante la lezione oggi spiegheremo quel meraviglioso meccanismo che è il resto
3: è tutti a ridere
0: allora siamo in tesi io non voglio ricordare niente sono sappiamo e vorrei essere ecco non so,
2: voglio fare la mia importanza. Campione del mondo di lui.
0: Un bel giorno. Tutto quello che desidera, signora Ria. Ecco. Ha riportato il mio corpo alla città. Ha inserito il mio parte. E dirà tutto quello che vuole. Il codice d'accesso del mio imprendito. No, non lo vedete, ce l'ho riconosciuto, non posso. Ma io non c'è la vita. Morpheus. Attento, però, la colazione dei cuscini.
4: Sì, mi sembra di mandare un po' là.
0: Ho mandato di nulla.
2: Un po' lo sciroppo di
4: nulla. Sì, questo è stato in ricordo.
1: Adriano.
0: Adriano
1: pure.
0: Adriano
1: pure.
0: Non
1: ha. Ma che non ci fa?
3: però Sampani.
1: Oh,
5: Joey.

0: Ciao.
1: Scusa.
0: Sto per iniziare la trasmissione.
1: Radio Sberzia?
0: Sì.
1: Parlavo? Anche. Perché di questo non arriviamo ancora?
0: No.
1: Che è da sabato mattina con lo stesso pacchetto di sigarette, si è dato un mago. Che siamo contenti di tutto ciò, guarda. Ah, mio sei grasso, quindi.
0: Il mio è sempre stato grasso.
1: Ah, sì? Non posso dare. Sì, perché mai è grasso.
0: Beh.
1: Sicilia, ma sul
0: giornale di Sicilia
1: non c'è un tasto, leggi, non c'è la minchia, quello di oggi, la Sicilia di oggi che c'è.
0: Non fare né strike tu, cioè da qua non ne facciamo, perché sennò non riesco a trasmettere.
1: E oggi non strike, no?
0: Sì.
1: Beh, lo sono di vista.
0: Non mi sembra il caso.
1: Stai streamando la vista? Non ce l'ho, non ce l'ho.

0: entra su www.ecn.org canale HX99.
1: Io lo so, appena entro qua.
0: Bacci.
1: Per il culo, no? E porco Dio, anche poco in gola, ma anche di gola. Ovviamente ne avrò due, ciao.

0: unwittingly, not intentionally.
1: Perché? ecn.org?
0: È andato su internet. Anche questo da Instagram, dai.

che poi secondo me dovrebbe riuscire a registrare nella cassetta dalle lettere di minchia. Oddio, non ci riuscivo. Sono un coglione, sono. Questo. Cartrana di

Fatto oro, mentre viene la protezione non è friendo. La bella meglio così. Quindi prima non ho messo il resto, non ho messo il gatto.

0: sono dentro h-x99 o h-99?
1: Senza nessun trattino, h-99.

0: from hearing a strike. Zero.
1: Sì, andiamo a schiattare. Io ci vado un attimo.

0: un culo. Senti, me la porti un zainetto come il tuo?
1: Mica, l'ho cercato in barca e non l'ho trovato. Ora però penso di trovare una musica grigio. Perché questi qua sono arrivati quando sono partito con mia madre, no? Ma non lo dico con 4. Sono quelli della gente di altri, danno tipo così per partire. E vedo questi 4, uno era in barca e non l'ho trovato, uno stavo a casa e due ce l'avevo messo in giro. Oh!
0: Cosa?
1: Oh!
0: Vai!
1: Poi te lo offro io, volevo dire. Grazie. Le affermazioni del consigliere comunale Marco Volpi del centro sociale Aula, la sua richiesta è scritta tra l'altro da 30 consiglieri. Direi che la

0: Questa è una bella cosa che potrebbero fare i tipi che vengono attaccati. Quando glielo buttano giù.
1: Cosa?
0: Tipo quando vengono attaccati potrebbero redirigere quell'indirizzo all'indirizzo dell'intente. Cioè, se io vado ad attaccare quel sito, lo attacco me stesso, mi rimbalzo. Sì, c'è cioè, insomma guarda.com che ti mandava il tuo server web locale. Www.siae.it.
1: Oh! Oh! No, il ping non funziona.
0: Oh, non funziona, stacca,
1: no, stacca il ping. Sì, ma staccalo, non ti ci mettere a pingare.
0: Sì, ora, tutti quegli attacchi sicuri si possono di un ping.

0: sembrerebbe effettivamente avere preso dei cittadini. Non che porto di
1: esempio. Usate il fax 06.
0: Sì.
1: Quindi siamo 80 persone, è bellissimo.

0: الجوف. يوسف يفيده؟
1: نعم.

Il potere è dentro di noi, ma pochi lo sanno. Pentobarbital, in supposte da 35 grammi. Per chi vuole il massimo, subito. Pentobarbital. Corri subito ad ordinarlo. www.istitutodiobedienzaanimale.com. Pentobarbital.

0: asbesto amante della supercazzola con scappellamento a destra, nonché lussurioso di avvicinamenti di dietro senza esclusione di colpi e senza grassi aggiunti. Amante di banane di carne ed esperto in flauti di pelle scorticati.
1: Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indicare

0: microonde.
1: Ho
0: registrato questi prodotti analisi. Radio Cybernet, Centro Sociale Auro, riunione della rete telematica Freaknet.
2: Internazionale Sud-Sud, è un organismo di volontariato praticamente che si occupa di immigrazione sostanzialmente, ma soprattutto di quello che riguarda la possibilità di sviluppo di un certo tipo di cultura e di tecnologia a favore dei paesi del terzo mondo. Comunque qui nell'ambito catanese stanno progettando una serie di iniziative praticamente tendenti a integrare quelle che sono le culture degli extracomunitari, a creare dei momenti di integrazione, di comunicazione, di incontro tra le varie culture. Ora, nell'ambito di questo progetto, che tra l'altro è finanziato dalla CEE, loro avevano chiesto se l'Auro, quindi anche noi, perché di fatto se vogliamo possiamo portare avanti noi questo progetto all'interno dell'Auro, e se si poteva organizzare dei corsi di informatica di base, che naturalmente sarebbero finanziati alla CEE, ovviamente sarebbe modo per anche avere un minimo di reddito, ovviamente non pensiamo di guadagnare chissà che cosa, però ecco, diciamo chi ci lavorerà sarà rimborsato, ecco, per il tempo che spenderà. No, per questo no, non è necessario. Io so che per quello che riguarda i finanziamenti della CEE non sono necessariamente legati a questo, non credo. Anche perché stiamo trattando poi di una cosa dove lo sai bene, i titoli contano poco e niente. Vabbè,
3: ma non lo voglio dire, perché poi uno non sa niente.
2: Comunque.
3: Cioè, contrario, sono i titoli e poi, per la sua persona della scuola, scrivono i titoli e poi alla fine non insegna nulla.
0: Ma siccome siamo noi a portare avanti questa cosa, sappiamo che non si può, suppongo. Radio Cybernet, intervistiamo SIS 64738, uno degli utenti del canale, che ci dirà un po'. Radio Cybernet, intervistiamo SIS 64738, uno degli utenti del canale, che ci dirà un po' qualcosa. Cosa ci vuoi dire di bello?
4: Allora, secondo me le cose interessanti del canale Cybernet sono due. La prima è che tutti gli utenti sono operatori del canale e quindi viene destabilizzato completamente la situazione che normalmente si verifica negli altri canali, e cioè che alcuni utenti detengono potere di censura sugli altri. La seconda cosa interessante, e forse ancora più interessante, è che non è un canale tematico. Negli altri canali tematici gli utenti joinano il canale appunto per trovare qualcuno con cui parlare di qualcosa. Questo è molto poco interessante, nella realtà non si verifica mai che nessuno fa qualcosa per poter parlare di un argomento. In realtà quando noi usciamo con degli amici, quello di cui si parla poi si vedrà durante la serata. Il canale Cybernet è così, non è un canale che ha un tema, ha solo un modo, nel senso che quello che è stato stabilito è solo il modo di comportarsi, cioè nessuno deve prevaricare gli altri, nessuno deve porre limiti sul linguaggio degli altri.

0: E quello è una specie di spazio virtuale da usare come si vuole.
1: Esatto, una piazza virtuale vera e propria, questa è la cosa interessante. E poi l'argomento varia, una sera si parla di qualcosa, una sera di un'altra, non è molto importante questo. Il problema è questo, che quando noi entriamo nel canale Cybernet, entriamo in un canale dove troviamo degli amici, non degli utenti che hanno qualcosa, un argomento in comune con noi. L'argomento lo si crea ed è veramente una cosa poco importante rispetto all'amicizia tra gli utenti.
0: Esatto, però poi di fatto spesso questo non accade, ci sono problemi ad esempio con degli utenti che infastidiscono altri utenti, che cercano di censurare ciò che si dice nel canale, quindi si crea un po' questo conflitto. Cosa ne pensi? Cioè, come si potrebbe risolvere secondo te questa situazione di conflitto quando si crea?
1: Questo è un problema connaturato all'essere umano stesso. Quando la tecnologia arriva alle masse, nello stesso momento non funziona più. Già internet non funziona più perché collassa sotto il peso delle pagine, delle enormi home page dei ragazzini, e già le università di tutto il mondo stanno creando una internet 2 per le elite che funzioni su larga banda, eccetera. IRC finché collegava solo le università probabilmente era un luogo dove scienziati altisonanti potevano comunicare in modo perfetto, eccetera. Oggi che anche i quattordicenni hanno la possibilità di entrare in IRC, entrano magari per dare fastidio, entrano per insultare, entrano come si dice per fludare, eccetera. Questo è un problema dell'essere umano: nel momento in cui un qualcosa, un mezzo diventa di massa, comincia a non funzionare più. A questo noi rispondiamo, o meglio Cybernet risponde con con l'automoderazione, con l'autogestione del canale, non già un utente Superman che deve censurare gli altri, che deve bloccare gli altri, ma invece tutto il canale e quindi parecchi utenti che si assumono questa responsabilità. È molto meglio perché è molto più facile che molti utenti tengano a bada uno piuttosto che uno ne deve tenere a bada molti.
0: Esatto. Quindi diciamo un canale Cybernet che è poi specchio della realtà, cose che succedono nella realtà, nella vita normale, succedono anche sul canale.
1: Certo.

0: Signore e signori, uno scoop Radio Cybernet. Il caffè di Dio Santo è andato a fuoco praticamente. Siamo qui davanti al locale, è chiuso, e beh, questo è stato un incidente. Vediamo se riusciamo a raccogliere le informazioni. Scusi, sa mica cosa è successo per Radio Cybernet? Un incidente di notte, cosa è successo?
1: Cosa fu?
0: Ma di notte, di giorno? Incredibile. Grazie. Scusi, sa qualcosa di cosa è successo per Radio Cybernet? Cosa è successo di notte, ieri, oggi? Ah, è tanto. Grazie.
2: Mi consenta, vorrei imparare a parlare il catanese.
3: Ti vuoi imparare a parlare il catanese?
2: Sì.
3: Non ci sono problemi, ora ti mando una canzoncina in 2 secondi parli il catanese.
2: Ah, no?
3: Vai che passa, tuore.

0: Idin.
1: Thank you.

0: tú cuando me dices.
1: Esto.

0: grande David Tudor negli anni 70? Alvin Lucier, sedimenti, sulle onde riflesse.
1: Ma io ho scoperto invece per caso la figura di Marco.
2: Bene, diciamo che
3: vedere però neanche il gateway, credo che sia questo il problema. Non riesco neanche a pingarlo.
2: Radio Cybernet oggi a Linux Day 2002.
4: Siamo?
2: Direi che possiamo iniziare. Il dipartimento di matematica e informatica non c'è rete, se non c'è, no non starei registrando. Siamo senza rete, per cui ve l'ho beccata in differita. E comunque va bene lo stesso, dai. Ma dai, succede.
4: Lasciamo da vedere le cose.
3: Ma no, perché preferisco non interrompere.
2: Quale?
3: Mi si blocca il. Casomai per dopo può essere utile. Che attaccati di connettore? Qualcuno fa di
2: tutto. La prima
3: può essere. No, solo per un attimo.
2: Tra pochi istanti si inizia, abbiamo cercato di configurare la rete universitaria per poter uscire da qui, ma evidentemente non ci siamo riusciti. E quindi si va in differita. Oggi sabato 23 novembre, sono le 10:14 del mattino, orario del centro Europa, e vabbè.
4: Proviamo dall'altra parte.
1: Io sono in studio, la rete funziona benissimo. Trasferiamo tutti.
3: Io non ho potuto il caffè.
2: No, io mi sono, ho deciso di scollegarmi da tutto perché non credo nella bontà dell'animo umano.
3: Sono venuto qualche volta a trovarti.
2: Dobbiamo ancora fare degli orari precisi. Di solito ci sono martedì e mercoledì, ma non sempre. Dopo questa settimana forse no. Penso che abbiamo smesso queste prove. Vogliamo riprovare per l'ultima volta? No, va bene, lui è. Devo rimettere ancora 151.97?
5: No, devi provare a fungare l'1.11 o il 17. Non va.
2: 17 nemmeno.
3: No, logo non ne abbiamo. Cioè, ho queste qua, ho le presentazioni. Ho questa qua.
2: Ci sono, c'è la storia del hacking.
3: Va bene questa?
2: Fanzine, documentazione, tutte le cose che sono state scritte, messaggistica, è roba storica, ce l'abbiamo fatta noi, sono due volumi, volume 1 e volume 2.
4: L'ingegnere Carpentini dove andrà a finire?
2: Il volume 2 dov'è?
3: Questa è una bella domanda.
2: Dal volo. Dopo.
3: Come mi soggiorno?
2: Ah, devi andare via. Quanto rimaniamo?
3: Diventi, vuoi sedere?
2: Se no io...
3: Non lo so neanche io.
6: Buonasera. No, buonasera, perché se stiamo ancora facciamo notte. Sono Alberto Macedo, che sono il giornalista, sono uno dei fondatori del Linux User Group e mi hanno dato il compito ormai tradizionale di moderare questo incontro annuale, dove noi festeggiamo il compleanno di Linux. Siamo certamente nel posto giusto, il Dipartimento di Matematica e di Informatica, molti di voi conosceranno Linux, altri magari non lo conoscono e pensano soltanto che in queste macchinette dove di solito troviamo Windows si possono usare solo per quello. Non è vero e noi oggi cercheremo di dimostrarvelo. in qualche modo. Abbiamo un parterre particolarmente qualificato, la nostra conferenza durerà circa 65 minuti e stavolta saremo puntuali con 7 interventi, 7-8 interventi, e visto che abbiamo già aspettato abbastanza, io prima vorrei dare un saluto a quelli che sono i padroni di casa e vorrei passare il microfono all'ingegnere Gargantini, che è il responsabile di centro di calcolo del Dipartimento. Che vi prego di accogliere con un applauso.
7: Nuovamente benvenuto qui al Dipartimento, a nome del direttore, a nome degli insegnanti, dei docenti, e ci fa piacere avervi qua, perché il Dipartimento è un grande utilizzatore di Linux, sia nelle macchine che da servizio, il Dipartimento, la vostra web, eccetera, sia per la didattica, per la ricerca, ma ci sono anche tanti professori che lo usano proprio nel loro lavoro quotidiano, a dimostrazione che si può utilizzare Linux anche proprio come strumento quotidiano di lavoro. E quindi vi auguro buon lavoro in questa giornata di scambio, eccetera, e anche un modo un po' per ringraziare la comunità Linux dei servizi che ci dà, del sistema operativo che ci dà, delle applicazioni, eccetera. E speriamo che questo sia solo l'inizio di un futuro brillante, come si dice. Buona giornata.
6: Bene, probabilmente se io vi chiedessi di alzare la mano, chi è che non ha mai utilizzato Linux? Ci sono moltissime mani alzate. Beh, io vorrei ricordarvi, perché non è vero. Non è vero per un motivo molto semplice. Se io chiedessi in questa stessa sala chi è mai andato su internet, certamente sarebbe una, due le mani che si alzerebbe. Bene, voi, senza saperlo, utilizzate già Linux, perché buona parte di internet, se non la maggioranza, funziona già su Linux, per la sua affidabilità, per la sua robustezza e per il fatto che Linux è certamente un sistema operativo, oltre poi, come vedremo, gratuito, con una licenza particolare che ci permette di utilizzarlo, di modificarlo, di adattarlo a quelle che sono le nostre esigenze, e lo utilizzate già magari senza conoscerlo. Tra l'altro, io non so se molti di voi che vivono dalla televisione avranno visto la pubblicità dell'IBM con quella ragazza che a un certo punto c'ha il computerino sul tavolo, è caduta la rete e va con l'amico. Io desideravo tranquillizzarvi da questo punto di vista, perché in una occasione del genere state tranquilli che anche a colpi di martello lo facciamo piantare Linux. Bene, io per spiegarvi cos'è Linux e in qualche modo cosa ci si può fare, volevo introdurvi un collega che certamente dalla maggior parte di voi è conosciuto, che è Riccardo Ioles.
8: Buongiorno a tutti, sono molto contento di essere qui con loro di Linux, ma anche se sono dovuto scusarmi se forse parliamo in modo un po' rinforzato. È vero che abbiamo inventato l'alfabeto, per cui è un passo avanti, però c'è un copyright. Però io ho scaricato un demo che ha solo un no, e quindi andiamo avanti. Ecco, la situazione è esattamente questa qui. L'alfabeto è stato inventato sul Mediterraneo, non l'Afghanistan. E in linea di massima, le invenzioni, le brave, per esempio, portiamo due brave perché non c'è il copyright, altrimenti una sola, perché è il
6: vedremo, vengono vengono tutte le invenzioni, dall'alfabeto fino alle invenzioni positivistiche, diciamo, dell'Ottocento, fanno parte del corpo unico, che convenzionalmente chiamano la civiltà occidentale. La civiltà occidentale è una cosa forse peggiore, ma comunque diversa dall'Afghanistan, dagli Afghanistan, dagli australiani, dall'epoca del fascismo, è una cosa precisa, e ne sentiamo parlare fin troppo di un giorno di specie, quando si usava come bicicletta per rompere la faccia a qualcun altro, no? Ora, il centro della civiltà occidentale è proprio questo qui. Ogni tanto qualcuno fa una invenzione, immediatamente mette a disposizione queste invenzioni. Attenzione, non è che le cose siano strettamente così, naturalmente sarebbe stato folle pensare di copyrightare l'alfabeto come oggi vogliono copyrightare i sistemi operativi, no? E a quel tempo c'era una timida, un timido impatto che si potevano copyrightare i prodotti finali, no? E per esempio arrivano su Cariosto, le donne di Cavaliere, l'Armi di Amore, la prima ottava, la seconda ottava è Piaccia di Generosa e Furia Prove, cioè lo spot della ditta committente, va bene, fanno una certa abilità comunque, no? E cercando di integrare nel corpo del prodotto, nel mezzo del cammino di nostra vita, che vi trovate in una terra oscura comprata da l'origine della divinità di via Cattolica. Noi la pubblicità la facciamo ancora così. Noi non siamo abituati quando abbiamo il film in televisione, che può essere un classico film di alto valore intellettuale, e quando i due si stanno baciando col il motore già che sta facendo per il quale capivano quando i virus e gli inizi. E noi non ce ne accorgiamo più, siamo già profondamente malati da questo punto di vista, no? E quindi siamo arrivati a un punto già abbastanza avanzato nella distruzione della nostra civiltà, no? Questo fino a pochi anni fa, da qualche anno fa, da qualche anno a questa parte abbiamo passato il punto di non ritorno, cioè stiamo arrivando a copiare non più la divina commedia, semplicemente nato lo stesso alfabeto. Per cui non è che avremo una brutta divina commedia, non l'avremo affatto, perché ogni inventore, la ditta che inventò l'alfabeto è in grado di produrre capolavori letterari, oppure gli altri, noi potremmo più fare. Ecco, Linus è una risposta a questo qui. Pensiamo, non lo so, la lampadina elettrica, no? Ecco, non avremmo una lampadina elettrica se il copyright fosse esistito nella formatura all'epoca di Edison. Tenete conto che siamo già in una società industriale avanzata, no? Ecco, avremmo delle candele molto belle. Allora, quando la candela si è consumata, sul fondo compare uno spot pubblicitario, no? Questo sarebbe il corretto nel campo dell'illuminazione. Ecco, una dei mille che è stato proprio in questi mesi è quello delle neuroni, cioè il manager della Neuroni, mentre sta scappando del servizio delle inventorie, alla fine si volta per dire era tutta una bufala, non era vero niente. Ecco, cos'è che c'era di sbagliato nella Neuroni? Tecnologicamente c'era di sbagliato ben poco, deve ancora cominciare. E da un punto di vista, diciamo, economico, sistemistico, possiamo fare un paragone con la storia della ferrovia, no? A Londra c'è una ferrovia e anche in Italia c'è una ferrovia, per esempio c'è la Napoli Monti, ci sono solo abbastanza finito sul piano ecologico. Cos'è che non funziona? Lo devo. La Napoli Monti viene fatta in una situazione sociale e politica in cui ci sono determinati interessi piuttosto reali. Quindi in realtà la Napoli Monti ci serve a portare il re su tutta la costa dalla Regia al luogo di Reggia. No. Lo fa con la tecnologia più moderna di disposizione, però la tecnologia da sola non basta se non risolvere da una regola di grado sociale, culturale, da una serie di cose. Ecco, noi in questo momento non abbiamo un governo forte, ma abbiamo dei poteri di tipo medievale, delle grosse corporation, no? Che impongono un pedaggio o un ponticello da attraversare a ogni strada da percorrere, a ogni punto nevralgico. Questo pedaggio convenzionalmente si chiama copyright ed è ovviamente un pedaggio che non ci permetterà mai di uscire dal meglio. Nella storia dell'internet noi abbiamo due fasi ben distinte, una prima fase estremamente creativa in cui viene fuori l'escape, viene fuori un po' di pato e viene fuori mosaico, viene fuori tutto ciò senza il quale non potremmo lavorare, la email, no? La email nasce come open source sulla base di un progetto creativo individuale. Da un certo punto in poi le corporation mettono le zampe su tutto ciò e da quel momento hanno un'altra dimensione. Nel campo di internet è tre anni che io non vedo innovazione di ingegneria. Certamente è più caro il nostro. l'icona che prima era rossa, no? Adesso è a milioni di colori, è molto carina, eccetera, eccetera. Però sostanzialmente un'invenzione paragonabile al mosaico, per esempio, o al file zippato, o alle email, non si è più vista e non si vede, e per buoni motivi, perché sono differenti gli obiettivi del re della corte, che vogliono semplicemente andare a loro di villeggiatura, rispetto all'obiettivo della massa che invece vorrebbe trasportare i merci, spostarsi da una città e l'altra. Ecco, da questo punto di vista noi siamo il regno di Napoli, non siamo in Inghilterra, no? E questo regno di Napoli implicitamente si allarga ogni giorno di più, ogni momento di più, esplicitamente e anche implicitamente in forme tali che arriveranno a lungo sulle nuove generazioni. Ecco, una delle cose più carine che c'è nella storia della scienza più romantica è l'alchimia. Io penso che voi qualcosa ne saprete, cioè, e sono cose molto carine, gli alchimisti sono personaggi molto simpatici. La sostanza però era questa, che la ricerca scientifica veniva affidata all'esoterismo, no? E al di là di ogni romanticismo, di ogni carineria, ma la sostanza era questa: coloro che fanno ricerca, sia essa la trasmutazione in oro, ossia più banalmente lo studio dei fenomeni chimici, no? Comunque era una cosa completamente diversa dal resto dell'umanità, non aveva nulla a che fare con le persone comuni, abbandonava le persone comuni, la superstizione dei credi, e si sentiva in un modo assolutamente lontano. Risultato che l'alchimia, che ha avuto pure un periodo abbastanza serio di lavoro di progettazione, di concreto non ha prodotto niente per la gente comune. Abbiamo dovuto aspettare che finisse questa età esoterica e che si arrivasse grosso modo alla scelta moderna orientata, voglio dire, al mercato, che per mercato intendiamo l'insieme di esseri umani che hanno bisogno di soddisfare certi criteri. Ecco, stiamo tornando esattamente allo stesso livello. Chi studia la storia della scienza vede regolarsi a ogni mese, no? Uno di quei paletti che nel corso della storia della ricerca scientifica nel 7, nell'8 e nel 900 erano stati innalzati dalle comunità degli scienziati. Si trattava una volta di comunità scientifica, se ne parla sempre meno. E così una volta cade per esempio il concetto di comunità scientifica, un'altra volta cade il concetto di pubblicazione scientifica, resta la precisa regola di etichetta accumulata e stratificata nei decenni, no? Ancora prova la distinzione tra pubblico e privato, tra azienda e ricerca, tra mercato e sperimentazione. Non trovano tutti una volta per cui riusciamo a considerare normali questi cambiamenti, ma il giornaliere, cioè la creazione della vita umana, della vita, dell'opera di un'azienda privata che non ha stabilito nulla con la comunità scientifica internazionale, non ha pubblicato nulla con le riviste specializzate, ha avuto come interlocutore non già gli altri ricercatori, ma semplicemente il portavoce dell'amministrazione. No? In questa situazione è facile pensare che avremo nei prossimi decenni delle patologie e delle cose, non sappiamo cosa diventeranno e potranno essere anche delle cose che ci diventano poco, no? Ma avremo soprattutto la perdita del carattere centrale della civiltà occidentale, vale a dire la ricerca scientifica, no? Gli indigeni della Milanese, che sono molto più simpatici di noi, però non praticano la ricerca scientifica e dunque sono rimasti gli indigeni della Milanese. I tedeschi del 1700, gente che sono sentativa, praticavano l'università scientifica e hanno sviluppato la scienza di Israele. Ecco, questo posto si è per il momento interrotto. In questo momento la ricerca scientifica si tratta forse per l'isola Tonga, ma non sicuramente in Europa o in America. Si pratica un'altra cosa che sostanzialmente sfrutta parassitariamente l'accumulo di conoscenze dei secoli dei decenni precedenti, ma non sta producendo nulla di realmente nuovo. No. E questo significa che per le tre generazioni i nostri discendenti non vivranno nella parte più avanzata del mondo, vivranno in una parte periferica, ammesso che ci sia ancora un mondo. E Hawkins, di anni fa, parlava di circa 800 anni prima del collasso. Io non lo so, non ho il tempo. Ecco. Però si sta cominciando a discutere con una certa serietà di quanti secoli possiamo durare ancora. Vabbè, questo è quanto per più o meno capire di cosa stiamo parlando. E nel 1965 il gruppo di ingegneri della CIA, per lo più meridionali, ma c'è
9: c'erano anche i soggetti compatti. Se il caso invece di mandare a fare il conflitto, aveva una fabbrichetta falsa, no? E questa fabbrichetta, e si scambiavano i progetti per questa fabbrichetta, e questa fabbrichetta riusciva a produrre una Fiat 300, che loro chiamavano più 600, no? Si andava a 190, no? Faceva 400 km con un primo di benzina, ed era praticamente gratis, si trattava solamente il manuale di uso dell'automobile. Voi capite che l'avvenimento di questo tipo è enorme, ha trasformato la storia d'Italia. E il secondo difetto è che non si è verificato. Purtroppo la 600 è stata rotta sempre dalla Fiat, e alla fine come vediamo in queste settimane. Ecco, questo nel campo della 600 che è ancora per l'aria. Nel campo però più moderno e più vitale, questa storia si è verificata esattamente, è la storia di Fiat. No. Un certo numero di programmatori indipendenti a un certo punto hanno mandato a stare in culo le corporation, si sono uniti tra di loro in rete, hanno cominciato a lavorare per creare un prodotto nuovo concorrenziale in alcuni settori. Linux è lo standard, per esempio nella gestione dei server e internet, no? Ecco, non è affatto il gioco di alcuni simpatici amici, no, è una cosa che sta sul mercato e sta molto bene. Questo si porta a delle considerazioni, a delle domande, ma come che non riguardano solamente internet e non riguardano solamente i computer, cioè, diciamo il campo, ma riguardano considerazioni strutturali sull'assetto della nostra economia. In almeno un caso, un oggetto che teoricamente non doveva volare, un calandro per esempio, non è aerodinamico, un rapporto sbagliato, però ha volato. Diciamo che il virus, che assolutamente non doveva stare nel mercato, invece c'è stato. Gli sviluppatori di Linux, che in questo momento avrebbero essere immutabile a dormire sotto i ponti, invece sono sopravvissuti, stanno anche benino da un punto di vista generale. Che cavolo è successo? Abbiamo rotto il tabù del gratuito, no? Può anche darsi che Linux abbia scoperto una nuova linea di tempo in mercato, no? E che questa non è stata scoperta nel campo dell'internet, nel campo del software, proprio perché in definitiva l'internet e il software, strutturalmente parlando, sono degli oggetti talmente avanzati, tanto di nuova fase, da non collegare il rapporto con gli strumenti con gli strumenti di questa fase. No? Può darsi che l'internet, la moneta che noi usiamo, lo scambio economico che noi usiamo, sia talmente obsoleto quanto grande, e non sono si tratta di cambiarsi invece un po' della moneta. Ma in una società moderna non funziona, non possiamo usare le conchiglie per fare transazioni di monetari interne, no? E quindi dobbiamo inventarci qualcos'altro, per esempio quello che poi viene definito moneta. Può anche darsi che internet, all'interno di internet, il caso particolare di un'informazione in questo tempo, per la prima volta l'intelligenza agricola hanno avuto bisogno di commerciare non il pesce ma dopo il contesto. In quel momento la moneta tradizionale, la loro vecchia conchiglia, gli si è risolta in mano, no? E però il sistema funzionava lo stesso perché grazie ai loro beni hanno trovato un nuovo sistema che hanno usato metodo di considerare la moneta. Io credo che la ricerca potrebbe andare oltre il piano tecnico anche in questa direzione, che forse potrebbe essere la più proficua. E qui finisco. Anche io ringrazio i nostri padroni di casa dell'Università di Catania. In questo momento, questo evento che noi stiamo facendo di Catania è l'avvenimento scientifico più importante del mondo. Noi non stiamo parlando di conchiglie, non stiamo dicendo, non stiamo studiando conchiglie. Il pesce è stato invece dai amici sulla Roma. Non stiamo dicendo quando deve essere una posta che entra la volontà di leggerti. Per questi problemi abbiamo un enorme rispetto. Ci guardiamo il cappello davanti a leggerti, aspettiamo ovviamente che siano felici tanto i suoi amministratori quanto quelli dell'università. Cioè, sinceramente, non vogliamo male a nessuno, no? Però consideriamo questo amministratore come una specie di simpatia tollerante, no? Esattamente come gli isolani che hanno scoperto la moneta, no? Considero i loro amici che ancora sono rimasti alla conchiglia e la pesce del passo di mano. E le nostre si occupano di cose belle, ma se no, non parlo dentro, non c'è il tempo. Noi che sappiamo molte meno cose, abbiamo molte meno risposte, però abbiamo domande fondamentali. sappiamo che la tecnologia non può rimanere bloccata alla vendita di qualcuno. Sappiamo che internet come fattore economico tradizionale è ormai unanimemente riconosciuto come fallito in Italia. Sappiamo che lo sviluppo delle risposte può avvenire fisiologicamente in base ai limiti in base agli occhi del sviluppo. Sappiamo che poi ultimamente quando ci comandiamo, ci comandiamo la società intellettuale e trattando di settori economici di valore probabilmente si tratta di cose da rinnovare. E infine, riteniamo di essere noi i vecchi, diretti delle libertà di Catania fondate con il Papa come studio della vita, cioè diretti di una istituzione che a un certo punto si libera dai feudatari, certo pagherà le tasse, certo si inchinerà, ma sostanzialmente deve essere stare diverso, senza diversi, apre un mondo nuovo e serve che come si muove, no? Perché una università di giorno non è più una parolina, non è più una dipendenza del testuato, è una bocca di lavoro, no? Che nel corso delle decenni di secoli apre sta nuova e sviluppa l'intera comunità. Ecco, di quella università si trova, no? Siamo in questo momento più e quindi in questo senso oggi per l'università di arrivare alla resta università per aver circondato la ospitata, ospitato, no? E chiederemo comunque questa volta di essere ringraziati noi per aver portato questo nuovo sapere, queste nuove domande, questo nuovo universo nei locali del vecchio sapere, delle vecchie

0: Nell'intervento di Riccardo Orioles mi è piaciuta una cosa. Lui dice ad un certo punto un gruppo di personaggi hanno mandato a fare in culo quello che è il discorso commerciale e hanno incominciato a sviluppare un sistema alternativo. Un sistema alternativo che non costa nulla. Cioè, quindi il concetto di persone che si mettono, tra virgolette, a lavorare, si mettono a programmare, e tenete presente che realizzare un sistema operativo che diventa uno standard di fatto per quanto riguarda internet, certamente non è uno scherzo. E sono migliaia e migliaia di persone che si tengono in contatto in tutto il mondo tramite internet. Io quando mi sono avvicinato a Linux, la prima cosa che ho detto è: o questi sono scemi o c'è il trucco. Non sono scemi e non c'è neanche il trucco. E considerando che Linux può fare sostanzialmente tutto quello che noi facciamo con il mondo al quale molti di noi sono abituati a vedere, cioè il mondo Microsoft, io posso, e lo possiamo dimostrare anche in questo momento, se qualcuno di voi ha un dischetto con Word, noi con Linux siamo in grado di leggerlo, di scriverlo, di modificarlo e di restituirvelo senza assolutamente alcun problema. Quindi dico, avendo a che fare con un sistema operativo che funziona e funziona anche meglio e che è assolutamente gratuito, dico, ma questa gente come fa? A queste domande risponderà Giovanni Pedrone, che è presidente del Codacons, e ci illustrerà qual è il sistema delle licenze, perché noi non paghiamo Linux e perché noi paghiamo Microsoft.
1: Grazie. Allora, come diceva Alberto, io sono Giovanni Pedrone, oltre ad essere membro del Lubio Catania, sono presidente regionale del Codacons. Mi occupo da parecchi anni di tutela degli utenti e dei consumatori, mi occupo di problemi della collettività. Fra questi, secondo me, c'è comunque il problema cosiddetto dell'antitrust. Il problema che in particolare abbiamo noi rispetto al settore informatico è quello del fatto che, non so se qualcuno di voi ha notato, ha provato per esempio a scaricare dei documenti dai siti dei ministeri o dai siti dei provveditorati o comunque da istituzioni pubbliche che a seguito di una legge, ricordo, debbono obbligatoriamente rendere disponibile sulla rete la documentazione delle loro attività. La maggior parte, posso dire sicuramente il 95% di questi documenti sono informati proprietari. Che vuol dire proprietari? Che hanno un codice chiuso che non è possibile leggere, che io per leggere quel formato ho bisogno di un programma specifico che appartiene a qualcuno e che per poter usare devo pagare. Faccio un esempio: in questi giorni noi abbiamo fatto una folle iniziativa, cioè ci siamo fatti sponsorizzare come Lug da una persona che ha provato a fare questa scommessa e abbiamo tenuto uno stand allo SMAU, non so se qualcuno di voi se ne è accorto. Io sono stato lì quasi tutti gli interi 4 giorni, ho provato a fare una domanda a qualcuno, perché le domande che ci venivano fatte, noi eravamo lì con delle macchine Linux che giravano, che facevamo dimostrazioni, abbiamo distribuito un po' di sistemi operativi per spingere la gente a provare. Il documento Word lo posso aprire con Linux, il documento Excel lo posso aprire con Linux, ma FrontPage c'è su Linux. Ho provato a chiedergli: ma tu Word l'hai pagato? Sorrisi. Ora, copiare software è reato, c'è una legge applicata di recente in maniera barbarica e brutale in Italia, in base alla quale se tu hai una copia abusiva di software coperto da copyright a pagamento e non hai la prova di aver pagato, rischi 3 anni di carcere. e c'è chi se li è fatti. E c'è in corso. Non lo sapevate?
2: No, dico, comunque c'è il cellulare fuori che ci ha.
1: E c'è in corso. E c'è in corso una violenta serie di attacchi che, secondo me, giustamente è rivolta in gran parte nei confronti di molti negozianti che tengono software pirata e che ci lucrano sopra, ma che in qualche caso è andata a finire anche a casa della gente. È andata a finire, guarda caso, per esempio in dei comuni dove l'impiegato comunale che stava usando WinZip sul suo computer del comune non sapeva che WinZip costa $30 e che li devi pagare, e gli hanno sigillato il computer al comune. E quindi questa cosa, da un certo punto di vista, non va. Però copiare software è reato, e la pubblicità dice copiare software è reato. Ma questa affermazione, se consideriamo il software come software e non come un settore specifico e limitato del software, non è vera. In particolare, se parliamo quantità, con le quantità ci possiamo riferire a una scala di valori. Quindi andiamo da uno 0% che può essere il mai, a un 100% che è il sempre. Ci siamo? Allora, per esempio, il 20% sarà raramente, il 40% sarà talvolta, a metà forse, se una cosa succede qualche volta e qualche volta no, diciamo forse. Se andiamo all'80% è quasi sempre. Sempre e solo quando un'affermazione assoluta la facciamo soltanto se corrisponde al 100%. Quindi, secondo me, non puoi dire copiare software è reato. Vediamo questa cosa. Qualcuno ha mai letto una licenza software? Quella cosa che dice sono d'accordo, clicchi e vai? Allora, l'accordo di licenza. L'accordo di licenza, che come dice, licenza è licenza, permesso. L'accordo di licenza serve soltanto a vietare. È un accordo che, cliccando io accetto, fra due persone sostanzialmente, il proprietario del software, perché quando io compro il CD con un software non divento proprietario del software, divento proprietario del CD, e l'utente è chi lo carica sul proprio computer. In base a questo, in particolare parliamo della licenza commerciale, succedono una serie di cose, e cioè io posso solo usare il software, non posso apportare nessuna modifica, anche perché il software, come molti di voi sapranno, viene fatto con un codice, e poi non è il codice che io utilizzo l'eseguibile che viene generato dal codice. Io al codice non avrò mai accesso nel caso di una licenza commerciale. Per cui, se volessi apportare una qualche minima modifica a un funzionamento che non mi piace, che magari non funziona bene, non lo posso fare. Lo posso caricare su un solo PC, questo molti non lo sanno. Se io sono una sola persona e ho 7 computer, o nel caso più normale, ho un portatile e un PC a casa, se carico Microsoft Office, posso caricarlo su un solo computer, anche se non avrò mai la possibilità di usarlo contemporaneamente su due computer, perché sono solo, perché sono soltanto io ad utilizzarlo. Se lo installo anche sul portatile ho commesso un reato, perché se no dovrei pagare un'altra licenza. E oltre a questo, una cosa che anche qua prima o poi ci metteremo le mani noi del Covercoms, noi delle associazioni di consumatori, spesso viene impedita la copia di backup. La copia di backup è un diritto dell'utente riconosciuto dalla legge italiana. La copia di sicurezza, la copia che io l'originale me lo tengo conservato bellino perché mi è costato 800.000 lire e uso invece la copia, perché i supporti si guastano anche CD. Palladium, chi l'ha sentito nominare? Pochi, pochi, pochi. Palladium potrebbe essere il Grande Fratello, ma non quello di Italia 1. Potrebbe essere il Grande Fratello quello vero, quello di Orwell. Perché? L'esperienza pare che stia cominciando con Xbox da una parte e dal punto di vista software con Microsoft.net. Però è un sistema che stanno mettendo su. Il sistema, come quella telecamera, si basa su tre piedi. L'obiettivo è impedire che il software non autorizzato non possa più essere inserito nel computer. Fare in modo che questo software non possa funzionare sul tuo computer. I tre piedi quali sono? Da un punto di vista la piattaforma software, Microsoft.net. Da un altro punto di vista ci mettiamo la piattaforma hardware. C'è già un accordo con i maggiori produttori, Intel e AMD voglio dire, non il negozio sotto casa, IBM, tanti, i maggiori produttori hardware, che metteranno un chip o modificheranno i propri chip, questa cosa la stanno studiando, in base ai quali sul PC ci può entrare soltanto il software autorizzato. C'è Microsoft.net che controlla. Se modifichi l'hardware in un certo modo, già adesso chi ha un sistema recente Microsoft sa già che c'è il problema del codice, se cambi quattro schede sul computer devi rifare il codice, devi spiegare perché tutte queste belle cose. E la terza gamba, perché sennò quella casca. La terza gamba è l'accordo di licenza che stanno studiando la Microsoft. L'accordo di licenza in base al quale, grande progresso, non te lo vendo più il software, te lo affitto. Però vada bene, io te lo affitto, ma ti faccio pagare anziché 400.000 lire, 100.000 lire l'anno. Qual è questo software che usi per 4 anni? Ti conviene. Però, nell'affitto ti do anche gratuitamente tutti gli aggiornamenti del programma. Casualmente però, per esempio, Windows XP non è prevista un aggiornamento di Windows XP, faranno una nuova versione, gli cambieranno quattro figurine e lo chiameranno in un altro modo. A questo punto ci vuole un'altra licenza, non vale quella come aggiornamento. A questo punto nel prossimo Office pare che ci siano delle non retrocompatibilità, chi ha Office 97 si dovrà adattare in qualche modo, perché il nuovo Office che tutti sicuramente fra 6 mesi avranno sul loro computer impedirà di poter leggere i propri documenti con Office 97. E allora? Boh. Pensateci, che se non funzionano tutte e tre le gambe crolla. Fine della pirateria, ecco l'obiettivo, la fine della pirateria e dei virus, il terrore, il virus, questa cosa che ti sconvolge il computer e ti costringe a rimettere tutto da capo. Vedo qualcuno. Altro obiettivo di questa cosa, decidere cos'è autorizzato. Allora, chiaramente tutti quanti si siedono attorno a un bel tavolo, decidono questo programma può funzionare su Palladium, questo no. Come? Paghi? Paghi al signor Palladium e il signor Palladium dice va bene, il tuo software può funzionare sulle mie macchine. Non c'è nessun altro requisito. Chi controlla il controllore? Questo è un problema che noi, associazione di consumatori, ci siamo sempre posti. Chi controlla l'antitrust, per esempio? Nessuno. Chi controlla l'autorità garante delle telecomunicazioni? Nessuno. E se sbaglia? Questa era una parentesi. Torniamo sulle licenze. E internet? E tutto, per esempio, quello che chiamiamo software shareware? Che fa? Tutto il software che io vorrei provare per vedere se funziona e poi magari pago la licenza come WinZip, $29. Il freeware, quello che me lo regalano, Winamp, che mi ci sento gli MP3, ciao. O te lo senti con il mio sistema, che a 30 secondi te lo fa sentire, se no poi ti chiede metti il numero della carta di credito, se no il resto non te lo faccio sentire. Oppure ciao anche questo. È tutto l'open source, e cioè il nostro sistema, cioè Linux, cioè se andiamo a numeri, la maggior parte del software esistente. Vediamo, abbiamo parlato poco fa del codice. La caratteristica principale dei sistemi Linux e di tutto quello che ci sta attorno è che hanno il codice aperto. Poco fa abbiamo detto il codice è quello che serve per generare il programma, quello che si può leggere e che si può modificare. La grande novità di questi sistemi è che hanno il codice aperto che se lo so leggere, io non lo so leggere per esempio, che se lo so leggere ci posso mettere le mani dentro e posso guardare cosa fa prima che lo faccia e modificarlo pure. Il codice aperto è leggibile, è modificabile. Se non voglio che faccia una cosa non gliela faccio fare, o se voglio che ne faccia un'altra in maniera diversa da come la fa gliela faccio fare, ed è di libera distribuzione. Ma va bene che libera distribuzione non necessariamente vuol dire gratis. C'è software a codice aperto che può essere pagato, nessuna licenza impedisce il pagamento del software, poi sono scelte commerciali che si fanno. Il software si basa su, a codice aperto si basa su quattro libertà, e guardate bene che parliamo di libertà, non di licenze. La libertà zero, la libertà di eseguire il programma per qualunque scopo senza vincoli sul suo utilizzo. La libertà 1, libertà di studiare il funzionamento del programma e di adattarlo alle proprie esigenze. La libertà 2, la libertà di redistribuire copie del programma a chiunque voglio e con qualsiasi mezzo. La libertà di migliorarlo e di fare sapere a tutti quanti: guardate che ho migliorato quel programma e se lo volete è qua. Parliamo di libertà. Le licenze che regolano il software open source sono licenze che sono fatte per dare diritti, non per toglierli. I vantaggi. Perché dovrei imparare a utilizzare un sistema nuovo? Perché io, per esempio, che sono un insegnante di scuola media e che sono tanto bello tranquillino, che mi faccio le mie tabelline con Excel, dovrei provare a sistemarmi tutte le mie cose su un computer che già quando lo accendo mi dà fastidio perché è diverso, ha le icone diverse da come sono abituato a vedere. Grande adattabilità. Se ho un'esigenza particolare posso anche scrivere all'autore del programma, se non so modificarlo io, e chiedergli che mi inserisca o che faccia qualcosa perché la mia esigenza venga tenuta in considerazione. È probabile che questo possa essere fatto, e facilmente che possa essere fatto in tempi brevi. Velocissima soluzione dei bug. Vi faccio un esempio: Internet Explorer ogni circa 25 minuti si trova un problema di sicurezza, un bug, qualcosa tramite la quale qualcuno può fare qualcosa sul tuo computer senza che tu te ne accorga. A distanza di soli 4 mesi la Microsoft ti mette a disposizione la pezza per il buco. Di solito se il bug è grave queste

La gente che usa è solo una parte, possiamo dire il 25% del totale, allora perché copiare software è reato? Perché, perché questo slogan? Copiare software qualche volta è reato.

Io ho circa 27 anni, per cui circa 15 anni fa, 16 anni fa, assieme a delle persone che sono qua dentro e che non posso indicare per problemi legali, noi ci passavamo il tempo a fare telefonate a sbafo, passando per Cuba, iniziavamo a trattare quelli che erano i primi software protetti, e solo dopo un certo numero di anni e con l'uscita di Windows XP io ho fatto una riflessione. Ma dico, ma voi pensate veramente che quelli della Microsoft sono talmente cretini che non riescono a trovare un sistema per impedire o quantomeno rendere assolutamente difficoltoso la copia e o l'utilizzo del software? Cioè, oggi molti di voi, certamente non in questa, non in quest'aula, ma ci sono moltissime persone che, siccome è uscito Windows XP, ed è questo un classico dell'utente Microsoft, è uscita l'ultima versione, ce la dobbiamo procurare, e allora immediatamente cambiano per questa versione che regolarmente ha una tonnellata di bug. L'altro giorno è venuta da me una mia amica, una ragazza universitaria, si è comprato il suo bravo computerino con XP licenziato, disse: facciamo l'aggiornamento. Ci siamo connessi a internet, fortunatamente io ho la banda larga, abbiamo scaricato 30 mega di aggiornamenti, quando tutto Windows XP è qualcosa come 60 mega, quindi ne hanno rifatto metà. Mentalità che non c'è per gli utenti Linux, che materialmente io continuo a lavorare tranquillamente con una versione non l'ultima. A proposito, a questo proposito vorrei dirvi che fuori nel banchetto ci sono i nostri ragazzi, quando uscite, che vendono le ultime versioni di Linux. Noi abbiamo disponibile la Red Hat e la Mandrake, che sono l'ideale per provare al solo costo dei CD 4 euro. E dico, abbiamo anche la Dinebolic, e poi c'è, abbiamo anche un Underground Secrets, che è un CD con crittografia e tutte queste cose che affascinano di solo la gente. Quindi quando noi calcavamo, tra virgolette, quando noi incominciavamo a, dico, poi sotto banco all'uscita dell'università, magari ci sarà qualcuno che metterà un banchetto con copie pirate di Windows. Dico, ma vi rendete conto? Cioè, pensate che la gente sia talmente cretina, o questi programmatori pagati, e pagati bene, perché noi abbiamo amici che lavorano a Richmond, pagati bene, non riescono a trovare un sistema per impedire o rendere difficoltoso. È quello che si sta facendo adesso, a poco a poco. Se io facessi un'indagine fra le persone che conosco, allora quelli che utilizzano Windows 98 già hanno il dischetto copiato, non hanno motivo, eccetera eccetera. I nuovi ragazzi, tra virgolette, di solito sono, si montano Windows XP, ci installano la patch scaricata su astalavista.vox eccetera eccetera, e incominciano a fare, vediamo se funziona, e così via discorrendo. Il problema è questo, che io che scrivo anche per mestiere, mi immagino un giorno, se impazzisce Bill Gates o qualcuno degli operai, tra virgolette, dei programmatori di Bill Gates. Ma noi lo sappiamo se per caso nel 2012, quando ci sarà il famoso allineamento dei pianeti che i Maya hanno previsto 2000 anni fa, c'è un appassionato di esoterismo

0: che fa in modo che tutto il codice Windows si blocchi. Ma voi vi rendete conto di quello che può accadere? Vi rendete conto che nessuno di noi può accorgersene? Basterebbe una cosa semplice, un segnale che arriva via internet, un codice in qualche modo sarebbe una cosa facilissima. Il 1° gennaio del 2013 accendete il computer, tutto cancellato. Con Linux questo non è possibile, ma perché i nostri codici, i nostri sorgenti sono aperti. Ma tra l'altro è anche bello perché c'è un mondo di persone alle quali appartenevo io, ma appartenevano anche molte delle persone che sono qui presenti, che è il mondo degli hacker. Ritengo che nessuno meglio di Asbesto, ovvero al secolo Gabriele, possa parlarvi di questo fantastico mondo.
1: Ciao a tutti. Dunque, vorrei farvi una breve storia dell'informatica dal punto di vista nostro, perché immagino che la maggior parte di voi sia convinta che i computer siano stati diciamo, inventati da gente in camice bianco, super pagata, in laboratori costosissimi, con rigidi schemi di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Io direi che non è così, e lo vedremo fra poco, almeno dal nostro punto di vista. Gli hackers. Questa è la copertina giapponese, che mi è piaciuta molto, l'ho trovata in rete, di un libro molto famoso di Stephen Levy, che vi consiglio di leggere. Si intitola appunto Hackers, eroi della rivoluzione informatica. La cosa con cui vorrei partire è una descrizione di cos'è un hacker. Questa descrizione l'ho scritta in inglese, non so neanche perché. Comunque dice: un hacker è una persona che ama esplorare i dettagli dei sistemi programmabili e come allargare le loro possibilità, all'opposto invece di molti utenti che preferiscono imparare soltanto il minimo necessario. Questa è una definizione molto tecnica perché riguarda appunto i sistemi programmabili. La definizione giornalistica penso che la conosciate tutti: gli hacker sono dei pirati informatici che non fanno altro che fare danno. Questa è una definizione assolutamente deleteria. Noi amiamo definire le persone che fanno danno dei cracker, non quelli che si mangiano, ma quelli che rompono. Il termine inglese vuol dire appunto rompere. Quindi, pirati informatici, cracker, in gergo si dice anche script kiddy, cioè di solito sono ragazzini che scaricano materiali dalla rete e li usano per fare quello che devono fare, anche divertendosi molto. Comunque, molti di questi, devo dire, non fanno alcun danno in realtà, anche se la polizia sembra occuparsene come se fossero dei criminali pericolosissimi, però devo dire che nel 98% dei casi che ho avuto modo di vedere, tutte queste intrusioni di cui parlano i giornali non hanno fatto alcun danno, se non cose che tecnicamente si sarebbero risolte con uno o massimo due ore di lavoro. Il problema in realtà è la consapevolezza di chi fa cosa, cioè se esistono determinati tool, determinati attrezzi software che ti permettono di fare delle determinate cose, spesso non si ha la consapevolezza del danno che uno può fare usandoli. Questo è stato il caso forse di un problema che è avvenuto circa 2 anni fa, quando è stato scritto un software che si chiamava Trino, se non mi ricordo male.
2: Come si chiama?
1: Trino. Una specie di denial of service distribuito, cioè un errore che si propagava a ripetizione nella rete da una serie di computer infettati. E a quanto pare è stato lanciato per gioco questo programmino e ha intasato una marea di server rendendo inutilizzabili. Parlo di server a livello di Lycos, insomma, della CNN, mezza rete informatica americana è andata giù. Va bene, passiamo alla prossima definizione, che è, almeno secondo noi, chi dovrebbe potersi definire hacker. In realtà un hacker non è mai lui stesso a definirsi, in realtà non ne frega niente della definizione. Smontare le cose è un'attitudine che spesso i genitori bloccano nei bambini e che i bambini alla fine fanno lo stesso, quindi avere le radio, modificarsi i giocattoli, giocare con i Lego, che sono un po' forse la metafora del GT digitale, perché questi mattoncini. Aggiustare da sé le cose, l'abitudine nel non chiamare un idraulico quando ti si rompe il tubo di casa, oppure ripararsi da te l'impianto elettrico, anche prendendo la scossa, la vita è una sola, però capire come sono fatte le cose. Questo riprende il discorso di prima sull'open source, cioè capire come sono scritti ad esempio i programmi, ma anche come è fatto una radio dentro, come è montato il televisore. Vedo tante telecamere qui. Quando sono uscite le prime telecamere digitali, ne venivano vendute spesso di due tipi diversi: una professionale che costava 20 milioni e quella un modello un po' più buono che costava 2 milioni e mezzo, così. E alcuni amici miei hanno scoperto che sono le stesse telecamere. Cambio un'impostazione software che addirittura qualche anno fa si poteva cambiare collegando la telecamera a un computer. Quindi tu sblocchi una telecamera da 2 milioni con un cavetto e hai una telecamera di qualità professionale. Questo vuol dire capire come si fanno le cose, come funzionano. Capisco che non è difficile, però in rete ci sono tutti gli strumenti per poter imparare. Costruire da sé i propri strumenti. Questo è l'open source, cioè ti serve un programma, se non lo trovi te lo fai. Insomma, il motore principale è la curiosità. E questo riguarda non solo l'informatica, ma qualsiasi campo. Ci sono hacker dei motorini, hacker della poesia, hacker in tutti i campi fondamentalmente. Non riguarda solo l'informatica. Io adesso ho cercato un po' di immagini, ho trovato questo video, non ricordo. 10 anni fa una persona ha scoperto nella propria soffitta in Francia una scatola contenente questo oggetto costruito da questo tizio qua. Aveva modificato un carillon utilizzando i violini per fare calcoli matematici. Praticamente lui riusciva, modificando le posizioni di quei violini che si vedono nella roba dentata, a effettuare i calcoli balistici, calcoli finanziari, calcoli matematici. Girando la manovella lui otteneva i risultati su un'altra ruota dentata, che però qui adesso è stata smontata per far vedere la foto. C'è un sito che adesso non mi ricordo e penso che qualcosa metteremo online sul nostro di Freaknet. Dovrei parlare per ore, in effetti, se dovessi fare una storia dell'informatica completa, dovrei partire forse dalla preistoria. Qui ci sono tre macchinoni enormi, questi forse effettivamente furono sviluppati in laboratorio, perché qui stiamo parlando di applicazioni prevalentemente per uso militare. L'unico interessante potrebbe essere questo: Konrad Zuse in Germania sviluppò e costruì questo computer, perlomeno come prototipo, nel salotto di tua madre, nella sala da pranzo, con vecchi recuperati da schede di vario tipo. Poi questo computer ebbe delle evoluzioni, eccetera, eccetera. Attorno agli anni 60 c'erano dei pazzi, qui cominciamo a parlare di pazzia, che frequentavano l'MIT, che è un centro di ricerca molto famoso negli Stati Uniti. Due di questi sono qui, anche qui li ho scelti tra decine e decine. Lì Finkelstein, che dopo qualche anno avrebbe tirato fuori uno dei primi computer da tavolo, che si chiamava Sol, che immagino sia sconosciuto a tutti. E Peter Deutsch, che sviluppò alcune delle routine del primo videogame della storia, che fu, se non mi ricordo male, Space World. Space World è qua. Lì ci sono i nomi di altri sviluppatori di questo gioco. Praticamente all'MIT ebbero la possibilità di mettere le mani da studenti, sottolineo da studenti, su quella che era forse l'unico computer che avevano loro, una macchina che costava un'infinità di dollari e che teoricamente doveva servire per applicazioni scientifiche e militari. Loro riuscirono a copiarsi nottetempo la chiave del laboratorio, duplicandola e costruendosela da sola, diciamo, da soli. Per cui entravano di notte nel laboratorio, usavano il computer, rimettevano tutto a posto e la mattina la macchina tornava in uso dei ricercatori. Poi questa cosa ovviamente venne scoperta dai professori, che lasciarono fare, contrariamente forse a quanto succede oggi. Per cui una delle prime applicazioni, che allora fu rivoluzionaria, fu collegare uno schermo di questo tipo per inventarsi un gioco di guerra spaziale. Sono due astronauti che ruotano attorno a un pianeta e cercano di spararsi l'un l'altro. Qui stiamo parlando del 61, per cui fu una vera e propria rivoluzione. Già prima ci fu un tentativo di videogame fatto, credo, da John McCarthy, padre dell'intelligenza artificiale, lì si parla del gioco degli scacchi, non ricordo bene le date però. Nel 72 e nel 74 cominciano a uscire i primi terminali pubblici, diciamo. Questo può essere forse un precursore del lavoro che facciamo noi al Media, cioè di prendere un computer e darli alla gente che non li ha. C'era un negozio di dischi, credo a San Francisco, e al di fuori di questo negozio di dischi fu messa questa macchina che non si vede ma è all'interno di una scatola di legno, e c'era una tastiera che era specialmente una macchina da scrivere con un nastro di carta, non c'era lo schermo, che era collegata a un computer che stava a qualche grado di distanza. La gente poteva andare lì e girava un software che permetteva alle persone di scambiarsi messaggi e di fare ricerche nella base dei dati. Per cui chi cercava un disco poteva dire: sto cercando questo disco, se qualcuno ce l'ha me lo dice. Chi cercava droga poteva dire: sto cercando erba, per favore aiutatemi. E c'è una divertentissima raccolta di questi messaggi all'epoca, stiamo parlando degli anni 70, quindi insomma, allora la situazione era abbastanza diversa. Sempre in quel periodo nasce questo club, dove si riunivano degli appassionati di allora dell'informatica, diciamo, erano veramente pochi, per scambiarsi idee, informazioni, copiarsi il software ovviamente, idee hardware, eccetera. Le persone costruivano le proprie schede, le portavano al club, le facevano vedere gli altri, facevano dei piccoli corsi tra di loro, si comparavano le varie applicazioni. Era molto divertente perché allora nessuno ipotizzava neanche lontanamente il fatto che il software fosse copyright, cioè io scrivo una cosa, la do agli altri finché la migliorino. Questo era normale per l'epoca. E qui entriamo un po' in quello che i giornalisti chiamano pirateria informatica. Questo tizio, sempre per arrivare al discorso delle scoperte casuali che ogni tanto si fanno, questo tizio mentre stava telefonando stava mangiando le patatine di una marca molto famosa, si chiama Captain Crunch, molto famosa negli Stati Uniti. Queste patatine regalavano al loro interno una caramella a forma di fischietto, per cui tu fischiavi nel fischietto e ti suonava una nota. Casualmente questo tizio mentre telefonava scoprì che la nota gli fece cadere la linea telefonica, perché le centrali americane, le centrali telefoniche funzionavano come un sistema di segnalazione che usava determinate frequenze. Guarda caso, la frequenza di quel fischietto liberava la linea delle cabine pubbliche e divenne ovviamente famosissimo, perché mangiava le patatine, arrivava il fischietto, entrava nella cabina, fischiava, gli si liberava la linea senza monete e telefonava quanto voleva. Questo si chiama in gergo phone freaking, cioè come fare le telefonate a stroppo. E sottolineo che queste telefonate non venivano pagate da nessuno, quindi anche eticamente corrette. Tu usi una linea che è lì, in realtà non rubi niente perché il telefono è lì.
2: È quello che dicevo, quello che raccontavo io, è quello che raccontavo io quando noi telefonavamo.
1: Quello che dicevo prima sulle telefonate gratis. Poi questo sistema negli anni si è evoluto, John Draper si è fatto carcere, si è fatto il carcere negli anni 70, credo nel 71 nel 72. Si fece 3 anni di carcere per questa storia e se la passò bene in carcere, perché passò in quei 3 anni di carcere spiegando ai carcerati come fare questo lavoro per telefonare a casa. Questa era la Blue Box, cioè la macchinetta che lui poi inventò perfezionando il sistema del fischietto, perché cominciava a essere costoso mangiarsi tutte quelle patatine, anche a livello di tempo. Per cui la costruì in formato digitale. E qui abbiamo un utilizzatore della Blue Box preso nel momento in cui si sta sparando una telefonata gratis. Chi di voi lo conosce alzi la mano. Questo lo vedremo dopo, ma vabbè, però possiamo anche dire, questo è uno dei due fondatori della Apple. E qua siamo tornati al discorso di prima, cioè all'Home Brew Computer Club, dove un pugno di pazzi, come vedete l'espressione indica pazzia, mette mani su vecchi televisori e schede, circuiti e costruisce delle cose. E questi due sono i fondatori della Apple. E questo è il primo Apple, che è stato inscatolato in una scatola di legno. e poi ovviamente fu esposto nel loro plaid, fu comparato con altri computer. Questo è l'Atari 8080, un'altra macchina che si programmava con una fila di levette, non c'era monitor, non c'era nulla. Ci sarebbe da parlare per ore, ripeto, io sto correndo molto velocemente. Questo è un altro esperimento nell'85, è stato sviluppato. Questi tizi qua svilupparono un databank mobile, presero dei computer di allora, li misero su un furgone e giravano per le aree disagiate di New York, mostrando cosa si poteva fare con i computer ai ragazzini, diciamo, dei quartieri poveri. Questa fu una cosa veramente interessante. Un altro esempio di computer al popolo, come devo dire. E qui abbiamo un tizio, 13 anni, questo ragazzino è Bill Gates, che sta giocando, cioè sta guardando Paul Allen, il suo futuro socio, lavorare su una delle scrivente. Qui sono già un po' più grandicelli, hanno già fondato la Microsoft, siamo attorno al 77, credo. Qui c'è un Commodore PET, qui dietro c'è un Apple 2. Bill Gates fu quello che scatenò poi tutte le esperienze sul copyright, perché fu lui il primo a lamentarsi del fatto che un suo software venne copiato dai tizi del club, cosa che allora era comunque normale. Nel 78 la Microsoft era fatta fondamentalmente dai cricketons, per cui dimenticatevi i camici bianchi, la giacca e la cravatta, ma immaginate musica orientale, uno strano odore nell'aria. Ed è effettivamente così. E la domanda è: ma erano veramente tutti pazzi? Questo è John Foster, è uno degli sviluppatori della rete ARPANET, autore di tantissimi RFC, che sono documenti importantissimi per internet. La risposta è sì, può darsi. Questo è Tom Jennings, fondatore di una delle reti di banche dati più famose nel mondo, Fidonet, che ormai credo non si usi quasi più, però resiste. In effetti ce n'è di gente pazza. Questo è Richard Stallman, fondatore del progetto GNU e autore tra l'altro di gran parte del software con cui gira GNU Linux, perché non dimentichiamo che la dicitura esatta secondo lui è GNU Linux e non Linux, perché Linux è solamente il kernel del sistema, mentre tutti i programmi che ci girano attorno vengono anche da questo tizio qua. Eppure è troppo evidente la pazzia. Questo è Harry Crane e questo è Alan Cox, gente che se non conoscete vi credo sarebbe meglio in riconosciato, diciamo, perlomeno questo. La prova è questa. Questa è una delle prove scientifiche e dell'autore del software che noi stiamo usando per registrare questa conferenza e eventualmente, se avessimo avuto la rete, per streamarla in diretta. È l'autore di uno dei software più evoluti attualmente per quanto riguarda il multimedia, gira solo per Linux, permette di miscelare insieme 6 canali MP3, che siano sorgenti dal vivo oppure no, sia in MP3 che in on-board, e di streamare a più sorgenti contemporaneamente, quindi si può letteralmente fare una radio online con pochissimo tempo. Tra l'altro è anche l'autore, uno degli autori della distribuzione Dilebovic che stiamo distribuendo. E questo, vabbè, non c'è bisogno di commenti. Io riepilogo con questi punti che noi ci siamo un po' ragionati per quanto riguarda la filosofia etica. Generosità vuol dire donare il software, donare le cose che fate. Purezza etica vuol dire non fare danno quando potete. Se lo fate, perlomeno fatelo per una giusta causa. Però preferibilmente non fatelo. Tolleranza e pazienza verso gli altri e verso il lavoro che fate, perché non sempre le cose funzionano quando dovrebbero. Perseveranza, che vuol dire studiare non necessariamente a scuola, questo non dovrei dirvelo. Concentrazione, questo è evidente. Saggezza, questa bisogna trovarla da sé. E la fede nel senso che abbiate fede che tutto funziona. Se qualcosa non vi funziona, funzionerà. Queste cose sono racchiuse in un mantra tibetano. Loro l'hanno capito quasi 6.000 anni fa. E esattamente questi punti sono scritti qua. Per cui io vi benedico e vi saluto.

0: Prima adesso? No. Ok, grazie. Bene, mentre Gabriele parlava, mi faceva ricordare una telefonata che io ho ricevuto nel mio studio un giorno dalla Questura di Roma. Noi abbiamo un sito internet che funziona con un software di pubblico dominio che si chiama PHP Look, che è un sistema abbastanza che funzionava, perché ora ne abbiamo fatto uno noi, nostro personale. Questo sistema era un sistema abbastanza facile di gestire, un sito internet, permetteva di dare gli accessi agli utenti, tutta una serie di funzioni. Con alcuni ragazzi, facendo uno scanning, cioè andando a cercare a caso degli indirizzi IP, avevano trovato l'indirizzo IP che corrispondeva al Linux User Group di Catania, sono entrati, tra virgolette, in questo software che gestiva il nostro sito internet e l'hanno hackerato mettendoci una pagina, eccetera, eccetera. Mi chiama la polizia e dice: lei ha intenzione di denunziarli? Io li denunzio. Mi dia il nome che io da scuola da loro, perché il mondo degli hacker, se fatti, infatti loro non hanno fatto nessun danno, 30 secondi di lavoro, noi non abbiamo fatto altro che sostituire la prima pagina del nostro sito internet. E andiamo avanti, cioè è gente che oggettivamente ha la capacità, la competenza, la voglia e soprattutto la curiosità di cercare di capire come funzionano, ed è una cosa estremamente interessante, perché la curiosità è scienza. Ora che abbiamo un quadro un attimino più completo di quello che è Linux, di quello che è il nostro mondo, io vorrei darvi un attimino, dare la parola a Marri, a Francesco Marretta, per quanto riguarda i numeri di questo mondo. Ed è un dato particolarmente interessante che ritengo meriti la vostra attenzione.
1: Grazie Alberto. Allora, rapidamente andiamo ad affrontare il mondo dell'open source con i numeri. Finora abbiamo sempre sentito parlare. Vi spegnete la luce per favore? Abbiamo sempre sentito parlare dell'open source, sono questi programmi, sono gratis, li trovo in 3CD, ci trovo un sacco di programmi, posso fare di tutto, però vengono in mente delle domande. Cioè, però questi programmi effettivamente possono soddisfare le mie esigenze? Posso soddisfare le mie esigenze a casa, nella mia azienda, nel mio ufficio? Ci sono degli studi che affrontano proprio queste domande sotto diversi punti di vista, in particolare sotto il punto di vista del market share, quindi la quota di mercato, dell'affidabilità del software, delle prestazioni, della scalabilità, vedremo più avanti cosa significano, la sicurezza e il TCO. TCO è una sigla che sta per Total Cost of Ownership, tradotto significa il costo totale di proprietà, che poi vedremo che cos'è. Allora, cominciamo col market share. Normalmente si è portati a credere che un prodotto che ha una quota di mercato elevata è un prodotto vincente. Beh, questo può essere giusto, può essere sbagliato, però qualcosa di giusto c'è, in quanto un prodotto che ha una quota di mercato elevato ha molti utenti che lo conoscono, ha molte applicazioni pratiche del prodotto funzionanti e tra l'altro ha un minor rischio di vedere il prodotto morire. Chiaramente in passato, quando i primi prodotti open source facevano la loro comparsa, questi non avevano molta quota di mercato. Oggigiorno invece vedremo che non è così. Infatti il web server che è più diffuso su internet è sempre stato un web server open source. Infatti, da uno studio di Netcraft, una società che fa indagini sulla rete, si è appurato che fino al 1996 il web server più diffuso era l'NCSA, praticamente il web server sviluppato dal CERN. Dal 1996 in poi il web server più diffuso e attualmente più diffuso è Apache. Entrambi sono due server, due prodotti open source. Vediamo allora qualche altra statistica riguardo i web server. In particolare vedremo un confronto su tutti i siti di internet e su tutti i siti attivi nei mesi di settembre e ottobre 2002. Cioè in questi due mesi c'è stato sono sempre delle oscillazioni da un mese all'altro, per cui un prodotto magari un mese guadagna, un mese perde quota di mercato, e confrontiamo Apache, IIS di Microsoft e i Planet di Netscape, che sono i tre diciamo web server che sono nelle prime tre posizioni della classifica. Classifica si dà per dire, perché vediamo subito che Apache ha un 60% in pratica del mercato, seguita da Microsoft con un 30% e i Planet ormai fanno di coda con un 1,36%. Ce ne sono anche altri che però non ho inserito per evitare confusione. Tutti i siti, diciamo, ci sono dei siti che però sono semplicemente dei esistono soltanto per registrare il nome, però in effetti dentro non c'è niente. Capita che si digita qualche sito a caso e spunta: se vuoi comprare questo sito rivolgiti qua, qua e qua. Questi sono i siti detti inattivi, per cui facendo il conto dei siti invece attivi le quote cambiano così. Quindi Apache spinge il 65% dei siti attivi, Microsoft solo il 24%, mentre i Planet più o meno la stessa quota di mercato. Vediamo nel mese di ottobre, queste cifre sono cambiate un pochettino, sia per quanto riguarda tutti i siti, sia per quanto riguarda i siti attivi. Vedete, Apache è sempre un pochettino in crescita. Forse questo grafico può fare vedere come variano le quote di mercato. In blu quello in alto è Apache. Vedete, ci sono delle oscillazioni mensilmente. Quello rosso è Internet IIS di Microsoft. Quello giallo è i Planet di Netscape. Quello arancione è l'NCSA, quello che prima di Netscape, vedete il punto dove la linea arancione con quella blu si incrociano, era il web server che dominava, e poi invece è stato Apache a prendere il posto. E poi la linea azzurra indica altri web server, quindi cumulativamente ce ne sono altri. Continuiamo. Sempre da uno studio si vede che New Linux è il secondo server per sistemi web, contando gli indirizzi IP. Questo è uno studio di Netcraft fatto tra marzo e giugno del 2001. In particolare, analizziamo la percentuale a marzo e la percentuale a giugno in base al sistema operativo. Questi sono i contendenti della nostra gara e vediamo che Windows, diciamo, spinge più indirizzi IP, cioè più macchine, rispetto a New Linux, a Solaris, BSD e cose varie. Con Windows si intendono tutta la famiglia di Windows, NT, U2000, eccetera, eccetera. Anche BSD indica un'intera famiglia. Le percentuali a giugno sono così, quindi ci sono state famiglie che hanno guadagnato, famiglie che hanno perso. Però attenzione, questo è il conto per indirizzi IP, cioè per numero di macchine. Se facciamo il conto per nomi di dominio, vediamo che invece New Linux è il primo. In particolare è il primo su tutti i siti europei, Medio Oriente, parte dell'Asia e dell'Africa, e per tutto il dominio.edu. Ecco qua i numeri. Questo perché praticamente New Linux assieme ad Apache riesce a gestire sulla stessa macchina, quindi lo stesso indirizzo IP, molti più domini di quanto riesce a fare la concorrenza. Questo permette di avere un numero inferiore di macchine, anche un numero inferiore di domini che si pagano pure, e fornire per esempio l'hosting a tanti domini. Molti service provider che fanno hosting di siti usano questa soluzione, hanno un server abbastanza grosso, un solo indirizzo IP, e forniscono il dominio A, il dominio B, il dominio C, tanti. In base alla potenza della macchina si possono arrivare a servire con la stessa macchina centinaia o anche più domini. Vediamo alle vendite In base al, a uno studio di ITC, un'altra società che fa indagini di mercato, vediamo che GNU/Linux è il secondo sistema operativo per server come vendite nel 99, 2000 e 2001. Non ho i dati delle percentuali del 2001, faccio vedere solo quelle fino al 2000. E in particolare, ancora, Windows è quello più venduto, poi c'è GNU/Linux e poi sono gli altri Unix.
2: Però
1: in entrambi i casi, allora, bisogna fare delle precisazioni. Intanto sistema operativo per server. GNU/Linux spesso e volentieri può essere scaricato e inoltre con una sola copia acquistata si possono fare tutte le installazioni che si vogliono. È anche vero che ci sono in giro dei server che magari hanno con una sola copia di Windows sono installate più macchine, per cui questi numeri sono da prendere con le molle. Però diciamo, stando agli scontrini del registratore di cassa, queste sono le percentuali. Come vedete ci sono gli Unix commerciali che sono fondamentalmente in declino, mentre i prodotti Windows e GNU/Linux sono in crescita. Andiamo avanti. Cominciamo a parlare di affidabilità. Affidabilità sotto tanti punti di vista. Infatti sembra che, cominciamo dal punto di vista dei web server. Secondo uno studio di una società svizzera, fatto nel 2000, i siti che usano IIS hanno un tempo di offline, cioè un tempo in cui sono giù, non fruibili, più che doppio rispetto ai siti che utilizzano Apache. Qui c'è una tabella che mostra il downtime medio di un'ora, cioè quanti minuti all'ora in media, a seconda del server che si usa, Apache, Microsoft o Netscape, nei diversi mesi il sito è giù e ci sono anche i tempi medi. Come vedete, Apache è il server che ha il tempo medio più basso, ma anche il più basso tempo di offline nel mese di novembre, come vediamo. Quindi globalmente è quello che ha le prestazioni migliori ed è un software open source, quindi dimostra la sua affidabilità. Mentre invece Netscape, che non è open source, è il miglior web server non open source in quanto ad affidabilità, sempre in base a questo studio. Ancora Netcraft, la famosa, che già prima ci ha fatto vedere quel grafico, stila praticamente delle classifiche. In particolare una classifica importante è quella dei siti col maggior uptime, cioè che sono attivi da più tempo di seguito senza essere mai andati giù. Il 50% di questi siti usa Apache e il 50% degli stessi gira su un sistema operativo Open Linux e Open Linux Source, scusate. Non solo, ZDNet, una famosa rivista, diciamo, elettronica di internet, che però in America pubblica anche su carta, ha fatto uno studio per ben 10 mesi, ha preso delle macchine identiche come hardware, stesso processore, stesso disco, scheda grafica, scheda di rete, le ha messe là e le ha caricate di lavoro, cioè mandava richieste di accesso ai file, web, posta, FTP e cose varie. Ha ottenuto come risultato che GNU/Linux è più affidabile di Windows NT. Infatti sono state prese 3 macchine in considerazione, una con NT, una con il Caldera Open Linux, una con Red Hat Linux. Installazioni di serie, senza particolari, a parte le patch e cose varie. No, le macchine NT crashava un'8 ogni 6 mesi per 30 minuti di lavoro per ripristinarla. Beh, essendo stato fatto 10 mesi, diciamo, uno può dire che è crashato una volta solo. Però è interessante notare che entrambe le distribuzioni Linux utilizzate non sono mai crashate. Cominciamo invece a vedere dal punto di vista delle prestazioni. Quindi abbiamo visto, vabbè, ho cominciato ad avere quota di mercato, sono affidabili, robusti, non mi lasciano per strada, però vediamo se effettivamente mi permette di lavorare velocemente. E allora, prima di tutto dobbiamo chiarire una cosa: quando si fanno calcoli sulle indagini sulle prestazioni, si usano sempre dei benchmark. Purtroppo i benchmark hanno un difetto: sono sensibili alle ipotesi che si fanno a monte, a quello che si vuole studiare e all'ambiente in cui vengono condotti. Con ambiente si intende l'hardware, la situazione di rete e cose varie. Per cui, quando volete un benchmark che vi soddisfi, dovete costruirvelo voi, in base alle vostre esigenze, in base alla vostra, al vostro ambiente. Se avete un sistema in cui ci sono 100 macchine che devono colloquiare con un server, dovete essere voi a farvi la vostra prova, perché magari la prova fatta da un altro ufficio, da un'altra società, in cui è fatta la prova con solo 10 macchine, dà dei risultati completamente diversi. Inoltre è importante cercare di fare delle misure imparziali. Qualunque studio si faccia, è possibile, come dire, calibrarlo in modo tale da far spuntare poi il risultato che si vuole. Cioè, se io voglio far vedere che il mio prodotto è il migliore di tutti, posso sistemare i benchmark e tutto il resto in modo tale da far venire fuori che il mio è migliore e gli altri sono meno buoni. Poi arriva Alberto, si fa uno studio suo in cui vuole far vedere che il suo è il migliore e verrà fuori che il suo è il migliore. Quindi il miglior benchmark che esiste è quello in cui chi è interessato ai risultati se lo costruisce da sé, cioè lo prova di propria mano. E allora, vediamo qualche benchmark, diciamo così, condotto da importanti riviste del settore. PC Magazine, che è piuttosto famoso, c'è anche la versione italiana, ha fatto una gara tra Linux più il software Samba, entrambi open source, e Windows 2000 nella gestione di file attraverso il protocollo di Microsoft, il protocollo di Windows per la condivisione di file in rete. Quindi Samba implementa lo stesso protocollo che utilizza Windows per colloquiare con gli altri computer Windows in rete, senza che le specifiche di questo protocollo siano mai state rilasciate agli sviluppatori, quindi con un'opera di reverse engineering notevole. E allora, ha fatto questo primo studio nel novembre 2001. Vediamo che cosa è ottenuto fuori. New Linux ha avuto un transfer rate di 130 MB al secondo, mentre Windows solo 78 MB al secondo. In pratica, New Linux è stato il 78% più veloce, con il formato con il protocollo di scambio dati proprietario di Windows, attenzione. È stato ricondotto lo stesso studio in aprile 2002 ed è stato ottenuto che New Linux è stato il 100% più veloce della soluzione Windows e che è in grado di gestire fino a 4 volte il numero di client di Windows prima di cominciare a soffrire di un calo di prestazioni considerevoli. Quindi riesce a gestire un traffico di rete, ma anche di disco, perché una volta che vengono richieste molti file del disco, c'entra anche la gestione del disco, molto superiore a Windows 2000. Un'altra rivista piuttosto famosa all'estero è Sysadmin. Nel luglio 2001 ha condotto una prova comparata tra New Linux, Windows 2000, Solaris e FreeBSD. Solaris, FreeBSD e New Linux sono tutti basati su Unix come strutture. In particolare FreeBSD è pure open source, mentre Solaris invece no. Bene, da questa prova è risultato che New Linux è stato il più veloce di tutti. La prova è stata fatta facendo diverse, chiaramente sottoponendo le macchine da tutte quante allo stesso test. Infatti venivano mandate richieste di invio di mail in quantità notevole e anche mail grosse. Gli sviluppatori di FreeBSD però si sono lamentati, hanno detto però FreeBSD normalmente non è tarato per le prestazioni, perché ognuno di questi quattro sistemi operativi era stato messo sotto prova non appena installato, senza aver sistemato niente particolare, quindi senza aver cambiato parametri di rete per migliorare le prestazioni o parametri del file system e cose varie. Però sono lamentati, dice no, ma il FreeBSD di serie esce sistemato per le prestazioni, ma per l'affidabilità. Permetteteci di sistemarlo e rifate il test in questo modo. FreeBSD in verde proprio indica FreeBSD sistemato, quindi migliorato per le prestazioni. È stato rifatto il test. Vediamo i numeri. Sono state, come ho detto prima, mail, quindi invio di mail anche grosse, simultanee, proprio richieste massive a tutti i server. Allora, facciamo un grafico. Fino a 100 mail, una pressa, quindi contemporanea, però significa che una pressa all'altra, però proprio in cascata. Tutti e quattro i sistemi operativi, diciamo, hanno prestazioni abbastanza paragonabili. Il rosso sarà GNU Linux, in verde FreeBSD, quello con le prestazioni migliorate, in rosso in fucsia del Solaris e in giallo Windows 2000. Più o meno hanno con quel traffico hanno prestazioni, diciamo, equivalenti, messe vicino, cioè non proprio attaccate perché altrimenti non si vedevano. A 500 mail contemporanee, simultanee, tutti quanti cominciano a scendere, chi più chi meno. A 1000 c'è chiaramente ancora un calo di prestazioni perché c'è più lavoro. Ora, tra 1000 e 1500 cominciano le sorprese. In particolare, New Linux è quello che, diciamo, scende le prestazioni in modo più dolce, mentre FreeBSD, quello in verde, con tanto che era stato particolarmente sistemato per le prestazioni, ha un crollo di prestazioni. Solaris e Windows pure scendono più rapidamente. Oltre a 3 send contemporanee, l'unico che, diciamo, ha prestazioni ancora, diciamo, accettabili è New Linux, mentre gli altri cominciano a essere non più utilizzabili praticamente. Il grafico è qualitativo, non quantitativo, se vedremo se gli andamenti, per cui magari i divari saranno diversi, solo che farlo in scala veniva un attimino difficile. Un altro test, quello era invio di mail. IO su disco. Vediamo come cambiano le prestazioni dei diversi sistemi operativi al cambiare della dimensione del blocco dei dati. In particolare avremo questo grafico orizzontale in cui abbiamo a sinistra i più veloci e a destra i sistemi operativi più lenti.
2: Allora,
1: blocchi da 8K, blocchi piccolini. F con l'asterisco è il FreeBSD, diciamo, migliorato per le prestazioni. La F semplice è il FreeBSD normale. La W Windows, la L Linux, S Solaris. Come vedete, per blocchi piccoli, il FreeBSD, Linux e Windows hanno prestazioni equivalenti, alte. FreeBSD non sistemato, medio, Solaris comunque rimane più lento. Con 16K, blocco da 16K, stessa cosa. 64K invece cominciano a notarsi delle differenze. Notiamo che Linux resta il più veloce, seguito da Windows 2000, poi il FreeBSD sistemato, poi il FreeBSD non sistemato e Solaris. Con 128K, anche se i divari aumentano, io l'ho lasciato così per questione, diciamo, estetica, sempre Linux è il più veloce, sempre New Linux è il più veloce di tutti, seguito da Windows e poi gli altri, come di sicuro. In particolare, con blocchi 128K abbiamo che il FreeBSD particolarmente ottimizzato è il 16% più lento di Windows e ben il 39% più lento di Linux. Anche IBM si è fatto i suoi test. In particolare ha fatto un test sulle pipes. Le pipes sono un sistema di comunicazione tra processi che permettono di scambiare dati tra due processi in esecuzione. E allora, anche in questo caso, Red Hat 7.1 ha avuto una prestazione piccola di 700 MB al secondo con una crescita per blocchi grandi di 100 MB al secondo. Windows 2000 500 MB al secondo e 80 MB al secondo, e Windows XP era la versione evaluation, ma vedremo più avanti che anche la versione professional non ha prestazioni migliori, molto deludente. Cioè una prestazione piccola di 120 MB al secondo. Bene, IBM ha fatto anche altri test. Velocità di generazione dei processi, cioè quando tempo ci metto a far partire un nuovo programma, ma quasi, perché là ci sono tante cose. Creazione dei processi significa creazione di tutte le strutture interne al sistema operativo affinché un programma possa partire. Questo è il test del febbraio 2001, quindi nuovo. e abbiamo Red Hat 7.2 300 processi al secondo, Windows 2000 200 processi al secondo e Windows XP Professional 160 processi al secondo. Test di creazione dei thread. Thread è un metodo, un sistema per spezzare un programma in tanti parti tra loro indipendenti che lavorano in contemporanea. La creazione di thread è più veloce della creazione di un processo. E infatti abbiamo che Red Hat riesce a creare 10.000 al secondo, Windows 2000 5.000 al secondo e Windows XP 6.000 al secondo. Si è rifatto con. Parliamo ora di scalabilità. Intanto scalabilità è una cosa difficile da spiegare. Scalabilità significa che possiamo utilizzare la stessa soluzione per cose piccole e cose grandi, senza bisogno di fare grandi stravolgimenti. In particolare, New Linux e NetBSD supportano il maggior numero di piattaforme hardware di qualunque sistema operativo. Come dicevo prima, la scalabilità è poter utilizzare lo stesso sistema per progetti piccoli e grandi. In particolare, New Linux gira su PDA, i palmari, vecchi PC, nuovi PC, mainframe, cluster, cioè tanti PC collegati in rete tra di loro a fare un unico PC virtuale, supercomputer e anche su un orologio da polso, un piccolo esperimento di IBM di qualche anno fa. E gira su tutti questi processori, la famiglia x86, l'Itanium di Intel nuovo, gli ARM che sono utilizzati nei palmari, Alpha, Spark, MIPS per grosse workstation, Motorola 68000, PowerPC e anche sui sistemi AS400. Chiunque conosca un altro sistema operativo che gira su tutte queste piattaforme, faccia avanti. Fino a qualche anno fa era stato criticato al sistema di sviluppo open source il fatto che mal si adattasse allo sviluppo di grossi progetti. Va bene, una cosa è fare un programmino che fa l'editor di testo, una cosa è fare una cosa molto più corposa. Invece i programmi che ci sono lo dimostrano, il sistema di sviluppo open source ha dimostrato di essere in grado di fare questo. Per esempio la Red Hat 6.2, ormai vecchia, contiene 17 milioni di linee di codice sorgente. Slot significa source line of code, quindi linee di codice sorgente, equivalente a circa 4.500 anni di un uomo di lavoro. La versione 7.1 ben 30 milioni. Qualcuno potrebbe dire, beh sì, però una volta che il progetto si divide in più sottoparti è come se fossero di progetti piccoli, di lavori piccoli, quindi si può fare questa cosa. Questo è vero, ma non è vero, perché il kernel, per esempio, non è possibile suddividerlo in tante sottoparti e ci sono ben 2 milioni di linee di codice, soprattutto nei driver, che vanno comunque organizzati in modo centralizzato, vanno seguiti in modo continuo e centralizzato, non si può suddividere parte del kernel a una persona, parte a un'altra e infischiarsi nel lavoro che fa uno, quello che fa l'altro. Sicurezza. Anche qua la sicurezza è difficile da misurare quantitativamente. Non abbiamo il metro per la sicurezza, un misuratore elettronico che ci dice questo è più sicuro, questo è meno sicuro. Però ci sono degli indicatori. In particolare c'è un'assicurazione americana che in particolare fa assicurazioni per attacchi da hacker. Quindi ti ripaga i danni se un hacker ti attacca il tuo sistema. Bene, questa assicurazione chiede dal 5 al 15% in più se come sistema per il web usate Windows anziché New Linux o Unix. Non solo, diceva prima Alberto che qualche tempo fa quando c'era PHP Nuke avevano modificato la pagina iniziale. In quel caso il sito si dice che è stato defaced, cioè è stata modificata la facciata. Bene, la maggior parte dei siti che vengono modificati, che vengono defaced, sono ospitati sui sistemi Windows. E la proporzione tra i siti defaced che girano su Windows e quelli che girano su Apache, su New Linux e Apache, è sproporzionata se si considera che il market share, cioè la quota di mercato come sistema operativo lato server, è più o meno uguale. ma come web server è completamente diverso, cioè Apache è tre volte il capo di mercato di IIS, però il numero di siti defaced con Apache sono molto molto inferiori a quelli di IIS. In particolare c'è stato c'è un sito che fino a qualche tempo fa teneva queste informazioni, fino al dicembre 2002, e ha trovato che il 59% dei siti defaced sono spinti da Windows, il 21% da Linux, 8% Solaris, 6% BSD e 6% altri. Attrition ha smesso, c'è stato un altro sito che ne ha preso il posto, e fino a luglio 2001 ho trovato che il 66% dei siti defaced sono spinti su Windows e il 17% su Linux, quindi sono aumentati in percentuale quelli su Windows, sono diminuiti quelli su Linux. Ancora, BugTrack è un altro sito che tiene traccia delle vulnerabilità dei diversi software. Statisticamente vede che il software, il sistema operativo, i sistemi operativi in generale meno vulnerabili, soprattutto il meno vulnerabile tra tutti, è un sistema operativo open source. E tutti i sistemi operativi open source sono meno vulnerabili di Windows. A meno che si vogliono contare le vulnerabilità di Linux più volte, cioè facendo la somma, cioè tutti i Linux, le distribuzioni come se fossero sistemi operativi diversi e si sommano. E qua c'è una tabellina che lo mostra. In particolare vediamo che il più diciamo robusto dal punto di vista è OpenBSD, che infatti pubblicizza il suo dato per la sicurezza. Un altro esempio di qualità dell'open source nel campo della sicurezza: la velocità di risposta alle vulnerabilità, cioè quando c'è una velocità a risolvere una vulnerabilità grave nel proprio software. Allora, Red Hat è stata la più veloce di tutti. È stata la più veloce di tutti. Microsoft media, però guardate quante segnalazioni che ha avute. Solaris, cioè Sun, guardate che ha avuto poche segnalazioni, è stata la più lenta. Basta vedere l'ultima colonna in cui c'è il tempo medio di risposta. Non è che non lo vedi? Esempi recenti: nel 2002, in questo giugno, c'è stato un piccolo bug scoperto in Apache, la patch è stata rilasciata due giorni dopo. Settembre 2002, un altro bug piuttosto serio su OpenSSL, una libreria per la trasmissione crittografata delle informazioni su internet, la patch è stata rilasciata lo stesso giorno. Windows XP invece ha sistemato la stessa cosa, il bug dell'SSL, nel service pack 1, senza avvertire minimamente i suoi utenti di questo pericolo. Un altro problema che ci fu tempo fa con SSL, con l'implementazione di SSL nei browser Conqueror di KDE e Internet Explorer di Microsoft, fu risolto in giornata dal gruppo di sviluppo di KDE, mentre la Microsoft rilasciò circa una settimana dopo una nota in cui diceva che era una cosa da niente, una fesseria. Quindi questo è il modo di affrontare i problemi di sicurezza da parte degli SSL. Vabbè, ora vado un po' veloce perché sono tardi. Apache praticamente ha un record di sicurezza migliore di IIS, circa le vulnerabilità serie. Infatti l'ultima vulnerabilità serie di Apache risale a gennaio 97. Una meno seria è gennaio 98. Da quel momento in poi non ci sono state più vulnerabilità serie per Apache, mentre invece da gennaio 2000 a giugno 2001 la Microsoft ha rilasciato ben 21 bollettini di sicurezza per IIS. Di questi, 5 altamente pericolosi. 3 precedenti al 2000 si riferivano a IIS4. Tutti questi bug di IIS in genere sono sfruttati poi dai worm, si pensi a Code Red, NIMD e cose varie. Non devo aggiungere altro. In pratica, da giugno 98 a giugno 2001, in 3 anni, Internet Information Center ha avuto 8 vulnerabilità serie, Apache niente. Non solo, una vulnerabilità su IIS è più pericolosa che su Apache, perché IIS è installato in modo tale che fa parte del sistema operativo, quindi una persona, qualcuno riesce ad entrare, acquisisce il pieno controllo del sistema operativo, mentre invece Apache viene eseguito con pochissimi privilegi, per cui anche se si riesce ad entrare si riesce a fare poco e niente, ma se tu modifichi il documento. Vediamo la distanza tra gli annunci di sicurezza tra i diversi sistemi, cioè tra un annuncio di vulnerabilità e un altro nei diversi casi. Come vedete sono passate 12 settimane e 44 settimane nel caso di Apache, mesi, scusate, invece in IS 4 mesi, un mese, 18, quindi sono più frequenti. Chiaramente non esistono programmi invincibili, però se ci dobbiamo basare sulle prestazioni del passato, si può scegliere con...

0: vabbè, questo lo farò.
1: Ok.
0: Passiamo velocemente. Rapidamente, discorso, ci sono troppi virus per Windows, perché è un sistema che è molto diffuso e quindi attrae gli sviluppatori. E anche per scelte insicure dal punto di vista progettuale. Infatti macro di startup di Word, il fatto che Outlook segue gli allegati, il fatto che molte directory di sistemi Windows non hanno protezione da scrittura, facilitano il lavoro agli sviluppatori. Chiaramente la Microsoft non ha, cioè, non gli interessa spendere soldi da questo punto di vista, perché non ha un competitore serio sul lato, diciamo, sui grandi numeri. Inoltre il fatto che il codice non è aperto non permette a tanta gente di vedere dove sono i difetti, cosa invece un codice open source permette. C'è ad esempio un notevole, un caso di Borland, che rilasciò un proprio database come open source, aveva una backdoor, fu scoperta dopo qualche mese dagli sviluppatori open source e quindi chiusa.
1: Va bene.
0: Ma mettono fretta.
1: No, è che siamo fuori tempo, dai.
0: Un'altra cosa, che il miglior scanner di vulnerabilità per le reti, quindi dei programmi che analizzano i computer, dicono cosa c'è che va bene, cosa c'è che non va male, quindi quali sono i punti deboli di un certo computer, è un software open source che si chiama Nessus. TCO, il discorso è questo: non importa se un software all'inizio ti costa poco, l'importante è la somma che devi spendere durante tutto il ciclo di utilizzo del software, quindi addestramento delle persone, manutenzione eccetera eccetera, per usarlo. Chiaramente anche in questo caso TCO è sensibile alle assunzioni fatte, e per ogni prodotto che si sceglie esiste uno studio che ti dice che quel prodotto ha il TCO minore. Quindi bisogna individuare quali sono gli elementi di costo principale, fare una stima e quindi decidere. I costi che non bisogna mai dimenticare sono l'amministrazione, i costi di supporto, gli upgrade. Vabbè, alcuni vantaggi che fanno, alcune cose che fanno in modo che il TCO di soluzione open source sia basso, il costo iniziale minore, la spesa, vabbè, vado veloce, costo iniziale minore, New Linux per esempio si può anche scaricare dalla rete, lo abbiamo qua in distribuzione a un po' di soldi. Facciamo un esempio. Realizziamo un web server.
1: Chiudilo al prossimo argomento, perché se
0: questo è l'ultimo argomento.
1: Ah, perfetto, dai.
0: Allora, se realizziamo un web server pubblico con email, file server per internet, computatore, C++, database, queste sono le spese che dobbiamo fare. Vediamo se Windows o sistema Linux. Le tre cifre del sistema Red Hat si riferiscono a tre diverse, diciamo, soluzioni: standard, professionale e server. Non c'è bisogno di commentare. Anche il costo di upgrade nei sistemi open source è minore, inoltre non si è vincolati alla politica dei prezzi dei fornitori. Il supporto tecnico chiaramente va acquistato a parte, però così sul supporto tecnico c'è concorrenza da parte di diverse aziende. Non c'è il problema del costo di gestione delle licenze, niente rischi legali, come è già stato detto prima. La possibilità di usare anche hardware vecchio, in particolare si può utilizzare hardware vecchio come application server, quello che Microsoft va pubblicizzando come terminal server. Già gli sistemi Unix lo facevano dagli anni 80, infatti vecchi computer come si terminano. C'è anche uno studio italiano al riguardo che mostra come i sistemi Linux hanno un TCO molto minore di Windows. Uno studio di questo gruppo, Robert Friends, mostra la stessa cosa, e anche Microsoft ha recentemente ammesso che i propri sistemi, le proprie soluzioni costano di più. Alcune aziende che hanno ottenuto grossi risparmi utilizzando sistemi open source: Amazon, una città in Florida, una città di Largo in Florida, Dell, che chiede meno soldi per avere l'hosting se si sceglie per il sistema di Linux, e anche Intel ci ha risparmiato parecchio. Conclusione: abbiamo visto che il market share di molti prodotti è ampio, l'affidabilità è buona, le prestazioni sono di tutto rispetto, sono spesso i più sicuri, scavano quindi da piccoli sistemi ai mainframe, hanno un buon TCO, quindi quando si deve scegliere una soluzione hardware conviene almeno indagare le soluzioni open source. Ci sono qua alcuni riferimenti, vabbè, in particolare l'articolo
1: che trovano sul sito, dillo, che li trovano No, scusatemi, io ho trattonato un po' Francesco perché l'argomento è particolarmente interessante, ma ora ci avviamo rapidamente alla conclusione. Voi,
0: aspetta.

0: Tra l'altro, ora prego anche gli altri colleghi che hanno preparato, cioè potremmo discutere fino a dopodomani su Linux, chiaramente, non è? Però tenete presente che voi potete trovare sia le slide che noi abbiamo presentato che tutti i riferimenti nel nostro sito e nel sito del PRICNIT da lunedì, che è lug.linuxsicilia.it e www.fricnit.org. Allora, a questo punto entriamo nel vivo della discussione, entrano le ballerine sostanzialmente. In maniera ragionevolmente breve vi vorrei presentare Fabrizio Torrisi, che ci spiegherà perché scegliere Linux.
1: Buongiorno a tutti, sono Fabrizio Torrisi, mi occupo di hardware e software prima sulla piattaforma Microsoft, adesso da un paio di anni sulla piattaforma Intel, e ho imparato a pensare questo sistema operativo per l'uso sia giornaliero che aziendale. In queste mie slide cercherò di spiegare quelle che sono le applicazioni di Linux in azienda. In particolar modo cerchiamo di rispondere a quelle che sono le principali domande del perché scegliere Linux. Innanzitutto pensiamo che una nostra azienda, anche formata da 2-3 computer, possa un giorno svegliarsi il signor Bill Gates e dire: se vuoi da oggi, puoi utilizzare il sistema operativo che hai sempre utilizzato, mi devi pagare X, perché non risiedono più sul tuo computer, sono sulla mia rete e decido io qual è il prezzo. Quindi, detto questo, i dubbi diventano ragionevoli. In particolar modo, cosa ci spinge a passare a Linux? Innanzitutto la famosa schermata blu che tutti penso conoscono, che una volta nella loro vita utilizzando Windows hanno visto, almeno una. E poi magari quando stiamo digitando un documento di Word e siamo giunti a 5-6 pagine, dice: Word eseguito un'applicazione non valida e pertanto verrà terminato. Ricordiamoci che in questo particolare caso il recovery del documento di Word non funziona, quindi abbiamo perso tempo, denaro se siamo una persona che lavora in un giornale, se scrive un articolo. Vogliamo più sicurezza ed affidabilità e quindi stabilità, quindi scegliamo Linux per i motivi che abbiamo visto prima. E poi ricordiamoci che Linux è adattabile alle nostre esigenze, alle nostre necessità. Se il nostro computer è particolarmente vecchio, ragionevolmente girerà Linux in modo altrettanto più veloce di quanto girava il vecchissimo Windows 95, con la possibilità anche di riconoscere periferiche nuove. Ricordiamoci anche che Linux nel passaggio di dati non è avido di risorse, quindi possiamo utilizzarlo anche sul vecchissimo hardware che non girerà più. Questo fantastico sistema open source che non costa nulla è anche un sistema open source che non risente dei virus che attualmente stanno attaccando i sistemi informatici con frequenza altissima. Quindi se voi fino ad oggi avete utilizzato Windows, sicuramente vi siete resi conto come i vostri 10 mega, 20 mega di vostra elettronica spesso vanno persi perché attaccati dei virus che i noti, anzi notissimi sistemi di antivirus commerciali non riescono a rimuovere. Il codice open source sul quale è sviluppato il mio Linux è liberamente modificabile. Significa che se voglio cambiare qualcosa o scrivere un programma che faccia qualcosa, sono libero di poterlo fare e di poterlo utilizzare ed eventualmente divulgare a tutto il mondo. Ricordiamoci anche che l'aspetto grafico di Linux è molto simile a Windows, quindi non subiamo uno shock. La segretaria che lavora in azienda, che da 5 anni utilizza solamente il suo bel applicativo, non viene totalmente scioccata nel passaggio. I dati di Linux, al contrario di quello che fino a poco tempo fa veniva sotto Windows, adesso anzi con le versioni 2000 e anche parzialmente con NT, i dati sotto Linux sono dell'utente che li usa. Che significa? Significa che se il mio utente X che viene creato sta lavorando con i suoi bei documenti e con i quali dati io ho avuto accesso alla macchina, tranquillamente nessuno potrà vedere i miei dati, cioè se mi staccherò con quel nome utente potrò accedere con un altro nome utente senza vedere i dati dell'altra persona, quindi potendo lavorare in piena sicurezza e stabilità con il mio sistema. Quindi i dati che io ho inserito nei miei documenti non sono visibili ad altri utenti che lavorano sulla stessa macchina. Abbiamo già detto appunto che Linux è un sistema operativo che non è avido di risorse, quindi non ha bisogno dell'ultimo Pentium 4, l'abbiamo fatto vedere anche a Smau. Linux è un sistema operativo che parla con tutti, innanzitutto perché è un sistema operativo sviluppato su più piattaforme come abbiamo visto prima, sia sistemi Intel che sistemi AMD girano senza nessun problema, e sia perché la documentazione di Linux è libera e fruibile sulla rete, quindi possiamo tranquillamente, se abbiamo bisogno di template per conoscere delle caratteristiche di un programma sviluppato e scaricato da internet, possiamo tranquillamente scaricare dei documenti che ci spiegano come utilizzare il programma. Veniamo forse a uno degli argomenti più importanti che interessano anche il sistema Microsoft, la migrazione dei dati. Effettivamente, se io ho i miei bei dati sul mio sistema Windows, spesso quando mi dicono sì, questo è il sistema più bello, funziona bene, sì, ma i miei dati cosa ne faccio? I miei applicativi che prima, i dati che prima utilizzavo, .doc, .excel, abbiamo già detto nei precedenti interventi che non ci sono problemi nell'utilizzare questi dati, nell'acquisire il documento fatto con Word ed eventualmente scriverlo e poterlo rileggere nuovamente con Word. Ricordiamoci anche che la posta elettronica la posta elettronica e tutti i messaggi che avevo prima con Outlook possono tranquillamente essere importati sotto Linux con tutti gli applicativi che girano di posta elettronica. Linux in particolar modo gira senza nessun problema con i dati di Windows, quindi se nella mia rete sto facendo l'esperimento di mettere una macchina Linux potrò leggere tutti i dati delle altre macchine, avendone chiaramente i permessi per poterlo leggere, e quindi mettere in comunicazione quella macchina per poter leggere tutti i dati, quindi non ho una macchina isolata che sta funzionando solo ed esclusivamente su se stessa, ma una macchina accessibile dall'esterno. Le stampanti che prima utilizzavo sotto Windows possono tranquillamente essere utilizzate sotto Linux, quindi posso continuare a stampare anche le più nuove stampanti laser, ricordo Samsung che è partner della Lexmark e molte altre stampanti commerciali nuove, non parliamo di prodotti vecchi, sono tranquillamente installabili sotto Linux, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. Veniamo a quelle che sono le applicazioni che andiamo a trovare, e sono, credetemi, quelle che ho messo sono soltanto alcune, non sono tutte, sotto Linux. Innanzitutto il programma più importante è il programma di Office Automation, cioè il programma che prima chiamavo Microsoft Office e adesso chiamo, visto che sono sotto Linux, OpenOffice. Questo particolare programma è il programma con il quale state vedendo le slide ed è un programma che riesce a visualizzare anche le slide di programmi proprietari come PowerPoint. Programmi di grafica, The Gimp, che è un programma come Photoshop, forse anche più complesso e più completo. Programmi Media Player, XMMS, Notune, ce ne sono tanti altri. Programmi per video, MPlayer, li potete leggere tranquillamente. I programmi diciamo più caldi sono i programmi di browser, di internet, tra cui Mozilla e Netscape, che nella versione 7 ha sviluppato il suo browser per Linux, e anche Opera, che non ho messo per motivi di spazio, che ha sviluppato la 6.1, che è l'ultima versione di browser, prima per Linux e adesso forse la farà per Windows, perché si è resa conto che l'utenza sta crescendo. Non mancano anche ingettonati programmi di peer-to-peer, quindi da Kazaa per Windows a LimeWire sotto Linux, che funzionano regolarmente con un tasso di sicurezza sicuramente più alto di quello che siete abituati a vedere. Ho comunque anche il piacere di dirvi che assistendo come operatore del settore quale sono quelli che sono stati gli incontri con Intel e AMD come partner per l'azienda con la quale lavoro, Mi è stato ufficialmente detto da queste aziende che ormai Linux rappresenta un riferimento nella creazione di qualunque tecnologia. Cioè dire, mentre prima una piattaforma Intel o AMD veniva provata esclusivamente sotto i server Windows, adesso questo non avviene più. Innanzitutto Linux è entrato nella schedulazione dei sistemi operativi con il kernel 2.4x che vengono effettivamente testati. Questo che vi dico io sono le parole di chi chiaramente crea l'hardware su scala mondiale, che sono Intel e AMD. In particolar modo AMD ha fatto una prova su un server dual processor presso l'Università di Pisa. Sul sito dell'Università di Pisa trovate l'ampia documentazione, dove la ricompilazione del kernel in termini di velocità di ricompilazione era il doppio più veloce rispetto a un sistema Windows 2000 server. Questi sono dati alla mano che trovate sul sito dell'Università di Pisa. Linux e il Wi-Fi. Oggi sicuramente con l'avvento di questa nuova tecnologia onde radio, Linux è entrato come riferimento per tutte quelle che sono le schede wireless e gli access point che oggi girano. Anche Cisco ha deciso di organizzarsi al meglio per supportare Linux nei suoi standard. Non ci sono problemi essenziali anche per quello che concerne l'hardware per i notebook. Questi notebook che vedete girano sotto Linux senza nessun problema. Volevo concludere dicendo che questi sono i link che trovate in questa slide, da cui io ho tratto parte delle informazioni, tra cui credo di poter citare in ordine non di inserimento nella slide ma di importanza il sito del Pluto, che è il sito che scrivono tutti gli sviluppatori fondamentalmente. Pluto.linux.it/journal è sicuramente un punto di partenza per quanti di voi si accostano al mondo open, e naturalmente non può mancare il sito del Linux User Group di Catania. Io spero sinceramente che molti di voi che ancora non hanno installato questo sistema operativo e che si sono fatti sicuramente un'idea di quello che è oggi Linux, più che un'idea una realtà, prendere in considerazione almeno di creare una partizione sul proprio hard disk per dare vita a un progetto che prima era un progetto, oggi è una realtà. Grazie.
0: Ancora un aspetto riguardo la dimensione di Linux e il Linux da parte della scuola. Cosa si può fare di Linux a scuola, all'università, nel mondo in pratica diverso da quello del mondo dello sviluppo, sostanzialmente. Ce ne parlerà Paolo con Angelo Lupainda.
2: Bene, buongiorno a tutti. Cercherò di essere il più breve possibile, non posso fare. Dunque, sono qui per parlarvi di New Linux nella scuola. Il discorso lo suddivideremo in tre punti: i motivi per i quali conviene adottare questo sistema nelle scuole e comunque nelle realtà didattiche, poi analizzeremo insieme i problemi relativi all'utilizzo ed infine daremo delle proposte di lavoro per chi vuole cimentarsi, enti pubblici, scuole, nell'utilizzo. Dunque, i vantaggi si possono suddividere in due parti: economici e culturali. Dunque, i vantaggi economici sono un'immediata conseguenza della licenza libera. Sono comunque cose che già ha detto Internauto: basso costo iniziale, basso costo degli aggiornamenti. Come cosa succede nel caso del software chiuso? Nel caso del software chiuso, i produttori di software propongono nuove versioni dei propri pacchetti vantandoli come rivoluzionari rispetto alle versioni precedenti. In realtà questo non è vero, perché i nuovi prodotti non portano vantaggi funzionali agli utenti e sono costretti a passare di nuovo a un prodotto che ha incompatibilità con le versioni precedenti. Un altro vantaggio economico è la indipendenza dal fornitore. Facciamo un esempio. Pensiamo per esempio alla correzione dei problemi riscontrati all'interno di un software. Nel caso del software libero possiamo metterci le mani, possiamo modificare il codice e porre subito un rimedio ai problemi che abbiamo durante l'utilizzo. Mentre invece nel caso del software chiuso dobbiamo attendere il rilascio di una patch che di solito può avvenire nell'arco di 2 mesi o 3 mesi dalla scoperta del bug. E nel frattempo, cosa non importante, importantissima, resta illegale intervenire sul software, quindi noi non possiamo metterci le mani dentro. Un altro vantaggio è la flessibilità di impiego delle risorse economiche. Guardiamo questo grafico. Nel caso del software proprietario, il maggior capitale se ne va in spese per le licenze e comunque per l'hardware che viene acquistato dall'ente. Mentre nel caso del software libero, proprio perché le licenze costano poco, addirittura anche niente, si può dedicare la propria spesa alla fornitura di servizi, quindi di categoria diciamo più alta rispetto a quelli che si potrebbero offrire una soluzione chiusa. Poi abbiamo la possibilità di fornire liberamente gli strumenti di lavoro ai nostri studenti e ai nostri docenti, un'altra conseguenza della licenza libera. Possiamo utilizzare il laboratorio obsoleto, questo è già stato detto. Ecco, andiamo invece alla cosa che ci interessa di più, soprattutto in ambito didattico, cioè i vantaggi culturali. Innanzitutto volevo sensibilizzare a una definizione importantissima, che è quella del verbo insegnare. Insegnare non vuol dire ammaestrare persone a utilizzare un particolare ambiente, come per esempio un applicativo che può essere Word oppure altri applicativi chiusi, ma significa mettere la gente in grado di comprendere i metodi informatici e quindi di cavarsela da solo in un futuro. Permette di studiare integralmente i meccanismi di funzionamento e rendere consapevoli delle procedure svolte. E, cosa importantissima, non alimenta gli stereotipi e pregiudizi che sono presenti oggi. Per esempio il fatto che il New Linux è uno strumento malvagio, oppure il New Linux è uno strumento utilizzato dai pirati informatici, oppure il fatto che il software libero è inaffidabile in quanto gratuito. Queste sono tutte delle cose che sono da smentire categoricamente. Il software libero educa all'uso di formati aperti per lo scambio di informazioni. Questa è una cosa importantissima, specialmente negli enti pubblici. Quanti di voi che usano per esempio Macintosh o Linux non riescono a leggere formati DOC emessi da enti pubblici come per esempio la Regione Sicilia oppure altri enti pubblici? Tutti dobbiamo essere in grado di leggere i formati per i documenti. Altra cosa importantissima è che libera dal monopolio informatico. Infatti la cultura informatica non viene solo da un produttore. E come sarebbe come affermare le loro conoscenze nel campo della letteratura italiana avendo approfondito questo di un solo autore. E poi possiamo condividere il lavoro fatto. Per esempio, un esempio molto tipico in questo caso, soprattutto nelle scuole, che una scuola per esempio ha l'esigenza di sviluppare un applicativo che gira sul web che fa e-learning, quindi distribuire online documenti, dare un minimo di supporto e realizzare dei questionari online. Nel caso del software proprietario, la scuola dovrebbe acquistare a caro prezzo un software chiuso e installarlo nelle proprie macchine. Invece nel caso del software libero, una scuola può benissimo andare a cercare nella rete un software che può essere stato realizzato da una scuola che ha le capacità per poter scrivere questo progetto e quindi lo condivide secondo l'etica che abbiamo detto prima. Quindi questo è un importante vantaggio culturale, anche perché la scuola può andare a modificare il software, fare delle migliorie e metterlo a disposizione della comunità delle altre scuole che lo utilizzano. Permette di verificare il lavoro delle altre persone. Questa è una caratteristica del software aperto. Grazie al fatto che il software è aperto possiamo vedere effettivamente come il software tratta i nostri dati personali. Se pensiamo alla scuola, per esempio, possiamo pensare all'archivio degli studenti. E l'accesso ai sorgenti permette di sviluppare e fare proprie tecniche antiprogrammatorie. E poi, molto molto molto diffuso negli utilizzatori di Linux è che non c'è un solo modo di fare le cose. Sotto Unix, sotto Linux in generale, esistono ampi strumenti di lavoro, sviluppatori, sviluppi, software di sviluppo, compilatori, linguaggi e scelte varie. Il software libero è dedicato alla legalità. Questa la andiamo avanti perché c'è problema. Una cosa importante è che l'adozione del software libero permette alla scuola di introdurre vari argomenti di studio, per esempio nel caso del diritto, lo studio del diritto d'autore e delle licenze libere, la differenza che c'è con quelle proprietarie. Nel caso dell'economia, lo studio della libera concorrenza, dei monopoli e dei modelli commerciali. Nel caso delle discipline sociali, quindi storia della scienza che rilevanza del controllo dell'informazione. L'organizzazione aziendale, la differenza tra il metodo bazar e interattivo. E poi ovviamente l'inglese con la traduzione di documentazione e quindi approvazione del linguaggio libero. Vediamo cosa dice il Ministero della Pubblica Istruzione riguardo agli obiettivi da raggiungere nell'insegnamento e delle nuove tecnologie. Hanno priorità l'insegnamento della cultura necessaria al dominio della tecnologia e quindi la partenza delle logiche e delle tecniche di impiego, che portano quindi a uno sviluppo di una forte professionalità. In realtà adesso, fino adesso poco si è fatto, praticamente si è speso molto per la fornitura di hardware e software proprietario, rinunciando quindi alla formazione del personale. È stata creata la patente europea del computer basandola su uno specifico ambiente, su uno specifico programma. Questo va contro la mia definizione personale di educazione. Bisogna mettere la gente in grado, bisogna dare gli strumenti alla gente di poter capire i metodi informatici, anziché essere addestrati sull'utilizzo di un software che comunque tra vari anni verrà abbandonato. Ma per fortuna l'insegnante può avere la libertà di insegnamento e sembra che finalmente qualcosa a livello del governo si muova. Infatti si può consultare, non so se l'hanno distribuito, un rapporto dell'autorità dell'informatica e della pubblica amministrazione che spiega tutto questo. E poi ovviamente il New Linux ha acquisito maggiore facilità di utilizzo. Adesso andiamo ad analizzare i problemi relativi all'introduzione di questa categoria di software, dando delle obiezioni che comunque la gente dà a me personalmente e anche agli utilizzatori di Linux. La prima obiezione è: dovete usare il software più diffuso nelle basi oppure dovete far conoscere quello che si usa negli uffici? Io personalmente rispondo dicendo che la scuola ha lo scopo di educare, non quello di addestrare le persone, che la scuola non può essere subalterna aziende. E l'insegnante non è un piazzista, ma ha uno scopo che è quello didattico educativo. E che comunque quello che usiamo oggi, come ho detto prima, sarà abbandonato domani. Quindi addestrare le persone all'utilizzo di un software è totalmente sbagliato. Un'altra obiezione è che il programma Elder non è professionale come il PIN. Beh, potremmo dire che la scuola deve insegnare vari strumenti. Potremmo dire che andare troppo in dettaglio è uno strumento del controproducente. E poi potremmo anche dire che le aziende sono libere di scegliere un particolare software, ma che la scuola ha altre priorità che sono quelle comuni. Un'altra obiezione è necessario il PIN perché tutti sono sul formato Elder. Nessuna formazione è rappresentata in un solo formato, anzi si deve educare la gente a utilizzare più formati possibili in modo da essere compatibile con più sistemi possibili. E l'uso di formati standard favorisce l'interoperabilità. Beh, il software libero non è molto diffuso in realtà, perché la libertà si paga e si paga caro, perché scegliere i propri strumenti è faticoso. Imparare un sistema operativo non comporta molto tempo e generalmente le persone non hanno la voglia di imparare. Poi anche perché andare fuori da Grecia è faticoso, perché potrebbe capitare che tra gli insegnanti ci sono degli scontri, cosa che può accadere e accade comunque molto spesso. E ci vuole una grande forza di volontà per costruire il sistema. Bene, adesso darò delle proposte di lavoro per chi lavora nelle scuole, comunque a livello didattico, a vari livelli. Dunque, i docenti e i docenti potremmo consigliare di far prendere coscienza dell'importanza delle scelte tecnologiche ai propri colleghi, o comunque agli studenti anche. Mostrare sistemi Linux ben più configurati e ricordare l'importanza degli standard reali e dell'interoperabilità. A livello ministeriale o comunque del provveditorato, la scuola potrebbe fare presente o far valere le proprie scelte didattiche al provveditorato, cercando questo strumento di incontro. Chiedere e proporre corsi di aggiornamento specifici, richiedere fondi per il personale tecnico e non per le licenze. E quindi, e poi infine, lavorare come comunità Agile o con gli studenti motivati, questa è una possibilità. Molte scuole hanno all'interno persone con capacità che vorrebbero avere accesso agli strumenti informatici, dare una mano, comunque risulta positivo per lavorare. E quindi bisognerebbe incentivare e farsi sentire questi docenti e questi studenti. Bene, alla fine vi do dei riferimenti, darò questo delle informazioni, il nostro sito è scritto.org, mi scuso per la velocità che ho avuto di scuola delle tesi, ma è stato molto tempo che fa. Grazie.
0: Allora, abbiamo quasi finito, in realtà stiamo anche aspettando che portino il ripreso, per cui se da un lato c'è questa necessità di operare con Linux nel mondo delle aziende, nel mondo della scuola, un'altra frontiera è certamente quella della pubblica amministrazione,
3: e di questa frontiera ci parlerà Rosario Ferrovella.
4: Buongiorno, purtroppo credo che il mio intervento sarà un po' sacrificato a questa ora. Allora, diciamo pubblica amministrazione, perché Linux nella pubblica amministrazione? Perché no? Innanzitutto, già il nome stesso pubblica amministrazione ci dà la misura in cui noi dobbiamo valutare questa entità, ovvero pubblico. E di contro noi abbiamo qualcosa che attualmente consente di gestirla con i meccanismi vecchi e tradizionali, che si tratta di proprietario, ovvero software proprietario, nonché sistema operativo proprietario. Allora io vi chiedo, sareste voi dell'opinione di affidare tutti i vostri risparmi ad qualcuno di non conosciuto che ne fa, tra virgolette, ciò che vuole senza dirvi esattamente che meccanismi usa? Sarebbe voi di questa opinione senza sapere appunto come fidarvi di questa persona? Io penso di no. Allora, andiamo a vedere un pochino perché il software libero nella pubblica amministrazione. Gli obiettivi del software nella pubblica amministrazione. Gli obiettivi dovrebbero essere quelli di semplificare l'accesso ai dati amministrativi, cosa che peraltro risulta essere legiferata. Infatti questo occorre sia per l'amministrazione della cosa pubblica, sia per il cittadino. Ridurre il costo di gestione e migliorare e velocizzare il rapporto cittadino-amministrazione. Vediamo adesso con che mezzi si può realizzare questo. I mezzi sostanzialmente sono quelli dell'introduzione massiva dell'informatica in rete, perché non è difficile prevedere che nei prossimi 5 o al più 10 anni ogni casa sarà dotata di un computer che consentirà a chiunque di poter, tra virgolette, riuscire ad avere quelli che sono attualmente i servizi tradizionali andando verso gli sportelli, averci direttamente a casa, potersi fare i propri certificati, poter in qualche modo interagire con la pubblica amministrazione direttamente da casa. Le necessità. Le necessità sono appunto nella pubblica amministrazione l'archiviazione a lungo termine, l'integrità dei dati, gli esempi diciamo più palesi sono l'anagrafe, il fisco. Sono necessità di sicurezza, perché abbiamo delle responsabilità nel caso della privacy, della confidenzialità, dati sensibili o della difesa del territorio. E in più devono avere un costo modico, perché sempre abbiamo sotto gli occhi la riduzione dei budget per quanto riguarda questi capitoli di spesa e appunto una politica di riduzione dei costi. L'autenticazione del cittadino, dicevamo, proprio questo è uno dei meccanismi che dovrebbero portare alla facilitazione del e-government, proprio la certificazione di uscire a ottenere le certificazioni direttamente da casa. Parliamo adesso delle scelte finora operate. Le scelte operate portano a questo, a ciò che è stato nominato ora, soluzioni proprietarie che hanno in mano, gentilmente offerte ai prezzi che conosciamo bene da multinazionali straniere in posizione di monopolio. Non occorre fare nulla. I vantaggi. Ma qualcuno ha già pensato per noi, basta firmare in calcio un bel contratto. È proprio così, attualmente gli amministratori non fanno altro che quasi sottoporre un bel contratto e apporci sopra una bella firma, senza sapere esattamente cosa quel software o quel sistema operativo farà dei propri dati. Andiamo a vedere le conseguenze di questo tipo di operato. Un software proprietario o monopolistico porta a perdita del controllo tecnologico. Infatti, non avendo la possibilità di accedere ai sorgenti degli applicativi, non si sa esattamente cosa l'applicativo stesso farà dei nostri dati. Non si sa se questi dati verranno custoditi in maniera consona, oppure, chissà, verranno spediti a nostra insaputa da qualche altra parte. Perdita del controllo finanziario, perché come dicevamo, nel momento in cui un monopolista non ha competitor, può stabilire lui il prezzo di quanto vuol farsi pagare quell'applicativo, anche perché non essendoci alternative, la pubblica amministrazione non ha scelta. Necessità obbligata di continui upgrade imposti da volute e immotivate variazioni di formato. È sotto gli occhi di tutti che ad ogni nuova generazione di applicativi proprietari si ha sempre qualche difficoltà a poter interagire con i dati prodotti con quella vecchia. Perdita della neutralità tecnologica. Abbiamo un esempio lampante proprio nel Regno Unito, dove a causa delle scelte scellerate fatte in ordine di scelta principale di prodotti monopolistici, si sono ritrovati con un bel po' di problemi e hanno operato scelte diverse. Andiamo a vedere ancora, perdita della confidenzialità. Cosa intendiamo con confidenzialità? Il terrore che ormai si ha da parte di buona parte degli utenti che fanno uso di prodotti di tipo monopolistico, di virus che vanno circolando, diciamo, al primo posto, e quindi avere l'assoluta perdita di ciò che noi consideravamo sicurezza sui nostri sistemi. Perdita della presunzione appunto di sicurezza, dicevamo, perché dal momento che non è possibile vedere cosa fanno. E in più zittire le aziende che fanno auditing di sicurezza, con conseguente diminuzione della stessa. Dal momento che non è possibile operare dei controlli, non si può avere nessun tipo di certezza. Perdita dell'autonomia decisionale, perché gli scopi del monopolista raramente coincidono con quelli del cliente. E infatti nessuna politica di prevenzione dei virus, con conseguente apertura di mercati miliardari per i produttori di antivirus. Andiamo a vedere cosa potrebbe essere l'alternativa. Restituire all'utilizzatore il controllo tecnologico, questo già sarebbe un primo passo, perché attualmente nessun amministratore di sistemi proprietari ha il controllo reale di ciò che accade sul suo sistema. Si affida semplicemente a ciò che il produttore gli dice che debba accadere. Offrire una vasta rosa di fornitori, perché dicevamo, caduto un monopolio, ecco che si presentano molti competitor, e questo favorisce tutti. Garantire la neutralità tecnologica, proprio quello che aveva appena detto Angelo, ovvero più protocolli e formati aperti facilitano tutti, oltre a dare la possibilità a molti di poter accedere sui dati, che è la cosa fondamentale, e non focalizzarsi su un unico protocollo o un unico formato che impedirebbe la diffusione dell'informazione. Mantenere la presunzione di sicurezza, avere quindi la possibilità di dare a chiunque la capacità di controllare ciò che avviene a questi dati, e garantire la perennità della soluzione. Infatti l'agenda legata alle esigenze dell'utente e non agli imperativi economici del fornitore è uno dei punti salienti. Questo è tecnologicamente, socialmente ed economicamente possibile. Infatti questo avviene grazie al software libero, per cui non occorre fare un po' di struzzi e nascondere la testa nella sabbia come se non ci fosse alcuna alternativa. L'alternativa c'è, il software libero è una realtà molto forte. Andiamo a vedere nel caso di introduzione del software libero cosa potrebbe accadere, quali sono i vantaggi. Sganciare importanti somme destinate al continuo rincorrere, spesso obbligato e immotivato, degli aggiornamenti di versione dei software usati, per poter impiegare queste somme in riqualificazione del personale e destinarle al potenziamento delle strutture IP. Quindi, una volta tanto, potremmo avere dei impiegati che sanno cosa stanno facendo. Standardizzazione di una piattaforma unica e scalabile per ogni realtà di sicura affidabilità e versatilità. Per piattaforma unica non vuol dire un monopolio, bensì una filosofia, qualcosa che sia possibile applicare ad ogni tipo di dimensione. Noi possiamo applicare la realtà del software libero ad una nazione così come al comune di 5.000 abitanti. Ancora, formati aperti, quindi riusabili all'infinito, danno una garanzia sulla protezione degli investimenti fatti. Quindi io non compro il software specifico, verticale, che mi consente di lavorare un anno sui miei dati e poi dover dare mandato ad un'altra azienda che mi riconverta tutto per poter sfruttare la nuova versione del software. Sicurezza contro i virus, dicevamo, e intrusioni indesiderate. La filosofia stessa del software libero impedisce la proliferazione dei virus,
2: perché io non devo far capo a nessuna entità centrale che, da cui attendermi una patch, una pezza da mettere sulle palle trovate dai vari virus. Posso farlo anch'io in prima persona, se ne ho le capacità. E anche se non ne avessi, siccome Linux nasce e tutto il software libero nasce da, dalla rete, sulla rete posso trovare le mie soluzioni. Possibilità di usare fin da subito la quasi totalità di documenti generati con SuiteOffice. Infatti, come diceva Fabrizio, una volta poteva essere un problema avere un bel po' di dati nel nostro caro formato proprietario e non poterli far migrare su piattaforma Linux. Adesso non è più così. Andiamo a vedere un pochino, di dare un'occhiata su cosa succede negli altri stati. Queste sono notizie provenienti sia dalla carta stampata sia da un sito che è tutto informatico. Berlino, sia Linux nuovo monopolio. Il governo tedesco annuncia una partnership a tutto campo per portare sistemi open source nella infrastruttura della pubblica amministrazione. Il governo peruviano ha deciso l'introduzione massiccia di software libero nella pubblica amministrazione e nella pubblica istruzione, malgrado le pressioni fatte da una multinazionale del software. Vi basta fare una query sul motore di ricerca che voi usate normalmente con Perù e Linux e troverete tutta la storia. Cosa succede ancora negli altri stati? Oltre a questi due abbiamo esempio di comunque, sostanzialmente quella slide diceva questo, che governi come la Francia, la Germania, il Belgio, la Danimarca, Brasile, Argentina hanno già in fase avanzata l'introduzione di Linux nella loro pubblica amministrazione, nonché nella pubblica istruzione, e governi come gli USA hanno già deciso di integrarlo nelle loro strutture locali periferiche, nonché nelle loro agenzie governative, tra cui ci sono militari e governanti, tra cui NASA, National Security Agency, CIA e Casa Bianca. Sono tornato indietro, più del previsto, va bene. Eccolo qua. Questa era la slide. Andiamo a vedere un po' a casa nostra. Come il Guidoni a Montecelio a Roma distribuisce già un programma chiamato Swamp Impact per la gestione di pratiche dello sportello unico delle attività produttive. Questo software qui è stato espressamente richiesto da questo comune ad Infostrada con l'obbligo di rilasciare tutto sotto licenza GPL, che sarebbe la licenza pubblica. Questo cosa può favorire? Che altri comuni ne possano usufruire senza spendere neanche un soldo? Comune di Firenze, che è uno dei precedenti forti nel campo della pubblica amministrazione, già nel corso del 2001 ha avviato una conversione sperimentale dell'infrastruttura informatica avvalendosi del software libero. E un altro esempio ancora, nella seduta di lunedì 18 marzo il Consiglio Comunale di Lodi ha approvato a larga maggioranza una mozione in favore del software libero che ricalca quella approvata lo scorso anno a Firenze. Ecco perché l'adozione del software libero nella pubblica amministrazione non può che essere la scelta della ragione. Ecco, questo faccio un piccolo stralcio. Dicevo, noi dobbiamo considerare anche in ottica futura il discorso del e-government. E-government vuol anche dire voto elettronico. Chi si fiderebbe del dare il proprio voto affidando un software proprietario di cui non si sa che tipo di manipolazione può operare su quel dato? Ecco, riflettiamo tutti su questo. Riflettiamo sulla possibilità appunto di poter controllare ciò che i nostri software facciano, cosa che ci è assolutamente preclusa con i software proprietari. Grazie.
0: Bene, sono finiti.

0: capire, farvi sapere chi siamo noi. Questa manifestazione è stata organizzata dal Lupo Catania e dal Freaknet Media Lab per una breve presentazione del Freaknet Media Lab. Io vorrei passare, si vede?
1: Ringraziare tutte le terroriste e i terroristi presenti qui oggi, perché terroristi? Ma in realtà è abbastanza semplice. Cioè, la promozione del software libero è un atto di eversione economica che sovverte completamente le linee della globalizzazione, che così come le state da. Dobbiamo perdere questo governo, questo momento storico. Perché smettere di acquistare software e abbandonare il modello della competizione sul mercato per aderire ai principi della condivisione della conoscenza e della tecnologia, con facilmente sarebbe un lato di evasione. Perché ogni software rappresenta il settore più strategico, rappresenta il settore, il transettore, quello che presento dunque. Cioè, ci sono programmi che guidano i missili, ci sono programmi che vi permettono in realtà di scambiare pettegolezzi con i vostri amici al telefono, ci sono programmi che vi permettono che contano gli interessi del vostro conto in banca, ci sono programmi che vi guidano l'ascensore per salire o scendere di piano. L'Italia non c'è un'azione quotidiana, un nostro comportamento quotidiano che non sia regolato dal software. E con l'idea di condividere software, in qualche modo somiglia a quella che 150 anni fa un signore di cui accennava all'epoca di questo signore a proposito della condivisione dei mezzi di produzione. È vero che è stata caratterizzata da una tradizione tipica delle fabbriche dell'Ottocento, perché come questa cosa qui del software, perché software commerciale, come le macchine delle fabbriche da allora, appartengono a un certo signore, e l'operaio al telaio non ha diritti su di esso. Con la rivoluzione informatica ovviamente lo scenario muta. Perché in questo caso, messo in condizione, è possibile copiarli liberamente, distribuirli liberamente e addirittura renderli più efficienti per i nostri scopi. Quindi capite la contraddizione, portate la contraddizione che produce il software libero e tutto quello che vi è connesso. Già ne abbiamo parlato allo scorso di Misteri, della questione di come questa cosa partita dal campo tecnologico è passata a quello filosofico, a quello politico, e in maniera forse più piccola, ma non per questo meno incisiva, anche nell'etica della comunità libera del software. Da qui nasce la paura sempre crescente delle potenze di fronte al secolo che si aggira per l'internet. Allora parte la stessa cosciata. Bush chiude il contenzioso con Microsoft alla faccia della libera concorrenza, ma quello che è peggio, alla faccia di milioni di consumatori, e non solo negli Stati Uniti, milioni di consumatori in tutto il mondo, perché anche i paesi emergenti pagano il prezzo imposto dai padroni del vapore. Considerate che un paese come Favela, come il Brasile, deve mandare 23 barili di petrolio per ogni pacchetto Office Windows che riceve. Stiamo parlando di scudo largo, no? Oppure, un altro paese dove la povertà sicuramente è più grave, come l'India, per trattato di licenza manda 60 sacchi di soia. E un po' di gente si potrebbe stomare con queste cose qui. Ma alla fine, per ottenere che cosa? Per ottenere dei programmi chiusi, misteriosissimi, di cui non sappiamo niente di come sono fatti dentro, con le creazioni industriali. Allora poi diventa anche naturale che, vabbè, lasciamo perdere la Cina, si può dire che ci sono le tecnologie, ma che paesi come la Germania alla fine adottino il fatto questo sistema, contribuiscono allo sviluppo, anche per paura dello spionaggio. Perché la paura dello spionaggio? Visto che non so cosa c'è dentro, allora può esserci un pezzo di codice che a un certo punto a me domando chi prende il missile di cui parlavamo prima e che lo manda sopra i vostri casi. Oppure prende e comincia a registrare le vostre comunicazioni al telefono. O ancora, l'esempio della banca, a un certo punto ritrovate il vostro concorrente completamente vuoto, oppure viene rompono dentro l'ascensore. Qualcuno di noi che ha fatto esattamente del genere? No? Allora siete per il software libero, per la versione economica, siete dei no-global, gli amici di Francesco Caruso, siete veramente dei terroristi. Entrate anche nei guai, perché la presenza costante, durante fino a quest'ora, la presenza dei vostri carabinieri borghese in quest'aula non è rassicurante. Non è rassicurante perché non è volte fini della nostra sicurezza, della nostra protezione, ma all'accertamento della verità sociale che abbiamo raggiunto, rivendicando un diritto a scegliere, una globalizzazione della collaborazione e della condivisione contro quella dello sfruttamento. E chi non avesse idee diverse dal pensiero unico dominante, idee cioè di tale giustizia, non può dormire sonni tranquilli, perché più probabilmente verrà arrestato di notte, portato in un carcere di massima sicurezza e vi sarà a tempo determinato accusato di reati introdotti dal fascismo e riattualizzati da questo governo. Allora, io mi congedo, vi saluto, vi ringrazio per la vostra partecipazione e spero che metterete appunto un giorno nel vostro lavoro, nel vostro tempo libero, le idee di evasione economica e sociale di cui abbiamo discusso qui oggi. Ci rivedremo sicuramente all'inizio dell'anno prossimo, perché se già insieme in 12 anni del nostro sistema operativo preferito, salvo diverse disposizioni della legge autorità di pubblica sicurezza e ricordatevi ormai siete tutti da visto.
0: Grazie, non abbiamo finito, due secondi soltanto per dire dove trovarci. Allora, voi oggi, a me da giornalista spetta il compito di tirare le conclusioni. Voi avete visto due aspetti oggi di Linux, l'aspetto certamente politico, più politico diciamo, che è stato elaborato dagli amici del Critnet Media Lab, l'aspetto un attimino più tecnico che è stato curato dal Linux User Group. Come Linux User Group ci trovate su web, noi non siamo praticamente neanche un'associazione, nel senso che noi siamo un gruppo di appassionati che qualche anno fa abbiamo deciso di creare un punto di incontro fra gli appassionati di questo sistema operativo. Non abbiamo sede sostanzialmente, abbiamo una sede virtuale che è una sede virtuale su web che risponde al dominio rug.linuxsicilia.it. In questo dominio ci sono due mailing list, una specialistica tra virgolette per i frequentatori del gruppo, quel gruppo di hacker di cui parte hanno parlato qui oggi, e una mailing list a disposizione dei gruppi, cioè che si chiama Linux, che è una mailing list dove noi gratuitamente diamo una mano a chi si vuole avvicinare a Linux, a configurare il sistema operativo, cerchiamo di dare delle soluzioni, cerchiamo di fare. Non, io vorrei precisare una cosa, noi non vendiamo niente, l'unico nostro interesse, forse siamo anche un po' stupidi, forse siamo dei precursori, cioè probabilmente quello che è il nostro sogno è che tra qualche anno queste cose che noi abbiamo detto, in un mondo dove oggettivamente si userà un sistema operativo gratuito, aperto, dove realmente possiamo divertirci, qualcuno dei vecchi, così come abbiamo fatto noi stamattina, qualcuno di aperti, dei vecchi dirà, ricordandosi dei Linux Day, io c'ero. Grazie a tutti. Poi ci sono dei computer dove potete manettare i Linux.
2: Si conclude qua, ciao a tutti.
3: Ti posso rubare 5-10 minuti?

0: quando eravate in macchina con voi, quando abbiamo tirato dritto, è perché ero distratta.
1: Sono cazzi nostri. Sono cazzi nostri.
0: Ero distratta da questo libro.
1: A nessuno ne frega niente.
0: Prego, anche tu che te.
1: Giorgio, introduci la riunione del media, la fai.
0: Dove? I mostri della notte di Natale. Che Natale sarà?
2: Ma storicamente introduci.
0: Preferisci un po' il polito.
2: Ma lei, non si legge, non decide di capire.
0: Sembra che tutti si siano accorti che la Terra è in pericolo. Anche se i tecnocrati, i cofagi, i pedecefali, i riviti dell'aria hanno riaffermato che per prima cosa bisogna salvare gli equilibri politici ed economici del mondo. E poi il mondo. Una ventata di ecopaura sconfiggiati i media, più per presa di audience che per presa di coscienza. Figuriamoci l'asse dai Fininvest, ormai così finito e impaurito dalla realtà da affidare la cosiddetta TV verità ad attori e burattini. Ma basta quei cattivi pensieri, non c'è infrazione, devoluzione o alluvione che possa fermare i doni di Natale. Questa festa durante la quale finalmente possiamo comprare in una settimana tutto ciò di cui non abbiamo bisogno il resto dell'anno. Ecco per voi i tipi più singolari di donatori natalizi. L'ansioso, soggetto che entra in ansia da regalo con largo anticipo, a volte dal 26 dicembre dell'anno prima. Ci tiene a far bella figura ed è terrorizzato all'idea di dimenticare qualcuno o di sbagliare il regalo. La vacanza natalizia è il suo periodo di maggiore lavoro. Compile elenchi di persone e doni da abbinare. Già verso novembre inizia i primi acquisti. Misura di nascosto l'impronta di un sedere sul divano, perché deve regalare dei pantaloni. Entra di notte in casa dell'amico e gli fotografa l'armadio con le cravatte. Telefona agli amici del figlio per sapere che regali vuole sul suo figlio, che deve a sua volta telefonare a tutti gli amici per dire che regalo gli devono fare. Il risultato finale è un regalo all'Omnitel.

0: stremato si addormenta nel garage, si sveglia la mattina del 26, nessuno in famiglia lo saluterà per un anno. Il ritardatario.
1: Noi vorremmo iniziare una riunione.
0: È l'opposto dell'ancione. Si muove solo un giorno prima e in un pomeriggio pretende di comprare tutti i regali. Fende la folla dei comitati, insulti i commessi, ruba 600 bambini, urla. Ma che cazzo ci fa in giro tutta questa gente? In 2 ore esaurisce gli acquisti, per questo sofferti il ritardatario è quasi sempre monotematico. Cioè, accappatoio rosso per tutti, per aumentare il coefficiente di difficoltà. Accappatoio rosso per tutti, vaso portafiori per tutti, dentiere per tutti, compresi i bambini. L'antinatalizio. Inizio un mese prima a martellare
1: la
0: frase. Quest'anno non faccio regali, e come vuoi se mi fate un regalo? Basta col consumismo. Dopo questo tic-tac, ecco cosa può accadere. 1. L'anti tiene duro, non fa regali a nessuno, ma tutti gli fanno un regalo. E tutto sotto si sente di aver fatto una figura. Lì tiene duro, non fa regali a nessuno, nessuno gli fa un regalo, lui ci rimane male e fa lo spesso. C. L'anti cambia idea, fa regali a tutti,
2: ma perché fai questo? Regali,
0: rispettando il suo antico volere. E lui si incazza per
2: no, lascia mettere là.
0: L'anti praticato, solo il piccolo Sergino, un letto di caramelle, il piccolo Sergino glielo tira in faccia. Il riciclatore, pericolosissimo, non si sa se pisca per passimone o vizio atavico, ma riciclare i regali ricevuti è più forte di lui. Anche se un abile scartatore e infiocchettatore finisce inevitabilmente mascherato, i suoi errori più comuni. Regalare una statuetta giapponese alla stessa persona che gli ha regalato il Natale prima.
3: L'ha fatta mia zia Miyamoto.
0: Regalare alla fidanzata di nome Adele un libro con la dedica al mio bel porcone e la sua cinzia. Regalare a gente del 1997 oppure con la scritta La banca romagnola fa i migliori auguri a tutti i suoi clienti. L'impacchettatore. A questo tipo di donatore non interessa il regalo, ma la confezione. Passa ore a manovrare fogli di cassa e velocità, nastri, pigne dorate, pallini di vetro, muschi e licheni. Confeziona scatoloni di ogni forma e colore. È capace di stare 3 ore a pensare come impacchettare un ombrello senza che sembri un ombrello impacchettato. Il risultato finale è che in quella confusione di nastri e carte non sa più di chi sono i regali. Accadono piacevoli scambi. Sci di 2,5 metri per il piccolo Sergino, una confezione di Viagra per il cane, un osso per lo zio, un reggicante per il padre, una pipa per la mamma, un cazzo di gomma per la nonna e ferri da casa per il fratello. Il gastronomo.
3: Che cazzo? Basta!
0: Il gastronomo regala solo roba da mangiare. Compra ad esempio una mortadella di 20 kg, poi pensa che è troppo grande ed è meglio dividerla in 2 regali. Mentre la divide ne mangia 5 kg. Poi in un attacco di chiglia ci passa i regali e si è mortadellina. Ne mangia 4, si accorge che il regalo è alquanto misero, ma il nervosismo mangia le ultime 2. Si presenta a mani vuote e al pranzo natalizio vomita appena arriva in tavola la sua mortadella.
1: Questo è bello, sì. Gesto che ha preso.
0: Lo snob, costui non fa regali né li riceve. Snob anche il cenone, raramente fa l'albero nel presepe. Di questi individui insensibili ce ne sono parecchi, ad esempio in Zaire, in Bangladesh e in Sud America. Il tradizionale ovvero una
3: Catania.
0: Ultima pagina, il tradizionale ovvero Natale, il più pericoloso di tutti. Per lui il Natale bisogna rispettare scrupolosamente, per lui anzi a Natale bisogna rispettare scrupolosamente ogni rito o tradizione. Che la settimana prima inizia a controllare la casa dove avverrà lo scambio di doni. Se non c'è l'albero lo porta lui la rete, se non c'è il presepe lo fa. Se il padrone di casa è auto, nasconde la grotta di Betlemme nel freezer, l'importante è che ci sia. Inizia a massacrare tutti con le telefonate. Mi raccomando, non regalare una bestaglia a mamma, che gliela regalo io. E non scordarti il bambolotto a Serena, perché io gli regalo la sciarpina. Pedire di nascosti i parenti per accertarsi che facciano gli acquisti giusti. Controlla anche il Natale di miei limitrofi, ad esempio. Si fa mandare una polaroid del presente e prende la famiglia della fidanzata. O telefona al suo dentista chiedendogli perché non ha ancora comprato il panettone. Sceglie il menù della cena, si presenta con un certo tavolo natalizio formato da buoni diabeti. Grappoli di palle e una candela alta 1 metro che è accesa a morba l'aria. Da questa petaia escono spesso scoiattoli che rubano la frutta, obblighi i bambini a leggere la poesia e i grandi a cantare Silent Night, il nonno a raccontare il Natale sotto le bombe. E tutti inchiodati a tavola fino a mezzanotte. A mezzanotte distribuisce

0: Ogni volta il donatore deve spiegare i motivi profondi della sua scelta e il ricevente deve esternare con un breve discorso la sua gratitudine. Ogni 20 regali si canta Astro del Cielo e si manca
1: Castro. A Cuba si canta Castro del Cielo.
2: Esatto.
0: In una famiglia di 10 persone questo tipo di distruzione può durare fino alle 6 di mattina. All'alba, se il vero Natale religioso trascina tutti a messa, se il laico li costringe a fare un giro di slitta, se c'è neve bene, se no si va sull'asfalto. Per difendersi da questo pericoloso individuo, alcune famiglie passano le festività in paesi di montagna o chi può sulle isole tropicali, per il vero Natale non è morte. Se vedete sull'aereo per i Caraibi un uomo con un albero di Natale e una valigia di panettone, sappiate che è un vero Natale che sta per colpire a distanza e che non voglia che per un ritardo dobbiate passare il Natale in volo con lui.
3: Fine.
1: Questo è il posto più bello.
3: Ma
1: assemblea.
3: Dobbiamo sentire gli altri 48 per
1: fare. Assemblea, che cazzo avete fatto gli ultimi 5 metri?
3: Eroi in Alamanna.
0: C'è ad esempio i 7 gnomi di Zurigo.
3: Uccidi.
1: Ok, votiamo per l'espulsione di Peppone.
0: Primavera, di sotto la italiana, cara Melissa, i 7 gnomi di Zurigo, il dottor Sgetto, chi salva i ragazzini dal mondo, il generale Forza.
4: Salva i ragazzini dal mondo.
0: La leggere?
3: No.
0: Estate, maturità.
3: Strappategli quel libro.
0: Per me potete fare pure.
1: Eliminalo. Andiamo.
3: L'unica cosa che i penny che ho letto è che lo monte quel libro di fantascienza, non so se ho ancora dei dati. E l'unica critica che ho fatto è che, ma perché gli ha messo tutte quelle cartate comiche? Potrebbe essere un bel libro di fantascienza da riempire di cartate. Infatti l'ho letto come una storia seria. Ok, introduci.
4: No, infatti non voglio essere distruttivo.
2: Introduce Lucio, storicamente.
4: Sì, introduce Lucio.
3: Sì, però...
0: Io devo fare la cacca, c'è un tempo breve quindi per questo
3: no. No, tu non parteciperai più a nessuna riunione. È finito.
0: Devo fare la cacca.
3: Mi sono i coglioni.
0: Devo fare la cacca.
1: Vuoi che ti mandiamo la cacca?
3: Continueremo senza di te nel tempo della
0: cacca. Devo fare la cacca.
3: Ecco,
2: cagare. Devo fare la cacca. Che...
5: Secondo me invece deve parlare a cacca uno che è stato quello.
1: Vabbè, Peppone, fai l'introduzione e poi pensi.
2: Più buttato ovunque, intendi?
0: E che cazzo devi introdurre? È un mese e mezzo che mi faccio vedere al lavoro.
1: È un po' che non ci
2: dà. Intanto scusa, stabiliamo di che cosa dobbiamo parlare.
1: Il nulla
2: di
1: cattà.
3: Ordine del giorno. Ordine del giorno.
0: OTG.
3: Oggi la mia borsa. Sono a scrivere?
2: Ma posso.
4: Peppone, mi dai la borsa che sta...
2: Non c'è il computer.
1: Carta e penna, no. Dai, strappo.
2: Non si può scrivere di sopra.
0: Non c'è.
2: Non è multitasking.
6: Dobbiamo registrare l'assemblea.
3: Sì, voglio registrarla così. Perché no?
4: No.
1: Multitasking non esiste.
0: C'è solo la mia.
3: Sta qua la fila.
4: No.
1: In realtà si è fatto un passato comunque.
2: Va bene, però poi finirà strettamente criptata.
3: Ma come ne frega, cosa è roba mia? Come se ci avessi registrato per un nastro.
6: Stabilire un ordine del giorno prima?
3: ODG?
2: Sì, stabiliamo giusto per chiedirci.
3: Sì, sì,
2: no,
3: se no
4: c'è,
3: non so che
4: sono. Che essenzialmente dobbiamo pianificare i prossimi mesi.
0: Segretario.
4: Sono troppe cose che non
0: ho. Dimmi no.
3: Non sono portatile, testa di minchia! Ma io non sono
1: felice di
3: questo idiota.
1: Bravissimo, per fare con più violenza la prossima. Hai una penna!
0: Che dai sbarcato che da dietro!
1: Questo cane è uscito.
2: Testa di enorme gran cazzo.
3: Testa di minchia.
0: Avete finito di rompermi il cazzo?
3: Sì, ma lo cagare, va. Che è la cosa migliore.
0: La vuoi roteante o come?
1: Non lo so, aspetta che la prendo tu in quanto.
0: Tieni il petto aperto per favore.
1: Vieni
2: il petto, va. Sullo schermo.
3: Dai, sono 800.000 lire, lo sai.
0: Ma che cosa? Non ho capito manco cosa ho preso.
3: Hai preso il mio portatile.
1: Lo
3: schermo costa 800k.
0: E come lo sai che costa 800k?
3: Perché l'ho comprato nuovo. Da noipar.com.
0: E come l'hai comprato nuovo?
4: Cioè, ormai potresti diventare un cliente abituale.
0: Ti potrebbero regalare un portatile al posto di un monitor.
1: Secondo me se richiede un altro schermo di monitor gli dà il premio, il testo di
3: allora, ordine del giorno.
0: infatti un po' posto, scusate, post hack meeting, come è andata?
3: Come è andata? È andata bene, tutti sono divertiti, è piaciuto a tutti.
0: Novità?
2: Cellulati Vampire è scomparso, Cellulati Legend è scomparso, dobbiamo spedire Megatron.
3: Vabbè, Cellulati Vampire sono cazzi suoi.
2: No.
3: Cellulati Legend sono
2: no.
3: cazzi nostri.
2: Perché noi abbiamo fatto salire, hanno le teste di cazzo.
1: Il
2: va sopra.
3: Che c'è da Legend? Sopra.
2: No, c'è un Vampire, sto dicendo. Legend si era dimenticato, gli ho detto già spedito ogni più a Megatron e ce ne siamo tutti sul bene dall'anno dietro. E Megatron è rimasto a CD. Secondo me è giusto che
3: ordine del giorno tecnico, allora, prima cosa spedire il materiale.
4: Aspetta, no, spedire il materiale.
3: No, spedire il materiale, no, ah, no spedire il materiale che cazzo. Sono due mesi che aspettano questa roba. Ma che grossa spesa? Costa 40.000 di spedire.
2: No, no, non spedirlo, secondo me è giusto che ricompriamo le cose che abbiamo
3: perso. Legion, sì.
0: Vabbè,
2: sono anche
1: di compare.
2: Ma sai, le proprie cose, non vuoi dare di cose, c'è dato la mano mentre eravamo là.
3: Sì, pensi.
1: Ma poi con noi si è sempre comportato benissimo. Cioè, io l'anno scorso avevo una macchina piena di materiale e anche quest'anno qualcosa ce l'ha lasciato.
2: Sì, l'ho preso perché
1: cos'è che va spedito? E infatti, non so perché forse
2: vada stando
1: male.
2: Sarà per la sua simpatia per i giorni successivi al meeting, la sua allegria.
4: Ma chi Vampire?
2: Sì.
4: Che cos'è che va spedito?
3: Un sacco di materiale ce l'hai.
4: Ci scrivo così.
1: Non
3: basta, spedito il computer che sta nel centro documentazione.
1: Va comprato un cellulare per l'affare.
0: Dai, non mandano le carte.
3: Allora, fate silenzio che stiamo parlando di tre cose diverse. Bisogna spedire le tre casse che stanno nel CD con dentro: computer, monitor e un altro computer. Se non
4: sbaglio, il costo della spedizione?
2: Solo Megatron.
3: Vabbè, Megatron. Non lo so, informatici.
2: Però noi abbiamo ricevuto da dire una persona un po' più sveglia a segnare queste cose.
3: Forse
0: il mio
3: il problema è che state parlando in 15, io sto cercando di spiegarvi.
4: Sì, avevamo cercato all'inizio di fare una scaletta di quello di cui dobbiamo parlare, ma non ci stiamo riuscendo perché penetriamo ogni volta nell'argomento.
2: Infatti, prima di scendere negli argomenti, facciamo una scaletta.
3: Ok, scaletta.
4: Allora, consultivo meeting è stato detto.
3: Sì. Poi, spedizione. Così ce la leviamo subito dalle palle, che è una cosa brevissima, che è importante.
0: Futuro del
2: la nostra latina da fuori.
4: Aggiungo io sicurezza. Sì, futuro del Middle comunque.
2: Alla fine.
3: Però. Sicurezza è temporanea.
2: Perché poi questi discorsi ci mettiamo quindi alla fine. Prima cosa è.
0: Situazione economica del Middle.
4: Situazione come sei
2: però. Buona, sto.
0: Bolletta.
4: No, io lo vorrei sapere come siamo messi.
0: Bolletta.
3: Io no.
0: Linea tagliata.
3: Vabbè, bolletta.
4: Sì, questo ne parlerà nella situazione economica.
3: Si fa del danno, si fa.
0: Non lo so, mosse preventive prima dello sfratto?
4: Non lo so. Allora, aggiornamento sfratto e mosse.
3: Sfratto.
4: Nome muoversi.
2: Lo Z, cazzo.
4: Forse sono cose di dire.
3: Mosse nostre.
0: Sì.
4: No, sta facendo un comodo.
0: Stanno cercando di far diventare una fonte di ricchezza tutta la zona per le loro tasche. Mi pare che si sia scordato il video del
2: Aspetta, lo sei potente della polizia da me e l'altro lo stesso giorno in cui hanno sgomberato lo Z a Palermo e che scaccia a Palermo. Curioso.
3: Non ci ne
2: inizia
3: di cazzo.
2: Ma secondo me no.
4: No, non è fatto.
0: Beh, la regia c'è sempre
2: queste cose. Oh, Ciupi!
3: Guarda caso il giorno dopo gli
2: fino.
3: Ma allora
2: salve. Ciupi,
3: vieni qua.
2: Sì, c'è Ciupi da dopo.
4: Va bene, abbiamo quattro punti: consultivo, meeting, spedizione, situazione economica, sì, c'è altro di cui dobbiamo discutere.
2: Grazie.
1: Futuro. Abbiamo detto
4: futuro, io
1: abbiamo detto sicurezza.
0: No, penso a me di salsiccia, sono un cane anch'io.
4: Allora, sì. Intanto, per poter generare altri punti, bisogna chiarire la nostra situazione nei confronti dell'auto.
2: Perché
4: è inutile discutere della sicurezza e dello sfratto.
1: Ma non parlo solo di questo, ma del complesso di situazioni che si sono creare attorno a noi. Voglio dire, parlo dal rapporto dei carabinieri fino.
0: Io tutto quello che
3: c'è nei carabinieri. Io invece di sparare.
1: Allora ne parliamo.
3: Vorrei.
1: Allora poi introduco questo argomento.
3: Quali carabinieri? Quanto?
4: Quanto ci sono prima di Genova?
3: Ma dove?
1: Ne parliamo poi con quel punto, dai.
0: Dove?
1: Come?
0: Scusa.
4: No, quella cosa che era su.
3: Ah, che dicevano che da noi sarebbero partiti a tavola.
2: Sì.
3: Vabbè, quelli sono.
2: Che abbiamo riscritto nell'articolo che uscirà oggi.
4: Dice che ci sono stati 11 tentativi.
3: Da dove?
4: È
6: ne parliamo in un punto specifico della situazione.
1: Sì, io direi oltre al consultivo at meeting ci mettiamo accanto consultivo G8.
0: E poi mi fate capire situazione veramente auro media, un giorno li chiudevo tutti la stessa.
3: Accanto alla situazione economica mette anche la DSL, dico piccola DSL.
1: Allora, intanto parliamo degli argomenti uno per volta, non ci sono altri argomenti che vogliamo discutere.
3: Omosessualità latente.
1: Negri di merda ebrei. Serietà.
3: Portone, giadalla, chiavi.
6: Giusto. Sistemazione.
3: Vabbè, questo rientra nel discorso di sicurezza.
1: Io penso che tutto questo rientri nei nostri programmi per i prossimi 5 mesi, sia la istituzione dello Stato, che essendo un argomento ampio discuterei per tutti.
3: Sì. Già dai.
1: Corsi.
3: Consultivo il meeting. Ciupi ciupi! Buonissimo. Bello, anzi.
0: Non è il mio questo. Ma fuori da sotto il tipo.
3: Ciù.
0: Te l'ho detto, come ti sono
3: detto. Allora, consultivo meeting.
1: Impressioni. È andato bene.
3: Sì.
1: Basta farci compiere.
3: La cosa più bella che è piaciuta a tutti è il fatto che era senza connessione diretta. Questa è la cosa che più è piaciuta alle persone che hanno partecipato.
1: Veramente?
3: Sì. Loro divertimento e la cosa che più è piaciuta è stata quella la sera di mettersi in cerchio seduti a chiacchierare e a conoscersi di persona, anziché stare lì attaccati a sudarsi cose alla rete. Cioè questa cosa all'inizio delle fastiditi e poi ha detto ma guarda un po' che bello, ci scambiamo le cose tra di noi, è fantastico.
1: Hanno scopato, vabbè.
3: Sì, no, infatti convinto però.
1: Insomma, come alla fine nella riunione finale della meeting c'era chi per il prossimo meeting che voleva.
3: Sì, ipotizzava un meeting.
1: Lo sponsor,
3: il particolare.
2: Ognuno è libero di dire
1: a stare con il suo amico e basta.
3: Non è una
1: nicchiata.
3: No,
1: scusa. Niente sponsor.
3: Vedi Hacking in Progress adesso al 2001.
1: Comunque
3: che hanno fior di sponsor e fanno.
1: Vabbè, è andato bene. E dal punto di vista economico com'è andato?
3: Non lo so, penso.
7: Dal punto di vista economico io ho fatto il bilancio adesso non mi ricordo tutte le cifre bene, te non ci ho pensato più tanto.
3: Più o meno?
7: Io devo avere qualcosa come altre 200-400 mila lire, ci sono quelle che tu.
6: Io non mi ricordo quanto ci sono, erano un paio di milioni.
3: Entrate pure?
7: No,
3: 800.000
6: di cash.
3: Abbiamo speso un bordello.
1: Netto proprio?
3: Netto. Le magliette,
1: no,
3: proprio
1: di costo.
3: Milioni di
1: investimenti di magliette.
7: Ma io
1: vesti,
7: in cucina e sottoscrizione ho calcolato.
1: E ciabatte non l'abbiamo preso l'osso dell'Acme, l'abbiamo fatto con l'Etto.
2: E anche il filo del cavolo.
1: E ci sono rimaste queste ciabatte della
6: sì, infatti.
1: Lunghe, enormi, con i cavi così. Ok, non era così importante.
6: No, non piace.
7: Cerchiamo però questo materiale di non disperderlo, perché io ho visto che insomma.
0: Lo si inventava.
7: L'ho lasciato così.
6: Infatti stavo pensando alla
0: lo
6: stessa
0: si
6: cosa.
0: Io
6: metterei.
7: Tutto,
6: Scusatemi un attimo, io aggiungerei un punto alla scaletta e farei del quinto punto un'impostazione dell'inventario.
0: Perché l'inventario è la base anche per sapere quello che succede.
6: Lo impostiamo così tra di noi, così chi capita là si può dare da fare.
0: No, non è da pazzi, fanno gli inventari di interi supermercati in qualcosa come 4 ore.
1: Sì, noi dobbiamo metterci a scavare con le palle dentro le schede.
6: E si fa, se c'è bisogno, non sappiamo che cosa abbiamo in questo
1: momento. Cioè, quando ti della quantità di cose che abbiamo, dello museo di dottore su 24 al mediato, però non so quanti mesi.
0: No,
2: diciamo,
1: è
2: stato fatto.
0: Dai,
1: un pezzo di una scheda enorme. Che cos'è questa cosa? La vogliamo catalogare? Che faccio la
3: sì, come la cataloghiamo? Non è una scheda madre.
6: No, vabbè,
3: no.
0: Fare l'inventario di singole schede, si mette 20 schede tipo motherboard, storcate qua, 3 schede audio, storcate qua, schede di rete malfunzionanti, messe qua, senza mettere schede, Y, marca, modello, anno.
3: E allora che cazzo ci serve l'inventario?
0: L'inventario ti serve anche per sapere in quantità quanti ne hai.
2: E per poter gestire dire la mia opinione, francamente a me di inventariare cose che non sappiamo se funziona o non funziona, me frega un po'.
0: Allora, le cose si
2: avere un inventario invece delle cose che sono state provate, funzionanti, e che queste cose
1: quello che facciamo sempre
2: toccare da una parte ben precisa anche in un posto
1: più sicuro di dove
2: sono, quello sì, quello mi interessa.
0: Io,
2: io ho bisogno di sapere se ho bisogno di un floppy funzionante, se c'è, oppure se me lo devo andare a cercare in mezzo.
3: Il problema si riduce comunque alla cosa che poi sicuramente discuteremo alla fine, che riguarda anche il nostro futuro, cioè siamo in pochi, perché l'ideale sarebbe creare, insomma, assegnare una persona per un compito. La fase 1 è responsabile dell'hardware di questo mobile, mi serve una scheda, la chiedo a lui, però deve essere per
6: no, perché è drammatico, infatti,
3: perché se no arriva uno, se la prende, no, dice, fai la scheda, chi la prende?
1: Non si può fare
0: questo,
1: se uno ha un mobile particolarmente difficile,
0: non può mandarlo. Mettiamo le ISO 14.000 al video, la posta.
1: Questo è un problema di sicurezza discutibile.
0: Al negozio di Isoterra hanno risolto con un responsabile della sicurezza, cioè quindi è responsabile. Per pezzi sì, lui è responsabile, cioè tu la chiavetta dell'armadio. E si crea un protocollo, non per forza la devi prendere subito la cosa. Ci pensi un giorno prima, due giorni prima e ti prenoti per prenderla. E sai che due giorni dopo c'è lui che è responsabile dei microprocessori. E fa in modo lo
1: becchi, sì, ma è solo questo, ma lo stesso però responsabile eventuale da noi avrebbe più fruibilità del materiale che abbiamo, cioè sistemare realmente quello che abbiamo a disposizione e togliere lo spazzatura, ragazzi, perché un buon quarto di quello che su cui inciampiamo è monnezza.
3: Bravo.
1: Oppure sono pezzi disassemblati che oltre a prendersi polvere occupano anche
0: quello
1: dello
0: spazio. Io ho visto Lauro è anche Lauro è di fatti vastissimo, i pezzi monnezzo.
3: Sì, Lauro è vastissimo, ma purtroppo noi non possiamo gestirci Lauro come vorremmo.
0: Ma ascolta, io ho visto il materiale che
3: discorso
0: c'è.
3: Alla fine
0: io ho visto il materiale che c'è in una delle stanze di sopra, si crea dove non si ha attività reale,
3: sono tutte piene ormai.
0: Ascolta, sì, si crea una parete, si impilano, si mettono,
3: lo abbiamo già fatto, forse
1: stiamo
3: soffocando
1: lo stesso. L'unico sbocco che abbiamo adesso
0: è
1: come è possibile, chiaramente la spazzatura si butta in ogni caso, mica accumuliamo come pazzi,
2: se non si possono,
1: però si potrebbero mettere nell'aula studio, ma là oltre al fatto che non hanno nessuna sicurezza, che si pigliano l'acqua e il piscio dei gatti, c'è anche il fatto che
3: guardiamo quella sotto, ma tu sei pazzo, esatto.
2: Ma poi alla fine questa va su, dice, ragazzi, il cazzo
1: di... Si sono scazzati tra di loro.
3: Me ne foto dei ragazzi, io.
1: Ecco, esatto, non dipendiamo da quello.
2: Allora, visto che i ragazzi vanno per convenzione, vediamo se davvero non hanno alcuna intenzione. Gli diciamo che stiamo a lavorare con
3: intenzione. No, io me ne frego delle loro intenzioni.
1: Lo portiamo in telefono, più ragazzi, l'ho chiesto io, mi hanno riso in faccia.
3: Si rovinano.
2: A parte che...
3: Se ce la vogliamo, la vediamo, non si
2: può. Libera ad operarlo, quel posto ci sono dei lavori da fare che sono in mano.
1: No, però no, più di quello che possiamo fare noi, se non c'è
3: una convenzione definitiva.
1: Fai 10 centinaia di mille lire a testa.
0: Sì, il tetto da rifare, facciamo una soluzione programmatica,
2: finiamo con
0: la scaletta dei lavori, si aprono la persona.
1: Noi non sappiamo se oggi stesso lo
2: iniziamo a calcolare, però noi ancora non lo sappiamo se ci serve.
3: C'è un altro problema. Vabbè, ne parleremo dopo, perché il problema...
0: Ma una volta che tu hai questo lavoro già pronto, anche se tendevi a andare, già è tutto catalogato e stoccato, lo porti e te lo depositi da qualche parte.
1: Sì, sì, non avevo
0: capito che parlassi. Ma scusate, l'affitto da 100.000 lire al mese, non si abbuzzina e rinfili tutto, tempo di trovare una nuova sistemazione, se proprio si deve andare via. Ma intanto sai che cosa gli stai andando a me.
3: Io ho un punto di vista diverso, però. Non è se ce ne dobbiamo andare, è anche se ce ne vogliamo andare.
0: Ce lo so, ragazzi, difatti io non
3: non se ce ne vogliamo andare, nel senso no, noi vogliamo rimanere. No, se ce ne vogliamo andare comunque prima.
0: Ah, ho capito. Quindi
3: che troppe cose, almeno a me, hanno rotto i coglioni. Troppe porte sfondate, troppa gente che se ne frega.
2: Sorte le palle dell'aura, andiamo via.
0: Su. Non c'è sicurezza, quindi...
1: Assolutamente.
3: No, vabbè, non si riduce, non si è una cosa,
1: sì,
3: che dobbiamo
1: discutere. Io invece non sono d'accordo su questo.
0: Avresti...
1: Io penso che bisognerebbe prendere le distanze in maniera chiara e pulita.
0: Ascolta, cos'è il
1: free? Però rimanere sostanzialmente nei rapporti che abbiamo adesso, però con più chiarezza, capite? Che si possa dire, che loro possano dire con la voce pulita quelli del Midelab, senza doversi guardare attorno. Scusa.
2: Vorrei dire due parole.
1: Dille.
2: Che non so due parole, cioè nel senso vorrei fare un discorso massimo.
1: Ma allora no,
2: non sei un
3: po' tutta la vita. Vuoi dire, fammi cambiare idea, non è che ho un'idea fissa, ormai mi voglio.
2: Fatto completamente
1: più. Allora, il discorso.
3: Partiamo.
0: capire qual è la posizione nel cuore di quelli dell'Auro.
7: Cosa?
6: Ognuno ha i
1: percorsi.
6: Se vuole andare.
1: Prego.
7: Se no, prolisso.
1: Sì, prolisso. Quello sì.
7: Allora, voglio dire che sei prolisso. Perché eravamo un corpo di passo esterno all'Auro, assolutamente esterno.
1: Ti sento. Lui diceva ti prolisso. Zitto. Siete decisamente rompendo a catena.
7: Allora, eravamo una cosa esterna di che di fatto siamo diventati poi il perno, perché voglio dire, se non ci fosse tutta la nostra attività al lavoro, con fischio, che insomma pensavamo di poter tenere per tanto tempo, eccetera. Cioè, di fatto questa cosa ha provocato degli sconvolgimenti, io adesso sto cercando di poi ridurre il discorso. Gli effetti di questi sconvolgimenti che si vedono proprio ogni giorno in questa qua. Allora, l'obiettivo che ci eravamo posti, che non era quello di dividerci dall'auro, ma era quello di avere un'agibilità dei locali tutta nostra, cioè fare in modo di gestirci noi quella parte almeno dell'auro che abitiamo, che è legata al discorso del portone.
1: E in un certo senso ci stiamo riuscendo.
6: Claudio è anche d'accordo.
7: Claudio, che sia d'accordo o non sia d'accordo, a me non me ne batto un cazzo.
6: Dobbiamo fare i conti.
7: Ci faremo i conti, ma voglio dire, questa è la cosa più logica. Non possiamo continuare a sostenere questa isteria collettiva che c'è al momento in cui devono chiudere e si deve mettere il catenaccio, bisogna vedere se c'è qualcuno sopra, e gente che ci entra da dentro e ci sponda le porte.
1: Sì, io
7: c'è una serie di problemi che evidentemente si possono risolvere solo dividendo, che non è un significato,
1: è mezz'ora di lavoro,
6: un ancello di ferro,
1: no, alzare un muro.
6: Vabbè, non interrompiamo,
7: non ci vuole niente, perché già il lavoro è fatto, bisogna mettere una serratura che già ce l'abbiamo,
1: murare
7: la porta.
6: No, la porta la sfonda, la buttano giù.
7: Quale?
1: Qualsiasi. Qualsiasi che non
0: posso
1: sia.
0: Posso chiedere chi è che porta giù le porte? Sapete?
1: Tanti.
0: Tanti? Sì, componenti del Miserab o le persone esterne?
1: No, persone.
0: Scusate, dell'Aula.
1: Anche componenti dell'Aula.
7: Senti, se ci buttano giù la porticina.
1: Così,
6: li spariamo.
7: Mettiamo una cosa. A parte che noi le chiavi di sotto le diamo a una persona dell'Aula e basta.
1: A me. Già vero, ci vuole una
6: stazione un po' poi
1: quella porta la stazione di merda da un lato e la porta scardinata dall'altro lato. Il legno è marcio, la porta è piccola, ci vuole una porta nuova, dotata una serratura nuova da attaccare dentro il muro col cemento. E a questo punto dico, visto che devo fare tutto questo traffico, allora perché non mettiamo tutti quanti i mattoni e moriamo con la cazzo di...
6: No, la porta
7: non murare non se ne deve parlare completamente, a parte che non ci serve avere la possibilità di entrare e uscire.
1: Dalla palestra si può accedere tranquillamente.
6: Esatto, bisogna sistemare
1: quello. La palestra è solidissimo, perché voi devi fare farsi cadere.
6: Bisogna fissare anche quella.
7: La palestra, se è chiusa, la palestra come ci accedi?
1: Ci facciamo dare le chiavi, non è un problema quello.
0: Ma io non ho capito.
6: Siamo nel caos, perché l'ordinatore è stato travalicato al momento in cui stavamo facendo il consuntivo delle building. Adesso abbiamo discusso del punto 5 e adesso siamo al punto 4. Programmi prossimi mesi.
1: Allora finiamo il consuntivo e poi ritorniamo sulla discussione. Vabbè, posso domandare che ha le chiavi del lavoro in questo momento?
7: Io.
1: Tu? Che quale di merda? Tu c'hai buona?
6: No, io non ho nessuna chiave del lavoro.
1: Cioè ce l'ha due lei praticamente. Quello si trova.
6: Io più che la chiave del lavoro vorrei la chiave del nostro portone.
1: Prima deve funzionare.
6: Sì.
7: Il portone è già praticamente quasi fatto.
1: E poi sono grazie, perché una chiave di quelle costa un pacco di soldi.
6: E vabbè, non è meglio, anzi.
1: Non ho capito più un cazzo.
7: È già stato messa praticamente la serratura, bisogna fare semplicemente i buchi dove vanno a finire.
6: Bisogna semplicemente comprare una fresina.
7: Bisogna allargare il buco per mettere la chiave.
6: Allargare il buco per mettere la chiave, fare le copie delle chiavi e fare i sali scendi, perché se no se si regge sulla sola.
1: Se i sali scendi escono?
7: Quelli che stanno nel giro, quelli li abbiamo eliminati.
6: Perché?
1: Eliminati.
7: Quelli li abbiamo abbiamo eliminato
1: perché?
7: perché non
1: potevano funzionare all'interno,
3: perché la signora è incassata.
6: Sì, ho capito.
7: Non
1: vabbè, ma dei saliscendi ci vogliono, perché sennò la porta ondeggia sul punto della serratura e non è salutare.
3: Ma ce ne sarà un'altra di serratura che andrà montata, quella elettrica, perché quella serve a chiudere la chiave.
7: Ma questa è anche elettrica?
3: No. Assolutamente.
6: Potremmo montargli un motore di una stampante rotta. No.
7: Vabbè, comunque sì,
3: tanto potremmo averlo.
0: Ascolta, questo è un passo.
1: Cioè, già sappiamo quello che
0: però a quanto pare un passo è l'obiettivo di tutto questo discorso.
3: Sì, ma io mi fermerò per i prezzi di notare qua.
0: Aspetta, l'obiettivo di tutto questo discorso è attaccare il Midlab e l'Associazione Culturale Lorenzo Aiello.
1: Intanto crearne un'identità autonoma e poi metterla in rapporto. Quindi
0: passo, creazione di associazione autonoma rispetto a quella culturale Lorenzo Aiello. Quindi questo è il primo passo da
1: fare. Su questo siamo tutti d'accordo.
0: Tutti d'accordo?
1: Sì.
0: Bene, la puoi mettere tranquillamente in registro.
1: Allora, la registrazione del notaio è stata.
7: Che anche d'accordo nel braccio.
1: Sì, va bene, chiaro. Se si ha il diritto di sindacare sul
3: lato,
1: si
3: mette di questo nel caso che facciamo questa cosa c'è anche lui.
0: Chi scusa?
3: Questo metto nel caso facciamo di fino questa cosa c'è anche lui.
1: Bellissimo.
0: Sarebbe anche Giallo
8: che aveva mettere. Se c'è Giallo mi ci resta anche Giallo.
1: E vabbè, a questo punto.
3: Ma Giallo è normale che ci sia.
1: Cioè,
8: negro,
1: no,
8: allora
1: sempre.
8: Calma, come fa? Io non sarei così.
1: Allora, non è una riunione così.
3: Ci sono mesi che dovevo soltanto chattare.
1: Allora, zitto. Allora, abbiamo deciso riguardo la registrazione. Riguardo la DSL.
3: Io modo nell'altro.
8: Scusa, era. Secondo me era legata questa cosa, perché dicevo, siccome molte delle offerte. DSL richiedono che ci abbia una carta di credito.
1: Vi ricordate
8: quello che sì, quello è più rivisto?
1: No, ma quello allora dice
3: Faro Castorina
1: dice che a proposito Giampiero tu lo conosci questo uomo, Faro Castorina lo conosce ed è quello.
8: Siccome non ce la regalano, puoi stare a sentire come
1: funziona.
8: Siccome non ce la regalano, allora molti richiedono un conto corrente oppure la carta di credito e poi devo dire mensilmente la quota oppure pagare tutto l'anno in anticipo.
1: Che
8: comunque è una cazzata perché da qua a un anno ci saranno offerte di gran lunga più basse e noi abbiamo la possibilità di andarci a svincolare. Succede in continuazione. Quindi vincolarsi per un anno non è conveniente.
0: Ma
1: esatto, ma una ma il contratto anche se non glielo paghi sul momento sei che
3: non fate voi della bibita con
1: una cazzata colossale.
3: Allora
0: è troppo lenta, 256k di
3: upstream,
1: una cazzata colossale.
3: No, è molto veloce, solo che ce lo devi ascoltare e lo diamo prende un HTTP proxy e poi se sbaglia che qualcosa per dirti, non deve essere vicino del cazzo. E mi sono finito se sono da quello.
1: E non mi sembra
3: che si pagano 250k ogni due mesi.
0: No,
3: non c'è scusami, arrivi a 120.000 lire ogni due mesi. Che ti dà 640k di velocità.
0: Cioè si disorbaio
3: è no, ne sono sbagliato.
0: 60.000 lire al mese.
1: Si disorbaio dice che fa schifo.
0: No, non fa tanto schifo. Il problema sono le ore di congestione. Sabato sera, questo è qua.
3: Che cosa c'è la
0: gestione? Si disorbaio, nella DSL.
3: Si disorbaio da 5.
8: No, no, è buono. Si disorbaio.
1: A sto punto data.
3: Data, torniamo a trovare la soluzione a data. Sì, spegniamo un po' di più, però abbiamo qualcosa in più. Basta, non andiamo
1: oltre.
3: Almeno finché il logo non si licenzia da
8: data.
1: Oh, che non lo
8: licenzia.
3: Anche perché lui è
8: licenziato. E allora paghiamo.
3: Il logo viene qua verso settembre-ottobre, starà un mese in tutto. Il logo non ha più casa praticamente. Non ha più casa dopo. Praticamente l'hanno buttato.
1: Ha lasciato casa?
3: No, l'hanno buttato fuori di casa tra fine di questo mese devo andare con i Deni. E a Firenze non trovo una casa.
1: Ok,
3: ve l'ho detto, vieni qua.
1: Vedete, cazzo
3: qua rispetto andrò a vivere in Sicilia e dice quando la casa. Intanto si fa la vacanza, gli lascio le chiavi qui.
1: Ah, qua, a Palazzo?
3: Sì.
0: Lo segreti fuori da
3: Palazzo? No, a casa. Andiamo, c'è problema.
1: Gli dai il numero di telefono di
0: Ascolta, quindi,
1: così si diverto.
0: Quindi i discorsi sono due. Uno, copertura finanziaria dell'operazione ADSL.
8: Ma no, la paghiamo in un'unica situazione prima.
3: Facciamo votare, dai.
8: Sì.
3: Che
1: quando
3: ci vediamo. Guarda, un po' di più. Che cazzo ne sono? Chi se lo ritrovo?
1: Ma non c'è parata a me. Tirare fuori da domani.
0: E allora nell'ordine
3: ah, no, data era un milione di, per tutto quanto un anno, un milione di euro tutto quanto un anno. Ci sarà tutto anche in una volta.
1: Tempia.
3: Io direi tempia, ci risparmiamo per.
0: Io direi valutazione a questo punto, visto che parliamo tutti per sentito dire di cose che abbiamo detto
3: un tempo
0: fa. Valutazione reale, con i numeri in mano di tutte quelle che sono le opportunità oggi offerte.
8: Ma se si licenza sicuramente a settembre.
0: Non lo so.
8: No, perché voglio dire, altrimenti sarebbe importante che lo facciamo con data.
3: Intanto si prende un pacco di ferie.
1: Cioè, effettivamente hai ragione, è determinante.
5: È determinante.
1: È determinante per la scelta. Può fare tanto,
6: Può anche, però può impedire tanto.
3: Cosa può impedire?
8: Che un giorno arrivi la polizia, il provider ci stacchi.
3: Ma questo dipende da noi,
1: Vabbè, ma non è vero che se c'è un grosso appoggio.
3: Se facciamo un strike da noi, è ovvio che a un certo punto lo mettiamo in conto che ci arriva la polizia.
8: Infatti, io infatti devo parlare.
3: Non lo voglio fare, abbiamo parlato, no?
0: Usiamolo allora la DSL come uno strumento funzionale per accedere alla rete, per fare tutti i cazzi nostri, farne dei cazzi che ci potrebbero comportare dei problemi.
3: Ne abbiamo già parlato, voglio dire, nel senso, queste cose qua per la visibilità non usiamo il server in Austria. Ma
6: non possiamo,
3: non so,
5: ci sono tutti i router che si loggano da noi, che non sappiamo ancora,
3: non possono combinare niente, non possono uscire, cioè io di campus.
8: Basta che un router qualsiasi vada in SSH su uno qualsiasi dei satelliti.
1: No, abbiamo tolto.
3: Ci sono le regole del firewall.
1: Le regole del firewall
3: non escono.
8: Ma non esce più nessuno.
3: No, esce solo chi è giudicato.
1: Comunque, direi, visto che hanno connetto un modulo per il kernel 2X, e ora direi che poi si deve fare con le installazioni di media per troppo imputtanito.
3: Ancora? Mi spieghi per quale motivo vuoi fare l'installazione di Midland?
1: Perché ci sono un botello di problemi di compilazione.
3: Non è vero.
1: Ci sono compilatori installati uno sopra l'altro, ci sono quel, c'è quel problema col kernel, non ci compila più un cazzo perché mancano degli header, quale faccio di merda abbiamo fatto.
3: Quale patch?
1: 2.19. Comunque, visto che bisogna fare con la installazione. Ci devo dire che cazzo stavo dicendo, per non farlo
0: bene. E allora posso organizzare in questo modo valutazioni delle migliori DSL secondo i criteri e mettiamo quali criteri. Ed è un'operazione che deve essere fatta al più presto.
6: Allora, questo significa che mercoledì prossimo qualcuno si occupa di portare un po' di pubblicità su queste cose.
1: Però io non le valutare.
6: Come già
1: io non ci sono. Non ci sono.
6: Ma vabbè, allora ti metti in contatto per rete.
1: Io l'ho detto quello
6: che
1: posso. Ma mercoledì perché è il 15 agosto. Cioè ogni giorno
6: 15, va bene, poi fare il giorno 15 agosto. No, io non è che la voglio fare, però... Vogliamo fare la prossima direttamente a settembre?
1: No, quando ci dobbiamo fare così importante, mi chiamate, io vengo come soggetto
7: che stiamo per
6: fare. Ragazzi, se facciamo la prossima riunione a settembre, cioè quando dovremmo cominciare a farle queste cose, senza avere neanche fatto una riunione
1: a settembre, prima di farla a settembre.
0: Beh, facciamo
1: una riunione, mi chiamate, io vengo come soggetto oggi.
0: No, ma facciamo una cosa a questo punto.
3: E allora utilizziamo questa roba.
0: Consideriamo,
3: stiamo chiamando.
0: Ascoltate, consideriamo i prossimi 20 giorni di ferie. E chiudiamo questa riunione con gli obiettivi per settembre. È la migliore cosa, così è inutile.
6: Questo che significa che per esempio per la Costituzione non può essere Peppone, perché per esempio per la Costituzione della selezione dal notaio. Intanto dobbiamo vedere.
1: Ma perché dal notaio? Dio
6: perché
1: Cristo.
6: Queste cose vanno registrate.
1: No, all'obiettivo no. Di secondo cittadino.
6: Va bene, dov'è quella cosa? Là prima bisogna vedere chi di noi
1: sì, ci ma vuole. Ma se vogliamo richiedere finanziamenti, cos'è
6: se ci vuole entrare
1: già?
6: Che chiedere
1: l'aula?
0: Innanzitutto buttiamo le basi ora e poi la valutazione di chi ci vuole entrare la facciamo
6: la prossima riunione sarà?
0: Ma facciamo le basi, gestiamo le basi ora. La prossima riunione può essere come mercoledì o a settembre, però dobbiamo decidere ora di cosa vogliamo buttare le basi. Tu stai proponendo una sessione continuata ogni settimana di riunioni, giovedì questo, giovedì l'altro ancora. Per portare a termine questo lavoro, bene, chi c'è di noi in queste settimane? Alzate le mani, chi c'è? Vediamo se è fattibile questa cosa.
7: No, perché la prossima non c'è anche.
1: Fino alla prossima,
6: dopo la prossima,
1: fino a mercoledì.
7: Vabbè, diciamo io dubito che guarda la prossima riunione prima della fine del mese, cioè se non hai primi.
1: Ultimo giovedì del mese. Quando è?
7: Non si potrà.
6: Facciamo l'ultimo giovedì del mese.
8: Per me può essere.
6: Bisogna vedere quanti ne abbiamo qua.
8: Solo dal 26 in poi.
6: Oggi ne abbiamo quanti?
0: 26
6: giorni, 28
0: e prossimo 29 agosto. Chi manca sa che lavoro si farà in queste riunioni e poi quando ritorna si fa una riunione
6: e diciamo man mano che il lavoro si svolge,
0: però
6: abbiamoci delle responsabilità. Per esempio a me vengono altri nomi, Vega per esempio sarebbe interessato a
1: BGM. René Canao.
6: Io direi che mi guardi così.
1: René Canao?
6: Sì.
1: Il 30 è giovedì. Sarei interessato?
6: Alla restituzione del 29.
1: Ma è messinese.
6: Dici che c'è del
1: non è colpa sua. No, ma è idiota.
6: Come vuole, scusa.
1: No, allora, no, calma, questo è un tuo problema, Giorgio. Tu cerchi sempre di coinvolgere una massa di persone che non c'entrano un cazzo con noi.
6: Ma
1: cazzo c'entra Lega?
9: Lega chi è quello con i capelli di Cicicicici?
1: Il qualicissimo ci ha aiutato per un sacco di cose. Però che sta a Messina. Come si può coinvolgere?
6: Ma non vale, da Catania.
0: Beh, ma possiamo creare anche dei livelli di coinvolgimento. Uno che sono quelli che sono e l'altro quelli che sono il comitato dirigente.
6: Che cazzo?
7: Comitato dirigente, guarda.
6: Io so no, se mi va a leggere un segretario generale.
1: Un tribunale ufficiale?
0: Io conosco questa parola. Comunque, ma non è che
7: si può dire responsabile dell'organizzazione.
1: Allora, il problema invece è un altro ed è molto grave.
9: È passato da ingegnere informatico.
1: Visto che qua tutti sono in fede, Dio porco, chi le spedisce quelle cose i torinesi?
9: Sì, che non è
0: no, un attimo, aspetta, vediamo, no, vediamo.
1: Che stronzo, Air non fa un cazzo.
9: Per fare questa spedizione non è passato di soldi e di... Per spedirne non sono di rimballarle.
0: Asbesto, un attimo, però vediamo il punto precedente. Cosa abbiamo deciso per l'associazione? Quando si decideranno i membri e i soldi?
1: Io mi informo dei posti qua.
6: Allora, la prossima riunione è mercoledì 29, allora abbiamo detto...
9: Torniamo a chiedere ai notai.
6: Allora, se la prossima riunione è il 29 e il 29, oltre ad avere i costi della DSL, vediamo di avere chiesto e di avere le idee più chiare su chi vuole entrare nell'associazione.
9: Sì,
6: è chiaro, perché ci sono delle persone che sono assenti e ci hanno detto chiaramente che...
9: E allora io...
6: Che vogliono entrare, ci sono delle persone che sono assenti e che non ci hanno detto che vogliono entrare, perché qualcuno presume che vogliono, ho capito d'altro, per esempio.
9: Sì, però...
6: Vediamo.
1: Allora, me ne foto.
7: Non è nero. Beh, lui ha intenzione di tornarsene
1: non vorrei avere problemi di avere uno statuto dell'associazione firmato con tutti i soci, poi c'è Giadalla che si è andato in Calabria e noi siamo bloccati perché ci manca la firma di Giadalla, per dire.
6: Oppure che sparisce se ne va
1: e noi che facciamo?
6: Firmiamo
1: l'espulsione come l'associazione Lorenzo Iello, per cui nessuno può firmare perché i soci non si sa dove sono.
6: Noi ragioniamo in maniera diversa, non è la stessa questione.
1: No, noi dobbiamo ragionare su chi c'è.
7: Comunque sia, ci sono un po' di persone che secondo me si può coinvolgere, ma non è che sono, saranno 4-5.
6: Qual è il troppo nero?
1: Come?
6: Dopo
7: 4-5 persone che ancora che mancano qui, diciamo che secondo me ci starebbero.
6: Il topo, esatto.
7: Topo, Air.
9: Il topo mi ha illuminato.
6: Air, non so, è minore.
9: Non è minore, è migliorato. Lascialo stare.
6: Sì,
9: il fatto che oggi non è presente qua non deve essere
0: no, ma fatemi capire
9: solo
0: una
9: per
0: cosa.
9: I lavori.
0: Io non ho capito, però, da
9: un. Non esagerare, anche tu un sacco di volte non sei stato presente perché anzi tu
0: vuoi. L'importante che non ho capito è questo: chi partecipa all'associazione ha pieni poteri nella gestione dell'associazione e gestisce un'ennesima fetta di questo potere, cioè siamo 20 persone.
1: La mia idea è di organizzazione stalinista nella
0: aspetta, lui è un ventesimo del
1: voglio potere. Voglio gatto vertici, voglio piramide formata.
0: Aspetta, lui è un ventesimo del potere di voto, oppure il voto se lo gestisce un gruppo e la partecipazione all'associazione se ne gestisce un altro.
9: Ok, l'ho immaginato.
1: Non ho capito.
6: No, io invece ho lo stesso voglio cartafore.
0: Perché ci sono quelli che sono i gestori dell'associazione e che hanno anche potere di voto. E ci sono anche i partecipanti all'associazione che se ci stanno o non ci stanno non ne frega un cazzo. Partecipano economicamente in qualche modo. Numero uno.
1: I sostenitori,
0: se volete tenere questa impostazione. Altrimenti gestione aperta. I partecipanti sono 1000 dell'associazione e 1000 si devono riunire in assemblea.
6: No, chiaramente non funziona.
0: Quindi
6: così.
0: Dovete decidere come gestiscono i poteri dell'associazione.
7: Allora posso dire una cosa? A me francamente non me ne frega un cazzo della burocrazia e delle cose ovvie.
0: A me me ne frega,
7: però aspetta un attimo,
0: si deve prendere una decisione.
7: Ma
0: deve essere funzionale.
7: Scusa, posso dire una cosa?
0: Certo, non ti censuro.
7: Però siccome un'associazione serve per ottenere finanziamenti, per fare cose, eccetera, c'è bisogno di un'associazione. Per me l'associazione, come in teoria dovrebbe essere l'associazione Lorenzo Iello, rimane solo ed esclusivamente un'interfaccia con le istituzioni. Poi il mio modo di gestione, eccetera, l'ho inteso sempre in una maniera ampiamente democratica, non sono legato alle cose scritte, burocratiche, eccetera, manco per
0: no, ma ascolta, però
7: la gestione interna noi non abbiamo mai avuto problemi di democrazia, cioè chiunque ha partecipato ha sempre avuto diritto di parola, ovviamente diritto di scelta sulle decisioni che si fanno.
0: Benissimo, ma c'è un secondo problema che non è secondario.
7: L'associazione deve rispecchiare questo nostro
0: aspetta, c'è un problema.
7: Ma posso parlare un attimo? Non mi interrompe in continuazione. Poi
0: ma c'è un problema di cui si deve sapere. E il problema è questo. Mi state dicendo che dentro l'associazione Lorenzo Aiello è tutto fermo, è tutto bloccato perché gente non ha potere di firma, perché questo comporta l'impossibilità di andare avanti con certi progetti. E allora, nella nuova associazione bisogna affrontare questo problema in quest'ottica, altrimenti crei una fotocopia non funzionale dell'associazione precedente.
7: L'associazione precedente non è funzionale, non perché strutturalmente era combinata, anzi diciamolo pure a me, l'associazione Lorenzo Aiello per come l'abbiamo fatta mi sta molto bene, perché noi abbiamo fatto una cosa diversa dalle associazioni normali, non abbiamo un
0: questo
7: stabile. Funziona per altri motivi.
1: Ma per altri motivi di ordine.
7: Di ordine che del fatto comune, che chi la fatta questa associazione
1: non aveva, perché deve funzionare anche con gli uomini peggiori. Bisogna prendere tutti i casi, non è neanche detto che rimangano alla lunga le persone.
0: Piccolino.
1: Al solo quelle.
0: In democrazia diretta, nell'associazione di democrazia diretta.
3: No,
0: fammi finire. Io non sono fautore del comitato di dirigenza che gestisce tutto e va a fare pure gli altri, andrebbe contrariamente ai miei principi.
3: Io visto come andavano le cose là,
0: aspetta, io sono invece fautore di una democrazia molto allargata a tutti quelli che sono i partecipanti dell'associazione, però questo non deve impedire il regolare svolgimento. E allora che si attui dall'inizio un meccanismo di deleghe, per cui se ci stanno 1000 partecipanti e ne partecipano realmente solo 100, si delegano i 900 persone, delegano la loro fetta di potere a una parte di quei 100 partecipanti o tutti 100.
3: Ma come fai? Se quelle 900 persone invece di delegare se le sbattono?
0: E allora si fa in modo che quelle 100 persone hanno diritto di voto e la loro maggioranza, la maggioranza a quell'assemblea sia...
3: una cosa del genere la si può includere in uno statuto. Non so se nella gestione culturale Lorenzo Aiello, nello statuto c'è scritto forse che per prendere delle decisioni bisogna essere un minimo di persone in assemblea, no? Eliminiamo questo minimo? Lo eliminiamo dopo n assemblee in cui non si raggiunge
0: perfetto,
3: il minimo?
0: Perfetto,
7: in realtà per come è fatta l'associazione c'erano tutti gli strumenti possibili e immaginabili per gestirla bene. Il fatto che non si sia gestita bene, ripeto,
3: è dovuta alle persone.
7: Dalla volontà di non volerla gestire.
3: Volontà di chi?
7: Tutti quanti quelli che ci partecipavano e quelli che non ci partecipavano, ma che comunque la ritenevano una cosa funzionale all'altro. Non stiamo parlando della stessa situazione, noi stiamo facendo un'associazione perché abbiamo intenzione di chiedere dei finanziamenti attraverso l'associazione
4: di agricoltura.
7: Cioè non stiamo facendo l'associazione tanto per come è stato parlato.
3: Che cos'è giuridicamente un circolo culturale?
0: Non lo so.
3: È qualcosa di diverso dall'associazione?
0: Non lo sappiamo.
4: È di circolare.
7: Poi con le nuove leggi che ci sono, queste dal 94, da quando siamo entrati in Lacetti, le associazioni hanno cambiato anche tutta una serie di impostazioni, come erano fatte nella nostra a livello politico italiano. Quindi si sono uniformate praticamente a quella che è il concetto associativo, l'idea di c'è tutto il resto del mondo.
0: Se non abbiamo...
7: che è una cosa che non ha praticamente regole, cioè nel senso che qualsiasi pezzo di carta dove si stabiliscono che alcune persone si sono date un certo tipo di organizzazione già vale come associazione.
0: Che però per lo Stato italiano devono essere comunque registrato, altrimenti costituiscono associazioni segrete. Comunque lo devi dire a qualcuno che ti stai associato.
7: C'è un ufficio registrato.
0: Non abbiamo fonti giuridiche. Aspetta. Fonti giuridiche chi sono? Persone a voi vicine che vi possono aiutare, ci possono
1: aiutare. Io ho degli amici che sono studenti, che sono laureati.
0: Oppure ci procuriamo uno dei tanti libri buffetti, sempre tenuti aggiornati.
1: Chiedo io a un paio di persone. Quindi insomma, non dai una scatola.
0: Quindi ti prendi tu allora il lavoro del...
7: Ma che c'entra il notaio? Se noi la facciamo al notaio...
1: Ma non per farla, anche per sapere.
7: Sapendo lui ti dirà le stesse cose che già sappiamo, perché su questa cosa
3: all'Austria e quindi all'Europa, ipotizzava un qualcosa di leggermente diverso dallo statuto nostro, che però mi deve ancora spiegare bene. Quindi dobbiamo vedere
7: quello, quello, quello statuto che cosa dice, cosa pensa,
3: cosa fa. C'erano delle cose che non gli suonavano strane, tutto qua, nel senso che secondo lui poteva essere molto più semplificata lo statuto e reso un po' più funzionale, però mi dirà.
0: Però vi stavo dicendo che dobbiamo analizzare anche quali sono gli scopi dell'associazione, vedere qual è la forma associativa migliore. Io non credo che esista un'associazione con una sola tipologia che possa coprire poi in maniera legale tutte le attività che vogliamo fare. Come ad esempio, applicando un conto corrente, potrebbero anche non darlo in quanto associazione che non abbia certi crismi.
3: Stiamo divagando in un modo pazzesco su questo.
9: No, invece secondo me è importante
0: perché ti trovi poi delle sorprese. Delle sorprese che tu non avevi idea.
9: Dobbiamo capire che non sappiamo come sarà la situazione effettivamente, perché ci sono altre cose, per esempio le possibilità di lasciare degli attestati, come secondo che
0: certificazioni. Degli attestati, dei pezzi di carta li puoi rilasciare anche tu, dei pezzi di carta che abbiano una validità in un certo circuito e le devi agganciarti in qualche modo a questo circuito ed essere riconosciuto come competente per poter rilasciare queste
3: certificati.
10: Cioè, si quanti a Pavia la San Microsystem a farci dare 5 milioni di certificato per minchiare.
0: Infatti, oppure vuoi rilasciare la minchiata del secolo, la patente europea. Tu chi sei per rilasciare la patente europea? Deve essere riconosciuto da qualcuno per poter rilasciare questa patente europea. Un organo riconosciuto. Ma puoi essere riconosciuto in quanto tale come associazione generico, oppure bisogna avere un'associazione particolare. Sto ipotizzando per far capire un po' come girano le cose, perché il burocratese è molto brutto.
7: E allora partiamo dalle cose che sappiamo. Possiamo ipotizzare, possiamo fare tutte, sarà possibile.
9: Comunque
0: questa cosa di informarci per le cose che non sappiamo.
7: Quello che sappiamo intanto sicuramente è una base di partenza. Sappiamo che per ottenere i finanziamenti ci vuole che si costituisca in associazione. Sappiamo che le associazioni si possono fare in modi diversi. Noi abbiamo l'esempio di un'associazione in cui non ci sono responsabili e secondo me andrebbe bene. Sappiamo queste cose, partiamo da questo.
10: Un'associazione senza responsabili, poi te lo fanno il conto corrente.
0: Bravo, io stavo mirando a questo a dirti. L'associazione senza responsabile, ma chi è che firma? Non è il controcorrente, non è già di per sé un responsabile, come tutti gli altri che hanno potere di firma su quel controcorrente.
7: Ha detto che questa cosa si può girare semplicemente con un'autocertificazione.
0: Io non lo so così. So che una persona deve essere delegata alla firma.

0: questa cosa per una serie di motivi. Uno che poi va a finire che le responsabilità, se non sono solo le responsabilità di cassa, sono anche le responsabilità collettive di tutto. Il discorso di accollare a una sola persona e poi va a finire che questa persona di fatto si ritrova a dover gestire praticamente tutte le scelte, anche quelle che, sulle quali non è d'accordo.
1: No,
2: una persona sola.
1: Non che sia lui l'unico referente,
2: ma che sia un'assemblea, che sia un'assemblea.
1: Ad esempio, per potere di firma,
2: di
1: firma è obbligatorio che ci stiano quelle due o tre persone in un controcorrente. Per tutto il resto, il responsabile lo si crea progetti, se c'è bisogno. Sono d'accordo allora.
0: La situazione è fatta così. Poi ti ripeto, ognuno, nel momento in cui devi ottenere i finanziamenti, può essere responsabile della situazione per la gestione di quei soldi.
1: Sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo per questo.
0: Passiamo ad altro?
3: Sì,
1: ma siamo arrivati.
3: Abbiamo messo
1: portacarro al fuoco. Abbiamo detto che bisogna informarsi sulle forme associative. Abbiamo detto che bisogna informarsi sulle forme associative. Le migliori per i nostri sposi. Numero uno. Numero due, abbiamo detto che qualcuno si deve informare per la DSL e deve portare avanti il progetto ADSL e dirci quanto costa e quanto non costa.
3: Ricordo a tutti che abbiamo una mailing list interna staff, per cui chi va a vedere un sito con i prezzi prende e scrive.
1: Chi è che mi ha cancellato dallo staff? Vorrei ucciderlo.
3: Tutti.
1: Grazie.
2: Per decisione penso che si possa fare un'anima adesso per rivotazione, si può anche rincludere.
3: Perché volevamo capire della lista staff su cui effettivamente potevamo contare, nel senso scriviamo un messaggio e qualcuno risponda.
0: Allora, c'è una cosa.
3: Penso anche
1: che la lista staff è informativa. Io a distanza, sempre del mio lavoro, posso sapere quello che dico.
3: Discusso molto sul fatto che la lista staff è una lista tecnica per i problemi tecnici del Midlab e di gestione interna del Midlab.
1: Ma infatti
3: ci siamo detti, vabbè, se c'è bisogno di Peppone lo chiameremo direttamente.
1: Ma così Peppone è disinformato.
3: Peppone dovrebbe anche scrivere, ma non stanno lì, ti seguo.
2: Non ne facciamo una questione a questo punto, non vale la pena. Penso che sia interessante perché le due cose devono essere separate.
1: Va bene, ci stiamo dicendo allora per la DSL, per la forma associativa e poi dove c'erano gli incartati che bisognava fare.
4: Ma Martin, lascialo perdere.
0: Tutto questo. Che già c'è.
1: I membri dell'associazione.
4: La nuova lista.
2: Ma Martin entrerebbe nell'associazione.
1: Gli spazi.
3: Le forme associative, ma è.
0: Perché non c'è qua?
4: Sì, sono molto incazzato perché è
0: il senatore di testa.
3: Regge festi.
2: Ehi, c'ha ragione. Altro che stare qua,
4: a passare a me tutta quanta l'estate. È andato a campeggio, è venuto a rompermi le palle a Palermo. Ho detto, andiamo assieme da Palermo a Palazzo di Fano.
0: No, ma non è che
2: è qua dietro, trovate.
4: Ecco, appunto. E siccome lui era che lo andavano a prendere, non so dove, per venire, e veniva alle 6, io ti trovavo a fanculo.
3: N, con N maggiore di 40.
2: Proprio si può fare.
1: È minore,
2: 80.
1: Stiamo dicendo i soci dell'assemblea, possibili soci, messo all'ordine del giorno pure questo. Chiudiamo l'ordine a questo punto e passiamo a un altro.
3: Allora, passiamo al discorso spedizione. C'è da spedire Megatron, il monitor, la tastiera.
4: Comprare il cellulare all'Esion e
3: stai zitto. Il caricabatterie del Sony Vaio che sta nell'armadietto di Midlab.
2: Se stai facendo una lista ridetta.
3: Starei facendo una lista, porca madonna. Allora, Megatron, il monitor di Megatron e la tastiera di Megatron che stanno nel CD. Il sacco a pelo di Ciccio che sta sempre nel CD. Se non l'hanno bruciato o usato per fumarsi le carni o come schermo per il CD.
0: Io non capisco, questi si dimenticano il sacco a pelo, glielo dobbiamo spedire.
3: Sì, vabbè, non vuoi niente. La spedizione di questa cosa è unica.
2: Eh sì, va bene, ma...

0: spedizione no, deve occupare deve avere i soldi in mano.
1: Ma ci hanno lasciato dei contributi per la spedizione.
2: Sì, ma manca una cosa, la casa. Ma a me che non va a spedire il cellulare di lei, siamo
3: sì, quello adesso ce lo discutiamo.
2: Insieme a me,
3: questa è una spedizione unica. Ci sarebbe il cellulare di laser, che adesso ci discutiamo come fare.
0: Vabbè, io poi
3: un'altra spedizione, un'altra spedizione è il caricabatterie del solo acciaio, che è un
2: Puoi stare ci scrivi perché
0: io non ho tempo così. Allora, caricabatterie
3: Sony che sta nella guardietta del CD del si chiama Sony Vaio, c'è scritto proprio Vaio, grosso grosso,
0: Vaio
3: V-A-I-O.
0: È molto più semplice.
2: Cosa?
3: Questo è scritto su me, manderò l'indirizzo di
0: nulla.
3: Le lenti a contatto di Cutro stanno nello stesso posto.
0: Non mi farà ridere, ma io non ce lo scrivo quando
2: le lenti a contatto,
3: sei un coglione.
2: Le lenti a contatto.
4: Se l'ha capita dall'inizio, che avevo detto ormai.
2: Hai tirato qualcosa?
5: Allora, adesso informarsi, segna Giorgio, ascolta a me.
3: Dovevo scrivere lenti a contatto, l'ho scritto io, che cazzo ne so, me l'hai fatto scrivere tu.
5: Giorgio, non ascoltare quello che io, ascolta a me, insieme a me che dovrò scrivere, segnate, informarsi sul prezzo del cellulare di Lesion e mandargli un vaglio.
1: Ma la stessa cosa dopo io devo farla con compagno.
3: No, senti, con compagno c'è cellulare. E compriamo un cellulare, io lo spedisco.
5: No, perché è un casino per le garanzie, per la scheda, per
1: ma le garanzie, qualsiasi assistenza di quella stessa marca.
3: Cazzo stai?
5: No, per la scheda, bisogna fare il contratto.
4: Quando tu hai un problema con un cellulare, devi tornare dal tuo dal venditore dove l'hai comprato, poi il venditore non manderà la casa a dire imbarazzati.
5: No, no, guarda, un casino, secondo me un bagno
4: per lui io
5: per cellulare riesco, non volevo una cazzo. Ora lo starà facendo carta con tutta la scheda.
3: Quale?
5: Il cellulare di Lesion. Poi c'è il motore 8700 di Vampire
0: che non lo vendono più.
1: Che gli lo compriamo uguale.
0: Di seconda mano. Di seconda mano.
5: Cioè Vampire mi hanno detto comprati un cellulare così si passa un po' cosa come comunicare. Il problema principale è la scheda che vi contattano la rete quella.
3: Vabbè, ho segnato cellulare Lesion e Vampire.
5: Vabbè, qualcuno ha le mail delle nazioni che le danno il mio controllo scasi, no?
3: Ma è lei che ce l'ha avuto? Che ce l'ha?
5: No, alienazione è il tipo enorme, no?
3: È lui che ce l'ha?
5: Sì, si è trovato nello zaino, metto, te lo spedisco dai miei indirizzi, mando una mail e non me la spedisco.
4: Chi
3: si occupa di queste spedizioni?
5: Ma no, come si chiama? Come si chiama?
1: Lalli.
3: Chi si occupa di queste spedizioni prima che cominci a dare tutti i vostri indirizzi email alle persone che aspettano questa roba? Così si lamenta.
5: Ma con le chiavi c'ha solo Giampiero, una che funziona di merda, e una c'ha lo stronzo di Eger che funziona bene invece la chiave.
3: Giampiero, spedisci.
5: Si deve impegnare lui.
4: Ma spedisco così qua, si rimaneva un qualche ora, qualche giorno fa.
3: Spedisci domani. Che ci vuole?
5: Li fa queste cose, le sa fare, non è idiota, semplicemente si non dico io.
0: Semplicemente
5: è si chiama, anzi gli chiamo io e dico, Andrea, sei lui che ha le chiavi, sei lui che può c'è all'aula. Se ancora ci puoi stare, fai queste altre cose perché noi non possiamo farlo, poi ci lasci le chiavi e le facciamo noi. Ci fai la copia delle chiavi a te,
0: ti porto pure io. No, questo non.
5: È una settimana che aspettiamo le copie di Giampiero. Ora gli ha fatto a Giampiero uno che
0: ho capito, Claudio aveva detto, io avevo riferito ad Er che di queste chiavi non andavano fatte copie per noi.
3: Ma
0: che è stato informativo.
3: Chi l'ha detto?
0: Claudio quando mi ha dato questa chiave. Lo stesso giorno in cui io l'ho
5: fatto. Ma
0: ha detto, io ho scritto su mai ha fatto Claudio e gli ho detto di questo non ne devi fare.
5: Sì, vabbè, ma allora, noi quanti siamo?
0: Dixi.
5: Vabbè.
3: Me ne fotto.
0: Vabbè, me ne fotto pure io quando lo dovevo dire.
5: Vabbè.
0: Anzi, ha sbagliato lui a non farlo.
4: Comunque sia, secondo me, perché non aggiriamo questo problema semplicemente prendendoci la chiave del portone?
3: Ma perché già chiude?
4: Già, praticamente è quasi fatto.
3: Cioè, ce ne sono tre di chiavi di quella sera.
4: Lo so, ma le dobbiamo fare.
0: Io
4: ce le distribuiamo tutte a sto punto.
0: Io questa volta la vorrei vedere impossibile da battere.
3: Lo so, anch'io.
6: E allora facciamogli una porta corazzata che ci
0: sì, una porta corazzata no, ma sì, ci sono altri modi per farla resistente.
5: Senti, io domani chiamai per fare due spedizioni, se avete altro da fare, se mi dite che poi.
0: E domani sarà ancora lo sul
5: no, Air, se ne andrà a terra, che lo so.
0: Sì.
5: Sì, perché lui ve la passare a fare al cast, ma gli chiamo e le fa lui, se vuoi fare le altre cose. E io faccio qualche altra cosa. Cioè io non posso fare un cazzo perché sono fuori città.
0: Tu devi occuparti della pubblicistica della DSL.
5: Sì, allora io mi occupo di contattare cioè, qual è il
0: passeggiato per tutte le DSL. Ma informati anche sui prezzi e sulle tariffe, i contratti
5: vedo che ti tieni all'obbligo perché senti di essere andato e ci facciamo una
1: cosa. Infatti, dovevo pensarci a quel caso.
5: Sì, ma è messa male, sì, okay. Perché ci se ne vuole andare, quindi.
0: Facciamo
5: scena.
0: Se viene da noi,
3: Marbone, Enzo,
5: Giorgio. Sì, ma non era neanche male quando eravamo. Sì, eravamo tutto
0: su. È un buon contatto.
5: Da 120 megabit di
0: testa. È un buon contatto, cioè, ma. Impareremo a farne a me.
1: Ma quello che perdiamo tecnicamente è veramente una cosa di incommensurabile.
5: Tanto se lo possiamo andare a data, noi perdiamo un portello di coso. Cioè, lui sta
0: vabbè, ma non è che gli possiamo imporre di rimanere a data per noi. Si rompe i coglioni, si rompe i coglioni.
5: Non solo per noi sarebbero casini. Cioè,
3: sì,
5: quando è stato per il strike con il Fineco, lui non è stato di
3: no. No, non si mangia ancora pure. Sì, sì,
5: ora per il strike. Non ha fatto comprare la nostra macchina il giorno dopo del sito.
0: Ma noi in questo momento non siamo, abbiamo un po' le mie sacche di
5: carne. No, siete i nostri. La polizia italiana non può fare nulla. Comunque io mi fanno tra di sé.
0: Oh, eccolo,
5: se con il canale della media la va a controllare sul
1: territorio,
5: sarebbe meglio che io da fuori.
1: Ma dai,
5: controllo sulla
1: mia. Non mi puoi dire sempre di là quando ti faccio vedere certi limiti. Dai, abbracci.
6: Thailandese è disponibile a darti.
1: C'è anche le scale bambini.
6: Un bambino thailandese è disponibile a darti.
0: Per quanto ti
6: dico. La metti in coltura, cresci.
5: No, Giorgio, non ci vediamo.
6: Allora, mentre siamo in pausa, vado in bagno anch'io.
0: Siamo in pausa.
3: No, siamo in pausa.
0: Chi è che sta facendo pausa qua?
5: No, pausa un cazzo. Dai, finiamo sta cazzo di assemblea.
0: No, finiamo per
5: cazzo.
6: No,
5: ragazzi, se finiamo, se ora interrompiamo, me ne vado a
6: fare. Ho bisogno di fare pipì. Un'interruzione per non farvi pensare con l'idea di fare pipì.
5: Un attimo, ci vediamo con lo spimocchio.
4: Ora, ritornando, ci vediamo.
5: Ci spimocchio dall'assemblea.
0: Allora, una cosa per inciso, io penso che una volta che abbiamo guadagnato questa autonomia dall'auto, perché mi guardi così?
4: Quale autonomia?
0: Quella di essere con una porta sulla strada e la porta verde è più sicura, almeno qui.
5: Murata.
0: E la porta murata io non
5: so qualcosa. Murata.
0: Sì, mi puoi convincere un po', però poi ti alzo e ti do due sberle.
5: No, non mi hai dato due sberle perché ho ragione io.
4: Non
1: si può, dai. Non sono
6: scusata.
1: Non possiamo farlo.
4: Semmai, apparecchiamo, come possiamo? Se no, ci mettiamo un'altra telecamera.
0: Ma non ci serve, ma anche a fare questo
4: genere. Non si può murare.
5: Allora, aspetta, la porta, quella qua della palestra. Una porta che è non con la micchia di legno.
0: No, che si fa? Allora, ragazzi, che si fa? Delle sbarre di ferro trasversali incatenate alla porta che si possono togliere con un
5: braccio. E se dobbiamo accedere al lavoro,
0: ah, invece murata.
4: Non si può fare manco questa perché quella porta deve essere possibile aprirla sia da dentro sia da fuori.
5: Allora, ci spendiamo un po' di soldi e facciamo una porta precisa in ferro qua della palestra, no. È sicurissima.
0: No, perché
4: ripeto.
3: Ma di che porta state parlando?
4: Se noi
0: ci stiamo perdendo perché quello là dice una serie di
4: cose.
0: Poi come ci passiamo? Ah, ma si passa dalla palestra, cioè ti contraddici da solo a cagappa.
5: Diciamo che nel caso in cui si voglia murare per sembrare più sicuri, noi potremmo andare a chiedere alla palestra per uscire dalla palestra. Se vogliamo
1: accettare uscire dalla palestra, se la palestra ha la chiave del corridoio.
5: Hai capito?
1: Cioè,
5: tra le mani passa, si può avere tranquillamente, tre cazzo di
4: Ma non si può aprire.
5: Ma che stai dicendo?
0: Allora, fammi la volta, mi ascoltate un attimo, per favore. Io direi che muri, non muri, sbarre, non sbarre, catenacci. Il nostro risultato nei confronti dell'auto deve essere, secondo me, e secondo quello che credo sia anche quello che mi voleva trasmettere Claudio Floresta, era di avere una porta che possa far comunicare solamente quando tutte e due le entità, da una parte e dall'altra della porta, sono d'accordo all'apertura di questa porta.
5: Infatti l'idea era dura? No, sì, infatti l'idea era avere un tetto da una parte e un tetto dall'altra. E vedo chi ha dei
3: lontane, si trova il lucchetto lì e dici inutile che busta, che faccio il lucchetto.
1: E contro questa serie.
3: Il problema è anche qui. Apri.
2: Sì, mi dici una cosa.
1: Noi abbiamo l'interruttore della luce che sta sotto.
6: Sotto dove?
1: Allora, se noi abbiamo bisogno di attaccare la luce, come cazzo facciamo? Dobbiamo aspettare che qualcuno ci apra il lucchetto?
3: Certo, quello è il problema.
1: Allora, non diciamo queste cose, per favore.
2: Quella cosa possiamo far arrivare un contatore da noi.
3: Sì, questo lo possiamo
1: avere le chiavi di
6: sotto. Il contatore
1: di sotto, come lo sposti?
3: Facciamo le chiavi di giusti, si può fare tranquillamente.
1: Ma ti rendi conto del lavoro incredibile?
3: No, non è un lavoro, sono due fili da botticellare e poi l'interruttore si mette sopra da noi, ce li abbiamo.
6: Ma se salta all'auro, se salta all'auro
2: non è. L'auro non salta, non ci passa più il contatore dell'auro.
3: Siamo qui dall'auro.
6: Allora ragazzi, perché non l'abbiamo già fatto?
3: Perché abbiamo fatto tantissime altre cose.
2: No, perché l'inventario elettrico con la finestra
1: non
2: lo
1: so. L'inventario elettrico non è mai stato comprato.
2: Però non aspettiamo però a parlare dell'inventario elettrico. Ora, prima di cominciare a parlare delle stronzate, i compiti che dobbiamo fare ci dividiamo. Allora, io per quel cazzo che posso fare mi informo con la DSL,
1: sto scrivendo,
2: eccetera. E si fa le spedizioni, te lo dico io che gli chiamo domani.
1: Il 29.
3: Sì, ci sto cadendo.
2: Spaventagli
3: la chiusura dell'account.
1: Allora,
2: non mi piacciono. Non riesco a fare
3: minacce telefoniche. No, invece a me piacciono.
2: Io non riesco a fare le minacce telefoniche.
3: A me piacciono le minacce
6: fisiche.
1: Sì,
6: che cazzo sta facendo?
1: Ma quello
3: è un deve
1: Chi deve pagare la bolletta?
7: Devo controllare io.
1: La sto pagando io. Quella ultima.
7: Io devo controllare nelle ricerche che ho. Vediamo che periodo.
1: Ma l'ultima mi sembra strano. Allora,
6: intanto HKP1 non deve fare altro per raccogliere la pubblicistica sulla DSL.
2: Però si scossa, a parte controllare meglio la da fuori.
6: Va bene, parlo per bene però. Questo è entro il 29, la riunione del 29 che ci dovrebbe essere, speriamo.
2: Echelon.
6: Più Echelon per tutti.
3: Ma tu l'hai visto Echelon in funzione, sì.
2: No.
3: Quindi non conosci Echelon.
2: Medialab.dns.org /Echelon/2001/ allora non sai.
3: Sai un cazzo.
6: La cassetta del
1: cazzo. I sistemi di controllo.
2: I sistemi di sicurezza.
6: La cassetta è l'altra, non ti intimorire.
2: Purtroppo è una cosa che non è comunicabile per mail.
3: Il nostro metodo di sorveglianza visiva a distanza. Con motion detection.
2: Con motion detection.
1: Perdono.
2: Che già è servito.
3: Per lì.
2: È già
3: servito a chiamare uno che cercava di entrare in Midland.
6: Midland.dns.org /Echelon/2001
3: Sì, perché il tilde è che non lo...
6: Ma serve per chiamare chi? In che senso? Come?
3: Scassinatori. Tu passi dal corridoio?
6: Sì.
3: Ti viene scattato la JPEG.
6: Ragazzi, potete fornire
3: se c'è movimento.
6: Una soluzione del genere con certo. Una macchina Linux?
3: Certo, sì, però insomma, 800.000 lire.
6: Io ho questo problema...
3: Dammi 800.000 lire per interrompere.
2: Un lavoro del media.
3: No, un lavoro mio.
6: Io ho questo
2: problema. No, non lo so fare anche, stronzo.
6: Io ho questo problema, ragazzi, senza scherzo, al capannone. Che ho un sistema perimetrale d'allarme con dei radar, chi entra nel raggio viene
3: inculato
6: all'allarme, però la criminalità in questo momento sta studiando come bypassare questi allarmi e li testa in continuazione. Io però una volta che scatta passa un certo lasso di tempo prima che arrivi la vigilanza. Aspetti, in questo lasso di tempo la persona che ha testato l'impianto già se n'è andata. Vorrei che nel momento in cui entra qualcuno nella raggio d'azione della telecamerina faccio una foto e così so chi mi è entrato dentro il capannone.
2: Certo, la specie è tagliata un SMS sul cellulare.
6: Certamente.
2: Motion lo fa.
6: Benissimo.
3: Questo programma fa di tutto, veramente.
2: 40k di
6: programma. Sto avendo un catarro. Gravi problemi. La criminalità sta studiando come entrare nel
1: capannone. Tu studi come entrare.
6: Io sto studiando questo, infatti, la mia testa è là.
3: Se tu continui a usare Windows 2000 a casa tua, col cazzo, che ti risolvi i problemi. Porco Dio. Devo lavorarci dove è? Lavoraci così allora.
6: Vabbè, i compiti per il 29
3: Linux,
6: per
3: sono con Linux.
6: Per HKS1 sono la.
3: Comunque è una minchiata da fare.
2: Veramente concludiamo questi cazzo di lavori. È una minchiata da fare, te lo faccio io.
6: Non è breve, per cui.
2: Sì,
0: Allora tu devi fare
3: semplicemente
0: la raccolta. Allora aspetta, è spedizione e basta?
3: Sì.
5: No, e come ti chiami del lavoro funzionanti? Perché deve testare lui una per una dei file, che da beta testa stavolta.
4: Ripeto, perché non facciamo anziché bene di nuovo copie di chiavi del lavoro, eccetera, cioè, risolviamo il problema della serratura, eh? Facciamo le chiavi del portone.
5: Sì, ma se non ti piace che abbiamo le chiavi del lavoro?
4: Le chiavi del lavoro a me me ne basta una sola, io la mia, se ho le chiavi del portone, io la mia, la tengo lì sopra e chi ne ha bisogno e si può prendere. Beh, benissimo la chiave.
3: Allora, mi meno, se ne ha bisogno.
7: Se riesce a scassinare da noi. Non ha bisogno di
3: stare. Va bene, allora c'è questa
5: una compagnia. Non completare il portone e fare le chiavi. Una chiave di quel portone costa 12.000 lire.
0: E
4: minchia.
0: E chi chiave? È così, è così ognuno ci pensa due volte prima di prestare.
3: Ma quelle blindate.
5: Questa compagnia è più lunga.
0: E cosa? 12.000 lire?
5: Sì, va un più lunga 12.000 lire. Anche un stato 12.000 lire. Questa 12.000 lire anche, sono tanto uguali.
0: E sì, ce l'ho, ma non ricordavo che cosa sarò. Allora, le chiavi del portone. E quindi bisogna anche finire la serratura e finire il bloccaggio della porta.
5: Se ne occupa.
0: Io non so come è messa, vi direi direttamente me ne occupo io, però vorrei prima vederla per capire se è nelle mie capacità.
5: Questa? No, non è quella.
3: È già incastrata praticamente. Bisogna solo avvitarla per fissarla, penso. E poi sai che escono quei quattro titoli di metallo?
0: Bisogna fare quelli buchi nel legno dall'altra parte.
3: Sì, e distagli la planta di metallo.
5: Ah, vi comunico, strappano
0: per una punta delle dimensioni di metallo. Ci abbiamo.
3: Però sì, ovviamente sì, ma ti basta farlo col trappo. La maschera di livello già assurda da qui.
0: Un trappo, non mi ricordo. Una punta di quelle dimensioni per il trappo.
3: Proprio di quelle dimensioni sicuramente no, ma con una un po' più piccola e facendo così la fai in un attimo. Ci vuole niente.
0: Spingendo questo portale è sicuro che non si danneggia la maschera dove entrano i secondi.
3: Ma no, si vedono bene. Una parte, una parte,
4: una
3: è,
4: parte è bloccata.
3: È eterna.
0: Ci vuole messo il saliscendi praticamente.
5: No, saliscendi di
0: forza. Ci vogliono i saliscendi e la parte che blocca le due.
5: Ah, cioè, quello che sarebbe connesso.
0: Dobbiamo mettere, quella cosa che non abbiamo mai messo, cioè le assi trasversali nella parte di sopra. Perché se si fa il saliscendi su una di quelle due, quelle rischiano di separarsi. Ti ricordi? I saliscendi sono quelli che bloccano.
3: Ma come li fai i saliscendi che non li possiamo fare con la serratura?
0: Non con la serratura, ma...
5: Ah, a mano li puoi fare?
0: Sì.
7: Ma a mano lo puoi fare solo dall'interno.
5: Scusa, ma la nostra serratura ha i saliscendi sul posto?
0: No, è tolto adesso.
5: Perché?
0: Perché se non c'era la scanalatura e comunque non si poteva incanalare.
5: Porci.
3: Si poteva fare altrimenti.
0: Allora come si fa a bloccarlo per bene?
4: Secondo me è bloccata, comunque
5: tutta la struttura è bloccata. Va bene, chi fa la porta? Si può occupare che della porta del laboratorio di elettronica? Cioè piantare...
0: Io prima
3: comprare le lucchette, metterlo in lucchette. Le lucchette ci sono.
4: Comunque sì, io metterei a questo punto una seconda telecamerina che punti...
0: Sulle scale.
4: Sul portone, esatto, sulle scale, sul portone e porticina.
3: Serve la telecamera e serve la BTTP.
5: Va bene, ok, ho regalato la mia.
3: E la telecamera?
5: La telecamera è scarsa, giusto, che non da scheda non ce l'ho la telecamera. Vabbè, ma lasci fare la metropolitana. Dai, non ripetere il discorso del cazzo, non siamo a Milano. È una nicchiata.
3: Non siamo a Milano, siamo a Catania.
5: Ma sotto che cazzo.
3: Te ne puoi scippare quattro. No, vabbè, sicuramente
0: ce la facciamo trovare addosso, non è bello.
7: No, infatti.
3: No, ce la facciamo trovare al Milano.
4: Dai, comunque la telecamera.
5: Sì, perché noi con ogni caso già abbiamo.
3: Sì, vabbè, da Milano.
5: Da Milano, però.
4: Quanto costa la telecamera?
5: Allora, quelle che ho visto io, che sono diciamo quella che si attaccano al muro e poi sono lunghe così, così regolabili, era 150.000 lire.

0: riuscito a mettere anche la serratura nella porta.
1: Allora, tu ci stai a vedere questa cosa assieme a me in questi giorni? Sì. 29, no, in questi parte.
2: Giorni.
1: Ma
2: in quale parte ci
1: chi ci sarà a Catania in questi giorni?
2: Bisogna riportare.
1: In quali giorni? Da qua al 29.
2: Penso io.
1: Tutti prima,
2: io
1: non ci saranno. Allora, dobbiamo fare essenzialmente una cosa. Quelli che si devono organizzare la lavoro assieme si devono scendere in un io però per questa porta... O ci riempiamo...
2: Un po'.
3: Di addosso.
2: Ma l'ho detto, morire non c'è più.
3: Di casa di cellulare.
2: Ma di casa
1: di
2: cellulare
1: su
2: un file, vabbè.
1: 12 agosto ne abbiamo.
2: Vuoi subito?
3: Ce l'avevo su
2: un file.
3: Quello di quando sei partito.
2: Io ti ho chiamato e ti do... alla stazione con
0: però con questo sistema noi possiamo fare spedirci un sms ogni volta che abbiamo un'intrusione.
1: Certo, così funziona.
3: Sì, ma sì, sì, spedirebbe un sms ogni volta che Martin apre il media dal laboratorio davanti
2: ma fa il linguaggio alla telecamera soprattutto.
0: Non possiamo fare un sistema per cui questa cosa che
3: sì,
0: ne
3: si sentiva
0: da un certo orario
1: non è molto sicuro
3: perché dopo questi giorni l'orario sarebbe saltato.
2: Non c'è nessuno. Quando c'è qualcuno si disattiva motion.
1: Come funziona? Allora si attiva e si disattiva quando
3: sì,
1: passa
3: sì,
1: qualcuno.
3: Si fila e si rilancia.
1: E
3: poi te lo scordi non lo attacchi più. Ma te lo scordi il cazzo, non esiste te lo scordi.
1: No,
3: devi
1: esiste te lo scordi. E se invece si mettesse una tastierina all'interno con un codice, un delay fra quando
3: si mette
1: porta con il rimbolimento durante l'SMS.
3: Sì, così ci sfondano, sì, se una porta ce la sfondano si ferma motion.
0: Io dico, un programmino, scusami, che lo fa partire in un modo a seconda dell'orario.
2: Allora, io farò una struttura per far capire che abbiamo più tardi.
1: Non mi piace la soluzione col codice. Se il codice non avrei mandato l'SMS. Una tastierina. Si inserisce un codice.
0: Io dico invece una cosa più semplice, cioè che quello deve riconoscere che a un certo orario deve spedire gli sms, a un altro orario no.
3: Ma posso fare minchiata perché si può fare tranquillamente.
0: Allora tu essere.
3: Ma se non ha senso, perché non è che avete gli orari fissi in cui abbiamo il
0: momento. È chiaro che però un'intrusione notturna. Un'intrusione notturna l'SMS te lo deve spedire. L'intrusione.
1: La motion riesce a prendere anche, cioè la telecamera riesce a prendere la luce, la luce pure ridotta di notte e c'è luce ridotta. No, va bene, ma
3: sì, facciamo una cosa, mettiamo in pronta che a un certo orario killa tutti quanti motion e poi lancia un altro motion con l'opzione per l'SMS.
0: Esatto.
3: Questo per la notte.
1: Allora, questa cosa dell'inventario chi ha intenzione di farla?
3: Chi c'è?
0: L'inventario, ripeto, se le cose funzionano.
3: L'inventario secondo me è l'ultima dei nostri
0: priorità.
1: No, secondo me no invece, perché voi avete visto come è messo in miglior, ci sono troppe cose dappertutto.
3: Troppe cose da buttare.
1: Ma a parte quello, ci sono proprio tonnellate di cavo nel mezzo del
3: ti verrà un posto da spostare tutte le cose che non ci metteremo le mani molto tardi.
1: Molto tardi quando se non sappiamo.
3: Minchia, ti costa che l'ora non so quanto tempo.
1: Lo so, va bene, ma
3: dobbiamo dare la roba che.
1: Questi programmi hanno una scadenza, non è che li facciamo tutti.
3: Le cose così in su si tiene, basta.
1: E se le siamo buttati fuori. Non li date a me.
3: No, noi non buttiamo nulla, però dico, dovremmo buttare da qualche altra parte. Perché c'è che a un certo punto lo utilizziamo, però tipo le quattro cose in più che in su si andavano via. Tutti i progetti da un'altra parte.
1: Non abbiamo spazio.
3: Io chiederò ufficialmente a Pepe la palestra. Appena posso. Non lo vedo. Non dico, Pepe, abbiamo bisogno di spazio.
2: Non è la stanza di Annessa. Non è la stanza di Annessa la palestra. Chiederò la palla della punta della stanza lunga.
3: Sì, c'è da vedere finestre, un bordello.
1: Sì, c'è un in aria.
3: Insomma si portano il Gigos, non darmi tu la soluzione.
0: Quello sono 3 anni che la palestra devo guardare lì ieri, questa cosa ti dirà, tra un mese la palestra funzionerà, cioè proprio.
3: Sì, vabbè, comunque abbiamo fatto loro un computer che è un mostro per quello stavo, no?
1: C'era una casa che sta a 30
3: metri. Io sapevo che sono due
1: metri. 10 metri dopo lì era un garage, che è la casa di mio zio che sta in Germania. Il garage è libero e gli possiamo...
3: Ma dove? A Nicolosi?
1: No, a San Pino Pirenei.
0: No, ma scusate un attimo, non affrontiamo come...
3: No, un vicino in Vietnam, magari un po' più vicino però, voglio dire.
1: La casa accanto a casa mia è sempre vuota.
3: Lo so.
1: Possiamo...
0: Allora, il discorso, però, dobbiamo tenere presente questo. Noi, se ci buttano da lì, comunque una battaglia, almeno per ottenere un altro posto.
3: Sì, lo so, ma il problema è, nel frattempo, garantire la continuità del servizio. Cioè gli utenti devono potersi
4: sì, leggere. Sì, perché il caso sarà già...
3: Mettiamo un manifesto, per la vostra posta elettronica venite qui.
4: A casa di, del
3: ci mettiamo un media e un terminale, almeno questo dobbiamo dargli. Questo ci serve anche per la battaglia per avere un posto.
5: Scusatemi, io penso che per poco tempo non ha senso andare.
3: Perché riceve la posta ha senso e come?
5: Sì, siamo d'accordo, ma quando tu metti un terminale a San Pietro in Venezia,
6: però scusate, si possono distinguere due cose: si può usare un deposito e mettere il grosso, e si può piazzare Midelab, un terminale in un ufficio in centro.
3: Per esempio,
6: si sanno come fare le cose.
5: Ma se gli proponiamo di gestire interamente la sua area informatica, Saronieschi non.
3: No, Saro non è molto trattabile in queste cose. Non lo so, perché è molto strano. L'ho visto quando ci lavorava Massimo da Saro. Era particolare.
0: Allora, neanche io non ci conto. Però se domani gli dovessimo dire a Saro, senti, guarda, abbiamo bisogno per un tot di mesi
3: di un appoggio
0: di sopra, è un posto quello ci vuole.
3: Sì, certo.
0: Che sia una persona inaffidabile o meno, comunque
6: perché cominciamo comunque chi lo fa,
3: chi lo
6: chiede,
3: chi lo fa, chi se ne occupa, chi si
5: interessa. È anche vero, scusatemi, che se Saronieschi si occupa al primo piano del Nieschi, noi sicuramente non abbiamo lo spazio per mettere tutte le cose che abbiamo.
3: No, la proposta dello sbarattare le cose nel caso che ci sprattano, almeno come la vedevo io, è colletta, consigliata una ditta di traslochi.
4: Va bene, comunque non possiamo usare
3: lo sposta una. Il problema è la ditta di traslochi, la gente di traslochi.
5: Allora,
3: se ci vogliono i soldi, lo so, però facciamo una colletta adesso che gli
5: diamo. Ma viene fuori con un costo di quanto?
3: Ma che cosa diceva che rosso per il...
0: non parliamo di
4: queste cose, stiamo troppo
0: fuori,
5: diciamo. No, invece secondo me sono conti che vanno fatti, perché
4: se già domani chi doveva fare e cosa doveva fare, compriamo sto cazzo di discorso.
5: No, questa l'abbiamo già
4: così possiamo fare tutte le cazzate che vogliamo.
5: No, queste tanto non sono cazzate, e poi io ho
4: bisogno di cose serie
5: da fare. Spesso si deve informare dei prezzi,
3: notai,
5: sì, ma questa cosa dell'associazione non siamo riusciti a dargli una competenza alla discussione.
4: Ma qualcuno si deve interessare.
5: E che stiamo dicendo? Niente. Che qualcuno si deve interessare, che genere di
3: interesse?
4: Si deve informare su tutte quelle minuzie su cui abbiamo dei dubbi, tramite un notaio, tu sei sento anche degli amici. Poi dopo una prossima assemblea si dice io so questa e quest'altra, diciamo, ma no, in questi modi, questi.
3: Allora io abbiamo deciso spedizione, adesso dovrò scrivere gli indirizzi.
5: Allora, per ora io qua ho segnato KKPS1, raccolta notizie della DSL, Bedprof pagare bolletta e portare i conti dell'app meeting, Shining controllo delle ricevute, che dicevi prima, e per la bolletta, e poi anche tu avevi detto
6: dei soldi dell'app
5: meeting, del così meeting. Sappiamo quanto
0: ci deve anche perché io non ce li ho tutti.
6: Una parte ce l'ho io.
3: Stava consegnata.
5: Poi dovrebbe fare 29 dei conti chiari ed esaurienti.
6: A me sono state consegnate mazzette con scritto sopra Pippo Bar 150.000, ho messo da parte, ne so di più.
0: Io di quelle che tu hai preso ci sono due mazzette che ho conteggiato nei conti che c'è, una affare, una
6: che sono sottoscritto. Allora vediamo che cosa c'ho io, cosa c'hai tu, dobbiamo affrontarle.
0: Io lei
5: prevedo sventura. Air ha la spedizione e le chiavi del portone da fare. Io mi devo interessare della porta. modifichi completamente.
6: Un attimo, sulle spedizioni c'erano dei soldi lasciati da degli interessati.
3: Sì, ce li avevo io, ma sono finiti in mezzo a... erano nella casetta, poi sono stati presi tutti quanti.
6: Ah.
3: Quindi sono in sottoscrizione, vedete voi.
5: A Erchi li deve dare questi soldi?
3: Hanno lasciato circa 140.000 lire.
0: Hanno
3: lasciato un 100-140.000 lire. Non ti ricordi? Tanto ci voleva due mesi.
6: Ma cos'è rimasto nella casetta?
3: Chi è che resta a Catania?
5: Io spero di no, io ci tornerò tra qualche giorno.
3: Nella casetta non è rimasto nulla. Perché se non
4: partire tutti lasceremo con i soldi, perché tutti devo fare un cazzo.
5: Grazie al cazzo.
3: Mi fate finire il discorso?
4: Sì.
3: No? Quando è stato che tu hai preso tutti i soldi e li hai portati a casa mia?
4: Quando abbiamo fatto quella cena, ho portato, quando ci hanno sfondato la porta eravamo a mangiare, mi ha detto portare le cose delle Pringles, quando sono stato 3.000 lire.
3: Ah, perfetto. La casetta era vuota, no?
4: La casetta era vuota.
5: Tu a Catania quando tornerai?
3: Non lo so. È inutile che mi fai la stessa domanda, sono due giorni e mi chiedi la stessa cosa. Non lo
5: no,
3: so.
5: È più di due mesi che ti chiedo la stessa cosa.
3: A montarla attualmente
5: è morto
3: in alto mare.
4: Ma che cosa?
3: Una barca.
4: Qual è la presa?
5: Chi?
3: Antonio.
5: No, quel non le sapevi montare tu da solo, non ti devi fare cose cosa per cosa.
3: Quando mai? Che no, avevi detto aspettatevi, lo facciamo assieme, aspettatevi, lo facciamo assieme.
5: Ma quello fai sentire fare e poi parte.
3: Lo so, che ci posso fare?
5: E quindi queste cose devono montare.
6: Perché vorresti accedere in Gigos adesso? C'è un caldo,
0: no, no, scusa, ma tu accendi non neanche.
4: In inverno si mette
5: giù.
0: Che cazzo ci prende il mio accendino?
5: Ma perché non ce l'ho? Non ce l'ho.
4: Dove ci sono altre cose da fare?
5: Poi l'accendino, sì. Sorridi.
0: Ce l'ha però il gusto di prendere il accendino.
4: Perché non ci sono altre cose da fare?
5: Che cazzo faccio?
4: Guarda.
0: Sì, no, ancora due cose ci sarebbero.
4: Dai.
0: Allora, parliamo di questa cosa comunque a settembre, ottobre, quando sarà novembre, non ho capito bene, vediamo i corsi, perché già si no, me lo stanno chiedendo e quantomeno gli devo dare una risposta se sì, se no, se forse.
4: Sì.
0: È chiaro che dipende anche dal fatto che siamo ancora a Paolo.
4: Vabbè, ma che cazzo vuol dire che se non siamo a Paolo saranno comunque. Una soluzione si trova anche al volo. Cazzo vuol dire.
0: In ogni caso non gli attacciamenti li faremo.
4: Chiaro, se sono interessato a seguire il corso, non c'era problemi che siano in qualche baracca o tutto ospedale.
0: Ma questo tu che ne sai, magari non te fai
5: sentire. Allora, la cagata faccia la sua, che era una cosa, prima pensa e poi
0: esplora.
3: Vabbè, lasciamo stare, come fare un corso di 5.9, dove lo fai, dai una corsi, come li fai esercitare, dove li metti i computer?
4: Cazzo, oddio, uno spazio ci trova, ma noi abbiamo amici, contatti.
0: La linea telefonica,
4: allora, questo tuo
0: c'è un bagno funzionale.
4: Sì, c'è più bene a casa mia.
5: C'è vero, le mie sigarette.
4: È 10 minuti da Catania.
5: Porco di
4: merito. La cosa fine, 10 minuti da Catania.
6: Avevo detto, si parla con Sara, le facciamo al primo piano del...
4: Comunque, i corsi.
5: L'avevo ritirato prima.
4: Allora, continuiamo con tutti gli altri anni, che a settembre, quando cominciamo a vederci di più... Poi c'è la festa di liberazione,
5: c'è la liberazione e l'unità.
4: Quindi c'è il volantinaggio, il 35 l'anno scorso.
5: No, bisogna fare dei...
6: Possiamo anche fare qualcosa di più.
5: Dei corsi poi ne parliamo quando ci sarà.
4: Sì, proprio in quel momento, come al solito.
5: No, non all'ultimo momento. Io su questa cosa me ne occuperei anche.
4: Abbiamo anche argomenti importanti.
6: Sì, abbiamo detto un attimino. Io parlerei un attimo della situazione... che attorno a noi, vuol dire, noi non stiamo oggi prendo troppo sul serio il gol, sì, ma lo lasciamo, è che puzza un po',
3: sai che fai un po' schifo? Io.
0: E questo è
5: scomparso.
3: No, semplicemente che non è mai stato lavato sto
5: caso. No, ma voi non è.
6: A me sembra che dal Lager Meeting in avanti abbiamo...
5: Lager Meeting?
6: In avanti abbiamo avuto molta attenzione da parte degli spiriti addosso, quindi si è presentata in forza la postale di Milano al meeting e successivamente hanno parlato di noi
7: sera di martedì, infatti venivamo citati come pronti a lasciare il salto sito di No Global e a clonare il sito
3: come diceva il Freaknet di Catania.
7: Allora io ho telefonato poi con lui, ho parlato con la tipa che ha scritto queste cose e mi ha letto la pagina di questo rapporto ben intero, in cui veniva in cui si parlava del fake media, l'albero riconducibile al centro sociale Auro di Catania, che faceva il net activism, e c'erano praticamente le cose dell'articolo di Arturo di Corinto, il contenuto del seminario del net activism,
8: c'era sicuramente
7: attribuito come cosa integralmente nostra, non diciamo del movimento. Quindi diciamo c'è questa attenzione rispetto a quello che potremmo fare. Siamo d'accordo che vabbè, non abbiamo commesso reati, non abbiamo fatto niente, però io credo una smentita
3: ma però l'ho pubblicata
7: al Corriere, che non è stata pubblicata.
3: Non
0: è stata pubblicata,
7: non l'ho più vista.
3: Noi
0: perché non gli facciamo causa questi qua?
3: Una smentita a cosa?
7: Perché tanto la perdiamo, visto che è il rapporto dei carabinieri.
8: E che significa?
7: Significa che loro non verrebbero condannati adesso perché le immagini, visto che possono dichiarare la fonte.
1: Questo è il problema.
3: Comunque.
7: Di fatto tanto.
0: Cioè i carabinieri ti possono diffamare quanto vogliono?
1: No.
7: Possiamo farlo nei confronti dei carabinieri. Sì, il problema è che nessuno di noi è il signor Fri.
3: Oh, e se ci fosse un signor Freeland non vorrebbe fare causa ai carabinieri.
7: Facciamo questo piccolo problema. Secondo me è una cosa che potrebbe anche tentare contro l'arma dei carabinieri, comunque ci stiamo come soggetto.
3: Comunque ti volevo dire, nell'articolo che abbiamo fatto l'ultimo sull'ora, ho smentito questa cosa dicendo che loro ci accusavano che
7: però
3: 1500 accessi al sito ogni giorno.
7: Considera che un pochettino differente la proporzione, considera anche quello che
8: fa 300.000 accessi
7: è successo in questi giorni.
8: Tanto 1500 accessi,
7: quello che è successo in questi giorni, io includerei sia la bomba di Venezia sia il sequestro del sito nestrike.it. No, su quest'ultimo caso, che è abbastanza diciamo particolare da certi aspetti,
8: c'entra la bomba di Venezia.
7: Per me siamo perfettamente all'interno della vecchia tattica, della strategia della
8: nazione.
7: Si va a colpire tutto il movimento attraverso un'azione criminale come
1: quella che è la presenza popolare per le
7: elezioni e per la repressione. Cioè in pratica quando si convince la gente che a mettere le bombe sono i non global o gruppi che comunque si riferiscono ideologicamente appunto alla sinistra, come appunto stanno cercando di dargliela a questi NPA, anche se Casson dice che non è attendibile. Insomma, è un vecchio gioco per poter andare a colpire in maniera molto pesante il movimento. Quello che è successo a Genova deve avere delle giustificazioni politiche per le forze dell'ordine e per il governo. Cioè, visto che ormai è chiaro che ci hanno massacrato, non si può nascondere questa cosa nelle piazze, facendoci passare tutti quanti per criminali, addandoci tutti quanti per criminali, insomma, si può coprire davanti all'opinione pubblica le ragioni per le quali, insomma, si può massacrare la gente o sospendere i suoi diritti per
1: anche perché non siamo in uno stato dove possiamo cercare di perseguire ogni azione della
7: quello che è successo, in cui ovviamente le forze dell'ordine hanno avuto la possibilità di avere la mano pesante e anche di poter continuare a farlo, perché il sequestro di Strike.it mi sembra una cosa totalmente arbitraria, totalmente infondata.
8: Anche io.
7: Noi siamo sicuramente tra gli obiettivi più a rischio.
1: Posso fare una domanda?
7: Proprio perché, un attimo, sono stati citati dai carabinieri, proprio perché subito dopo il sequestro del sito di Strike.it adesso punta agli Star.
1: Esatto.
7: Quindi io, cioè, voglio dire, parliamone un attimo, cioè, anche delle questioni tecniche di sicurezza, un po' da
3: adottare. Veramente, che problemi ci vuol dare il fatto che
1: il
3: carabinieri
1: sul motore di ricerca,
3: voglio dire, ci sono problemi nel senso che ci vuole dare problemi al server, oppure c'è problemi nel senso che noi abbiamo messi in mezzo a questa cosa?
7: Allora, io ritengo più probabilmente sarà abbastanza difficile,
1: che cos'è un motore inferenziale,
7: avere, fare una rogatoria internazionale.
3: Infatti,
7: per il
3: servizio
7: del server.
3: Allora, il problema è che ci mettono in mezzo a noi in questa storia.
7: Il problema è che qualcuno di noi verrà svegliato dai carabinieri una di queste mattine.
3: Ah.
8: Cioè, in queste mattine?
0: Io sarei il più probabile, diciamo.
7: Ma io punterei su di me,
3: sfigato, solitamente.
7: Visto che l'unico ufficialmente identificato come freak media in questura sono io, visto che sono andato a dare i documenti quella volta che abbiamo chiesto il abbiamo chiesto la per le piazze, ti ricordi il giorno prima del meeting?
1: La domanda è questa.
7: Vabbè, oh, da me una te, insomma.
1: Deathstrike.it è stata comunque la base di appoggio di alcune attività di Deathstrike?
7: È stata la base di informazioni, sicuramente Netflix.
8: Informazione, no?
7: Alle ore 10 del 26 luglio contro questo.
3: Come si realizza
1: Il reato di associazione a delinquere.
8: No, non c'è nessun delinquere.
7: Quale associazione?
1: Sì, perché si sa quali sono gli obiettivi, si sa anche chi sono.
8: Non hai capito.
1: Ci si rivolge.
8: Netflix non danneggia nulla.
1: Aspetta,
8: quindi non è un reato.
1: Ascolta, no, ascolta. Il sito si mette in relazione con quelli che sono che diventano gli obiettivi della comunicazione e diventano uno strumento per
7: non c'è il carattere associativo, perché non sono i re che si mettono, che si riuniscono, che sono in contatto tra di loro.
1: Ma il contorno,
7: non c'è reato associativo.
1: Il reato associativo è più tenue perché comunque si conosce chi è l'obiettivo.
7: Il reato associativo non è il caso che ci sono
1: un'azione giorno X net strike.
8: Comunicare non è un reato.
1: Non è un reato.
3: Non
8: c'è intrusione di sistemi informatici, non c'è danneggiamento di sistema informatico, non c'è interruzione di pubblico
3: servizio.
1: Ma è disturbo di sistema informatico, quindi
3: non
1: è
3: disturbo. No, ma non esiste reato, perché
1: aspetta, c'è una legge uscita un paio di anni fa che implica anche come reato il disturbo di sistema informatico.
3: No, è disturbo perché
1: le sue normali operazioni.
3: Allora, se poi a
8: visitare una pagina web è la sua normale operazione.
1: Ma visitare una pagina web basta con l'intenzione di bloccarlo e disturbo.
3: No, per poi non è
7: necessario. Li devi perseguire tutti i 200.000
8: euro. Gli avvocati che hanno parlato di questa cosa.
3: Scusami, quando è successo per Finero che è arrivata quella cosa data, giusto? C'era scritto lì, l'operazione del strike che è stata considerata come un'azione illegale.
8: No, hai letto male.
3: No, è scritto così.
8: La vado a prendere? Diciamo
3: sì, ma non è stata considerata in quel caso un'azione illegale. Ma non c'è una legge che dice.
8: Stai ricordando male, zitto, ricordi una cosa sbagliata. Quella cosa di Finego diceva
7: non
8: questo.
7: Parlare. Non puoi
8: concludere. No, perché stai parlando una cazzata. Io non puoi
3: concludere.
8: Se io ce l'ho stampata.
3: C'è questa cosa al mezzo, perciò qui sul computer scandalizzato.
7: Ma poi considerare una cosa
3: voglio dire, se non quello che viene caso per legge che strike non è un reato, non abbiamo alcun problema.
8: Infatti quella cosa di Fineco dice sì, che nel caso durante il netrai potrebbero avvenire azioni illegali, non che il netrai è illegale, ma per cautelarsi dal fatto che durante il netrai che potrebbero compiere le azioni illegali, intrusione, eccetera, loro volevano i log, tutto qua.
0: Vabbè, io mi sono esaurito.
8: No, devi esistere perché stiamo entrando nel clou della discussione.
3: Facciamo 10 minuti perché dopo 40
0: ma che computer quello
7: è? Cosa era importante a questo punto?
8: Non ho capito.
3: Ma perché?
8: Hai fretta di andare via?
3: Sì.
8: Perché?
6: potremmo riprendere quel discorso, voglio dire, per caso ci interessa pensare che cosa fare quella malaugurata mattina che ci sono i carabinieri a casa o un'altra situazione del genere.
1: Carabinieri a casa possono venire per motivi di indagine, ma legare questo allo sgombero dell'auro, lo state delegando in qualche modo, no?
6: No, certo, sicuramente c'è anche questo in mezzo, perché no?
1: Ovviamente, la strategia politica non era anche questo.
6: Sì, non era legato appunto allo sgombero dell'auro, ma al fatto che noi autonomamente ci siamo guadagnati quella visibilità anche per le forze dell'ordine.
8: Sì, ma ci serve visibilità interna in continuazione. Ci servono conferenze stampa, ci serve farci vedere.
6: Allora, possiamo fare una cosa. C'è ancora quella cosa di Ferri che non abbiamo poi presentato in comune.
8: Ah, non è stato presentato?
6: No, possiamo fare una cosa. Il 29 è mercoledì. Noi si potrebbe convocare una conferenza stampa per il sabato successivo in cui presentiamo quell'analisi.
8: Perché il sabato che poi lunedì non pubblicano un cazzo?
6: C'è la domenica. C'è la domenica. Io sarei felice che esca la domenica.
8: Sì.
6: È sempre la giornata in cui è più letto. Sabato alle 11 di mattina si presenta questa cosa.
8: Tanto non viene adesso.
0: Questa cosa che sarebbe?
6: Quell'analisi sul sito del comune di Catania fatta da Clele Ferri e Chiara al terzo. Perché non ci proviamo?
8: È una critica distruttiva.
0: Non credo.

0: accesso a Sicilia. Ci sono un po' di televisioni locali che comunque però quello di Sirius Online pare che sia, c'è diciamo un po' di televisioni locali, comunque giornali di Sicilia riuscirebbe facile, potrebbe tornare.
1: E quindi si tratterebbe di fare una conferenza stampa sul sito del comune di Catania,
2: sì. Anche però
0: su un'analisi
3: sull'accessibilità
1: è come se gli facessimo una presentazione al sito
3: da parte delle persone normali, dei sani, che problemi ha la pagina, come andrebbe fatta in realtà, quali norme vengono disattese, norme riconosciute a livello internazionale per scrivere
0: per le pubbliche amministrazioni,
2: e dopo che si fa così ti dicono grazie, sistemano il sito,
3: magari sarebbe una buona cosa.
4: Io comunque sono su questa nota, nel senso questa cosa la metterei in mezzo, però non lo farei puntando solo su questo, perché prima di tutto c'è il rischio che proprio non ti pubblicano un caso per tutta la Sicilia. Secondo, solo esclusivamente per parlare della pagina web del Comune di Catania mi sembrerebbe sprecato.
2: Io credo che si possa creare un danno, però nel momento in cui venga approvato ad esempio un finanziamento del comune verso il miglioramento, anzi verso come si dice, quando qualcuno stanzia dei fondi per un progetto nel comune, comunque gli si possa dire no, guardate, queste persone stanno facendo cazzate perché il sito è così e quindi non sono all'altezza, non sono competente, quello diventa un danno d'immagine, ma farlo senza tempo, senza motivazione, una presentazione di
0: la motivazione che questo studio
2: funziona.
0: La motivazione è che questo studio c'è, è stato, ci hanno consegnato a giugno, non l'abbiamo ancora diciamo presentato ufficialmente se non nel seminario del meeting. Ci serve una visibilità di cui dicevamo, ma parlando di questo ovviamente possiamo sempre ricordare che siamo sotto sgombero eccetera eccetera bla bla bla. E tornare sui giornali ogni tanto non ci farebbe male, sì, in questa situazione.
3: La seconda cosa con cui potremmo tornare sui giornali, ma prima devo tornare io a Catania, devo farci un po' di giri del giorno, è il CDLO.
4: Buonanotte.
3: Che buonanotte. Il CDLO del Bonfiglio, di cui tu non sai niente. Non mi va di spiegare. Ci manca la biografia del Bonfiglio e definire le ultime minchiate per poterlo cominciare.
1: Non è una cosa da giornale.
3: Come?
1: Non è una cosa.
4: Comunque sia, se facciamo una conferenza stampa dove ci mettiamo questo,
3: deve essere pronto.
4: Il fatto anche che noi presentiamo i corsi per Linux che avvieremo, eccetera, eccetera. Siamo tutti assieme, già la cosa è più corposa.
1: Però non è organico.
4: Sono tutti e tre comunque legati alla nostra attività. Il 16 settembre ricomincia l'attività del Miliard, che saranno i corsi, questa presentazione di Rombo,
3: ma non la facciamo a Palazzo
0: Pitti? Non possiamo a settembre fare la conferenza per 15 novembre, cioè i corsi.
3: Abbiamo
0: troppo vecchio quello studio che abbiamo.
4: Troppo vecchio perché?
0: Perché potrebbero.
3: Perché rischiamo che li facciano il sito, che in cambio delle parti non possiamo non lavorando sulla versione.
2: Perché non si anticipano le perquisizioni e si prospetta qual è il futuro per noi?
3: Le
2: ovvero noi siamo in questa situazione, siamo dei personaggi impegnati politicamente in questo modo, anche i nostri appartenenti al nostro movimento hanno subito perquisizioni, mai andate a buon fine. Come la verità, e ci aspettiamo che da qui a poco tempo venga interrotta la nostra attività per ulteriori perquisizioni, perché si è creato questo clima di inquisizione dove ognuno viene guardato come un hacker, un ladro, un terrorista, un quello che vuoi tu. Così si anticipa il clima e si crea verso di noi una sorta di difesa.
0: Non solo, io infatti su questo qui che tu hai ripetuto con una battuta, chiami l'avvocato, minimo di coordinamento tecnico, nel senso, visto che è abbastanza probabile a sapere, avere tutti quanti disponibili il numero di un avvocato che sappiamo sicuramente rintracciabile, ci sarebbe utile.
3: Rintracciabile a qualsiasi ora.
0: O di uno staff di avvocati che da giorno tot a giorno tot c'è, cioè l'uno da giorno tot a giorno tot c'è, cioè l'altro,
1: e di questo chi si occupa?
4: Il numero di telefono di Duccio già ce l'abbiamo.
1: Io non ci
0: sì, ma non sappiamo quello che... non sappiamo se Duccio
3: non va bene per lui,
0: non sappiamo se vada bene per Duccio.
4: Perché?
3: No, se non va bene per lui
1: è mio.
3: Cazzo,
4: che mi ha
0: Comunque, a parte lui, cioè, sapere chi c'è, sapere chi non c'è disponibile fra gli avvocati amici sarebbe importante.
2: La verità è anche che se subiamo una perquisizione, un sequestro, alla fine ci tolgono anche tutte quelle che sono le nostre risorse per operare. Vedi il caso Gabriele, che ancora deve ricevere la attrezzatura, come tanti altri, inclusi nel busking che è avvenuto, nel più busking che è avvenuto tanti anni fa.
4: Come ti vuoi tutelare?
0: Gli facciamo sequestrare solo il giro.
2: Francamente, vi dico sinceramente che da 10 anni dell'informatica sono un po' stanco di sentirmi sempre come quasi me la stanno mettendo nel culo. Vorrei avere un po'

0: funziona, come lo si organizzerebbe,
1: esatto,
0: come si creerebbe questa sorta di audience popolare verso questo caso, questa possibilità. Credo solo con degli appoggi politici e nei mezzi dell'informazione pronti a recepire questo tipo di situazione.
2: Cioè, proprio tutto quello che noi non abbiamo, perché né appoggi politici né mezzi di informazione. Ok, perfetto. Allora, stiamo freschi, praticamente questo è il discorso.
0: La possibilità di ricostruire, se non per oggi, per un domani, un dopodomani.
2: L'altra volta, non so se vi ricordate, quando,
0: cioè,
2: noi,
0: ci dà
2: quando noi abbiamo fatto Laker Zone, vi ricordate? È stato un periodo in cui c'era perquisizione in tutta Italia, la finanza stava addosso, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto quell'iniziativa e di fatto non c'è successo niente. È stato un mettere le mani avanti, nel senso abbiamo fatto una bella iniziativa dicendo qua ci sono gli aghi. Dopo aver fatto quell'iniziativa, che arrivava la finanza e faceva come ha fatto da tutte le altre parti in Italia, abbiamo scoperto comunque che non aveva più senso. Quindi l'unica forma di difesa in questo caso è l'attacco. Cioè, se noi facciamo un'iniziativa forte in difesa del sito www.netstrike.it, sarà difficile domani vengono a farci la perquisizione per...
0: Ti ripeto quello che ho detto prima.
2: Cioè, non ha senso, voglio dire, è ovvio, se noi stiamo facendo la campagna di difesa è ovvio che siamo coinvolti e che cazzo ci arriviamo.
0: Ti ripeto, su NetStrike è opinabile la cosa, anche perché in questo senso viene molto sentita quella che è l'opinione americana su questo genere di attività. Ci sono stati molti processi interessanti di ricerca sul collegare quello che è dare un'informazione, le forme con cui viene data, con l'idea invece di un mandatario dell'azione. E anche qui non si è mai affrontato un caso del genere. Ti ripeto, sapere che c'è un audience che ti ascolta e dire bisogna uccidere X, bisogna fare NetStrike Y, potrebbe configurarsi come un reato, ma qua non abbiamo precedenti legali in Italia che possano parlare questa
2: lettera.
0: Ti voglio dire che se tu vai a difendere il sito NetStrike, ti può venire detto che tu stai difendendo un sito di azioni che fomenta azioni di disturbo all'interno dell'ambito telematico e quindi per la legge di cui ti dicevo prima, la legge per cui disturbare un sistema telematico per... Prendeste un po' il settore delle informazioni. Esiste la Fidonet, è la famosa SISO.it, dove passò questo decreto legge circa 7 anni fa.
3: Io me la sono messa tutta.
4: Se esistesse questa cosa qui, sarebbe... questo articolo sarebbe citato nei mandati dei decreti quando vanno a prendere i log, e non esiste questa cosa.
3: Non è mai esistita, credimi, mai. Disturbo. Come fai a definire il senso del disturbo di un server?
0: Per regolare il funzionamento.
3: Fai via, vai.
4: Allora,
3: cioè,
2: no. Se io mi collego a un server lo sto disturbando.
0: No, perché in
2: se 10 persone si collegano a un server lo stanno disturbando.
0: Ma se 10.000 persone, in maniera organizzata decido di collegarsi in continuazione al server per non farlo.
3: Sì, ma dimostrare il fatto che stai collegando in maniera organizzata o non organizzata.
0: NetStrike crea il punto di organizzazione, il mandato
2: è ovvio, però poi...
0: Per questo ti ripeto, c'è qualcosa di molto finabile in tutto questo discorso, perché si crea un caso ancora più grosso.
2: Ma cosa proponi di fare? Io ancora non l'ho capito, sono 3 ore che...
0: Per il momento ti sto dicendo di pensare.
2: Io
3: avrei una proposta: se passeggiassimo per strada, ne chiacchierassimo per strada, che devo portare il cane a cacare,
0: scaldiamo
3: le gambe e chiacchieriamo per strada.
4: Scusate, perché quando c'è calda non parlerei per strada.

0: Lucio diceva di fare la conferenza stampa il 1 settembre. E gli argomenti da trattare nella conferenza sono, sì, adesso sono stati detti tre, sono il sito del comune, la presentazione dei corsi e la spiegazione del NEP.
1: Dei corsi non possiamo farla il 1 settembre per il 15 novembre.
2: Ma perché dobbiamo iniziare il 15 novembre? Io non lo
3: capisco. Perché non è molto evidente, perché dobbiamo avere il tempo di
1: poter pubblicizzare alla festa dell'unità, alla festa liberazione, aspettare che tornino le persone.
0: Ma perché non si può fare la cosa?
1: Aspettare che tornino,
0: perché non si può fare?
1: Aspettare che aprano le università, perché viene dimenticato.
0: Vabbè, ma uno non è che lo dice una volta sola. Da settembre a novembre, a settembre se ne parla la prima volta. Tra settembre e novembre viene fatto in altre università, vengono fatte le feste di liberazione di. E nel corso si viene a. Non è che si funziona in maniera diversa,
1: un
0: giorno si
1: tirano,
0: si scrive
1: il
0: cielo,
1: abbiamo altri due ottimi
0: punti, secondo me non è la presentazione dei corsi, anche perché così ci diamo una smossa.
3: Guarda, prima di fare i corsi dobbiamo decidere gli orari, un sacco di programma, un sacco di cose,
1: non ce la faremo,
0: e allora spostiamo la cosa dall'1 all'8.
3: No, parliamo di quegli argomenti. Il 1 settembre,
0: l'ideale sarebbe di apertura l'attività del media non c'entrano niente.
3: L'ideale sarebbe anche prima.
0: Vabbè, non c'entrano niente, che c'entrano meno dei corsi sicuramente, per comunque.
4: Cioè è un atto di accusa totalmente fuori contesto l'idea di pubblicizzare male il sito del comune, quello che non c'entra niente con quello che può essere la presentazione del media dei suoi corsi.
5: Ma che c'era fatto dal media, cazzo? Per il media, la gente che comunque ha lavorato col media.
4: No, non ho capito.
5: Ha senso e come?
4: Cioè, cosa vuoi dire? Il sito è stato fatto male, a che pro, in che contesto?
5: Nel contesto che il fatto che un disabile non può accedere a questo cazzo di sito.
4: È un atto di accusa.
5: Il disabile in che senso? Disabile.
3: Cioè, il non vedente per
5: non
3: sé.
5: Vedente, il non udente, tutto qua.
4: Certo, il non vedente col web?
5: Non lo so che non prendiamo. Comunque il problema sta nei font piccoli, l'uso del Java, su alcuni browser non funziona. Siccome c'è tutto questo interesse verso le nuove tecnologie, questi ci vogliono buttare fuori. Mi sembra opportuno perché vedete che un po' di merda ce l'hanno loro.
4: Io lo vedrei più in tema in una conferenza dove si dice la pubblica amministrazione funziona male, l'informatizzazione funziona male. Per questo.
3: E allora facciamo una cosa, lanciamo anche la campagna di informatizzazione della pubblica amministrazione. Non solo,
4: Non
5: solo, ma avremo anche da presentare le firme che abbiamo raccolto.
0: Ma quelle non sono prime, quelle sono altro.
5: Me ne foto, le presentiamo.
4: Bastardo.
3: Possiamo fare anche come Auro qualche giorno dopo.
5: Ma perché devi farlo qualche giorno dopo?
3: Perché così si continua a parlare più volte di noi. Questo che importa.
5: Per esempio, abbiamo anche gli attestati di merito che abbiamo ricevuto.
3: Da chi?
5: Da un po' di associazioni e ditte di tutta Italia.
4: Vero, questa cosa può avere veramente un grosso appoggio negli interessi di tutti quelli che non riescono a entrare all'interno del circuito statale, perché vi è propensione a prendere Windows per una serie di vantaggi che questi personaggi che appoggiano la Microsoft riescono ad avere. Non solo la Microsoft, ma tutti gli altri.
1: Bene, allora parliamo di queste due cose in conferenza.
3: Per quanto riguarda il sequestro in strike.it, invece, faccio un comunicato.
5: Fai un comunicato, sì.
4: Ti faccio una domanda.
5: Io ti do
4: una domanda un po' stronza. Tu mi accusi di una cosa, io ti dico, te ne dico un'altra, ti dico.
5: Omosessuale.
4: Tu mi accusi di non scegliere opzioni che contemplino Linux, ok? Ma per fare queste operare l'informatizzazione della pubblica amministrazione, la creazione di servizi informatizzati, ci sono dei bandi di concorso, ci sono dei bandi di gara?
1: Sì, ci sono, vengono richiesti nelle specifiche, di solito, su piattaforme, quindi selettivi.
4: Bene, allora si può dire. se la piattaforma è giustificata in qualche modo, allora è giusto che ci sia nel bando di gara. Se la piattaforma non è giustificata da funzionalità che mancano in altri sistemi, allora diventa non giustificata quella di
1: cioè, un materiale in questo senso prodotto già dall'associazione per l'open source, per la pubblica amministrazione, dall'associazione software libero, insomma, che si occupa di questo. Quindi diciamo gli spunti teorici ne avremo già la potenza.
5: Ci ha usato a prenderlo, a metterlo fuori. Metta la morte, cucina italiana dell'81, 20 anni fa.
2: Giorgio.
5: La morte per decompressione proprio.
2: Giorgio, è stato Giorgio. Dov'è Giorgio? Impicchiamo.
5: Uccisione.
4: Sodomizziamo, così ci prendiamo anche un po' di piacere.
2: Sciupi? Sciupi? E vedi come vieni su,
5: no, ciupi, ciupi.
2: Di mangiare, sciupi, sciupi. Ciupi, ciupi. Molto bene.
4: Vediamo se è resistente alle cadute, buttiamolo là sotto. Ti scenderesti un pochettino.
5: Sì, ma io principalmente volevo discutere una cosa più importante. Che famo? Cosa vogliamo fare? Qual è il futuro? Che siamo al Media Lab, che siamo sempre almeno fino agli ultimi 2 mesi, siamo rimasti io e Giorgio e nessun altro, a parte Giallo, con visioni sporadiche. Non c'è gente, c'è gente che ci aperta per i turni di apertura. C'è gente che pulisce, non c'è gente che risponde agli utenti, non c'è gente che guarda che cazzo succede quando si portano le cose, non si può andare a dire così.
2: Io secondo me quando fanno la
5: finizione. Il problema nostro è quello, possiamo organizzare il cazzo che vogliamo, però se siamo in pochi non si può.
2: Quando organizziamo i corsi lo dobbiamo fare secondo me con l'ottica di coinvolgere le persone.
5: Chi? Quelli dei corsi? No, non esiste.
2: Perché no?
5: Perché non si può, ci vuole gente tecnica e competente. Quando arriva qualcuno che naviga che ha un problema, bisogna
4: aspettare che lo risolva. Io proporrei l'abbattimento di quella paletina sopra le teste.
2: Non c'entra, non è solo il fatto di avere le persone competenti, è comunque di avere presenza.
5: Ma intanto avere persone.
6: Ma poi non c'è come il posto di amministrazione, non è uscito nessuno.
5: Giusto. Anche perché tra parentesi, quando io adesso arrivo a Catania dovrò cominciare a lavorare pure io, quindi non è che sarò io giorno e notte.
1: Forse abbiamo fatto male a non invitare Corrado per esempio oggi.
2: Corrado.
5: Okay. Corrado. E non solo, ma i rapporti con Lauro come andranno? Perché io mi sto rompendo sempre di più coglioni.
2: Facciamo questo esperimento col portone di sotto e vediamo che succede.
1: Tutti gliela abbiamo minata.
6: Chi nel bene, chi nel male, chi con affetto, chi con disprezzo.
5: Non solo, ma c'è un altro progetto che ha in parte a che vedere col Media, perché coinvolge alcuni di noi, cioè coinvolge me, Jaromir, probabilmente Lobo, Meguan. Il discorso di Net Ecology, non so chi di voi la sta seguendo questa cosa.
1: Cioè di andarvene a vivere in campagna, nella comune sì. Tecno-agricola?
5: Sì.
1: Ma non morirai con l'asma?
5: No. Non muoio qua. No, già non mi sta scrivendo il documento per chiedere il mega finanziamento europeo, se la cosa va bene.
1: Ti dai.
5: Chissà.
1: Te ne vai a vivere in campagna.
6: In quale campagna?
5: Ah, sicuramente.
6: In quale campagna?
5: Non lo so, si comprerà un posto. Visto che a Buscemi si vendono delle case più o meno come questa, meno di 10 milioni, ci vuole un cazzo a prendere un posto per ristrutturare. A finanziamento ottenuto, voglio dire.
2: Dopodiché?
5: Cosa dopodiché? Dopodiché si fa questa cazzo di comune tecnologica. Ne abbiamo parlato di cosa? Connessione e servizi di rete.

0: sarebbe completamente l'opposto, sei in un posto dove la gente non ti raggiunge anche per caso,
1: Cioè
0: come
1: che
0: c'è
1: non è che mi
0: Lauro.
1: puoi dire,
0: Non sto
1: siccome
0: parlando
1: comunque hai fatto
0: di...
1: dei
0: No,
1: meetup, devi considerare questo progetto
2: parlando
1: una
2: che se
1: mina,
2: ci
1: no?
2: dovessero sfrattare non abbiamo un posto dove andare, se abbiamo questa opportunità che
1: Ah,
2: cosa sfruttiamo?
1: sì, va bene, ma lo sfratto arriverà prima dei finanziamenti e dell'acquisto e ristrutturazione del luogo, quindi
2: Tanto
1: mi
2: meglio,
1: sembra che
2: cominciamo a pensarci.
0: Non mi pare un'alternativa, non è un luogo alternativo al meetup, è un'idea alternativa al meetup, mi sembra una cosa completamente diversa.
2: Ma io non la vedo tanto diversa.
0: Ah no, eh? Cioè, allora hai 300 utenti che vengono lì apposta a guardarsi la posta.
2: No, offrirò servizi di rete. Non
0: Cosa?
2: avrò 300
0: Appunto,
2: utenti, ma
0: è
2: offrirò
0: un'idea
2: degli
0: completamente
3: ausiliari.
0: diversa.
3: Chi offrirà? Il bucchieri quante
2: Ma che
3: anime?
2: mica gli offro a Bucheri? Sono in rete, gli offro tutto il mondo. Che c'entra?
0: Cioè, non è il problema che è a Bucheri, cioè, il problema è che non ha più niente a che vedere con il nostro impianto, invece urbano, in realtà di passaggio, in movimento, dove la gente viene a prendersi una birra e casualmente incontra un
1: Cioè, è una
0: computer.
1: bellissima idea, ma è il contrario.
0: Esatto.
4: Cioè, a parte che io non posso più da questa idea.
2: Sì, no, non
4: Devo
2: abbiamo
4: aprire
2: parlato in generale.
3: Comunque sia, sono due tendenze esatte, che poi tra l'altro io dal mio punto di vista sono tutte e due secondo me perfettamente valide, cioè, nel senso io non so ancora che cosa farò nella mia vita, ma puoi darsi pure che un giorno o l'altro mi scoccio di abitare in un posto inquinato, rumoroso, sì, che ti offre la possibilità di vederti la sera un sacco di film, di andarti a vedere il concerto, che puoi incontrare chi cazzo vuoi, se ne puoi andare in 2000 pub, eccetera, eccetera. Però voglio dire, è anche vero che è un posto che poi si distrugge, la città, la metropoli, cioè il fatto dove anche il modo di vivere, il tipo di relazioni che si instaurano fra le persone sono proprio mediate da questa cosa,
5: Già sento
3: dalla
5: l'obiezione
3: civiltà, no?
5: di cedere.
3: Aspetta, voglio dire, d'altra parte ci sono anche tutta una serie di questioni che però mi rendo conto che mi legano a doppio filo alla città, cioè il fatto che io agisco nel sociale, quindi chiaramente più persone ho possibilità, con più persone ho possibilità di parlare, di incontrare, eccetera, eccetera, più possibilità ho di fare formazione altre, quindi un lavoro in controtendenza rispetto allo sviluppo di questa società organizzata, mi sta sparando, sbagliando. Insomma, voglio dire, da una parte sono un animale sociale, la metropoli è il mio mare naturale, dove
2: Questa
3: gioco.
2: piccola pausa romantica.
3: Non è romantica per
1: Questo
3: niente,
1: però non è
3: perché
1: un'assemblea
3: dall'altra parte invece io
1: civica,
3: tendenzialmente, sto facendo una confessione, sto dicendo, anche detto che quello che penso io, voglio dire, non credo che
1: non
3: sia
1: sono
3: un
1: d'accordo, ma
3: caso isolato,
1: allora
3: no? Allora, voglio
1: mettiamo la
3: dire,
1: decisione ai voti. Il
3: sì,
1: Mide l'ha
3: ma
1: fatta,
3: io non
1: no,
3: capisco.
2: non è questo il
1: Ecco,
2: discorso.
1: no, il
2: Il
1: discorso
2: discorso è che
1: esula dall'altra.
2: il Mide l'ha una cosa. Vogliamo restare con una cosa, facciamone altre, cominciamo a disseminare
3: Infatti,
2: intanto.
5: non facciamone bene
3: infatti
5: una.
3: su questo discorso sono d'accordo, cioè nel
1: Intanto
3: senso,
1: assicuriamoci che questa sopravviva, poi.
3: Allora, nessuno può garantirci che il media
2: Perché per
3: sopravviverà,
2: esempio,
3: nessuno può
2: contemporaneamente per il discorso ci sfratta e non abbiamo un posto dove andare, non potremmo disseminare pezzi di media da ovunque, un pezzo a San Pietro Clarenzo, funzionanti ovviamente, un pezzo a casa di... Sì, piccole reticelle a cui i denti si possono
1: Facciamo una
2: attaccare.
1: piccola pausa, magari poi ragioniamo meglio.
2: Non ti sembra verosimile
1: Mi
2: sta cosa?
1: sembra assurdo.
2: Perché? Per quale motivo?
5: Che la gente possa bussare in casa mia
1: io
5: per
1: voglio
5: chiedere
1: sapere
5: tante
1: che
5: cose.
0: Non
1: almeno
0: puoi
1: io
0: portare
1: voglio sapere
0: persone a
1: tutti.
0: casa del suo zio come servizio
1: Voglio
0: pubblico.
1: sapere
2: Non lo puoi
1: tutto
2: fare,
1: perché
2: magari qualcun
1: il PD
2: altro lo potrebbe fare.
1: è il mastore d'assieme, una casa in cui lasciarlo e poi andarlo a riprendere.
0: Mettiamo questa roba.
2: Il PD me lo posso portare qua io senza problemi. Posso aprire il Damusa e far fruire la gente qua a Palazzolo, già sarebbe un altro posto. Sai quante sono già ci stanno a Palazzolo? Ce n'è una decina zio. Porca Madonna. C'è un bordello di gente qua che lavora qui.
1: Che volete che vi dica? Va bene, io lo vado a trovare.
3: No, vabbè, non è
2: Cioè,
3: questo il
2: piuttosto che
3: discorso.
2: avere un'unica struttura, cara.
3: Non ti voglio dire, tutti i problemi ci abbiamo in
2: Ma
3: questo
2: se avete
3: momento, ci
2: problemi, quando
3: dobbiamo
2: sblocca la
3: proprio
2: vita,
3: mettere a
2: sblocca
3: parlare di
2: tutto.
3: questo. Cioè,
6: quando sarà
3: ah, sui costi.
2: No, dobbiamo
5: fare. Il problema è che è imminente, il problema, lo
2: il problema è che è imminente.
3: Ma perché diciamo queste cose? Io quello che ho capito, secondo l'avvocato, ancora un anno e mezzo ce la possiamo tirare, questo secondo l'avvocato.
5: Ma questa è un'informazione che io ad esempio non avevo.
3: Secondo l'avvocato sì, perché ci sono troppi errori procedurali, quindi se ci attacchiamo i cavigli alle cose, loro devono fare tutte le regole, tutte le cose in regola, ancora un anno e mezzo ce la possiamo tirare. Questo secondo tutti e due gli avvocati.
5: Allora ti faccio una domanda. E se se ne fottessero delle regole e ti sgomberano, tu che strumenti hai per poterti fare rificcare là dentro il giorno dopo?
3: E se ti arriva una colata lavica e ti distrugge il...
5: No, se arriva... Sto dicendo, se arriva la polizia, dice questo è uno sfratto, vinnate a ghiri,
3: sì.
5: E ti fa andare via coattamente, tu che cosa fai per rientrare?
3: Come hanno fatto?
5: Ti fanno andare via coattamente, poi tu che cosa fai per rientrare?
3: Senti, no, ti devono dare dei termini per andartene via, no?
4: Il primo agosto.
3: Ma non l'hanno mai consegnato a nessuno di persona, ha mai ricevuto.
2: Sì, ma è stato quel termine è fisso in comune. La carta che... chi l'ha visto in comune?
5: No, chi l'ha visto... No, se è stato notificato ufficialmente, non c'era nessuno, anche se nessuno di noi l'ha letto ed è una notifica ufficiale... per mancato ricevimento da parte per mancato notifica alla persona
2: ma la persona destinataria è l'associazione culturale e l'associazione culturale sono loro al caso non hanno avuto nessuna notifica,
5: nessuna raccomandata,
2: no.
5: niente.
2: Io personalmente ho beccato un messo comunale davanti all'Aula che doveva consigliare questa cosa a qualcuno dell'associazione, ho detto no, qui non c'è nessuno.
5: Aspetta, l'associazione dove ha sede?
2: Non ha sede all'Aula.
5: Dove ha sede?
3: In via Gisira.
5: In via Gisira.
2: Gisira.
5: E allora bisogna vedere se questa cosa è stata pubblicata ufficialmente al comune e vedere l'indirizzo dove è stata spedita. Perché se c'è scritto è stata spedita in via Gisira col messo comunale, non c'era nessuno e quindi viene qui notificata per assenza del destinatario, è ufficialmente valida anche se tu non l'hai letta. Anche se non te l'hanno dato
3: male. È così.
4: C'è scritto pure sul giornale.
3: Secondo l'avvocato non è così, non c'entra. Ma secondo l'avvocato c'è la responsabilità collettiva della cosa, loro devono notificare ad ogni componente dell'associazione. Non solo, ma ci sono errori procedurali anche precedenti comunque.
5: Va bene, ma se nessuno si oppone proprio con un atto.
3: Ti puoi opporre nel momento in cui vengono e ti dicono.
5: No, ti devi opporre prima perché è stato notificato. Nel momento in cui è stato notificato e tu non ti sei opposto, allora automaticamente quello diventa non più
3: esecutivo,
5: diventa valido.
3: Valido che cosa?
5: Valido la comunicazione che ti hanno notificato.
3: Cioè?
5: Ovvero c'è una notifica di sfratto.
3: No, non stiamo parlando.
5: Cosa c'è?
3: Di sfratto.
5: Cosa c'è?
3: Di revoca della convenzione. Benissimo.
5: Bene.
3: Allora già su questa cosa c'è da discutere. La notifica di sfratto deve essere ancora fatta.
4: Io so che è stata pubblicata, cioè ho visto
3: la revoca della convenzione.
4: No, la notifica di sfratto.
2: Chi lo sa?
4: No,
3: la notifica di sfratto è impossibile. E poi il giornale che ha pubblicato queste cose, le uniche informazioni che ha ricevuto erano ricevute da Marco Cozzo. Lui è l'unico che ha dato queste informazioni al giornale.
4: Sì, ma se lui dice io do affisso al
3: comune. Lui dice così perché spera che sia così, ma non è così. E comunque quelli l'hanno pubblicato, in ogni caso.
5: Allora, di revoca della convenzione.
3: Sì.
5: Revoca della convenzione che comporta
3: la convenzione per l'assegnazione dei
5: che comporta il rilascio immediato dei locali?
3: No, c'è la notifica dello sfratto, poi ti devono dare un secondo avviso. Non è un solo.
5: Ah, va bene, ok, ho capito la procedura.
3: Cioè, voglio dire, sono le procedure normali, inutile che ora veniamo a raccontare, e se poi ci buttano fuori all'improvviso, vabbè, e se vengono l'esercito con i cannoni e c'è il punto, e se ci deportano alla Maddalena, che facciamo?
5: No, io ti ritorno a fare il discorso dei computer sequestrati. se ti prendono e ti buttano fuori con un'azione di forza, tu che tempi hai per poter rientrare da dentro? Non ciò che questa azione sia totalmente
6: legata. Il sfratto va notificato almeno due volte.
5: Non ti notifichi, ti buttano fuori.
6: Non ti possono buttare
5: fuori. Ascoltami, non ti possono buttare fuori nel momento in cui c'è qualcuno che si oppone alla forza pubblica e gli dica no, tu non ci puoi entrare, abbia l'autorità per opporsi alla tua forza pubblica. Ma se la forza pubblica viene anche con un ordine illegale e ti butta fuori, poi tu devi richiedere, devi fare causa contro la forza pubblica e devi richiedere il reinserimento.
6: Allora ti fanno per una cosa illegale e tu poi devi fare causa e sperare la legge.
5: Funziona così da noi.
6: E se il giudice fa invece anche lui una cosa illegale? E se la finanza fa una cosa illegale, se quelli fanno una cosa illegale, come ragioniamo
5: in questa maniera? Intanto ti hanno buttato fuori, e quanto tempo hai prima di poter ottenere questa giustizia? Un anno, due anni, dieci anni?
6: E perché dovresti ottenere giustizia se già hai avuto un'ingiustizia?
5: Per dimostrare che hai avuto un'ingiustizia.
6: Allora prima ti devono commettere l'ingiustizia.
5: Ma l'ingiustizia, scusami, te la commettono, e anche se in logica te l'hanno commessa.
6: Senti, non mi la di
0: discutere sui sessi. Ma non è per niente folle, voglio dire, è quello che è successo a Genova. Non è che c'era un mandato per andare a
5: fondare la portano fuori.
6: Ma è un ragionamento in base ai se e ai ma.
0: Ma è una cosa che in questo clima può succedere.
6: Sì, ma può succedere anche che a terra un'astronave marziana.
0: No, davvero, perché è una cosa che abbiamo visto due settimane fa a Genova. Non è che quelli sapevano mandato per poter andare a sgomberare la Diaz, non c'era niente del genere.
6: All'illegalità, io mi posso opporre.
0: Prima entra e poi si discute, no?
6: Ho capito, ma io all'illegalità più totale, all'illegalità commessa dalle forze dell'ordine, tra virgolette, come mi posso opporre?
5: E come ti vuoi opporre?
0: È questa cosa qui che potremmo anche pensare di tirare. Possiamo anche pensare se decidiamo di tirare le molotov oppure se pensiamo di barricarci dentro oppure se gli diamo le chiavi.
2: Stiamo scherzando.
0: Tocca
2: la prima cosa che faccio sono i computer.
0: Allora decidiamole queste linee di difesa.
3: Linee di difesa. Allora ti ripeto, se tu parti dal presupposto che loro ti vengono a fare una cosa illegale.
0: Sto dicendo che può succedere perché in questo clima è già successo.
7: Guadagnare, avere, comandare. Oggi anche tu puoi. Istituto di obbedienza animale, contro il tempo, contro lo spazio, sempre.

0: Ok, teoricamente sta salvando.
1: Vogliamo dare un'occhiata.
0: Sì, sì, sì. Sì.
2: Qual è il gioco di 17?
3: Eh?
2: Qual è il gioco di 17?
3: Comincia col 16.
2: Col
3: 16?
2: Sì, che è il primo, il famoso. Quello è sempre libero.
3: Però ogni tanto qualcuno si connette.
2: Ogni tanto. Io sono 17 invece.
3: Ma vorrei fare voi, no? Vorrei fare l'LTS.
2: LTS, che mi chiede?
3: No, no.
2: Che
3: cazzo dici?
2: È flat?
3: LTS non è quello che fa la pubblicità. Mirabella fa la pubblicità.
2: Che cazzo è questo?
3: Quello che fa quei programmi di vicino, sono
4: dai tre. Ragazzi, i diavoli di carne sono pronti.
3: Un po' di arrivo positivo.
0: Semi, siete dei semi.
5: Devo parlare il microfono.
3: Se il LTS ci ha calato
2: la cosa,
3: LTS 104.000 di
2: carne. No, però open line.
3: Okay. 104.000 di mezzo urbani, interurbani, internet a minchiechina. E
2: guarda,
3: vai, 36, quanto è il caso? 36 disponibile per chiamate ai cellulari. Come fare?
2: Ma le minchiechina
3: si vede quante?
2: No,
3: se hai visto qui è tutto
2: la minchiechina.
0: Nell'anno lungo.
3: Ma io il CD non ce l'ho qui
0: nemmeno. Ma anche nell'anno.
2: Ah, io porco del Dio, bastardo là.
4: Quanto?
0: Ragazzi, non bestemmiate, perché qua si incazzano amici.
3: Sì,
0: trattenete.
6: Aiutami a scappare.
4: Ma non mi devo salutare. Homo sapiens.
0: Non ho detto, trattenete le feci. Prima merda missionaria.
3: Mi piace?
2: Aspetta, dopo va.
3: Però il SDN non ne puoi fare.
2: Prova a fare il tosco combinato. Ti costa un bordello?
4: 140.000
0: Che manda
2: un bar. Io sono la
4: telefono.
2: Hai la
4: flat?
2: Sì, non mia. Però
4: vanno,
2: lo siamo io, lui e io.
4: Vanno.
3: Per due linee.
0: Vanno, ma...
3: Urbano, interurbano e internet?
4: Sì.
0: Cazzo, il rampino.
3: E chi sono? Poco più, non è il doppio allora.
2: Di persone che sono stai mettendo
6: la cosa con
3: sì, ma chi sono?
6: Quanto vorresti contribuire?
3: Ma poco mai.
4: Perché mi devi fare un telefono?
3: Ma io con lei ho visto una cosa.
2: No,
3: allora parlo una
2: roba. Più probabilmente. È capito.
3: Ma non ti offendere. Non dubbi della tua pallonare.
0: Le cose che mi hanno inculato.

0: riesce a prendere la linea 9 punti gratis due al giorno. Io ci vado tranquillamente,
1: e la linea,
0: si vede che ci sono tentative, solamente. Chiamo i BP.
1: Madonna, saremo tutti come dei come dire, dei
2: troglioditi dopo questa mangiata.
0: Un LAN party facciamo?
1: Facciamo un LAN party, a quanto vedo. LAN party veramente dei capelli di legno.
0: Quelli che siamo.
1: Con uno sparatutto io posso recuperare
2: Duke
1: 3D, io sono rimasto ai tempi di te. Se no giochiamo a Kun in re.
3: Anatolia.
0: Anatolia sto facendo io, mamma mia.
1: Non so che spara tutto.
0: È più ok.
1: Miglia Starcraft. È impressionante.
0: Io sono capace di stare.
1: Sotto Linux?
0: Non ce l'ho.
1: Allora attaccatelo nel culo, Starcraft.
0: È impressionante.
1: Pensate che era
0: io.
2: Programmi di immaginazione in giovani da
0: Pinkus, meglio di tutto col Terran, ma anche con i Protoss me la cavo.
2: Con i Zerbi completamente no.
0: Qualcosa?
2: Io ho notato una cosa strana, sarcastica, antipatica, che più di 200 unità non puoi fare. È male.
0: Cioè? No, più di 100 unità.
2: 200.
1: Ma Starcraft non è quella famosa che c'era su Amiga.
2: No,
1: come si chiama?
2: Ma è Warcraft.
0: Più di 200 unità dici di Zerbi.
1: No, è uno stellare, ti devi fare l'astronave, fare le missioni, fare i pianeti.
2: Tu hai un tot di disponibilità di elettricità, chiamiamola elettricità,
0: di
2: supply, e lì 200, ma
0: sì, sì, è vero.
2: Quindi lì te lo ricordi?
0: Certo.
2: Una volta ho giocato con un nemico, io ero il Zerg, impressionante, io sono bloccato.
4: Vi consiglio un
2: po' di
4: High War,
2: però non ce n'è.
0: Vabbè, a quel punto devi implementare quello.
1: Cos'è? Strategia?
0: Gioco spaziale.
1: Strategia della tensione?
4: Guidi un'astronave, ti fai 40 missioni, un'astronavina che per controllarla ti serve tutta la tastiera.
1: Fai dei negri.
4: Infatti ho imparato anche a suonare il pianoforte con questo giochino. Era incredibile la quantità di tasti. Mi pare ci fossero 98 tasti in tutta la tastiera.
1: Minchia.
4: 110 a disposizione.
1: Non mi dire che è una cagata tipo Warcraft, che chiamano gioco di strategia, in realtà è uno spara e fuggi.
2: No, Starcraft è un bel gioco di strategia.
4: No, questo è un gioco.
1: Non conosco Starcraft, ma se è come Warcraft è uno spara,
4: dove
1: non
4: prima...
1: è un gioco di strategia.
2: No, no, è troppo complesso.
1: No, non è questione di complesso, è questione che non rispetta i tempi, perché Warcraft devi stare lì, prendere l'omino, per scavare la miniera, poi fare costruire le baracche, quindi poi escono quelli con il cavallo, poi vai a
0: attaccare la miniera, eccetera. Ma sono in simultanea, per cui tu hai lo stesso tempo.
1: No, perché il tuo avversario fa così sulla tastiera, e mentre tu sei ancora lì che scavi, ti sputa lui con i cavalli alati e ti distrugge. Quindi la strategia va a farsi benedire.
0: No, invece è proprio quello, utilizzare il tempo, le risorse, nella maniera ottimale.
1: Grandissima cazzata.
0: Perché?
1: Perché io non divento una puntata, è automatico, mi preme lui i tasti e non faccio un cazzo. Sto così e vinco le partite, perché vado più veloce degli altri. E dove sta la strategia?
2: Non è una questione solo di andare veloce.
1: Come no?
0: No.
1: Invece sì, no.
0: No, è una questione di...
1: Perché a parità di scelte
2: devi avere sostenibile.
1: Il problema è che a parità di scelte chi va più veloce vince. Questo è sbagliato in un gioco.
0: Ma non è che chi va più veloce,
1: perché la velocità non implica la
0: strategia. Modo per te e per il tuo avversario. È in tempo reale.
2: Nella realtà.
4: E questo è il problema. Che
2: nella realtà, se tu vuoi distruggere qualcuno, non devi anche sbrigare, devi avere una strategia.
0: Cioè, è chiaro, in qualsiasi gioco se non hai bene i tasti in mano.
1: Non è tuo gioco di strategia.
0: No, invece sì. Perché se consideri tutti i rapporti che ci sono tra le truppe diventa strategico.
4: Strategico spaziale, off-world.
2: Non a case, è stato così.
1: Sì, infatti.
0: No, è planare e...
4: Giocate a off-world.
1: Giocate un cazzo, giocate a giochi che fate così.
0: Come
1: Mahjong, per esempio. Come spaccarsi la dita a Mahjong.
0: Emma, ti apro il cranio.
2: Tu goli?
0: Gioca a Pong.
1: A Pong?
0: Pong.
1: A Pong, sulle console della Reggiana Elettronica. Se te ne ricordo.
2: sì.
5: Te l'ho visto in un cambio
2: panico. No?
5: Non va vicino alla gola dell'Arcanto, ho visto Pong.
4: Era stupendo.
5: In bianco e nero.
2: Ce l'aveva mio zio, poi si è bruciato.
5: Così.
4: Io ci ho giocato sull'Atari UCS
2: e aveva come a posto dei joystick aveva delle manopole.
1: Le manopole sì. Come le Apple 2.
2: E poi è morto.
1: Già.
2: L'abbiamo bruciato.
4: Ci ho giocato sull'Atari 2006 finché mio cugino non ha messo la cartuccia al contrario dalla tavola e premuta.
1: Ce ne vuole.
4: Ho sentito il crack e la cui è accesa.
1: Essere testa di cippo volume 1.
4: Cosa?
1: Essere testa di cippo volume 1.
4: Sì, se ne cercate.
1: Trasmettiamo adesso.
4: Mio cugino.
2: Tuo cugino dopo cane. Benvenuto nella live.
1: Vedo della birra. Avevo della birra nel bicchiere.
4: No, faccio!
5: Io darò per accattare.
2: No,
1: la risposta è no.
2: No, com'era quei picnic? Quei picnic com'era? Buoni?
4: Ma non ti
2: sì.
4: Piace?
2: Molto. Mi fa piacere.
1: Quale picnic?
2: Quello che si è calato poco fa.
5: I picnic.
2: Le puntine di maiale. Le
1: puntine di maiale. Puntine, punte di che? I minchi.
5: L'occhio della minchia di maiale.
1: Allora.
5: Lo so, da succhi il cazzo però.
6: Cosa ho fatto al tutto?
5: Che anche il cazzo
1: stai piangendo, sei commosso.
6: Te lo chiamo.
1: Sto facendo un
6: grande allenatore del maiale.
1: Eh?
6: Tu, mio porco.
2: Scusa. Esatto. Sei un tipo molto religioso.
4: In fronte a questo non si vede.
2: Un uomo di bene.
5: Adesso ci vogliamo sbattezzare, per favore.
1: Sì, sbattezziamoci immediatamente, istantaneamente.
6: E non se ne parli più.
2: Allora, una strozzata. Sbattezzo online,
6: no,
2: no,
6: bravo. Qua proprio. Scusate.
2: Il cane, hai ucciso il cane.
1: No, no, il mio cappello di rappresentante, però non sta niente. C'è di luce accanto.
4: Va bene, non c'è abbastanza luce.
1: Sotto?
2: Sarebbe quello che sta.
1: Dì anche.
2: Il cappello.
1: Oh! Quel cazzo che ti prega, prendi quello che
2: vuoi. Ma il cappello deve essere. Vai giù, fuori di giù.
4: Devo fuori di giù.
2: Il sacchetto?
1: Quale sacchetto?
2: Quello con cui non si dovevo. Aia.
4: Non c'è luce su.
2: Non è roba tua! Emma!
1: Io ho completamente smesso.
5: Non ci credo.
1: Sto ancora soffrendo molto.
2: Cuccia.
1: Vedo altri più male.
2: No, no, hai capito?
1: Cuccia,
2: hai smesso di cuccia.
1: Cuccia, sono stato male.
2: No. Davvero, sei tu che ti stai il mio cane?
5: Sto bene.
1: Chi?
5: Tu.
1: Ma che Udo, che peraltro per un'occasione di tempo.
2: Dovuta.
1: E chi cazzo lo sa? Devo ancora farmi delle nazi.
5: Hai avuto anche gli aricchioni?
2: Forse sai dove sono stati? Tanto già ci pensavo. Quei fichi che hai mangiato quella volta che avevano quel fungo pergelogeno.
1: Tanti, ma quelli tre anni fa, cazzo di tanti.
2: Quindi hanno covato.
1: Sì, hanno covato la nicchia.
2: Può essere, può essere. In Cuba oggi, in Cuba domani, pieno di
5: pari.
2: Che tossico che era. Pensavo che era una ragazza da questa
1: parte. Dai, uscito il contest. Ah? Ho fatto un sito del content
5: dal volo.
2: Ho visto, sono
5: non l'ho visto.
2: Ho fatto il volo.
5: Io mi sono detto quello, dai.
1: Una pagina, quante pagine vuoi?
2: Beh, un sito.
1: Cuccia. Vabbè, la pagina del content, va bene.
2: E rimarrà sempre lì.
5: Perché la index.html non ha permesso di scrittura per il gruppo Pickle?
1: Credo di aver già sistemato.
5: Grazie.
1: Ma perché cosa puoi fare con l'indexa?
5: Se succede qualcosa si aggiorna.
1: No.
5: Sì. Non in senso come avviene con l'aggiornamento.
1: A mano.
5: Grazie, avviene a mano.
1: Ma il problema è non sballare l'impostazione della pagina, per favore, grazie.
5: No, computer ci sta, non ti preoccupare.
1: Sì, computer C.
5: Sono certificato anche io. che dovevo aggiornare il sito dell'ora con Dreamweaver.
2: Le ore ha un passato più glorioso.
1: Quando esce pomeriggio?
2: È un futuro più fecondo.
6: Conosce il come si guarda.
1: Vende?
2: Vero, vero. No.
5: Però su internet ultimamente ho avuto un bordello di accessi.
6: Ah. Perché è un giornale politicamente scorretto. Quindi da
2: che cosa
6: commuove?
1: L'ora?
6: L'ora.
1: Mi leggo Playboy Clemente, House Leo.
6: Che, cioè, mentre gli altri quotidiani stanno sotto determinati canoni, ora ne esce, quindi tipo se c'è un conflitto sociale fa l'articolo di parte, eccetera. Questo dà molto fastidio ai quotidiani che comunque lo demoniscono.
1: Vabbè, però ci sarà tutta la fetta di sociali che sono
6: comunque. Tutta la fetta di sociali non ha.
1: Che non è voglio spesare.
6: Sì, ma ne compro una copia al centro sociale, sono due centri sociali.
1: Ne comprano.
6: Quindi
1: una base per
6: 100
5: persone. Quindi per
1: 1500 gli ha
6: fatto i video. Io
5: lo conosco. Sto parlando.
1: Ma hai
6: fiuto con
1: la Palermo?
6: Palermo
1: è entrato. E loro
5: sono
1: entrati.
6: E
1: quanto tiro?
6: Non lo so.
1: Quando una
6: buttana?
1: No, quante copie?
6: La tiratura
1: dovrebbe essere scritta sul giornale, o no?
6: Sì, è sempre scritta
1: sul giornale. Vediamo, meglio. La tiratura è 3
6: copie.
1: Non
2: 4 perché c'è quella d'archivio.
1: 8, le dico le mie che le rispondono. Hanno 101?
2: Una di 10.
1: 101 anni.
6: La bricottiglia.
2: Lo sta.
1: Ma
2: mette
1: la luna e trovi completi. Ma chi lo fa? Certo che non lo compariscono. Uno si firma HK, sai, si firmatevi con i nomi veri quando si firmate gli articoli.
2: No.
1: Ma come no?
6: Come si apre qua?
1: E poi magari ne collezionate. Quanti se ne collezionano per diventare giornalisti?
5: Ma scusa, ma il micro non va bene comunque. Non devi
1: collezionare
5: e basta, devi fare tutto
1: questo. Ma non mi ricordo, non ci pagano, quindi non vado un cazzo. Ma io ho firmato per l'abolizione. E anche tu se non mi ricordo male.
5: Perché lui difendere a Palermo, ok? Più lento.
1: Ho tirato in modo strano.
2: La tiratura è di...
1: E non c'è scritto.
5: Sì, infatti le pagine hanno testa di
2: cazzo.
1: Seconda page in bus. Allora, no, diventare irresponsabile.
2: Una onda per i
6: tiratori.
1: Abbonamenti, quello è abbonamento. Dietro è dito, iniziare le redazioni cittadine, pubblicità nazionale.
6: Diretto
1: locale, pubblicità legale. Istituzione vicina, abbonamento, ristampa,
6: funziona
1: di non c'è la
6: tiratura,
1: ma non è possibile,
6: no,
2: non
6: c'è la tiratura, ma è più questo cazzo di giornale, sono rotto i coglioni.
2: Scusami, chi fa la pubblicità, chi compra la pubblicità non deve sapere quanto sta,
1: e vai,
5: chiama un attimo a Manuela,
2: metti che
1: ma volendo organizzare una distribuzione a Catania,
4: tiratura o
1: quanto costerà stampare un giornale così? ovviamente verso la polizia.
5: Guarda,
1: volevo dargli chiaramente degli idioti. Siete idioti.
0: Che cazzo mi siete entrati in seguente?
1: Idioti.
7: Cioè, starei facendo se non ci fosse ancora il tappeto di BTV.
0: peperoncino c'è.
4: Poi ci sarà il tappeto di salsiccia.
1: Avete preso il peperoncino?
4: No.
6: Alleluia!
5: Detto così era
1: bestemmia. Ma perché?
2: Sbattaglio. Sentite il cane friggere.
4: No,
2: super. Noi dovremmo andare in giro tutti con una pippa.
1: Secondo me dobbiamo dare quello strozzo di Marco Consto di un'immagine di noi che non si aspetta. E in ogni comunicato del Freaknet fare una citazione della Freaknet.
2: Ce ne
1: ha tonnellate, ce ne è veramente per tutti. Io mi sto studiando i proverbi del Battista. Anche la parte del Vangelo quando ci sono dei discorsi dei vostri interessanti. Ce n'è per
5: tutti. Abbiamo lo suo.
1: Mi facciamo rivoltare nella sua futura tomba.
4: Ti si rivolterà la barra, già? Ma che ci è.
1: Ce l'ha come cazzo ci è.
6: Apri una
1: ruffagliela in faccia.
4: Ho visto Sappo
2: sul verde.
1: Ah sì, dove è?
4: Al suo convegno di Aereo.
1: Ah, ci si spaccia di più. Vabbè, ce l'hai la faccia da
4: cosa?
1: Ce l'hai la faccia da quella fascina.
4: Ma non lo so, mi sono sentito male bravo, dagli al diavolo rosso, bravo.
1: Come dagli al diavolo rosso?
4: Così facevamo da dentro.
5: No, dai.
4: Te lo giuro.
6: Ha parlato del laureo?
4: Cosa? No, però ho preso il comunicato.
1: Dovevi registrare?
4: Ho preso la sua brochure informativa.
1: Sì, ho
4: il tempo di.
2: Poi di crocifissione.
5: C'è la stessa stampa sul laureo.
4: Sì.
2: Posso? Dovremmo fare un acconto per l'assegno.
1: Sì, e cosa contro l'assegno? Dobbiamo andare a scoprire dei cazzi.
4: Io invece
2: contro una segna sull'auro.
4: Io invece sarei interessato a sapere chi si è comprato una parte di San Benito. Mi ha detto Gian Piero
2: che Martinez.
4: Alcune persone famose se lo sono comprate. Tipo i Villini, sì, e cose del genere.
2: Per questo non lo
4: dobbiamo
1: uscire. Quinto Bianco.
2: Sì, pure lui, secondo me, di.
4: No, è una manovra.
1: Era semplicemente una cosa.
2: Se l'ha comprato lui, l'ha fatta comprare qualcuno in cambio di qualcuno.
4: Ragazzi, è uscito uno spettacolo la settimana scorsa, di cui non sapevo niente. Qui è andato un mio amico. Tu lo sai chi è Giuseppe Sotterra, vero?
1: Sotterra?
5: Qui li incontrati a lui, no?
4: Infatti.
1: Giuseppe Sotterra, io voglio bene in vomitare.
4: È andato lì, questo spettacolo raccontava un po' la storia di Catania negli anni 50-60, quando c'è stata una maxi operazione in Costa Sicilia, molto simile a quella che è avvenuta oggi, solo che allora riguardava la deportazione, chiamiamolo così, di tutte le fabbriche che ci stavano nella zona e le famiglie che abitavano in zona, per poi trasformarla all'area che ben conoscete, fatta a metà, perché poi
1: a me piacerebbe
2: che
1: Riccardo scrivesse una storia di Catania.
5: Riccardo lo vede bene.
1: Che ha una lucidità bestiale nel ricordarsi le cose, notato. O no?
4: E si parlava di qualcosa come.
6: Stai di fuori, guarda Gabriele, stai di fuori.
5: Basta questa storia, Gian Piero.
6: Ha mandato ultimamente due catene di San Libero, era una più proprio peggiore dell'altra. In una proprio ha iniziato a sparare cazzate su.
5: Confondendo
6: proprio date, eventi, proprio improvvisando, scrivendo cose che si ricordava vagamente.
1: Ma
6: che scherzi!
5: Ma come fai questa cosa? Confondendo date, eventi?
6: Sì, vogliamo vedere questa ultima.
1: Scritto, scrivi,
6: certo, gli ho scritto e non risponde.
5: Alleluia.
6: Gli ho scritto
5: per la Sicilia.
6: Poi
5: se non
6: stringa la Sicilia, basta.
1: Ma sai che ho stringato la Sicilia?
6: Sei arrivato fino a tutti.
5: Forse non leggi da posta di quello.
1: Da semen.
5: Anche
2: a me è arrivata sulla Sicilia
5: Ma libera ha problemi che resta il costo della connessione dentro per giorni.
1: No. Non ho osato uccidere,
2: non so.
1: Pensavo che stessi copiando, trasferendo mail.
5: Non è il ghost.
6: Poi l'ultima email, però che c'erano frasi testuali, tipo. Giudici, poliziotti, questa è gente che noi dovremmo essere come eroi.
1: No, si riferiva a certi giudici e certi poliziotti.
6: Ma per favore, vai, questo è stato quello ultimo, quello super poliziotto di super polizia. dire.
2: Ma no, su quel poliziotto.
0: Tanto sì, ultimo, semplice capitano dei carabinieri.
4: Sì, tanto sempre.
6: E questo dopo essere andato dalla polizia ha detto.
0: Ma non fare mai capo alla polizia. Era i carabinieri.
6: Nei carabinieri comunque siete pubblicato il suo nome.
1: Ha mi toccato
0: il suo nome. È stato buttato fuori. No, lo stanno a fare.
1: Ha fatto pubblicità. Vai in auto. Dice la macchina prima la mafia.
6: No, praticamente aveva arrestato.
5: Ciao Reggione, viva la mafia.
6: Poi se permetti tutta sta retorica, per la tua colpa no, che poi però ha fatto di tutto per non toccare il terzo livello, ha semplicemente nel pieno legittimato le istituzioni in qualche modo toccando tutto la cosa, però evitando accuratamente di toccare
2: la notazione dall'acqua.
0: Non esiste un livello medico che tocchi
6: e la zona è adottata per non fare quello di
0: come mai esiste?
6: Perché lui non sa
0: il capo della mafia, non è
1: il capo della mafia, non era
0: capo
1: io il capo
0: della
4: Sta male,
6: eh?
4: Lo smantellamento del corso.

0: che non ti hanno da fare il secondo sacco di salvezza.
1: Sì.
0: È una cosa bellissima.
2: Ma scusa, dopo che ho
0: la gente praticamente la denuncia di questo sacco di salvezza negli anni 60, ovviamente di quello che sta avvenendo adesso.
2: Per cosa?
0: Come parlavo minimamente. Non credo proprio, perché in questa maniera fanno, si rifiguriscono la faccia,
3: o lo stronzo di Erica,
0: denunciando i vecchi, no?
4: Le vecchie cose.
3: No,
4: lascia
3: perdere. Ma io dovevo venire. Era in direzione di Lorenzo.
0: Sì, Leone, Bianco.
3: Sì, un motorino, lui era al Reggi Bastia,
2: non so se c'è Alzicania,
0: Alcipulare,
3: quello per giocare, va con quella replica.
4: Quella dove era anche il
3: figlio. Vado, avrei chi è qua, vediamo se ammazza. Se non sembra che c'erano tanti ragazzi dell'altro.
0: Ma che cazzo?
2: Chi aveva? Chi aveva? Niente, è un testa di minchia. Chi è Basti?
3: Sì. Ragazzi, parli.
5: Me volevi?
0: Ti si deve controllare a vista, te proprio. Non ti si può lasciare.
2: Non è un comandante, era un secondo.
4: Sai qual è il problema?
0: Non ci consiglio.
2: Il male necessario.
3: Il vero male.
4: Il problema è che se tu insisti potrebbe spuntare ancora più carne.
2: Abbiamo più ossa.
0: Bene. Comunque quando poi ti faccio leggere questo film sul 77 proprio spara, proprio non si ricorda un cazzo, non si ricorda un cazzo, e siccome è convinto di sapere tutto, scrive proprio senza manco andare a consultare un attimo. Quello quando ha parlato, l'ultimo email, quando ha parlato del 77, l'uccisione di Giorgio Alamà, si è confuso tutto.
2: Sto da 87, che è confuso.
0: Adesso non mi ricordo cosa c'è scritto. Comunque lui proprio sbaglia esattamente gli eventi.
2: Ha incrociato gli eventi.
3: Guarda, io la leggo.
2: Francesco Russo.
1: Mi sembra che ci sia questa confusione.
0: Poi ti dico.
4: La vogliamo discutere alle mani?
2: Sì, sì, alle meni. Veniamo alle meni. Veniamo.
3: Andiamo in rete.
1: Andiamo alle mani.
3: Con le clap. Subito.
2: No, no. Non abbiamo mica finito di mangiare, suppongo.
3: Ah, beh.
2: Ma i su Caminchio? Quante canzoni sei mangiate? Cioè era lui, è stato lui che ha preso quattro cose in più. Chiello, ma i pane con...
1: Meno male che ci siamo in un maresciani.
3: Cioè me lo mangia la stessa
2: cara. Comunque la carbonella sta finendo?
0: È probabile.
4: Sempre il Papa, discuti e rompe il cazzo a tutti. Basta, ti prego.
2: Quindi niente detto.
4: Lo stai uccidendo, poverino.
2: Uccidendo.
0: Ti sto uccidendo, forse.
1: Voglio toccare con mano qualcosa.
2: Non ci arrivo.
0: Ma guardalo.
2: Il cagatano. C'è tremo,
3: solo toccalo con l'anno
2: in mano,
3: appare il secondo.
2: Prendilo in bocca.
0: Dove l'hai preso questo?
2: Ma non so,
1: questo capolavoro d'arte moderna.
0: Ma scusa, questo è quello che ha ispirato il film?
3: È suo.
2: Zucco.
3: Martello di
2: Minchia.
3: Il bello di Minchia.
0: Cioè, chi l'ha girato? Ah, si è visto prima questo Giavata.
1: Giavata.
4: Qualcuno si è visto Tetsuo e ha fatto il cavatappi.
0: Questo sembra più antico.
2: No,
3: che piano?
0: Bruxelles, viene da Bruxelles.
1: Ma quando mai?
0: Non c'è scritto Bruxelles.
3: Ah, cioè,
1: sembra il mannequin piss.
4: Questo è il passatempo di qualche euro.
0: Scusami, che c'è scritto qua?
1: Sì,
0: Bruxelles.
1: Non ricordo. Ma sai che questo è il simbolo di Bruxelles? Non quello.
3: La mia che piscia.
1: Togli questo. E metti un pisellino di.
3: Con l'acqua del 10.
1: Due anni.
2: Ah, è vero. Sì, un pisellino di 2 anni.
1: Ecco dove li avevo visti.

0: cancello questi, sì. Qua non ne vedo spesso, anche perché non frequento posti.
1: Fai male,
2: fai cosa di bene e di dietro.
3: No, lascialo divertire, non bisogna neanche lui di imparare.
4: Perché c'è che
3: Giuseppe, pensaci tu.
2: Sì.
3: Distruggilo.
2: Ci ho pensato.
4: Perché sta facendo?
2: Ma non lascialo stare, se la cava benissimo.
3: Lascialo divertire.
2: Tanto non vorrà sempre avere ragione.
0: Comunque, se sono pronti, ce li possiamo calare, va. E anche voi.
5: Ma la salsiccia spero sia anche pronta.
0: La salsiccia è valida.
3: No, la salsiccia è ancora. No, aspetta. Manca
5: la salsiccia per Dio.
3: Ce l'hanno messo.
5: Prima di tornare a casa della padrona mi sto facendo fare i dread finti con l'aggiunta di capelli. Poi ho cambiato idea.
2: Non è possibile.
5: Esatto, capelli sintetici uguali ai miei fino a qua. Fino a qua. 170.000 lire.
2: No, troppo.
3: Io ho visto
5: poco.
2: Perché lo hai rivolto verso di me? Cosa sta a significare questo gesto?
0: Punta.
3: Shine.
0: La carica di energia.
3: Io
0: che
3: ho visto un ragazzo
0: che vuole essere liberato.
3: Mi ha impressionato perché ha circa 10 anni che non si taglia i capelli. I suoi capelli sono ormai lunghi fino a questo.
2: Hai visto la svedo?
0: Io.
3: Non so se ti chiami così.
2: Non sono 10 anni che non si taglia i capelli, Dedo. Sono 30. Quanti anni ha Dedo? Era una quarantina?
4: Ne ha 42.
3: E si diverte con la musica.
2: È da circa da 16 anni che non si taglia i capelli.
4: Da 25 anni.
2: Da quando aveva 16 anni?
4: Di meno.
2: Sono 25 anni.
3: La storia più bella che mi ha raccontato.
0: Sì,
2: rasta, no, capelli rasta. Col nodo dietro a palla così.
3: Perfetto.
2: Il detto.
3: Non mi ricordo.
2: Rastetto.
3: Sa solo quello che mi ha raccontato.
2: Anche lui.
5: Ah, non di merda.
3: Mi ha raccontato che un giorno si trovava a mare e si è tuffato in questo mare con i suoi mega capelli. È uscito fuori. C'era tutta la gente che si faceva i cazzi suoi.
2: Allora
3: ha deciso di asciugarsi i capelli come fanno le belle donne, così. Allora butti i capelli così, li ritiri in aria. I capelli hanno fatto una massa così grande che l'hanno sollevato da terra e l'hanno ributtato così.
2: Si è ribaltato. Rischiava anche di farsi male.
3: Sì,
2: lui ha la palla dietro perché è il nodo.
3: Dice come non mi sono rotto sul collo,
2: Si è un nodo indietro gigantesco.
3: Ce l'ha in quel paesino del sud di Sicilia dove
2: senza si il nodo gli arriva la schiena, cioè con il nodo. Senza il nodo gli arriva sotto i ginocchi.
4: Appunto,
0: gli arriva sotto il ginocchio.
4: Senza il nodo.
2: Sì, è sotto i ginocchi.
4: Ed era quasi a terra.
2: Sì. No, di solito lui si fa un enorme nodo dietro.
3: E i suoi capelli sono molto crespi o
4: comunque. La cosa pazzesca è che a me lui mi ha detto che quando è iniziato a farsi crescere. Già lui si stava iniziando a perdere. Il fatto che invece si riesce a ti crescere.
3: Dice i capelli però fanno impressione, te lo dico.
2: Ma ci sono sperando.
0: Voi tagliate zero?
3: Io ti consiglio di mettere sterco di vacca sulla testa, andare a dormire con lo sterco di vacca.
4: E comunque lui praticamente man mano che gli si staccano. Rimangono attaccati, sì.
0: Cioè, ma poi pesando
5: sì, il catrano più una volta
2: se tocca le piante verso le
0: mi sono caduti i capelli
2: no
0: cioè
3: il sacco
0: già si è occupato
2: Giubi Giubi vieni Giubi
3: io senti se passa
2: ma non vai.
4: Giubi!
5: Credo sia morto. Sta dormendo.
2: Giubi! Andiamo!
3: Giubi, vieni qua, bello!
2: Ma che facciamo? Vieni Giubi! Falli su! Credi me!
3: Vale. Dagli la voce, ascolta la tua.
0: Giubi, vai bene.
2: merda che mi serviva fare delle cose, ho detto no, devi sbattermi, farle a mano, ma che programmi non ci per fare.
4: Banesto.
3: Invece di impazzire dalla scena.
2: No, per convertire un file dal formato di Newsmaster in ASCII.
3: Signore, pietà. Cristo, pietà.
4: Cristo, pietà!
2: Però.
5: Per fare uno scritto.
2: Io sì, mi sono di coglioni.
5: Queste cose sono belle farle in set. L'animale morto.
3: Buono. Non vi mangiate la patenda che ci sono i peli del porco. Voi quel sforzo sotto il naso.
4: Osserva.
2: Crescono sotto il naso.
5: È la parte più buona.
4: Porchesca. Cosa
5: faccio? Questa parte di grasso. Tutto posto a mangiare.
4: Ho messo un po' di condimento, visto che c'era una
5: sicurezza. Ma niente,
4: scritto lì il cane.
5: Il cazzo.
2: E il cazzo.
5: Il casamello dove
4: il cane è il migliore amico del
2: cane. Fanno anche un qualsiasi altro oggetto.
3: Chi lo sa? Si entra nel
4: cibo. Cosa si fa? Un gatto. Come lo sciato.
5: Esatto, culo. C'è fatto un cazzo.
3: Ecco perché siamo tutti pazzi.
2: Volevo filmare l'intero
3: capazzo era un effetto collaterale
4: che è stato causato da un continuo attacco per prolungata vicinanza di un col uomo.
3: Guarda, è quella fame, quello mangia come una bestia all'arta.
2: Mangerei volentieri in questo momento la carne di balena, la faccia degli animalisti di merda.
3: Ma quale? La balena che uso per scopi scientifici? Di ricerca?
4: Allora c'è la...
3: Qualche balena usata per scopi di ricerca?
2: Che cazzo stai?
3: Non sai come fanno i giapponesi?
2: No, non capisco, riprova in fondo.
3: Dai,
2: lo scrivi.
3: La roba di Greenpeace che va contro le navi giapponesi e... con scopi scientifici che catturano le balene per la ricerca, invece sono destinate al mercato quel poco che ancora ti lasciano fare. Non hai mai visto una baleniera giapponese con la scritta siamo una missione scientifica che lancia gli arpioni e Greenpeace di seguire le contro gli attivisti si tuffano sulla balena e cercano di rompere l'arpione di sabotare la loro reazione
2: di masturbarsi
4: la carne di balena la schifano dovunque tranne i giapponesi che la considerano una cosa pregibatissima.
3: Io ho visto un
5: sono fatti male evidentemente di questo un pezzolettino
3: sul Re 3 ho visto un documentario
4: me la schifano come sul Re 3
5: me la passi la vola
2: un attimo
3: dove ho visto delle incredibili mi dai un po' d'acqua
2: la droga.
4: Ma che cosa? La putine?
2: Tutto. Ciubi, la mappa!
3: Ciubi!
2: Ciubi è un enorme testa di
5: mitra. Ehi, guarda, Iron. La volo
4: c'è rotto
2: i i peni!
5: Ciubi! Come la passi la volo
3: Gabriele! Ciubi è già questo pure.
6: Diritto tutti
0: quelli che sono.
3: E quant'è questa riduzione?
0: Del 55%. E quindi me la chiedi, ho telefonato.
3: Senti,
0: io questo. No, non ti preoccupare, dove che devi andare? Dal mio indirizzo di casa. Minchia, due giorni è arrivato. Subito.
3: Beh, preferisco facciarmi lo ferroviere. Avevo un amico figlio di ferroviere che è diventato poi ferroviere. Com'è che girava per tutti i vari gratis?
5: Hanno tutta la famiglia dei ferrovieri, ci hanno la destra.
3: Sì, riduzione 50%.
5: No, di riduzione, non paga un cazzo.
0: Non paga,
3: no, scusami, riduzione 50% sulle tratte estere e sui traghetti pure non paga.
0: No, sulle tratte estere dipende, perché alcune se le fanno belle pare
4: suo padre.
0: Sempre gratis.
4: E poi lui guarda un po' di gente.
0: Ma io ti vedo quelle belle tratte estere affascinate. Ora tu passi.
5: No, no, più Albania per farsi.
0: Tu devi ingravidare una donna.
3: Anche un uomo. Non ingravidare mai che sono già gravido dalla nascita.
0: Esiste almeno una donna che vuole essere ingravidata da te.
6: Esiste no, almeno beh. Una.
0: Yeah. Beh, non deve necessariamente.
3: La donna sapiens.
5: No, no, necessariamente.
0: Mi conviene che la ingravida, perché? Così ha più probabilità di tenersi.
6: Ma sì, però perché
0: non se mi conviene tenersi. Che preferisci, che te la tieni?
6: Dipende.
0: Ma quelle donne che si infilano i serpenti, stai tranquillo. Sono a colla.
4: Però, e che cosa fa il
3: scusa. Ma perché non ho capito, c'è un gobro in mezzo alle gambe?
0: Non lo so.
3: Fammi capire.
0: Non lo so, potrebbe essere un gobro come qualcosa di.
3: C'era un amico comune che.
0: Guardate, uno specialista!
3: C'era un amico comune, che un giorno impressionò la comunità.
0: Un'anaconda di dietro c'era.
3: Perché stavano in un albergo a fare una gita scolastica e decisero di denudarlo. Lui era più bacchettone di tutto. Più bacchettone, quando girava nei corridoi dell'albergo e l'hanno spogliato, ha fatto terrorizzare le persone che si trovavano davanti. Veramente, ah lui, perché gli hanno fatto l'agguato, gli hanno tirato giù i boxer e invece di fare il pin fece blu blu blu e la gente lì di fronte, rimase così, col sorriso appena accennato che diventa uno sguardo di terrore.
4: Di terrore?
0: Eh sì, perché erano cazzi a mani.
3: Ma cos'è quello? Tipo pompa.
5: Minchia.
0: Ve l'ho detto che è quello che mi sono tirato là.
3: In che senso?
6: Cosa ti sei tirato da là?
5: Un bombino.
6: Ancora io sto aspettando quella famosa cosa.
0: E l'ho data, c'era la anche Lobo, stronzo.
6: Ah, quella cosa di.
0: No, vabbè. E qual era?
6: Aspettando più.
0: E cos'era la?
6: Che cazzo ne so? Cosa ti sei tirato?
0: Mi sono tirato un telefono da campo.
5: Oh. Che ci hai fatto vedere?
0: Di quelli.
6: Di quelli a mano bella.
0: Ascellare.
5: Con la mano bella.
0: Il lusso. Tutto intero.
5: Ma dove l'hai visto, Gabriele? Che cazzo dici?
3: Ma perché no, mano bella?
5: Da quando la Lakmi?
0: No, questo no, è.
5: Devo dare a me.
6: Per caricare l'accumulatore.
0: No.
3: Bellissimo.
5: No, l'ho visto. Te lo
0: no,
5: giuro.
0: Non l'ho portato.
6: Come le lampade del piatto del centro.
0: Minchia, un'altra con mio padre. Ah. È impazzito appena l'ha visto. Vediamo come funziona. Ah. Allora, c'era lui che muoveva la manovella, che è più dura, forse perché è in da 25 anni.
4: Ma dov'è?
0: Minchia, vado a toccarlo, arrestai il carro, non ne faccio uno. No, era al centralino. Al centralino avevano tante quelle cose che non sapevano che cazzo passano. E io
6: sono pulita.
0: Pulito. Dicevo pulito, io ho pulito. No?
3: Sotto la tua moglie, poi, la mano facesti una cosa cadavra.
0: Equina. Cioè il capolavoro per il furto, cosa è stato?
6: Un MG rosso così.
0: No.
6: Con
0: la linea
6: di puntamento
4: là.
0: Non c'erano armi.
4: C'erano per distrarre.
0: Infatti. Quello secondo me è un obiettivo di coscienza, lo può fare.
4: Cosa? Rubare un MG?
0: No, lo può fare il militare dove l'ho fatto io. Perché io non ho mai toccato un'arma, neanche scarica.
4: È stato fatto fare il
0: no. Che cazzo devo io facevo il centralinista?
6: Al caldo deve essere sparato.
0: E io il carro non l'ho fatto.
4: Come no?
0: Non c'è già più futuro.
4: Ah, quindi ti hanno direttamente messo.
0: Perché ci avevi scritto tra le natiche, tra le cose che ti hanno fatto scrivere alla visita militare, ci avevi scritto dei tuoi interessi.
6: lo c'entro io.
4: Allora ti destinano, la mia destinazione nel ministero era un'altra.
2: Ai miei tempi, se mi consenti, c'era gente che aveva interessi di informatica e li destinavano al gruppo ascaltatori in battaglione San Marco, e c'erano quelli che si erano analfabeta, bene, al centro informatico. Analfabeta, ok, codice morse. Pazzesco, questo è in Marina, è nell'80. No, ho fatto la visita, però quando facevano la selezione era così. Agghiacciamo.
3: Io sono riuscito a
6: saltare.
3: Asma.
2: Dove
3: sei? Quando fare la visita al secondo giorno c'era la radiografia del cuore. C'è quello che mi ha fatto entrare in piedi un box, ma
2: questo ha due cuori.
3: Riesce, cioè riapre.
5: Cioè,
3: fa la radiografia, apre. Esce e mi fa, scusi, gliela devo rifare la radiografia, non viene bene. Sale a 40.000 elettrovolt, mi rimette dentro, ma sentivo una macchina che tremava tutto. Mi tira fuori e mi fa, guardi, probabilmente la riformeranno per l'impossibilità tecnica di eseguire la radiografia al cuore.
2: Ma non è la radiografia al cuore?
6: Ma la radiografia al cuore?
2: Torace.
6: No, a me non l'hanno fatta.
2: No, al torace la fanno.
3: Quindi io non ho detto neanche a Messina hanno questa
4: spaventa,
3: quindi la riforma.
2: Forse ve l'hanno fatta,
6: ti potevano mandare a Roma.
3: E poi il riforma è omessa ai sensi dell'articolo di legge e buonanotte per la sua legge.
4: Quindi hanno messo in cabina per l'udito a Messina.
3: Si sono scusati perché non mi hanno potuto far fare.
2: Come?
3: Ci dispiace.
2: No, a me mi hanno passato in esercito, poi l'esercito non ho voluto.
3: Sono uscito fuori col foglio di riforma.
4: Sei stato schifato anche dall'esercito.
2: Ma io sono stato riformato, io sono stato esonerato come sovrannumero, per cui in realtà sono richiamabile.
4: No, fino a 28 anni.
2: Ah sì? Esatto, fino a 28 anni.
6: Questo è già amabile.
4: 26. Allora laurea di quanti anni hai? No, 32.
2: Devo fare il anticristo tra un po'.
4: Quindi va.
3: Non può essere.
4: Non sei più richiamabile.
2: Come non può essere?
3: Non ce l'hai la faccia di Cristo.
6: Però ancora devi puoi mettere firma per un
4: dire anch'io
2: è vero, hai ragione,
4: richiamabile,
3: ritira, me la giochiamo.
4: E allora il capolavoro del viaggio è stato
2: una pugnalata sul pomo del
3: secondo,
4: una collana di 4 libri di cui il primo autografato
6: vinto di
4: indovinare chi? Dal
3: tu
4: luce. Con pennino, ragazzo, con pennino.
7: Ho sento la birra qui dentro.
4: 1928.
6: A me il pacchetto, 1928.
2: Non trovo le palle.
6: Ah, lo stesso, scusate che stavo facendo.
7: Delle lacci.
4: Minchia. Ho provato la mia attenzione.
6: Non ho capito.
3: L'anno?
6: Lui si è fatto un autografo.
2: Cazzo stai lì?
4: Mi sono preso un libro. 4 libri, di cui il primo, autografato.
2: Da dove?
4: Con la dedica.
2: L'ala.
4: Con la dedica.
7: Del Duce.
2: Ma dai.
4: Me lo devo fare adesso.
2: Veramente?
4: Collezione privata, ragazzo.
2: Sì. Ma di chi? A chi deve
7: essere
2: italiano? Collezione dell'esercito italiano.
4: Ragazzi, qua mi arrestano dai 15 ai 20 anni.
6: E adesso ne te lo confiscano senza farti flippare.
2: Quindi una sacità. Cioè una sacità, fra 20 e 100 anni, forse puoi anche avere un capitale nelle mani.
6: Considerando i tempi, io penso che comunque il valore
7: sia di nostalgici.
2: Sì, ma ora lo arrestano, forse fra 20 anni.
4: Lo arrestano pure.
2: No,
4: invece
2: non credo, perché c'è la restrizione.
6: Questi commerci non ti arrestano per queste cose, perché sono cose nei quei circoli. Se riesci a entrare stai con persone che hanno la tua stessa paura di vivere.
7: Che cosa
6: meno male, ma io ti dovrei fidare della paura di
2: la puoi vendere all'Emmeghetti.
6: È la stessa cosa del commercio di
2: Emmeghetti Faxing.
7: Perché non ne arrestano persone
2: che
6: ti arrestano,
3: se esagero non è rischioso
6: andarlo a vendere, cioè
5: perché
0: Cristian non lo conosco, si chiama
5: Ghetto.
0: No, io comunque intanto lo lascio fermo dov'è.
5: Ah,
0: e fra 20 anni me lo vende a Miami.
3: No, non te lo vende a questo.
7: Te lo chiedo.
0: Ma...
7: E poi lo hai messo in condizioni
0: le mostre.
3: Perché
7: questo
0: prendo la
7: mano,
0: no,
7: è un buon movimento.
0: Ne vado dove c'è più caldo?
2: Il movimento di collezionista di film di Mussolini.
0: Ne vado a Dallas.
2: Cioè, il club amici delle film di Mussolini. Delle firme. Siappo.
0: Amici grandi film.
2: Non fa ridere,
0: minchia così. Quando l'ho aperto. Io me l'avevo fottuto così.
2: Cosa l'ha detto?
0: Ignaro.
2: Ignavo.
0: Ignaro, apro. Minchia, rimango pietrificato.
2: Pietrificato veramente?
0: Perché non è una stampa,
2: è vero. Cioè, c'è stilografica, hai confrontato la firma con qualche altra firma
0: del suo internet. Sì. E pezzetti di giornale dentro come segnalibro, vecchissimi.
2: 30, 40.
0: Che cazzo ne so, pezzetti, mica c'è giusto.
5: Pezzetti.
0: Vedi, vedo i caratteri che sono, non sono quelli moderni. Sono rimasto così.
2: Ma l'ha detto. Quanto c'è scritto?
0: C'è scritto la storia del, perché la colonnella si intitola La storia dell'arma del genio. Quindi gli italiani ne traggano giovamento.
2: Genio, siete d'accordo.
0: E poi io l'ho girato ed è calcato, si vede che il foglio è calcato. Minchia, sono rimasto così. Mia madre, per la vista, riportaglielo, che cazzo di scema!
3: Mi ricordo, ci presento ora,
0: scusate, mi scusate, mi sono fottuto questo qua, volevo riportare. Siccome ho pensato che ci poteva tenere, io qua forse...
2: Carcere militare,
0: i soldi che ho spaccato, che ogni giorno entro e ti basto... No, e lui è quello che ha preso il libro.
3: Andranno tutti in pellegrinaggio alla sua casa per vedere chi si è preso il libro di Mussolini.
7: Ma sì, ciao.
5: Uno di voi ha letto Individia stamattina?
2: No, assolutamente no.
7: Però ho letto il sermone di Scaffari su Repubblica.
2: Che cosa dice?
5: I poliziotti, la squadra che ha fatto il massacro alla Diaz, era stata addestrata per 4 mesi. Dove quel paese?
3: Aspetta, l'ho sentito.
5: Come per 4 mesi? Lauriana. Comunque, per 4 mesi dai poliziotti americani. Dove c'erano i poliziotti che ti prendevano sempre il culo e gli dicevano bastano 20 poliziotti americani che possono sparare proiettili di gomma per la folla del G8, dice voi italiani siete tanti e non riuscite a fare niente.
2: Esatto.
5: E per 4 mesi li hanno addestrati nelle tecniche americane. E c'è un poliziotto che.
0: La mobile di Roma.
5: C'è un poliziotto che ha dichiarato, ci hanno insegnato a usare il manganello di ferro per le tecniche che usano in America. Mica del genere.
3: Bello, che alla fine la pistoletta è il modo di prendere. Il problema è che gli americani...
5: Ani?
3: Gli americani comunque sono dei colossi, degli armati di 4 stagioni, in tenuta di sommossa. Cosa ci vuoi fare con i novizi?
7: La cosa assurda, è che i poliziotti nostri, cioè scendono mascherati, apposta per non farsi riconoscere, cioè assurdo. Tutte le polizie del mondo non esistono,
3: quantomeno
7: tu devi avere un numeretto, certo, un numeretto dove ti si identifica, che significa uno che...
2: Il nome come militari, nome davanti, Cristo Santo.
7: Uno che tu non lo puoi riconoscere, ma che sono banditi.
2: Sì.
7: Però mancano di polizia di
5: Europa. Ma nessuno c'era l'immagine delle magliette della polizia di Bologna, cioè...
3: Cosa?
5: Che la polizia di Bologna sono fare delle magliette con scritto la data del G8 Genova e il cielo. Cosa c'era un'immagine?
7: C'era
0: spero che ci parlo in porta c'era.
5: Ah, l'immagine della ministra della terra?
7: È lo sviluppo di sopra.
5: Lo sviluppo di sopra.
2: Non ho capito. Mi sa più di leggende urbane.
5: No.
6: Richiediamo per Lauro, no? Ce ne prendiamo 15.000.
5: Ne vendiamo di più con le magliette Genova, Chiotto, io non c'ero.
2: Io direi a qualcuno di voi di andare a prendere le norme che
3: ho perché non ho rotto di più.
2: Vedo che basta.
5: Io vado sotto, mi porto una sedia e mi stavo il computer.
2: Guarda, la caffettiera è nella rapina.
3: Ragazzi, il diamo una risposta comune
2: col caffè e sullo scaffalino
6: sopra. Ah, io il padrone di casa!
3: Asbesto fa il padrone di casa. Caffè prende
5: Io lo farei fare asbesto non
2: esterno. Ma è così lenta la cottura, non è per niente.
5: Perché? Ma se non fai fare asbesto, non si rompe le palle.
3: Metti la piano inferiore. Ancora più basso. Metti il carbone di sopra.
2: Ho sentito un dolore per te.
6: No, l'ho preso con la punta di dito.
7: Ci vedi?
2: La nocca.
3: Ti vedo.
2: Siamo Ilario oggi, perché? Perché domenica.
3: Ora?
2: No, oggi è.
3: Io mi vendico prima di andarmi a fanculo.
6: Ai ai ai.
3: Se io mi vendicato prima di andare a fanculo.
5: Siamo Marco Lanza, il cazzo
2: di fine. Marco Lanza, a proposito di minchia.
3: Chi è Marco
5: Lanza? Siamo a Palazzolo, potremmo chiamare Salvo Caligione.
2: Che fa? Azzo! Non mi sono tanto. No, la prego.
6: Magari più tardi.
2: Non ci ho pensato. Stena dell'ambiente, essendo il nostro.
6: Sì, lo chiamiamo così tra di noi affettuosamente. Marco Lanza, l'anarchico di merda.
5: Esatto, lo vogliamo sempre io.
2: L'anarchico di merda.
5: Chi tu deve dire che sei la caravana, c'è cioè Marco Lanza in pieno effetto.
2: Quale caravana? Ma quindi va
5: quella
2: va
5: la si
6: è preso, tre mangiate in testa e questo dopo tre cazzotti sullo stesso punto.
2: Ma chi?
6: Marco.
2: Ma
6: è la
2: mia
6: seconda sera c'era un po'
7: più
6: in testa
7: cuore.
6: Così.
7: Ma vuoi ancora più? Ma vuoi cercare nello striscionante.
2: Quindi era un bad block di me.
5: Ormai tu non lo sai.
6: Era un bad block.
5: Bad block. Ma
6: se chiedi a un
5: bad block. Non so chi sei. Provamo sul campo a sedere. Ma non è che però i bad block sull'hard disk.
2: Quindi lui sta nativo qua. Dobbiamo modificare due feste cicanti, ha capito perché ha
5: c'è
2: che
5: quello black block.
2: Running due feste cicanti
5: e c'è for
2: black block. Ora me lo metto nella
5: firma.
3: Te la faccio secondo te.
7: Ho detto fegami. Non un po' piatto di fare. È un bicchierozzo di gas.
2: Perché non fai judo?
7: Dottor New,
2: io potresti essere di portato uno
6: samurai. Io glielo leggerei quella della
3: Il religioso silenzio. Quello non sono usato a dare punti.
7: Per una New.
3: Di scegliermi con uno.
2: Come?
3: Mi è capitato di litigare con uno.
2: Ah, sì?
3: Ma non volontariamente. Mi è capitato di dover parcheggiare la macchina. Mi tagliano la strada, una ragazza con la sciurma a bordo, ho detto cortesemente di farmi parcheggiare perché stavo mettendo tutto, e scendono i falchetti della macchina per prendere i punti.
2: Addirittura, tu sei sceso?
3: Quindi io sono sceso,
5: si è sopraelevato.
3: Non mi è stato dato neanche il tempo di scendere, sono stato preso a pugni in macchina mentre scendevo.
2: Ma come?
3: Veramente,
2: la prima volta che
3: mi capita,
2: di solito tu
3: prima
2: un terrore.
3: La prima volta che mi capita, infatti, li ho presi, li ho trascinati un po' più in là.
2: sei sceso lì.
3: No, sono sceso, l'ho bloccato e l'ho allontanato. Però nel frattempo mi è arrivato un pugno nella tempia che mi ha accusato di essere macranico.
2: Vabbè, il pugno nella tempia, dai.
6: Come cazzo ci sono arrivati?
3: Mentre scendevo,
6: come li hai combinati?
3: Li ho combinati che ci ho messo i carabinieri di mezzo e l'avvocato.
2: Ma non gli hai che sono spaccato un dito, ma le particolari spaccato la clavicola.
3: Francamente ci sono rimasto.
6: Poi poteva staccargli un dito e ficcargli un dito.
2: Sì, ma vuoi dito loro? Che manco il dicevo di spaccare un dito.
3: No, non ci sono abituato a dare botte, è proprio questo. Se ci fosse abituato,
5: il dito è questo.
2: Dovresti farti una
5: samurai.
2: Dovresti farti qualche set, insomma un po' di tempo sul ring insieme a Pepe.
3: Non so chi sia.
2: Vediamo che faccia fa Pepe.
5: Pepe, la faccia di Pepe.
2: No, perché l'ultima cosa che ha fatto Pepe è stato massacrare un mammuriano sul ring. Triplo di lui, chi me l'ha raccontato tu?
6: Ma chi, Filippo?
2: Non lo so.
5: No, è però.
2: Chi se l'è presa?
6: Cioè,
5: con un mammuriano.
2: Chi ha giocato?
6: Con quale mammuriano?
2: Con il casco e i guanti, se non mi sbaglio. Tutto.
6: Non con Massimo.
5: Non sembra quello che l'abbiamo fatto.
2: Con quello che l'abbiamo fatto?
6: Sì, è quello che ha cercato di scassinare.
5: Quello che ha cercato di scassinare sulla porta.
6: È lo stesso. Filippo. No,
5: bene. Ah, hanno scavato la porta del laboratorio di elettronica, l'ho vista aperta prima di partire da Palermo, mi sembra che Fabio aveva lasciato aperta, invece oggi ho visto che era scassata.
2: Era scassata come?
5: E c'era stato, non c'era l'occhiata, c'è stata la chiave con la del caso, hanno spinto e il legno è saltato.
8: Ma l'altro ieri...
5: Un po' di legno è saltato, quello dove c'era messa il...
2: E io tempo fa l'ho chiusa.
8: Vedi che l'altro ieri era chiusa.
5: Ah, di nuovo l'hanno scassata allora.
2: Io quando ho fatto il backup di media l'avevo chiusa a chiave.
5: Come l'hanno scassata?
2: Quando?
5: Non so, io sono tornato oggi, penso ieri.
2: Oggi
5: l'hai
2: vista aperta.
3: Di backup.
5: Ieri sera l'ho vista aperta.
2: Con un lucchetto.
7: E quindi quando è successa questa cosa?
5: Io mi gire so.
7: Allora, secondo in che arco di tempo
5: è successo? No, poi ieri.
7: Era chiusa l'altro ieri.
5: Beh, quando tu mi hai dato le chiavi era l'altro ieri.
3: Era
5: ieri o tre giorni fa.
3: Va bene.
5: Poi verifichiamo.
2: No, basta.
5: Dai, l'altro ieri era chiusa. Perché sono
2: andato con il lucchetto.
5: Provavo a spingere per aprire.
2: Allora mi dispiace.
5: Non sapevo, risolviamo dopo.
2: Adesso te lo sei tenuto un anno con lo streamer, vaffanculo adesso.
7: Sì, qualcuno si sarà affacciato.
2: Tanto a noi non serve rimanere lì a prendere polvere. Tranquillo.
3: Ma si un po' di tutta.
5: E qua si può risalziccia dalla finestra così.
2: Potremmo incominciare la nostra goliardica riunione, mostra che siamo così propensi a fare le porte sbadate.
5: Ma sciogliamo in mezzo a una
8: perché no?
6: Sì, ma se lo rifondate, rifondatelo come fuori.
2: Di quante telecamere abbiamo bisogno allora?
6: 7.
7: Per fare cosa?
2: Per vedere chi sfonda cosa. Una davanti alla porticina verde al piano terra, una sulle scale, una davanti alla porta di Fabio, una davanti al cipiccio.
6: No, quella sulle scale è inutile.
5: E altre si portano pure le telecamere.
6: Basta che tiene bene quella porta. Tu non sei capace di collegare un motorino di quelli del movimento del.
2: Io voglio stare un muro. Voglio stare un muro, voglio chiudere, murare la porta.
6: Torniamo.
2: La porticina accanto alla palestra.
6: Ma sai cosa potrebbe succedere?
5: Muro.
6: Che murando quella porta verde, quando verranno a chiedere il coso,
2: che cosa?
6: Si bloccheranno là. Cioè, Lauro su Pigno e dalla porta verde in poi no.
5: Quindi delle immagini.
6: Perché dai, non sono capaci?
5: Ma è successo già per quando hanno fatto lo sgomero, che si è alzato quel muro là dietro. Con la ricerca.
6: Perché non, secondo te non sono capaci di questo?
5: E poi è stato abbattuto.
6: Se tu chiudi volta. Quella porta, la muri. Per loro l'auro si ferma.
5: Cioè, se
6: il piano di sopra è l'ingresso.
5: Loro
6: sanno che il 28
2: diciamo
6: e il 26 no.
2: Vero.
5: Ma quella parte non l'hanno toccata.
2: Però un tentativo da fare.
5: Stessa cosa, se si mette questo muro.
3: Ma a proposito.
6: No!
3: Quando è previsto che ci sarà lo strumento? Che ci sarà lo strumento?
2: Non c'è previsto niente. Siamo ancora i soci non hanno mandato uno comunicato in casa.
3: Nessuna notifica?
2: Ma se i soci non hanno avuto la notifica, come cazzo funziona?
6: Sì, ma noi al momento in cui ci sfratteranno noi andremo dietro, ah ma i soci non hanno ricevuto la notifica e poi ci diranno
3: cosa c'è cosa?
2: Non se c'è una poca davanti.
7: Bravo, è così che funziona.
6: No, di solito non funziona così, ma lo stiamo vedendo come funzionano le cose di questi tempi, no?
5: Hai ragione Giorgio, basta.
6: Non lo so se ho ragione, però
5: hai ragione, lo dico io.
7: Eccetera, quando succederà chiameremo l'avvocato verrà
6: lì e chiederà state dicendo io esattamente quello che dice
2: potremmo impiccarli con le loro budella
7: mangiarsi
5: intestino e scrozzarli con lo stesso movimento peristaltico
2: esatto
5: e strippare il retto e avvolgergli intorno al collo e fargli mangiare il lupino.
2: Si
5: comincia a petare il movimento per istante
7: del suo
6: il cacciavite degli occhiali.
2: Mi dispiace, ma non c'è il tuo conoscenzo.
5: Ah, lo so,
6: bello. Ma
2: tanto, non c'è il ritmo.
6: Madonna, ma perché non muori?
2: Non c'è il ritmo. Dai, ma perché non usi il tuo che me lo rovini?
6: Perché il mio me l'hanno fottuto a Genova. No.
3: Ma non mi interessa.
5: Io ho trovato
2: il blog. Lo passi.
8: Era
3: la salsiccia, non so perché da un'ora sul fuoco, ma è cruda ancora.
4: Non so, sicuri che
5: alla tacca
3: non lo so.

0: quindi ci
1: perché invece ragazzi voi volete la carne,
2: no?
3: Voglio il pane,
1: ma eventualmente se la prepariamo per quella, la lasciamo per questa sera mezza cotta com'è, riaccendiamo il fuoco.
0: Che schifo. Cristo maledetto, si può fare.
2: Che schifo.
1: Giampiero,
3: no, tu non lo
1: so. No, vieni qua Giampiero. Senti, abbiamo pensato che siccome qua gli stomaci sono abbastanza pieni, la lasciamo mezza cotta e questa sera gli diamo la cottura finale.
4: Ma che dici? Ma che...
1: Dico quello che ho detto.
4: No, se
1: è una proposta pubblica.
0: Davvero
1: sei un monarca?
2: No, dobbiamo mangiarla stasera, allora tiriamo la fuori dal fuoco.
0: Fascista!
4: No, ma io poi un vero di stasera.
0: Fascista!
3: Sì, effettivamente anch'io sono porco nell'anima, ma voi
2: niente. Vabbè, va, allora questa qua finiamola, mettiamola
1: su. Che vuoi?
3: Caniamocela tutta. E chi si è visto
1: di giusta, ferma una bottata. No, sul cazzo, non ti spiegare sul cazzo. Lui li conosce.
0: Parla piano, non dire cazzo ad alta voce.
3: Cazzo.
1: Hai generato un po' di roba.
3: Sarebbe proprio benissimo. Sarebbe stato meglio.
1: Che vuoi, cosa c'è?
3: Così te la becchi, ti piace tanto fare.
1: Senti,
3: le tue battaglie per il free speech.
1: Io non so di chi sia sto canale, l'ho bruciato.
3: Questo è un free speech camp.
5: Un omicinecco.
0: Free speech camp.
5: Ma va prima.
0: Cazzo, forse devo andare in...
3: Ma non è che
0: come cazzo si
3: può
0: irritare? Ma corso dei finlandesi, ma che cazzo mi ci porta? A fare un corso dei finlandesi.
5: Divagano? Divagano?
1: Corso di che?
5: Lo faccio io.
0: Qualcosa che riguarda un percorso artistico e mettere in rete dei contenuti. Non lo so, cazzo, non lo so, roba di Gianni. Contatti suoi. Io ho detto, sì, va bene, sì. Mi pagano? Sì.
1: Foto.
0: Il problema è che non so un cazzo di
1: cosa. Che la cazzo
0: di questi finlandesi?
3: Io ho che annoio, è che annoio.
0: Mi date uno stuzzicaminchia?
3: Sono così.
1: Ah, che è bello la disco di Rodo. Ancora non ho avuto il tempo di vederti.
3: Io sì, io sto fruendo di quelle cose.
1: Di 10B.
0: Quali altri schedi ho?
1: 10B, come cazzo.
3: Con tutto quello scibile informatico.
0: Ah, ve lo siete copiato?
1: Sì.
3: 10 CD sono.
1: E 10 no. CD e altri 10 CD di MP3. 10, 6, 7,
4: 4. 10 CD di MP3 è l'enciclopedia della musica.
3: C'è uno cazzo di cine al 32.
1: Ne abbiamo 32 da queste schede.
3: Sì, vabbè, però sono lo
0: stesso. Cigarenti?
1: Cosa?
4: Cosa ne è?
0: Va bene, sei un bucchione di
1: tutto quello che c'è, sì. Perché c'è tutto.
0: No, l'ho trovato,
1: tutto.
3: Anche Brigantoni c'è.
1: La mia
3: diretta,
1: la mia diretta è 10 GB, 2399 canzoni sono, più gli altri 16 CD che ho preso da lui.
4: Sanno tutte schifezze, te ne
1: accorgo. C'è di tutto.
0: Ce l'hai in dischi?
1: Sì.
0: Tutto? Pure quello nuovo?
3: Quello nuovo sto
0: cercando con un patto di secondo.
1: Vabbè, da qualche marocchino compro.
0: No, da qualche marocchino e gli invisi non li trovo. Lì
5: sai, dici che è MP3?
1: Sì, che li trovo.
0: In Spagna.
4: Ce l'hai, ma
0: no, gli invisi.
1: L'ultimo?
4: L'ultimo?
1: No.
0: Ti trovo quello di Lecchione
5: Negativo. Ma la questione che ho che è andato passato su un step durante la fine.
0: Cosa?
5: Per invisi.
0: Ok, due vecchi l'hanno passato.
5: No, c'ho 10.
0: Tutto CD nuovo?
5: Non lo so se è quello nuovo, ma l'hanno passato durante la meeting, ma sei Sandman. Ma nel mio computer lo è.
1: Ho preso un programmino e ho iniziato a convertirmi anche alla mia collezione di CD, di MP3.
0: Io dovrei passare quelli miei.
1: Abbiamo una lontana proposta, io e Iron, no. Se la volete accettare.
5: No.
1: È calato il prezzo dei DVD masterizzabili. No, l'Itachi si sta vendendo a $9.51.
3: 9,51.
1: 20.000 lire,
3: 4,7.
1: Vorremmo dividere la spesa di un masterizzatore DVD fra tutti.
0: Ma se non è il lettore.
1: E ce lo teniamo a turno chi ne ha necessità.
0: Ce lo teniamo a turno.
5: Perché portato al Media Lab.
4: Studiamo il lettore di
0: DVD. E già al Media Lab.
1: Io. Pure.
3: No, io no ancora.
4: Il
0: CD è più
4: del DVD proprio lettore.
0: Ma dai.
4: Sì.
1: No, a me funziona, però mi volevo togliere dalle palle un sacco di CD.
3: Appunto, non è per il film, è per lo spazio.
1: Perché
3: anche
1: film,
3: me
1: alla fine, te li converti in DVX, con due CD già il film. Ma è per togliermi veramente tutti i CD che ho. Perché
0: ma io già le conversioni me le posso fare benissimo anche in MP4, me li mantenendo.
1: Non hai capito.
3: Non hai capito un cazzo.
1: Serve per il backup, per toglierti la collezione di CD e te la metti tutta là dentro.
0: Il backup di che?
1: Backup dell'hard disk.
0: In DVD.
3: Sul supporto, quindi 4 giga e 7.
0: 4 giga su un CD.
3: E 7.
0: 5 giga. Da lì, da lì. Cioè, CD normale devi comprare i CD appositi.
1: Il DVD masterizzato.
0: E magari anche doppia faccia.
1: No, solo la faccia. Doppia faccia DVD masterizzato perché ancora non ne ho visto. Anzi, a dire la verità, non ho visto manco DVD già masterizzato doppia faccia.
5: Questa non è questa cosa.
1: E non so manco se i DVD lettori leggono quelli a quadrupla densità.
3: Buttagli un po' di sale. Magari non preoccupare.
1: Tu immagini un DVD masterizzabile a quadrupla densità, 16 giga.
3: Sarebbe inutile.
1: Anzi, quasi 20.
3: Ne avresti 3 e basta. In 3 DVD ci puoi mettere l'inferno.
1: Tu pensa solo se
3: per esempio solo lo scibile umano che c'è là con tutti i bookshelf della Orelli. Orelli. Orelli, come cazzo si chiama?
1: Orelli.
3: Orelli.
1: Va bene.
0: Orelli.
1: Stiamo sindacando.
0: Orelli.
3: Orelli è bellissimo.
0: Orelli del Sarawak. Ci scriviamo.
3: Cioè, ma quindi quando andrò su chi tutto il docs
5: il nostro
3: online PG?
1: A proposito,
3: tutto da
1: Shining, come cacchio fai a succarti il docs online PG senza farti sgamare e farti mettere quella pagina che
3: devi essere via human? Così un cazzo non un robot.
5: Temporizzato correttamente, sono i 10.
1: Qual è la temporizzazione?
5: Io l'opzione non me la ricordo.
0: Ma di che cosa? Mi cambi user agent. Ma di che cosa?
1: Io sto usando
5: per sbloccare un intero sito da posti dove
0: un po' di connessioni DFT eccetera
5: dove hanno
1: io
5: dopo un po' di connessione lo stesso IP e ti danno dei tempi.
1: Ascolti, io sto utilizzando un tool convertito da Unix per Linux che si chiama HTTP Rack, Multitrack, sì, una cosa del genere, dove ho la possibilità di settare pure queste temporizzazioni. Ma gli ho cambiato l'identità, ho messo non robots, gli ho calato il numero di byte al secondo che può prendere, una sola connessione, mi sgama sempre dopo un po'.
0: Ti dice sigma
1: di che gli devo dire? Fermati e riprendimi o farmi una pagina ogni 10 minuti?
3: Mica, c'è bisogno, te la fai a mano.
1: Me la ridigito, lui legge, io ridigito.
3: Provaci tu. A mano entro domani mattina
1: col Buget 6 mesi fa Zoom non ci riusciva a prenderlo, aveva scaricato 60 megabyte con la DSL.
0: Ma di che?
1: No, scusami, 150 megabyte.
0: Ma cos'è che non riesce a
1: scaricare? Docs online.
0: Docs online
3: 150?
1: 150 megabyte.
3: E allora sei a niente,
5: sono
3: sei
5: manca 10% Windows 98.
3: Ah, sono un paio di giga,
5: facciamo Linux.

0: equipa tutto, che cazzo me ne
1: frega. Avevo un computer con sistema operativo. Poi è venuto lui.
2: Bastardo!
0: E cosa la prende con me?
2: Ha ragione!
0: Invece convinto la deve prendere lui che non gli punta più.
2: Dai, l'ultima cosa. Io ci dico, io le custodie stream, sapete che comprarmi la passione? Le custodie stream,
0: diciamo che metto le donne sulla vende,
1: ma non ho detto, sei sicuro?
3: Ma a quello che no, bisogna dire una cosa, che di tutti quelli competenti è stato il più disponibile.
4: No, quello disponibile, quel giorno che l'avevo detto e tu non ci sei stato.
1: Ero sicuro che saresti arrivato a quel punto.
0: Si sì, coprono gli altri
1: però...
0: Sì, ma lei è pazzo, mi sta facendo la sorella, scommetto che poi alla fine che mi ha detto tu di mezzo.
3: Ora sei con le spalle al morto.
0: Con la spalle di Dio, lo vuoi il pane se no?
3: Con le spalle al morto.
0: Si fa il morto, quello sì. Olio,
3: rispondo che è fuoco, ma in mezzo che io non ho niente. No, io ho fatto il mio lavoro.
0: Ma lei lo vuoi, lascia la cappella, gliela taglio. E lo vuoi andare in live con la cappella? No, ma lei pensi no.
3: Bella madre! E allora è supportato fino a un certo
0: punto.
3: Irch lo fa?
1: Io ce l'ho provato. Però.
0: Però ci sono bene così, esatto.
3: Minchia, che
1: cioè, da che sta lavorando e improvviso smette di ricevere.
0: Hai un metro
1: in che faccia rimane su, quindi se non ce la fai continua a spendere soldi. Per consacrare e poi vai a cap il pai.
2: La metà però l'ha messa cattolica.
0: Zitto.
1: La vera merda.
3: Tu che hai brusato
0: in questo
3: caso? Cosa c'è? Poi parlare, c'è
0: l'inferno.
2: No, no, no, invece fotti con noi.
3: Intanto la, c'è una collezione di DC Yourself.
2: Ma ascolti, io credo
3: se... Io ho preso DC Yourself C in 21 giorni.
0: Ce l'abbiamo sul media online da 2 anni.
3: Cosa?
0: DC Yourself C in 21 giorni.
3: Cosa? Quale abbiamo online anni?
0: Corso di C liberi.
2: Io ancora però non sono riuscendo a trovare il CPP Illustrated su.
3: Ce l'ho tutti.
0: Qui è CPP Illustrated.
3: Ce la siamo. Io
0: invece dovrei diventare ovviamente
3: un scelto.
2: A me serve
3: una Twitter.
0: Anche me. A parte quelli che devi fare.
3: Che cosa?
0: Allora, lui diventare semplicemente
1: un nemico
0: che ha delle videocassette con un corso di CPP del Cineca.
1: Il 3 c'ha questo, se non sbaglio.
0: È molto interessante.
3: Sì, sì. Perché andrò a fare?
0: Perché devo diventare quello che faccio.
3: Tieni, comincia con questo.
0: No, già gli ho tre, sono già tutta
1: con la CPP dell'Orelli.
2: Io
3: ho no,
2: io non so dove le prendi.
0: Vorrei
1: a distribuire senza dire la provenienza, sai, non anche sicuro.
0: Ma chi?
2: Ascolta, sono per caso gli stessi che avevo pure ora.
3: Ce l'ho, ce l'ho anche qua. La cosa bella è che c'è
1: la distribuisce per la provenienza, dove questa parte la dovremmo tagliare.
0: La provenienza è dell'Orelli, che cazzo di dire.
1: E taglia, dai.
0: Sì, sì, taglia il cazzo.
1: Taglia, dai.
0: Sì, sì, guarda. Pronto, tutto. Questo finisce proprio su Radio Cybernet un pochino.
1: Sì, è chiaro che mi sega le gambe.
0: Come segnale orario. Segnale
2: niente, lo devi per forza censurare.
1: Ok, sta sul mio computer in FTP pubblico, prendetelo. Lo distribuisco io.
0: Chi sei tu?
1: HKS1.
0: Nome reale? Abiti in via, numero, telefono,
1: Salvatore,
0: qual è il tuo indirizzo?
2: Ascolta, ma è la stessa collezione che c'è lui di libri?
1: Sì,
2: che proviene da Oro.
1: Sì, ma dove c'è?
3: Ce l'ho anche
1: già, mi proviene veramente.
3: Meticcio, ce l'ho.
1: Sì, da lui proviene. Meticcio.
3: C'è il portatile che sta giù.
1: Se lo sbaglio, mi sono
3: giù con giù.
0: No, Meticcio sta per bastardo.
3: Esatto.
2: E quindi ce l'ho anch'io, voglio sapere solo questo.
3: Che cazzo sei? Se tu non mi vai a pigliare la Wicca,
1: sono l'uomo, vedere
2: la faccio a per sequestrare il portale.
0: Senti, ma nuove invenzioni linguistiche tipo Banco della Tonnina e cose del genere?
3: Ne ho avute, però non le sono scritte. Di getto, le vado lanciando.
1: Ma c'è una del Fortune.
0: Ormai non te le scrivi più.
3: Il Fortune quello si occupa Shine.
1: Tu dammi
3: delle sì, sì, io ti manderò via email o qualcosa. Quanto prima.
2: Ma i costi li avete già in programma qualcosa?
0: Sono sì, abbiamo in programma un costo.
1: Scusate, l'inversione.
0: Un costo di azione. Abbiamo fatto un costo di aree.

0: e conseguenti.
1: Tu non sai quanto è bello l'aria, ma
2: io già ho un paio di scritti per i corsi a settembre. Facciamo i corsi.
0: Sì, anch'io. Avremo dovuto sempre fatti la messa, un po' di vento.
2: Ci vuole più fresco.
0: Sì, avremo dovuto.
1: Facciamo un corso di aria, ci sto, il corso di Gicos.
0: Ma io mi sono rotto i coglioni dei corsi e non voglio più fare corsi.
1: Basta. Io li faccio.
3: Cos'hai detto?
0: Mi sono rotto il cazzo dei corsi e non voglio più fare corsi.
3: Vabbè, mi potete veramente considerare fuori.
0: No, il problema è che tra l'altro non voglio iscritti ai corsi che poi se ne fottono dei corsi.
1: Vabbè, basta che pago.
4: Alto il prezzo.
1: Che problemi hai? Basta che pago.
0: Esatto.
1: Avete visto che c'è qualcun altro che sta facendo corsi su Linux?
0: Cioè, sì, un milione e due corso di base o 6 ore di corso.
4: Uguale al nostro, sì.
5: Luca Catania?
0: 8 ore.
5: E chi sarebbero questi che fanno?
4: Internet Alberto Marcedone, stragatto.
5: Alberto Marcedone è un tipo che giovedì, ultimo giovedì di luglio, non è stato in grado di installare una Red Hat 7.1.
0: Lo so.
4: Io
0: conosco
4: Alberto Marcedone. Ha 11-13 anni.
0: No, sua figlia, va. Sì,
4: figlio, 11 anni e mi ha chiesto la sintassi di SSH se è uguale a quella di R-Login. Suo figlio, ok.
0: Sì. No, anche Alberto, ok, non della vecchia guardia. Però non c'è più il tempo di seguire tante cose.
4: Lo so.
5: E come cazzo si mette a fare il corso?
0: Memoria. Non è che tu
5: devi insegnare 2 per 6 ore.
0: Insegni,
5: Ma se però
0: dici quelle cose,
4: il corso può fare stragato bene.
5: Ma bisogna vedere cosa il corso cosa prevede.
4: Più o meno non prevede.
1: Però 1.200.000 è tanto, cazzo.
0: Sì. Sì, ma infatti nessuno
5: ha fatto.
0: Cioè non ha fatto un solo corso, nessun niente. Neanche una volta non lo fa.
2: Sono una concorrenza terribile.
1: Ma poi chi altri stanno spietata facendo corsi a Catania?
4: Chi
0: era che faceva i corsi anche di Linux a Catania?
4: Io facevo l'opera.
5: Sì, l'opera universitaria.
0: Ma cosa? L'opera ce l'hai Unix? Quando mai?
5: Ah, lo sai che hanno promosso Commis?
0: In che senso?
4: Rettore, però.
5: Manca. L'hanno tolto dal dipartimento di matematica e l'hanno spostato a Piazza Università.
0: A fare che?
5: A fare quello che faceva prima. Solo che adesso come nome ha un altro nome la sua funzione. Ora, prima era il funzionario del centro di calcolo del dipartimento, ora è proprio il padrone della rete dell'Università di Catania. I DNS che prima erano là se li è portati appresso.
4: DNS non danno più la lista degli host.
0: Già, non usa più il telnet, quindi non sapendo usare il telnet si riporta appresso il DNS.
5: Non apriamo,
0: ma
5: effettivamente
0: utilizziamo.
5: La banda più larga non c'erano là, alla cittadella.
4: Tutti arrivavano lì a stare in cittadella.
5: E basta. E poi il resto della rete del cittadino fa pena. Come il DBA.
0: No, anche lì. Sì, ma sono alcune edizioni.
5: Infatti, c'è differenza. C'è l'Istituto Fisico Nucleare, che è una cosa, l'Istituto Nazionale Fisico Nucleare, che è alla cittadella.
0: Aspetta, non è l'LNS.
2: Che fa parte del CNR.
5: È IF,
0: Laboratorio Nazionale del Sud.
5: E queste non sono la cittadella, sì.
0: Sono la cittadella, ma non sono universitari, sono privati questi. Molti poi alla fine sono professori.
2: Di fisica nucleare
0: non è per niente privato.
2: CNR.
0: Ma l'LNS? Non è per niente fare della sperimentazione, ottenere delle immagini dall'acceleratore di particelle
1: e giustificarle come opere d'acceleratore.
2: Usarle come
0: opere d'acceleratore. Fare una mostra con queste immagini.
1: E giustificare il costo dell'acceleratore.
2: Giustificare come opere d'arte.
0: L'artista chi è? Archivo, lui.
5: No.
1: Perché non tu? Una volta che se ne parla, si parla dell'acceleratore.
2: Come gli esami
1: si sostiene il costo della struttura che gestisce l'acceleratore.
0: Il costo è già.
2: Idea. Non è cosa mica cavata.
1: E di fatto, che se ne parli.
2: Comunque già quando l'hanno completato era già superato, infatti quel video dopo hanno.
5: L'acceleratore l'hanno usato il tandem quando l'hanno finito, era già obsoleto.
1: Il tandem è l'altra struttura che hanno all'RNS, hanno il ciclotrone e il tandem. Sempre un acceleratore.
5: È lineare.
0: Il ciclotrone deve essere una bicicletta enorme.
1: Tu sei
5: il tandem è un acceleratore lineare.
2: Invece quello è
1: acceleratore.
4: Ecco Giorgio, le spiegate andare meglio dopo di mia madre, non hai capito quando è fatta la fornitura del fattore dinamico del ciclo.
0: Le pompe.
5: La parte aerodinamica.
4: La parte aerodinamica del ciclo, no? Devo spiegare sempre il settore.
5: Cioè la pompe ad olio?
0: Pompe
4: ad olio,
0: pompe chi all'albera.
5: All'albera di negra.
0: Vapore?
4: Mio padre lavora, sì, nella fluidodinamica, da.
0: Cioè, anche noi facciamo molta fluidodinamica
4: con l'ingoio.
1: Noi fluidifichiamo dinamicamente.
4: Che tristi, come siamo tristi.
2: Vediamo.
0: Ho preso quel fondo di birra.
2: Che non abbiamo mai componenti femminili e amiche.
0: Non che con i corsi non riusciamo a pagare le operazioni, che cazzo vuoi fare?
1: Voi non sapete.
4: A DSL.
2: Questa è l'unica maniera.
0: Sai che l'unico modo è piantare le vagine.
4: A DSL subito.
1: Voi non sapete una cosa, che le donne quando si uniscono non c'è nessun uomo, sono molto peggio di noi.
0: Cazzo.
1: Cioè voi vi state
4: vergognando. Questo è cazzo che è una lingua in mezzo alle gambe.
0: Lingua nell'anno.
1: Stato molto vicino.
0: A chi?
1: E sono stato anche accanto a persone con cui ho un po' di confidenze che mi raccontano qualcosa.
5: No, lui lo sai cosa ha fatto? Ha messo la webcam dove si spogliano le amiche di sua sorella quando.
4: No, io mi spoglio in webcam con la mia.
2: Perché normalmente le amiche di
0: sua sorella. Io ho una foto del tuo fantastico.
2: Sì?
0: Ti deve essere da qualche parte.
2: Abbiamo da libro. Noi abbiamo spogliato la sorella di tuo porto.
5: Fammela vedere, subito. Metti subito, che ne so,
2: subito.
5: Torna alla
0: famiglia.
1: Ma
2: non è vero. Non è vero,
1: dove era?
5: Si può, si dovranno può spogliare, no?
2: Certamente.
1: No, comunque è vero che hanno un mondo privato tutto loro veramente inaccessibile, dove...
5: Per esempio io mi voglio organizzare questo.
1: Dove non capisci realmente...
5: Per mia sorella, per le amiche sue.
4: Ok, prendere
5: la mia buona
0: e gli propri manga.
4: I manga fanno bene, ok.
1: Se leggessi troppi manga ti direi che le donne...
4: Basta, riprendiamo il suo discorso. Sono bellissimi i manga.
0: Con i capelli così ti sta meglio il cappello. Io
4: lo dico. Che prima vede per Ferragosto.
1: Gocce sul
4: mistero. Ok.
0: Ah, allala.
5: Disgustoso.
4: Allà.
0: Sì. Che programma che abbiamo?
4: Dica, ma come faccio talk già dalla? Da Palermo, lì mi fa talk già S1. Mi risponde, ciao, io sono Giadalla. Minchia, sotto la fatica che gli ho risposto tutto scritto in minuscolo. Ma Cristo, certo che sei Giadalla, se scrivo talk Giadalla. Mi fa, ah ciao, HKS1. Che tutto quanto con le lettere.
2: E perché con le lettere?
4: No, se no HKS1, scritto HKS1.
1: H sta
2: simpatico, però.
4: Ma è idiota. È idiota, è
2: nero.
4: Che
2: si fa? Se sentisse qualcuno, ma che pensare?
5: Perché vogliamo pregare che non è nero?
4: Idiota,
2: si dice negro.
5: Negro!
2: Politica di corso.
5: Negro,
1: si dice
4: sporco. Ah, si dice diverso, hai
5: comunitario.
4: Malato. No, Giadallo non è extra comunitario. Malato. Lui vive a Cosenza e scritto.
5: Giadallo sarebbe un extra comunitario anche da Cosenza bianco. Ecco da dove era quell'accento. È un cosentino.
4: Esatto.
5: Un cosentino, esatto. L'avevo sentito da qualche parte.
2: Cosentino è tifoso di cui.
5: No, Giadallo. Questo no.
4: Sì, e degli ebrei.
5: Allora non siamo noi che siamo nazisti, è proprio lui degli ebrei.
4: Sì, lui è contro i palestinesi, ma ha ragione.
1: Ma Gesù quando
2: ha ragione in che senso?
4: Eh?
2: Ha ragione in che senso?
1: Che sono le pazze saltate, basta.
4: Vero?
2: Sì, come no.
1: È condizionato.
4: Molte palestinesi.
2: Gli ebrei stanno proprio messi.
4: Anche gli ebrei.
5: Gesù è un porco.
4: Continuate. Gesù semplicemente.
1: Gesù di dov'era?
2: No.
1: Non pensateci così tanto.
2: Non è un riferimento.
4: Spazzolino che è un fallo in realtà di plastica.
5: Oh, però della lena
1: la tua ragazza
5: fatto la
6: no, prima, prima.
5: Prima.
1: Prima che avessi il fallo
6: grazie,
5: di plastica. Grazie, senza filtro. Poi secondo qualcuno mi ha detto che non è la stessa cosa se io scelgo la sigaretta.
6: Non strisciato.
5: No, ma mi sono quella.
6: Ah, grazie miglia.
1: Alleluia.
5: Alleluia. Alleluia. Alleluia.
6: Fagli buffato di cazzato di minchia.
5: Sì, te l'ho fatto sotto, volevo mettere stato un po'.
1: Eh?
5: Non ti vai scaldato?
1: Questa bolletta telefonica.
5: Questa panzata di mangiata è stata una passata.
6: Perché non stiamo mangiando?
5: Me lo vuoi dire una cosa? Quando è ogni volta che ci tagli il telefono e chiediamo queste per cose c'hanno sempre i terminali sfasciati?
1: No,
2: perché Martin si è dato? A proposito, il computer sotto ti ha montato.
5: Ah, appunto, manca il monitor di Apollo 11 e manca il Mariner 2.
6: Cos'è?
5: Ma quello è andato a perdere.
6: Cioè, si sono sequestrati?
5: No, no, Rapala 2, ma quello è andato a perdere il computer da perdere.
6: Apollo 11 era quello nella...
5: dentro
6: cucina,
5: la scusetta,
6: sì. Manca il monitor di Apollo 11.
5: Ma c'era fino all'altro ieri, cioè quando l'ho visto io c'era. Ma no, ma sono un coglione, l'ho visto al meglio, come ho preso il monitor del computer.
2: Allora sei un coglione.
5: Sono un coglione.
6: Chi gliel'ha portato il monitor di Apollo 11 lì dentro?
5: E che mi chiedo. Intanto è lì dentro, meglio così.
6: Sono ancora.
5: Anzi,
6: il monitor di Apollo 11 dove? Nella scanzia dei monitor.
2: Il pensiero che quest'acqua poteva essere usata in una batteria della macchina.
1: Giusto, l'acqua sintetica.
2: L'acqua sintetica si può fare anche a casa, ripeto, basta avere il
6: quella
2: non è la sintetica quello che dice. Questa è acqua distillata, ex acqua distillata. È come se fosse, perché però praticamente da 16 litri con c'è cioè una specie di membrana, 16-15 litri a seconda.
6: Osmosi,
2: non osmosi.
6: Si può dire.
5: Minchia, lo sto uccidendo il figlio. Dammi il cotone. Osmosi lo dice.
2: Il rubinetto di un litro d'acqua potabile.
1: Ma no, che
5: quando?
6: 16?
2: 15 litri.
5: Minchia.
6: E il resto?
5: Io non
2: sprego di altri biscotti.
6: E non inquino.
5: Succhia forte, Iron.
6: Scusa, ma non ho capito.
5: Iron Eagle.
2: C'è praticamente un apparecchietto con una membrana che fa passare l'acqua solo quella perfettamente potabile. Tutto il resto
1: ma perché non
2: l'applichi? Ma costa qualche un milione, costa.
1: Ma cosa serve?
2: L'applica al rubinetto e c'hai l'acqua potabile del rubinetto.
5: Ogni sedile ce l'ho anche senza la membrana.
1: Io non sai cosa credo.
5: L'acqua è fantastica.
2: Ma no, una
6: costa 50.000 lire dal baffo, il coso che il rubinetto fa per l'acqua.
5: Ah, una cosa! Avete visto il baffo che sta prendendo ora? Avete visto la console con 1000 giochi tipo del Congo,
6: sì.
5: Lo presentate? C'è per di su un portatile, monitor LCD, mi sembra di soluzione.
6: Ma che monitor? Ma quando mai il monitor? Non c'ha il monitor,
5: c'ha le cartucce che diventa videogame.
2: È un altro modello.
5: C'è il monitor LCD, 640x480, c'è mi sembra Windows 2.0 o cosa c'è, perché c'è il Microsoft Word. C'è, ci sono dei giochi del cazzo. Quindi se io scopro, e costa 120 carte, se io scopro quella architettura e sei in 386, gli metti il busso, c'è una porta parallela.
6: Ma che cazzo è?
5: Il baffo, lo batte le rendite.
6: Ah, il baffo.
2: C'ho mille.
1: Ma io l'ho visto.
2: C'ho un G8 di giochi per il mail. Mi compro il baffo.
1: Cioè, io vedevo che metteva la cartuccia, no! No, che metteva la cartuccia, ma era collegato a una TV. Il monitor era disegnato.
5: Certo.
1: Era disegnato.
5: No, no.
2: I giochi li puoi usare come cartuccia.
5: Beh, il telefono, non è impegnativo.
2: Le roba.
5: Porca qua. Che cazzo vuoi che ne sappiano quelli
1: del gioco? No,
2: sono fratello. Prima me la devi sucare.
5: Certo, ma questo è ovvio. Ma dove l'hai presi?
2: Poi me la stui, sempre con la lingua.
5: Ovviamente.
2: D'attorno. Proprio cesellata.
5: Certo.
2: L'hack meeting me l'ha dato quel ragazzo che ho portato.
5: Ma tu hai fatto la Suconia
2: dalla Calabria, masterizzato dalla
1: Calabria. Che cosa hai preso l'hack meeting che io non ho preso?
2: Il MAME, non te l'ho dato?
1: Il cazzo ah sì, culo, perché 3CD.
2: 3CD, biondone.
1: 3CD,
2: no, allora il G8 non ci può fare il sasso tu.
5: Minchia.
1: Un G8 di mamma c'è tutto.
5: Allora,
6: io sono tutte le ROM uscite la storia.
2: I giochini del mondo, c'è persino Defender.
5: Ma Defender c'è
2: il Defender c'è anche
5: ritardo e poi siete fatto cagare.
1: Defender, il più grande. non lo dire perché sei
2: l'unico gioco al mondo, capito, che proprio, cioè, ancora ci giochi dopo che è uscito dalla sortita di 20 anni.
4: Ci giochi
2: tu, ma
4: ci gioco, devi
1: dire. Cioè, tempo, tu non salire, mi dovresti prendere il marsupio.
4: Il mito, se permetti, è asteroide.
1: Il marsupio deve essere nella stanza da letto, non per la doppia, per la singola. Dove c'è la situazione
2: adesso?
4: Adesso.
2: C'è tutto, dentro c'è tutto.
4: Ma c'è il vino? C'è, ci sono 5 litri di vino.
1: Vero.
4: Se siete ammalati, io cosa ci posso fare? E tu l'hai dimenticato. Io me ne sono fottuto perché non ne bevo.
1: Va bene, berrete stasera. Io non bevo perché dovrò accompagnarti a casa.
4: Perché a casa?
1: Perché tu sei con me in macchina.
4: Non potete tornare più tardi, sono per i coglioni. Ma quando torneremo mi dovrà pure accompagnare a casa.
1: Ah, ok.
4: Grazie.
1: Perché ci sono sigarette, non vorrei più che la scroccare. È un guadagno per te.
2: Sì.
5: Grazie, stavo lo si dice fuori di fuoco.
4: Io organizzerei a breve veramente un altro meeting tra di noi, però dedicato unicamente alla intramasterizzazione. Allo scambiarci i CD,
2: condivisione violenta,
4: miliardi di cose.
2: Per questo dico che volevo pigliare il DVD. Non per il DVD, me ne fotte un cazzo.
4: Sì,
1: anche a me il DVD pure per fotte, ma il DVD serve per.
4: Quanto costa un lettore DVD?
1: Sulle 180 carte, anche 150.
4: Non costa un
1: misterizzatore? Il misterizzatore è una milionata.
4: Una milionata, io con una milionata mi compro 6 artisti da 20 giga.
1: Tu ne
4: milionata. Anche i 40 giga Fujitsu che costano un tanto.
1: Ma tu ne milionata.
4: Uso quelli.
1: Ma tutti quanti lo compriamo, siamo 8-9 persone, con 100 carte a testa ce lo facciamo.
4: Ma io mi compro 40 giga al disco e ecco le cose.
2: Io dico una cosa, non è.
1: No.
2: L'idea non è male, però la penso fra Shining, cioè. Se.
4: Ma la vendi Shining? Tenerlo al media.
2: Cioè, una media, io non leggo la posta ma ascolto. E penso che sia quella la cosa, cioè.
4: Ma come si può diventare di serie?
2: Quando si condivide una cosa a passaggio, finisce sempre che ci disabitua ad averla.
4: E vabbè, ma non è la stessa cosa, la tieni a media la
2: persona.
1: Io gli raccontavo questa storia 8 anni fa a Pisa, aveva voglia a dischi da 100 mega.
4: Sì, ma voi siete amici, siete.
1: E c'era bisogno dello streamer. E ci siamo comprati uno streamer, un 3070 della Commodore, che facevano le cassette da 150 mega. E a turno ce lo tenevamo. Quando uno aveva bisogno, andava dall'ultimo e se lo faceva dare. Dall'ultimo al secondo.
5: Quanti eravate? E poi Pisa è una città diversa.
1: Eravamo 800.
4: No, c'è il cazzo c'entra.
1: Pisa è una città diversa,
4: come
1: sia
4: di gay.
1: No, ma
2: diverso.
1: Io sono un studente universitario. Ma perché qua non siamo tutti amici, che non è meglio?
4: Potremmo diventare nemici con tutti i rari amici che la si mette in culo. Allegramente.
1: E quindi ce la passiamo di volta in volta, chi ne ha bisogno ce lo.
2: Ma è esterno questo qua di un milionario.
1: Quindi è esterno.
2: Allora non è più una milionata, è un milionario.
1: No, non è milionato, non è milionato.
2: Cosa? È interno quello che
1: è. È interno quello di un milionato?
4: Ma è esterno con un scherzo.
1: Ragazzi, se avete una vaghissima intenzione, io aprivo una ricerca, però lo ricordo per il migliore.
5: Interessante, trovagli uno sotelli.
1: Qua possiamo mettere la testa.
2: Il bambino più coglione del mondo. Anzi, della via latte.
4: No, la risposta è no. No.
1: Non ci entra uomo.
4: No.
1: No! Più piccola.
4: Non sono qui.
1: Ah!
4: Ho le mutande strette. Saranno anche cazzi miei? No!
1: Bello!
4: Butta la sigaretta.
2: Che bello, mamma mia!
4: L'ho fatto una volta.
1: Ma chi?
4: Io. E lui subito dopo mi ha spento la sigaretta sulla scarpa nuova. E sta dici come ne fate queste cazze di bruschette?
2: Stai nel fuoco.
4: Stai nel fuoco, sono 2 ore che è nel fuoco. Lo vuoi freddo, caldo con la
1: nuvola. Il problema è che mancava il carbone, lo sta
2: facendo con il carbone.
4: Ora io dove me li metto 22 mega di string di merda che non c'è spazio sul hard disk?
2: Su un hard disk?
1: 22 mega.
4: 40 giga? Hai il masterizzatore con te?
2: No, non
4: ho il masterizzatore.
2: Io non ho il masterizzatore. 30 di G.
7: idiota.
2: Coglione.
5: Oh, 199.000 lire, masterizzatore Trax Data.
6: Sì, Trax Data.
1: A proposito di
6: messo per ID, anzi supporta paralleli.
5: 8 o 12.
1: A proposito dei masterizzatori, avere Yamaha 6424, 6416 da vendere, volermi togliere per prendere uno più grosso. Dite voi, non so io che ho fatto. Mandamene io li metto 100. I pulcini dentro.
5: 100.
1: Li metto i pulcini.
2: Quant'è, quant'è?
1: Sei,
5: 6 4 6
1: 50
5: minuti circa 35
1: cd 35.000 cd quindi
5: 35.000 cd solo
2: quelli che ti ho dato io sono 37 quelli che
1: mi hai dato tu sono 32 hai bisogno di altro altro facciamo io per gli mp3 non ho altro no mi servono soldi da aggiungere per prendere il
2: 80 carte
6: cosa cazzo devi prendere?
2: 80 carte
1: 100 16.
5: Io gli do 100
6: ma perché? Quant'è la tua
5: 100
2: carte 100 carte però come media
5: scasi
2: 105
1: carte
5: 105 carte 115 106
1: 115 carte
2: 150 carte
1: addirittura
6: tu non hai
2: basta
1: l'ultima
2: offerta
6: 800.000 lire
1: no troppo
2: il mio mi
1: denunci per truffa
6: ok.
1: Sai che se si compra qualcosa in Italia, se tu compri qualcosa oltre il prezzo ragionevole, puoi denunciare la persona che
2: ti ha venduto per truffa. Ok, vendi ma poi ti
1: denuncia. Il prezzo comune è inteso per quell'oggetto aumentato di circa 40%. Se tu sfori...
5: Il prezzo comune è il prezzo medio?
1: Il prezzo medio inteso in cui le persone identificano...
5: Coglione. Ma sei... E che cazzo non
2: più del 40%?
5: Cioè un nuovo sarebbe...
2: Enorme, coglione.
5: 50.200.
1: Sì, se questa cosa di 140.000 io che vado a vendere a 600.000
5: lire... No, la sua offerta era
1: 150.000.
5: Poi loro hanno coglionato.
2: Quindi sono a fare l'otto.
5: Ma perché c'è risarcire 600?
1: Perché non vuoi prendere dalla
2: sotto, sì, me ne foto, è sotto.
5: sì, invece il troppi puntini di sospensione.
4: E vabbè, apprezziamo il gesto.
1: Invece riesce a riposizionare.
5: Vedi che lui, se me ne spiega le cose, io lo capisco.
1: Il Don Bruce,
4: sì, il problema è che fra due minuti le avrai già dimenticate, come vero. Tutte le cose che ti ho spiegato finora.
1: Il Don Bruce invece...
4: Dio Cristo, hai pure fatto 20 lezioni di corso di informatica.
5: Scusa, scusa.
1: Quello è il mio. Tu hai tirato il mio accendino, quello giallo.
2: Quello giallo era mio.
1: Il bulletproof è una tecnologia per cui viene riposizionato il laser, però c'è un piccolo gap fra il punto in cui si è fermato e il punto in cui è ricominciato.
5: Quindi c'è uno spreco di un paio di mega.
1: No, uno spreco di pochi bytes, poche centinaia.
5: Che non c'è di
1: in pratica è un errore che però la tecnologia di protezione dell'errore ti rileva e non te ne accorgi, non è un dato
5: non
1: rotto.
5: Rileva il disco, lo rileva nella sua interpretazione,
1: lo nella sua interpretazione, non è un dato corrotto, è semplicemente un dato scartato e viene preso poi ciò che c'è dopo.
5: Ma come si fa di percorrere la spirale?
4: Mi voglio fare una foto con questa
1: bottiglia. Si riposiziona sulla spirale e riesce a riconoscere il punto dove si è interrotto.
2: E come è stata fatta entrare?
5: Di là.
4: Con perizia violenta.
5: Sì, ma cazzo, spengi.
1: Addirittura i masterizzatori 20 per gli ultimi usciti 20-24 per non hanno poi nemmeno questo ghetto. Però lì ci vogliono 600.000 euro. Per
5: finire
1: la sua masterizzazione in 2 minuti anziché averlo di 10 minuti e 5-4 minuti. Cioè, oltre una certa velocità, a me non serve più andare.
5: Mi piace un po'.
2: Ma che sta puzza di gatto?
1: Lui, il maledetto.
5: Mangiavano le palline.
4: Non la viene da dentro,
1: Però ragazzi, veramente, io me lo devo levare. Mi voglio prendere il masterizzatore più grosso.
5: Non ho i mezzi.
1: Chi lo vuole?
5: Fai le gambe.
1: Se lo prendo.
5: Ok, 140 allora sono rimasti d'accordo, no?
1: Sì, sì, tranquillamente.
5: Quando?
4: Che?
1: Questa settimana.
5: Ammattiamo il mercato, ma ci sono.
1: Come si fa?
5: Con un colpo di sì,
4: ci sono stati.
1: Stasera, torno solo, se vuoi.
2: Domani, ma dov'è che torno?
5: Lunedì
2: è della...
5: E il telefono?
1: Oppure la prossima settimana.
5: È del mestre, la potresti in risposta. Permesso?
1: Il 15, no, il 13 domani.
2: Questo?
5: Sì.
4: Ti accorgo.
1: Pure la prossima settimana.
5: Quindi?
2: No, io vado di...
4: Sì?
1: Però se te ne vai via, che ti serve?
4: Daniele? Un attimo solo che glielo passo, Sì, grazie.
5: Pronto?
4: Pronto.
5: Dimmi.
4: Sì.
5: Sì, dimmi. Sì.
1: Gabriele, dato che sei in piedi, fai il caffè.
5: Sì.
1: Fai il caffè, dai, fai il caffè.
5: Sì, sì.
1: Fai il caffè.
5: Salve, sono il caffè.
1: Ma
4: cosa faccio? Non c'è niente.
5: Ti
4: devo.
5: Possiamo anche andare al bar.
1: No,
5: andiamo al bar, no?
4: C'è la caffettiera da
5: 25.
4: Allora, fanno
5: un telefono.
6: Ma qua devi fare.
1: Però è sotto, vedi?
5: Sì.
4: Se qualcuno va a prendere la caffettiera e il caffè, io ho fatto i miei.
5: E io questo cane, questo
2: la mia. Dici dove sono?
4: Giù, te la.
5: E poi prendere il caffè alla caffettiera, dai.
4: Via, via. Vai, scappare.
5: Allora, Daniele, mentre sali. Sali quello zaino mio, quello marrone, quello monospalla.

0: installato il FreeBSD, sono rimasto disarmato da non avere un cazzo. SH nudo e crudo.
1: Scusate, ho detto nicchia. Ma dice SH, non c'è?
0: Sì,
1: eh no, metti quella, se no ce la faccio.
0: No, ma mi sono detto.
2: No, sono
0: che SH è ok. Buona occasione per spopparmi quest'osso, no? E me la sono tenuta. Ora lo voglio reinstallare. Per capire bene l'installazione, tutti i passi.
1: Ma perché lì che non l'hai ottenuto automatico l'installazione?
0: No, mi sono fatta quella tutto. Ora me la voglio fare con la expert. E voglio vedere che cosa installa, cosa non installa. Quanti
3: ma che cosa?
0: Il FreeBSD.
3: Io voglio l'OpenBSD ora. Ma l'installo ora.
0: Ma anche se io.
3: Hai un BSD qua?
0: No. Sì, il FreeBSD.
3: Oh, grazie. Quello hai o quello che fa?
0: Quello.
3: Quello 4.3.
0: OnNetEx.
3: Martin si è scaricato al meglio su FreeBSD 4.3.
0: Perché non
3: c'era ora.
0: Mentre che c'era, perché non si scaricava l'OpenBSD 2.9.
1: Immagini
3: no,
1: che
3: no, fai per file, poi magari la luce un po' di volte, però lui metteva l'opzione del DGS per fare il recovery.
0: C'è un cervello, sembra fottuto, eh? Io l'ho preso da loco questo qua, era in un CD fatto a cazzo di cane, poi l'ho sistemato, mancava un file, gliel'ho fatto scaricare a Jordi, gliel'ho fatto schiaffare, me lo sono installato, e conozio.
3: Ma che è il file con le librerie?
0: No,
3: era un file. Perché compariva quello che mancava nella 4.2, LDL, solo.
0: Ah.
1: Ma se scarico non prendi, li spendi. Ma fa quello, l'ho spento, zitto. Oh, fammi l'animazione per gli spegnersi. Io cane.
3: Cioè che mi ha combinato tutto per fermarci.
4: Mi sono programmato di bellissima novità per stamattina mentre aspettavo.
1: No, ieri sera.
4: Aspettavo Giorgio.
1: Cioè, Gnomines, quello del campo minato di Gnome.
4: E te lo puoi configurare. Ho messo il campo di 30x30 con quindi 900 quadrati con 899.000
3: ovunque
4: clicchi e ti riempie tutto di me tranne un quadratino. L'unico modo per vincere è beccarlo al primo volo,
0: quindi è solo culo.
4: Esatto,
5: a quel punto fai il record, perché per forza
0: a quel punto sei Dio incontrastato del culo. Bravo, l'hai indovinato. Avrei scommesso tutta i miei averi, tutta la mia vita.
5: Una napoletana. Una napoletana.
0: Una napoletana a coppe.
3: No, no, napoletana che lo uso sopra così.
1: Io odio i napoletani. Odio una mattina di posto. Fammi passare.
3: Napoletani.
1: Sono delle teste di cazzo, non sono le posto.
0: Minchia, proprio.
5: Ma che c'è da italiano?
0: Non è che italiano, non prende però, bene. No. Qua non esiste.
5: Il mio computer là. C'ha il cappeggio.
1: Tanto vuoi. Mi sto sbattendo le gran palle, te lo sento il caffè.
4: Il mio computer è l'acqua. Che cazzo me ne porto? Porco Dio, no, con l'acqua maledetta.
0: No.
1: Vabbè, adesso lo montiamo il tuo computer.
4: Risolveremo qualsiasi tuo problema, compresi quelli.
3: Il computer di
4: chi?
3: Il computer di chi? Siamo te il computer anche tu?
0: Uh-huh.
3: Ah, la scheda di rete?
4: No.
3: Porca.
0: Come? Con un hub 16 volt?
3: Sì. Se non la portate voi, che abbiamo un bordello di app.
5: E non abbiamo un cavo di modem?
3: Abbiamo il modem di asbesto interno 56K. Asbesto davanti, dietro, tutti quanti.
0: Infatti.
3: Ma no.
0: Ah, è per il dotaggio anale.
3: No, se lo devo dire, c'è anche filo?
1: Mi viene calcolato il cazzo.
3: Ora siamo in un cazzo.
0: Come fila con questa carnificazione?
3: Quasi no.
5: Questa serie.
0: Dai, però stavolta una quantità esagerata. Secondo l'ho funzia.
1: Certo, super spazio, space, last frontier. Te sei a
0: pronto caffè.
1: E poi al gesso. Il capitano
0: Rolls, Crick. Ancora. L'altro giorno stavo pensando quando facevamo un scout Lucio.
1: Che fa?
0: Abbiamo fatto bene.
1: Per evitare che ti spari nella faccia.
5: Invece ci viene il campeggio dall'italiano.
0: Da chi?
1: Dall'italiano Bragano.
5: Don Vitaliano della sala.
0: Esatto. Quale sala?
5: La sala consigliera. Soltanto bombe di benzina a sala consigliera.
4: Non è stata la mia stampa.
5: No, mi risulta, penso.
1: Devi spendere un sacco di...
5: Guarda, ancora sta bruciando quella cosa di...
0: La puzza proprio.
5: Ma se quel pazzo di spiaggia, quello dovrebbe andare a fuoco.
0: Ma non sono io, eh?
5: Dov'è? Dov'è che noi nati?
1: Gennaro, Proviamo San Gennaro, adesso tu proviamo.
4: Si fa cane la folla di San Gennaro.
0: Puoi clonare allora tutto, anche tutti i resti, tutte le reliquie, tutti i santi.
1: Ma questa è l'altra,
5: no? Aspetta, devi riuscire a estrarre il DNA, non sempre si riesce.
0: Ah no?
5: Dipende dal, dal,
0: con tutti i pezzi che hai, deve essere abbastanza freddo, bisogna che il campione sia preso.
1: Beh, relativamente freddo. No, diciamo un pezzo sano. Un pezzo sano che sia poi replicabile.
5: In teoria è possibile, per esempio i capelli.
0: Sì. E i pubici.
4: Le parti morte sono buone di solito. Buone da mangiare? No, per la perfezione, no?
0: Tipo,
4: facendo i capelli.
0: E i peli pubici.
1: Quelli da ninja.
4: Ma
1: come dicono gli scienziati. Se volessimo usare la terminologia scientifica,
0: ci hai rotto il cazzo per quella che sia.
4: Quale?
0: Ciraccio.
4: No, lo Scottex.
0: Questa è sintetica.
4: Sì, finta con la cola.
0: A quick introduction.
1: Revolta passatura.
5: Praticamente è sempre tutto empirico. Prima la bottiglia d'acqua, ora questo.
1: Ok.
4: Ma tutti mi hanno fumato mia mamma, non ho capito.
5: No, ecco,
0: no, è la mamma caldo.
4: Come la mamma?
0: Aspetta,
4: guarda però.
0: Gli stessi bicchieri. Che
4: cazzo me lo fa? Leggiti così.
0: Parla. Lo so, ma li sciacquiamo e via. No, per ora sto facendo il plesco.
4: Tu leggitelo, dall'inizio, che è interessantissimo.
1: Non vi preoccupate. È tutto.
4: L'ho preso
1: okay.
4: Per curiosità.
1: Ne ha di già. Ma poco si fermerà da sola.
4: No, ma leggilo bene.
5: Io no, co. Anti coffee movement.
4: Ho preso questo linguaggio, sto proprio il tuo linguaggio.
1: Era da sola,
4: Solo perché è uno degli ingegneri.
0: Mi sembra facilissimo.
4: È una minchiatona. Però ci fai un sacco di cose.
0: Minchia. Godine.
4: Ma che
1: sta stampando, stai parlando la tua. Perché non fate fuori un po' di bottiglie e non facciamo un po' di sacchi di immondizie così? Facciamo un fallout radioattivo su questo lato.
0: Tutta questa mondezza è...
1: Ah, non è terra, questa.
0: Non è terra. Che cazzo è il colore? Vedi questo che è una di queste, dove lo metto qui? Di default.
4: O di default, oppure se la parola invece è utilizzata in qualche modo, lei prende il valore.
1: Che altri lavora?
5: Come puoi portare la...
1: Che si pratica e insegnazione
4: diciamo. No, se ad esempio green è dato un valore, se qui va a il colore di green. Green può essere anche un blocco considerato all'interno, strutturato. Non può essere il suo valore di green.
1: Ma in sì, c'è questo manuale.
0: Revo.
1: Ma quel cazzo di linguaggio di merda.
4: È stupendo.
0: Ma è scripting, non è.
1: Sì. Portabilità zero,
4: no? No, ovunque.
1: Ma sì, c'è tu box VMS e Rebel?
4: Sì. Oh.
0: Non è
1: voglio vedere.
0: È Rebel.
4: Rebel si pronuncia.
0: Ma allora, no, si pronuncia?
4: Sì,
1: no, questo me la diamo.
0: Secondo quali foto del Rebel?
1: Preziosissimo parà.
5: Preziosissimo. No, che si pronuncia Rebel non l'ho mai sentito.
4: Rebel, così lo dico.
5: Rebel.
0: Ma che cosa? Cos'è
5: Rebel?
1: Non sono cazzi voi, non sono cazzi tu.
0: Scrivere
5: è un linguaggio, un rebel. È lingua di programmazione.
1: Sì, sì, per poi. Non ci compete.
0: Lo apporriamo, è un linguaggio che noi apporriamo.
1: Sudan.
4: Beh, se ti dico che chi l'ha scritto lo capisce ancora di più.
1: Sì. Sudanese. Cirneco dell'Etna.
4: Lo sviluppatore capo che si occupò del Kernel.
5: Anche per
1: eccolo lì, Ah, adesso è bellissimo.
4: È stupendo.
1: Sì, come l'amica.
0: Io non la voglio, la puoi posare una tazzina.
5: Anche per me, io non ne voglio.
0: Io non bevo coffè.
1: Tu non bevi caffè?
5: Io non bevo caffè.
1: Ma guarda.
4: Allora, tre le puoi
1: già la abbiamo. È un piacere saperlo. Come mai? Cippo.
5: Sto riprendendo.
1: Allora, quella...
0: Il latte
1: ci vuole, quando ci vuole il latte.
5: Guarda che il caffè fa male, rende nervoso.
0: Sì, queste invece sono una cosa più salutare.
3: Sono estremamente nervose.
5: Ma questa non mi rende nervoso, non hai capito?
3: Jesus Christus, superstar della India.
4: Per forza,
5: questa borsa,
4: un
5: buon po' di
4: questo
5: in
0: ma non ti preoccupare, io non ti preoccupare, devo urlare, quando io ti rispondo, silenzio,
3: Dio sacro, e profano insieme, passami la presina di merda,
0: Dio laico,
5: questa cosa,
4: è vuoto, è il mio,
3: Dio lobo,
5: cazzo, che scopo tutto ciò?
3: In K, quindi ce n'è una in più.
4: Ma perché mi stai dando queste cose? Cioè, cosa hai inquinato la mia borsa?
0: Finalmente ho trovato quello che cercavo da anni.
3: Cosa?
0: Tutto su Sylvia Saint.
3: Ma chi è?
0: Una pornostar molto nota. Questa. E le devo scrivere.
3: Ma è molto nota. Ed è 76.
0: No, un anno più piccolo. Ma vedevo che era giovanile,
3: non so, quasi. Che sta facendo poi?
0: Ah, un'opera d'arte. Allora, name Sylvia Saint. Real name Sylvia Tom Calava.
4: Non ne prendi un sì.
0: Nazionalità.
5: E allora ce n'è
0: Tronca Calava.
5: No, ce n'è ancora un'altra.
0: Tronca Calava. 12 febbraio 1976. Nata a Kijob. Repubblica Ceca.
4: Sono rimasti dentro le 64.
0: Questa? Non mi dire che non la conosci. Forse la conosci di culo.
3: Ripeto. A proposito dei tempi 64, sono riuscito finalmente a trovare un modo per registrare dati da PC con nastro magnetico.
0: Più le zampe da software.
4: Non c'è stato un ruolo di tamburi per questo nessuno.
3: Come? Non è stato legato.
5: Come, Gabri?
0: Ah, ho 25 anni, non sai quando mi ascoltate.
5: Vediamo se mi interfaccia.
3: Audio, soundblaster. Con le RPTY.
5: Ma perché, ma che sei impazzito? Ma perché mi hai preso?
4: No,
5: ma vieni qua, vieni.
4: Devo mettere le cose dentro, ho bisogno di un punto d'appoggio.
0: Ah,
4: ho bisogno di un punto d'appoggio.
0: Gli hobbies sono sex, food, guys e reading. Che cosa legge? Sei confezione del problema?
4: Mi siederò addosso a te io. Hai 3 secondi per ritagliarmi. 3,
0: 2, ragazzi.
4: 1.
0: Likes. Likes.
5: Potete dare peso morto.
0: Sai chi mi ha fatto
4: per piacere?
3: Ma cosa hai fatto?
0: E anche
5: ha peso morto.
3: Ancora? Ma c'è il caffè?
0: Va bene,
5: dopo il caffè. No, dai, fatto.
3: Perché c'è la tazzina, mi raccomando.
5: Io ho un altro pezzo di cadavere qua, non lo so.
0: Tieni, tieni che io ho quel cadavere strano proprio.
3: Vediamo questo interpunto niente.
0: Brano terapeuta.
5: Mi sento. Pane,
0: pane. Pane, pane, fino al vino. No, invece io mi mangio un cadavere vivo. Quindi questa cosa qua la togli davanti che mi sto affettando.
5: È venuta?
0: Allora, sì, c'è. C'è la sul fuoco.
5: Sì, sì, deve essere ancora.
0: Sì, sì,
5: mettiamo. Due.
0: Facciamo merenda.
4: Mi è ritornata la panna.
0: E sono grazie a Mario.
4: Ce n'è ancora?
0: Ma gli dire che vuoi che gli dai la botica mi sta scodinzolando l'occhio.
4: No, di
0: questo
4: che sto in mano.
0: Qua,
5: puoi
0: riprendere. Qua, prendilo.
5: Qua, qua.
4: E per fortuna che era troppa.
5: Perché dai.
0: C'è ancora? Posso deporre questo coso qui?
5: Era abbondante, va?
4: Era poca, anzi.
5: Ancora ce n'è.
0: Guarda
5: come si
0: grossa
5: il fuoco.
0: Sono
5: salsiccia
0: però.
5: Picnic,
0: non
5: ho
0: picnic.
5: Vorrei vedere, alle 2:30 che facciamo picnic.
0: Ma le 2:30 che aspettavano queste voci.
5: Sì, però io ho portato una grossa quantità. Tutte le ha peso morto.